Fotografica italiana, oltre ad aver contribuito a diffondere in Italia l'opera di grandi maestri americani, tra i quali appunto White, Adams e Robert Frank. Sodale di Luigi Ghirri, con quest'ultimo ha condiviso molti progetti, in particolare Viaggio in Italia, libro leggendario uscito nel 1984 in occasione della mostra alla Pinacoteca di Bari. Come per il grande autore americano, anche per Giovanni Chiaramonte, la fotografia non è una semplice riproduzione del reale, ma un atto spirituale volto a rendere visibile il legame tra l'uomo, il creato e l'eterno. Per lui, il visibile è la soglia attraverso cui l'occhio può percepire una trascendenza che abita le cose del mondo. Chiaramonte ha definito la prospettiva in cui ha operato come un realismo infinito, un'espressione magnifica, anche perché è forse l'unica ad essere adeguata alla misura, cioè alla ratio a cui il particolare modo d'essere dell'uomo con insistenza rinvia. E Realismo Infinito è anche il titolo della sua ultima mostra e del suo ultimo libro realizzato in vita nel 2022. Da un lato il reale, quel teatro quotidiano dell'abitare così pieno di contraddizioni, misura dell'esperienza umana e terrena. Dall'altro l'infinito come orizzonte metafisico e insieme pratica immaginativa, lavoro interpretativo. Come ha spiegato lo stesso autore, realismo è l'esperienza e la rappresentazione dell'infinito, nel non determinato e nel non determinabile, che è l'esistenza del mondo e dell'uomo nel suo essere evento, avvenimento, storia. Osservando le sue fotografie, realizzate quasi tutte a colori, si nota come Chiaramonte abbia lavorato molto sulla luce e sull'ombra. Anche in ragione della sua fede cristiana, questi fenomeni sono rivelatori dello spirito e del mistero che sta dentro la materia e assumono un'importante valenza simbolica. La luce come elemento originario della visione che il fotografo cattura per riportarla alla sua funzione unitaria e primaria di luce epifanica. Forse la sua fotografia più emblematica su questo tema è quella intitolata Gerusalemme 1988, una strada della Via Dolorosa di Gerusalemme con le botteghe tutte chiuse e una luce che piove dall'alto e invita lo sguardo verso una direzione, un'immagine che ci guarda e ci interroga. All'interno dell'esperienza umana, nessuna riflessione sulla luce può evitare di confrontarsi con le questioni relative alla natura dello sguardo e allo statuto dell'immagine. Ogni seria interrogazione sulla luce è costretta a riflettere al tempo stesso anche sullo sguardo e sull'immagine. È proprio in rapporto a questo intreccio antropologicamente essenziale che l'opera di Chiaramonte è particolarmente significativa, imboccando una strada che negli anni si è fatta sempre più chiara e matura. Nelle sue fotografie, ma anche nella sua scrittura, parte fondamentale del suo percorso artistico, il continuo richiamo all'uomo, all'esperienza umana della luce all'interno dello sguardo e in secondo luogo il loro evidente rinvio all'infinito. Da intendere soprattutto, anche se non solo, evitando la trappola di facce di spiritualismi, in riferimento all'obiettivo e all'apertura di campo della macchina fotografica. L'attenzione per la luce gli viene anche dal profondo legame con la terra d'origine, la Sicilia, dove Chiaramonte trascorreva da bambino lunghi periodi d'estate, al termine della scuola. Una luce ambrata, tipica delle aree mediterranee, attraverso tutte le sue immagini. Nei suoi lavori realizzati in Sicilia, Palermo e la sua costa, la foce dell'Imera, il tempio di Segesta, le vie di Trapani che si perdono nel mare, gli interni delle chiese di Cefalù e Caltagirone, il mondo si apre al tempo della riflessione e della contemplazione sul destino dell'uomo e della civiltà. E nel viaggio, altro tema centrale della sua opera, ogni aspetto del reale si rivela come vista sublime, traccia di una prossimità amica, eco di un ricorso rimosso e ritornato alla luce come un presentimento d'amore. La fede religiosa è stata per Chiaramonte il fondamento della sua visione. Come ha osservato il grande storico dell'arte Arturo Carlo Quintavalle, Chiaramonte ha letto lo spazio del fotografare come critica alla società del consumo, ma come punto di partenza per la scoperta del divino nel mondo.
Ha dichiarato lo stesso Chiaramonte in un'intervista. La Bibbia dice che l'uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio, il che significa che l'Eterno, l'Infinito, ha scelto di creare me come immagine. Io posso comprendere che cosa sono nel momento in cui prendo coscienza di questa mia misteriosa somiglianza. A me, che sono fotografo, produttore di immagini, è dato il compito di svelare così il destino dell'uomo e del mondo. Parafrasando il poeta Joseph Brodsky, autore di riferimento di Chiaramonte, a lui si ispira soprattutto per il libro Terra del Ritorno del 1989, ciò che spinge a fotografare non è tanto una preoccupazione per la caducità della propria carne, quanto l'impulso a salvare certe cose del proprio mondo, della propria civiltà personale, della propria continuità non semantica. L'arte non è un'esistenza migliore, ma è un'esistenza alternativa. Non è un tentativo di sfuggire alla realtà, ma il contrario, un tentativo di animarla. È uno spirito che cerca carne, ma trova immagini. Le fotografie di Chiaramonte hanno il tempo lungo della meditazione, immagini che ci parlano del tempo sospeso, metafisico, ci parlano di essenze e di presenze fragili, immagini come metafora della vita e dell'oltre. Guardando i suoi paesaggi, realizzati anche in terre lontane, vengono alla mente le parole di Mario Luzzi, un altro grande poeta amato da Giovanni Chiaramonte. Sia grazia essere qui, nel giusto della vita, nell'opera del mondo. Sia così.

Your dad $1 buy papaya juice, banana pie, six coconuts, one

0: La corrispondenza di oggi ci porta in Spagna, dove troviamo Francesco Fiori. Buongiorno, ben ritrovato Francesco.
1: Grazie Omar, buongiorno a te chi ci ascolta.
0: Francesco, questa mattina ci fai viaggiare nella calorosa Barcellona. Dici subito quanto caldo fa e cosa sta succedendo?
1: E oggi dovremmo raggiungere 35-36 gradi all'incirca. E sta accadendo, Omar, che Barcellona sta un po' cambiando la sua maniera, il suo modo di affrontare questo caldo. E infatti quest'estate metterà proprio a disposizione di tutti i cittadini e dei visitatori più di 500 cosiddetti refugios climaticos, ossia rifugi climatici, e saranno distribuiti in tutta la città. È un numero davvero importante, soprattutto se pensiamo che appena nel 2020, 6 anni fa, questo tipo di spazi erano solo circa 70. E l'obiettivo di queste zone è di offrire a chiunque un luogo fresco dove potersi fermare durante le giornate torride, e soprattutto dare un rifugio ad anziani, bambini e persone fragili.
0: E quando sentiamo parlare di questi rifugi climatici viene in mente qualcosa di molto particolare. Io ho pensato ai rifugi antiatomici che abbiamo in quasi tutte le case in Svizzera, ma di cosa si tratta invece in realtà, Francesco?
1: In questo caso parliamo di luoghi pubblici già esistenti, come per esempio biblioteche, centri civici, musei, impianti sportivi, parchi e addirittura attività commerciali. Infatti la novità, la grande novità di quest'anno è proprio che l'Aiuntamento, il Comune di Barcellona, ha convinto anche 73 tra farmacie e negozi a diventare piccoli rifugi di quartiere. Che cosa vuol dire? Che chi entra può sedersi qualche minuto, magari bere un bicchiere d'acqua, utilizzare un bagno e trovare un ambiente climatizzato senza dover consumare nulla.
0: Dei rifugi quindi a portata di mano subito disponibili, ma chi può utilizzarli? Sono pensati solo per le persone più fragili.
1: In realtà gli spazi sono aperti a tutti e l'accesso è completamente gratuito, appunto. Cioè, naturalmente è chiaro, sì, c'è un'attenzione particolare per anziani, bambini, persone con patologie e anche verso chi lavora per molte ore all'aperto, esposto al sole. Il principio di base però è universale, cioè, durante un'ondata di calore chiunque può aver bisogno di fermarsi, bere un po' d'acqua, abbassare la temperatura corporea, senza essere costretto a consumare o a pagare. Quindi si tratta un po' di un nuovo tipo di servizio pubblico che punta anche poi a diffondere una cultura della prevenzione.
0: E come mai Barcellona sta investendo così tanto su questa rete, una vera e propria offensiva contro la calura?
1: Le istituzioni di Barcellona hanno cominciato a capire che il caldo non deve essere più considerato come un disagio occasionale, ma piuttosto come un problema di salute pubblica continuativo. Secondo i dati del Comune di Barcellona, l'anno passato ci sono stati addirittura 370 decessi dovuti alle temperature elevate. E inoltre, sempre l'anno scorso a Barcellona si sono registrate quasi 100 cosiddette noches tropicales, cioè notti tropicali, cioè notti in cui la temperatura non è mai scesa sotto i 20 gradi e altre 19 addirittura dove non è mai scesa sotto i 25 gradi. E sono dati molto importanti che stanno appunto cambiando il modo di percepire il problema del caldo in città.
0: Eh sì, appunto, si passa da fenomeno eccezionale, circoscritto, a un fenomeno ormai normale, è davvero così?
1: Omar, se non bastassero, diciamo, i dati che abbiamo appena citato, pensiamo anche che la temperatura media di Barcellona l'anno scorso è stata superiore di circa 2,5 gradi rispetto alla media storica. E poi le ondate di calore sotto gli occhi di tutti sono diventate più frequenti, più lunghe, arrivano sempre più presto. In definitiva non si parla più di ricorrere a misure eccezionali, straordinarie, ma di concepire appunto dei servizi permanenti da integrare nella vita quotidiana della città.
0: L'iniziativa sembra molto ambiziosa, citavi in apertura più di 500 rifugi climatici, è qualcosa che sta convincendo tutti a Barcellona.
1: E come al solito il consenso non è completo e totale, e non tanto sulla sull'iniziativa in sé, ma già negli anni scorsi molti avevano fatto notare che proprio ad agosto, cioè quando il caldo raggiunge il picco, molti di questi rifugi fossero chiusi perché biblioteche e centri civici, per esempio, riducono gli orari. Il comune e la Generalità di la Catalogna hanno cercato di correggere questo limite e di allungare le aperture di alcune biblioteche e centri anche durante il mese di agosto, anche se poi il problema non è stato completamente risolto.
0: E uscendo da Barcellona, dalla capitale catalana, qual è la situazione che si trova nel resto della regione?
1: Beh, la Catalogna nella sua interezza non dispone proprio di un protocollo unico che obblighi tutti i comuni a garantire questo tipo di servizio. Di conseguenza è a macchia di leopardo, cioè ci sono molte città organizzate e altre dove i rifugi sono molto pochi o addirittura sono assenti. La stessa Generalità della Catalogna ha riconosciuto che oggi la risposta dipende soprattutto dalle amministrazioni locali.
0: Mi colpiva, Francesco Fiori, di quello che raccontavi prima, il coinvolgimento di attività private in questa offensiva di prevenzione del calore. È una scelta insolita.
1: È vero, ma nel senso che è uno degli aspetti più interessanti della questione, perché con questa scelta farmacie e piccoli esercizi commerciali non vengono considerati più solo come attività economiche, ma entrano a far parte della rete di protezione della città. E questo modello punta proprio sulla capillarità. Invece di costruire nuove strutture, si valorizzano gli spazi già presenti nei quartieri e riconosciuti e facilmente raggiungibili.
0: E immagino infatti che l'obiettivo finale non sia soltanto quello di offrire dei posti dove trovare un po' di fresco.
1: Sì, perché l'idea è proprio di fare in modo che le persone sappiano già dove andare quando arriva un'onda di calore. Proprio per questo il comune ha pubblicato delle mappe, dei cartelloni e ha attivato anche un sistema via telefono mobile con un sistema di geolocalizzazione dei rifugi e crea quindi questa rete riconoscibile, facilmente accessibile, come avviene già per altri servizi, come pensiamo ai trasporti, per esempio.
0: Possiamo dire in conclusione, Francesco, che Barcellona, come lo è stata anche su altri aspetti, sta facendo da apripista su questo.
1: Beh, Omar, sicuramente tra le molte città europee che hanno questo problema, che stanno cercando soluzioni per affrontare il problema del caldo, Barcellona è tra quelle che hanno investito con maggiore convinzione. In pochi anni, infatti, è passata da circa 70 rifugi a oltre 500, come ricordavi bene prima, e trasformando questo, che all'inizio era semplicemente un progetto pilota, in una vera risorsa urbana, facendone un modello che le altre amministrazioni stanno osservando con attenzione e interesse, soprattutto nelle aree del Mediterraneo, dove le estati stanno, come ben vediamo, diventando sempre più torride.
0: E non solo sulle coste del Mediterraneo, anche alle nostre latitudini. Grazie Francesco Fiori per questo racconto dei rifugi climatici di Barcellona. Buona giornata e alla prossima.
1: Grazie a te, Omar, una felice giornata a te, a chi ci ascolta. Hasta la prossima.

0: Rita ed Elisa, stufe di notiziari ansiogeni e programmi noiosi, riaccendono la loro fame di suono trasformando l'appartamento in una centrale d'ascolto. Il condominio diventa un'invisibile scena teatrale. Famiglie perfette solo in apparenza. Segreti inconfessabili, desideri repressi, colpi di scena. Un mondo dove la realtà supera la finzione, dove il pettegolezzo affronta il dilemma morale. Le ascoltatrici di Sara Flood, oggi in Alphaville.
1: Rete 2.

0: Ilconcerto.ch.
1: Con il Festival Organistico di Magadino. Concerti dal 30 giugno al 17 luglio.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovate, ben ritrovati al concerto.ch. Martino Dont vi dà il benvenuto al pomeriggio musicale di Rete 2 con il consueto sguardo alla storia e l'attualità della musica svizzera con gli ascolti curati come sempre da Alissa Nembrini. Come ogni giovedì l'attenzione è rivolta ad un compositore svizzero, nello specifico oggi si tratta di André-François Marescotti, compositore ginevrino del XX secolo che si cimentò anche come direttore di coro, organista, insegnante di musica. Oggi vogliamo imparare a conoscere un po' la sua vita e il suo stile musicale e lo facciamo subito ascoltando due foxtrot dalla collezione del pianista Gottlieb Wallisch, dal suo quinto volume 20th Century Foxtrots, volume 5, Switzerland, per l'etichetta discografica Grand Piano, dedicata alla musica dei Grand Hotel elvetici della Belle Époque. Un estratto da un pezzo per pianoforte di André-François Marescotti, interpretato proprio da Gottlieb Wallisch al pianoforte.

Due foxtrot per pianoforte di André-François Marescotti. Gottlieb Wallisch interpretava al pianoforte queste pagine nel quinto volume dedicato ai foxtrot del XX secolo nei Grand Hotel Helvetici della Belle Époque. Ascoltiamo subito ancora un estratto, Blue Girls, sempre un pezzo per pianoforte del nostro protagonista di oggi, André-François Marescotti, o Marescotti se vogliamo dirla alla francese. Compositore che nacque in Canton Ginevra nel 1902 e prima di dedicarsi professionalmente alla musica, Marescotti studiò disegno tecnico a Winterthur, ma tornò presto a Ginevra per dedicarsi invece agli studi musicali al Conservatorio di Ginevra, dove si diplomerà in pianoforte, organo, teoria e composizione. Proprio l'amore per la composizione lo porterà a fare un'altra tappa formativa, questa volta a Parigi, per specializzarsi in quest'arte.

Blue Girls per pianoforte, interpretato da Gottlieb Wallisch nel suo quinto volume dedicato ai foxtrot svizzeri della Belle Époque per etichetta Grand Piano. Torniamo però al compositore André-François Marescotti. Infatti Marescotti, terminati gli studi negli anni 20, inizia a lavorare come organista e direttore di coro. Alcune di queste mansioni le manterrà per diversi decenni a venire. Verrà incaricato anche come direttore musicale al Théâtre de la Comédie di Ginevra e dal 1931 viene nominato professore di pianoforte, pedagogia e composizione e addirittura orchestrazione sempre al conservatorio della sua città, Ginevra. A livello stilistico possiamo dire che Marescotti si ispirò inizialmente ai modelli di Maurice Ravel, Debussy, anche del primo Igor Stravinsky, ma nel periodo successivo, soprattutto alla Seconda Guerra Mondiale, si orientò verso la tecnica dodecafonica, adottandola però in un linguaggio musicale molto personalizzato, meno rigoroso, se vogliamo, del serialismo duro e puro. Passiamo allora ad un'incisione del 1996 con l'arpista Nora Koch per l'etichetta Berlin Classics, Clair de Lune, Virtuose Musik für Harfe, composizione di Marescotti intitolata Mouvement per arpa, un brano vivace e ritmico.

Nora Koch all'arpa dal suo disco Clair de Lune, virtuose musique für Harfe, Nora Koch Berlin Classics, disco del 1996. Il brano era Mouvement per arpa di André-François Marescotti, protagonista di questa edizione di Concerto.ch. Compositore e musicista ginevrino che si aggiudicò negli anni diversi premi per le sue musiche assegnati dalla città di Ginevra, ma anche dall'Associazione Svizzera dei Musicisti, di cui fu anche uno dei membri. Egli stesso istituì poi diverse commissioni e concorsi musicali. Nel 1941 Marescotti fu tra l'altro tra i membri fondatori della Società Svizzera per i diritti d'autore, la SUISA, di cui fece parte del comitato direttivo fino al 1979. Ma tornando alla sua musica, non deve sicuramente sorprendere che da compositore svizzero del XX secolo le composizioni di Marescotti sono state eseguite e trasmesse su diverse radio elvetiche. Tra queste possiamo citare anche alcune produzioni all'Auditorio Stelliumolo di Lugano, come quella che stiamo per ascoltare, risalente al 1984 con la radioorchestra della RTSI sotto la direzione di Marcello Viotti, Ubad per orchestra.

La composizione Ubad per orchestra di André-François Marescotti, l'orchestra della RTSI sotto la direzione di Marcello Viotti, una produzione della RSI risalente al 1984. Marescotti è il compositore svizzero al centro del nostro concerto punto CH odierno, vincitore già nel 1963 del Grand Prix di composizione di Ginevra e già per un altro concorso ginevrino diversi decenni prima aveva scritto un brano virtuosistico per pianoforte intitolato Fantask per il concorso pianistico di Ginevra del 1939 che venne interpretato a suo tempo da Arturo Benedetti Michelangeli che vinse addirittura quell'edizione. Nel repertorio di Marescotti troviamo però diversi brani sia per pianoforte solo ma anche per orchestra, per coro e strumenti vari e anche un concerto per pianoforte e orchestra. Come dicevamo prima, la musica di Marescotti è stata eseguita e trasmessa in diverse radio elvetiche. Oltre alla RSI possiamo citare anche una produzione del 1977 con la Radio Sinfonia Orchester Basel sotto la direzione di Nikolaus Eschbacher, ma in questo caso si tratta proprio del concerto per pianoforte e orchestra con la partecipazione del pianista Jürg von Witschker.

Da una produzione per la radio della Svizzera tedesca a Basilea del 1977 abbiamo sentito la Radio Symphony Orchestra Basel sotto la direzione di Nikolaus Eschbacher e Jürg von Wischger al pianoforte. Era il concerto per pianoforte e orchestra di André-François Marescotti. E per concludere questo percorso d'ascolto dedicato al compositore genevrino André-François Marescotti, ascoltiamo questa volta una pagina per pianoforte solo, la suite in sol maggiore per pianoforte, e si tratta ancora una volta di un'incisione radiofonica addirittura risalente al 1969 per la radio di Berna. Al pianoforte troviamo Eugen Huber.

0: Abbiamo sentito Eugen Huber al pianoforte in questa incisione per Radio Bern del 28 gennaio 1969. Questa suite in sol maggiore per pianoforte di André-François Marescotti chiude il nostro omaggio al compositore svizzero. Marescotti, appunto, un percorso d'ascolto curato, come sempre, da Lissa Nembrini. Concerto.ch termina qui, ma il pomeriggio musicale di Rete 2 è solamente iniziato. Un buon proseguimento di ascolto e un caro saluto da Martino Dont.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: Con il Festival Organistico di Magadino. Concerti dal 30 giugno al 17 luglio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Buongiorno Mario Fabio, ben ritrovato.
1: Buongiorno Cristina e naturalmente buongiorno anche a chi ci ascolta.
0: Che ci ha raggiunto in studio appunto per il nostro dibattito approfondimento di oggi. L'ultimo numero della rivista di giornalismo a fumetti, La Revue, include un reportage dal titolo La fine delle edicole, realizzato da Andrea Daniele Signorelli e Andrea Fasano. Si tratta di un reportage che racconta la crisi e la lenta scomparsa delle edicole in Italia.
1: È proprio così, Cristina, e lo fa alternando testimonianze reali e riflessioni più ampie sul ruolo sociale di questi piccoli tempietti laici, li potremmo definire tempietti laici della quotidianità urbana. E l'etimologia di edicola arriva dal latino edicula, che significa proprio tempietto, e si collega alla funzione storica di luogo sacro e di protezione che oggi si è trasformato in una sorta di presidio laico.
0: Si impara sempre qualcosa con Mario Fabio, ascoltatori e ascoltatrici. Solo in Italia negli ultimi 25 anni oltre il 75% delle edicole ha chiuso, costringendo i sopravvissuti a reinventarsi o a resistere in condizioni davvero difficili. Se pensiamo ai chioschi della Svizzera italiana, ci siamo accorti tutti che, come lo spazio dedicato ai giornali, si è man mano andato riducendo.
1: Ma nelle edicole non si acquistano solo i giornali, ci sono anche i fumetti, e oggi proprio di fumetti vogliamo parlare, domandandoci qual è il futuro che si prospetta per quelle edizioni che da Tex a Topolino vengono distribuite proprio in edicola.
0: Un tema che vogliamo affrontare con due ospiti davvero d'eccezione. Buongiorno Michael e Mirko, nome d'arte di Michael Rocchetti, ben ritrovato ad Alphaville.
2: Ciao a tutti, salve.
0: Buongiorno, fumettista e autore satirico, noto per la serie Gli Scarabocchi. A dicembre debutterà la nuova rivista di fumetti intitolata La fine del mondo, da lei ideata e curata, pubblicata in allegato al quotidiano Il Manifesto. La fine del mondo sarà interamente dedicata ai fumetti e riunirà alcuni dei nomi della scena fumettistica italiana e internazionale, con storie inedite firmate da autori come Gipi, Zero Calcare e tanti altri.
1: La fine del mondo, che tra l'altro il numero zero è stato presentato a Lucca Comics, e benvenuto ad Alphaville anche a Michele Masiero.
3: Buongiorno, grazie dell'invito.
1: Fumettista, sceneggiatore e direttore editoriale della Sergio Bonelli Editore, Masiero ha scritto per molte testate Bonelli e ha curato l'espansione editoriale dell'azienda verso il romanzo a fumetti, ma anche verso nuovi linguaggi. Oggi guida la strategia culturale e produttiva della principale realtà del fumetto popolare italiano, che rimane in dialogo tra tradizione e innovazione.
0: Michael e Mirko, nel reportage della Revue, le edicole sono raccontate come templi laici della quotidianità. Da autore che riflette sul presente, spesso con una buona dose tra l'altro di ironia, come rivive il lento e apparentemente inarrestabile declino delle edicole? E cosa hanno significato per lei in particolare quando era bambino, quando era più giovane?
2: Chiaro, io infatti inizierei a parlare più che da autore, da lettore. Da lettore che è nato nelle edicole. Io credo proprio che tutte le mie prime letture siano state recuperate dai miei genitori, che mi leggevano Topolino per invitarmi poi un giorno a leggere i libri, dalle edicole, e sono cresciuto con delle edicole che esplodevano di prodotti incredibili. Ripensare alle edicole di quando ero piccolo, fino all'adolescenza, devo fare anche uno sforzo mnemonico per ricordarmi quanta ricchezza di titoli, di contenuti, di libri, a fumetti soprattutto, ma anche in generale di riviste che ci fossero. Diciamo che ho assistito proprio al passaggio all'edicola che c'è del passo alla libreria, ma ci sono state secondo me delle motivazioni ferree, nel senso che sono nate le graphic novel, sono nate la forma libro, quindi i fumetti serializzati sono andati cedendo il passo a una struttura che prima non esisteva nel fumetto, o comunque era rarissima, e quindi è normale che ci si sia spostati verso le librerie. Poi sono nate librerie online, quindi è facile recuperare un titolo. Prima si andava in edicola e si recuperavano tante cose. Credo però che di pari passo ci sia stato da parte dell'editoria in generale un ripetersi costantemente che l'edicola è un punto morto, e devo dire che da lettore questo, i prodotti da edicola eccellenti sono sempre di meno, nel senso che tante testate, già, la nostra rivista La Fine del Mondo nasce proprio perché me lo scrivo nell'editoriale, il numero zero, quando ero piccolo io, e il fumetto era considerato una cosa minore, una letteratura minore, letteratura caletta, letteratura infantile, d'evasione, eppure era pieno di riviste eccezionali, no? Da Linus del Buono fino all'Eternauta, Frigidaire, Il Mago, Linus, Il Giornalino. E però il fumetto era considerato poca cosa. Adesso invece il fumetto è considerato un linguaggio a sé, che occupa le vetrine delle librerie di varia, che sposta il cinema, sposta capitali, condiziona il cinema, condiziona tutti gli altri linguaggi. Non esiste una rivista all'altezza di quel momento storico lì, e che scommetta, ecco, diciamo, principalmente perché le riviste sono bellissime, esistono ancora, ma che scommetta semplicemente solo sul linguaggio del fumetto puro. La Fine del Mondo nasce proprio per riportare una rivista solo di fumetti, con solo i migliori autori, come tutte le riviste con cui sono cresciuto io. E credo che, secondo me, quello manchi in questo momento in edicola, un'offerta che faccia venire voglia di tornare di qua. Io, per esempio, da genitore e da fan di Altan, che è uno dei miei miti sulla terra, vado in edicola a prendere La Pimpa, che rimane una delle riviste d'eccellenza, incredibili, di contenuti, di qualità, di grafica, di produzione, e sono felice di andarla a prendere in edicola. Ma, per esempio, da genitore non trovo altre cose per bambini all'altezza di quella rivista lì. Secondo me, se si cominciano a inserire contenuti in edicola, La Fine del Mondo avrà una diffusione orizzontale, sarà in edicola, sarà online, sarà in abbonamento, sarà anche in libreria, però parte dalle edicole. E credo che se noi cominciamo a considerare le edicole, anche quelle poche rimaste, come comunque delle punti di distribuzione, comunque è ancora capillarmente un canale, secondo me, che funziona. Io, per esempio, venendo dalla provincia, conosco tanti paesi che non hanno una libreria, ma magari hanno ancora l'edicola, sempre più piccola, magari vengono sempre più relegata a folklore, però comunque resta ancora, in questo momento in cui sono cadute tantissime edicole, un momento, secondo me, di distribuzione capillare ancora eccellente. Bisogna pensare a dei prodotti che non finiscano solo in edicola, però bisogna, secondo me, ridare contenuto alle edicole. Per esempio la Bonelli lo fa da sempre, però vedo che si stanno isolando, e da lettore trovo sempre che ci sia più fumetti belli in libreria che in edicola. Secondo me, se c'è un'inversione di marcia, si comincia a pensare dei prodotti proprio da santuario laico, qual è, mi piace questa cosa che gli dicono come santuario laico,
0: bella,
2: per me anche fosse un santuario sacro, proprio da inginocchiarsi e farsi il segno di qualunque croce, però ecco, secondo me bisogna pensare anche a dei prodotti che rinascano lì, perché poi tanti personaggi famosi hanno avuto il loro ciclo vitale, tanti autori incredibili da edicola non ci sono più, quindi è normale che quando si è pensato a ringiovanire quel settore ci si sia orientato verso i nuovi mercati che nascevano, quello online, quello delle librerie e altro. Però secondo me ripuntare a una rivista, a dei prodotti da edicola, cioè economici ma belli e seriali, e belli lo continuo a dire perché io sono cresciuto come autore, invece qui parlo come autore, che quando mi relazionavo con l'editore mi dicevano: guarda, le riviste non si fanno più, non si possono fare più, non vanno più, non servono più a niente, non se ne compra nessuno.
1: E quindi, quindi potremmo dire che si tratta, di un sogno di bambino che si avvera, quella che è appunto la nuova avventura editoriale della Fine del Mondo. Michele Masiero, Tex, Dylan Dog, Nathan Never sono solo alcune delle molte figure iconiche del fumetto italiano, del fumetto Bonelli, nate e cresciute in edicola. Che impatto concreto ha e ha avuto la crisi delle edicole sulla distribuzione e sulla cultura del fumetto popolare in Italia? Come cambia la serialità e, di riflesso, come cambiano anche i protagonisti delle storie?
3: Beh, è fondamentale perché appunto all'edicola questo tempio laico, come abbiamo chiamato, o tempio e basta, condivido tutto quello che ha detto Michael sulla parte romantica, no, di questa cosa, perché chiaramente nasciamo lettori e quindi ci ricordiamo delle tantissime edicole come distribuzione capillare in ogni piccolo paese e come erano colorate e piene di qualsiasi cosa, no? Già negli anni 70 io, forse 80 lui, e quindi per noi che rappresentiamo il fumetto popolare ad altissima tiratura, insomma quello che poi finisce in tutte le case, no? E che per un paio di personaggi, alcuni, è sicuramente diventato anche fenomeno di costume, basti citare Tex e Dylan Dog, è chiaro che la scomparsa delle edicole diventa un problema da un punto di vista ovviamente di sopravvivenza alla lunga, e diventa anche un problema di sussistenza e di dare lavoro ovviamente a tanti professionisti, perché chiaramente le testate che non possono più stare in piedi chiudono ed è problematico riuscire a dare lavoro alle centinaia di persone che lo diamo adesso, quindi chiaramente è un circolo non virtuoso, ecco. Io sono molto contento del fatto che Michael Mirko, che manifesto, punti anche sul fumetto e su una rivista da edicola, e auguro un successo strepitoso, anche perché gli autori che sono lì dentro sono sicuramente grandiosi e tra i miei preferiti. Sono un pochino più scettico, purtroppo, vedendo quello che succede, sul fatto che ci sia un interesse di un pubblico nuovo nell'edicola, perché quello che stiamo sperimentando in questi anni purtroppo è che, venendo a ridursi il pubblico dell'edicola, il pubblico diventa molto tradizionalista e va a cercare un po' quello che già conosce. Noi abbiamo fatto molti tentativi, al di là dei nostri personaggi di punta, che comunque hanno ancora una diffusione e una vendita incredibile. La crisi dell'edicola ovviamente si riflette anche nella crisi dei fumetti, ma è principalmente la crisi dei quotidiani, la crisi di certi periodici. Il fumetto è ancora un baluardo importante, perché per esempio i nostri personaggi fanno ancora numeri molto molto interessanti in edicola. Però, dicevo, abbiamo provato cose anche più particolari, più nuove, più speravamo legate ad un pubblico che ha sempre meno ricambio generazionale, e queste non hanno attecchito proprio, ma le più svariate nessuna ha attecchito, proprio perché appunto secondo noi ormai abbiamo capito che in edicola va un pubblico affezionato a quello che già conosce e poco propenso a provare cose nuove, spostando invece sulla libreria nuove proposte che invece hanno attirato attenzione, perché il pubblico appunto, e soprattutto il pubblico più giovane, si è spostato in altri canali distributivi, che sia la libreria di Varia, la fumetteria, che poi è la libreria specializzata. Quindi è molto complicato, perdiamo 3 edicole ogni giorno di media, sono 1000 all'anno che vanno a chiudere. Immagino che si razionalizzerà un po' tutto il sistema, perché chiaramente noi siamo costretti ad avere tirature monstre, cui quando va bene dal 30 al 50% viene poi macerato, quindi si stampa per buttare al macero, ed è una cosa triste, oltre che brutta in generale, no? Perché non porta profitto, ma è anche triste perché pensiamo che stampiamo per distruggere. E questo è un po' lo stato dell'arte. Non vediamo che possa esserci una controtendenza nei prossimi anni, perché questa cosa succede da 25 anni a questa parte, quindi è un calo inesorabile. Si andrà, ripeto, immagino, a razionalizzare su una certa numerica, e quindi tutti prenderemo le misure su quello. Sperare di avere appunto una spinta nuova dall'edicola, io ripeto, vengo da un romanticismo che vorrei tenermi di e continuerò a sostenerlo. Se questo succeda veramente, staremo a vedere, ma veramente tanti auguri, perché Michael e Mirko sta mettendo in piedi una rivista che ho visto a Lucca, ovviamente, poi essendo storico abbonato nel manifesto ovviamente me la godrò, ma boh, vedremo davvero.
0: Il futuro non è scritto, diceva qualcuno. Michael e Mirko, una breve parentesi, un nostro ascoltatore ci chiede via WhatsApp se appunto La fine del mondo sarà disponibile online con l'abbonamento al manifesto.
2: Ci siamo dati 6 mesi per strutturare tutto, e sono tutte cose che attiveremo, sia la versione digitale, sia la versione abbonamento, sia la versione libreria. Stiamo costruendo, la cosa che consiglio è di seguire i social, che a questo momento sono la pagina Instagram, La fine del mondo rivista, per rimanere aggiornati sulle uscite, le presentazioni, metteremo anche dei contenuti ad ogni fiera. Inseriremo insomma delle collaborazioni con le principali realtà del fumetto. Volevo aggiungere una cosa alla riflessione di Masiero, perché mi ha che è lucidissima, ma mi dà lo sprono proprio di raccontare un'altra cosa, se ho un minuto.
1: Certo,
2: dell'idea
1: certo.
2: Della rivista, cioè l'idea della rivista, allora, sono diversi modi di fare la rivista, e me ne sono accorto anche dai lettori quando l'abbiamo presentata sulla Repagina, che molti lettori giovani non capiscono come si possa fare una rivista come La Fine del Mondo, dove ci sono tutti i generi di fumetto, perché esistono riviste che parlano solo di cose manga, c'è per esempio La Revista, una rivista dove tra l'altro collaboro al numero uno, che parla di graphic journalism, ma La Fine del Mondo è una rivista vecchia scuola dove ci sono tutti i generi di fumetto, dalla fantascienza all'attualità, alla comicità, c'è Bruno Bozzetto, addirittura abbiamo Blu, il muralista, che ci chiude ogni numero. Io volevo una rivista trasversale, perché credo che in questo momento le case editrici siano al massimo storico, facciano un lavoro incredibile, ci siano dei libri stupendi e curatissimi anche nella cartotecnica, che non esisteva quando ero piccolo io, però i prezzi, i costi delle materie vive permettono, che non consentono un prezzo popolare dei libri. Quindi sostanzialmente io magari sono affascinato da un autore che mi sembra anche interessante, che è diverso dalle cose che leggo, ma il muro di un prezzo che non può essere abbattuto più di tanto, se non truffando qualcuno insomma della filiera, fa da scoglio, e quindi ci continuiamo a comprare sicuramente le cose di cui siamo sicuri che ci piace. Questa rivista nasce proprio per mettere in collegamento questi mondi, quindi il mondo Bonelli, il mondo Marvel, il mondo dei graphic novel, il mondo di Canicola, il fumetto di ricerca, il fumetto comico, e presentarli ai lettori a un prezzo bassissimo. Ed è una rivista di alfabetizzazione al fumetto, non tanto pensato solamente per i lettori forti, ma proprio per i lettori occasionali, oppure proprio i non lettori, che devono affrontare un viaggio in treno e trovano la rivista a 4 euro e se la portano via. È quello, secondo me, che può aprire mercato, cioè La Fine del Mondo nasce senza essere in contrapposizione nulla, ma in collaborazione con tutti i mercati fiorenti, a mio avviso, di fumetto che esistono. Io sono uno dei più grandi fan di Tetsuka, che è uno degli autori giapponesi più famosi, e ai miei tempi c'era un libro di Tetsuka. Oggi di Tetsuka, se vai in libreria, trovi una serie di opere infinite che addirittura non riesco a comprare, ma a scoprire che ci sono per comprarle. Quindi dal punto di vista libreria, basta pensare a Bonelli, c'è il massimo del lavoro editoriale. Manca qualcosa che mette in relazione tutti questi mondi. E l'ho visto per esempio a Lucca, che arrivavano dei ragazzi e dicevano: guarda, io leggo solo manga, e poi però si compravano la rivista. E perché c'è Shintaro Kago, che è un mangaka, all'interno della rivista, ma poi perché vale la pena per un piccolo prezzo. Secondo me riviste come questa daranno linfa al settore. Chiaramente questa è la prospettiva, il sogno, però secondo me proprio questa rivista nasce non tanto da un autore, non tanto da un editore, ma da un lettore. E io sono nato con riviste che mettevano il mago Wiz, quindi il lavoro incredibile di Strice, a fianco a Valentina di Crepax. Io magari lo compravo Linus perché c'era Snoopy, Schulz, il lavoro che era per la mia età, e poi mi ritrovavo Dick Tracy, che era un storico di un poliziotto di 50 che non mi doveva interessare per nulla, e invece lì scoprivo che è uno dei miei fumetti preferiti, tanto che ho tatuato un personaggio addosso di Dick Tracy da grande. E quindi secondo me quello che serve sono le cose che mettono in contrapposizione dei mondi, secondo me, fiorenti, eccellenti dal punto di vista. Io vedo veramente, se viene a Lucca o qualunque altra fiera di settore, fai un giro e vedi solo proposte editoriali incredibili. Chiaramente i ragazzi spendono 5-6 euro per un manga, i manga vengono visti come una cosa orribile o in competizione con il mercato nostro, mentre invece i manga sono semplicemente alcuni tra i fumetti più belli del mondo, che però possiamo pubblicare in Italia con un prezzo abbattuto e a tante pagine. Quindi secondo me la rivista nasce proprio per far incontrare lettori anche squattrinati, perché il lettore più puro, quello a cui dobbiamo arrivare, è un lettore che non ha il portafoglio a disposizione o ha pochi soldi. Una mia graphic novel costa 30 euro, cioè sono persone che non le guadagnano 30 euro in una giornata, quindi non possiamo nemmeno costringere, immaginarci che uno possa comprare un libro solamente per vedere se è bello. Io, per esempio, la musica, da quando è diventata in qualche modo gratuita, ascolto molta più musica e compro molti più dischi e vado più concerti rispetto a quando invece magari c'era lo scoglio di pagare 30-40 mila lire ai tempi un disco. Secondo me questo può essere una cosa messa che mette in contrapposizione. Infatti lo spazio, sempre sto facendo pubblicità solamente alla rivista, ma è perché la rivista nasce da una filosofia che ho dietro da autore e da lettore. La pubblicità, per esempio, della rivista non è di grandi marchi, ma di settore. Quindi abbiamo chiesto alle case editrici di investire sulla fine del mondo, il materiale tecnico, il palazzo del fumetto, istituzioni del fumetto, le altre fiere. Quindi il lettore avrà anche nella parte pubblicitaria, che serve ad avere introiti, una sensazione reale di contenuti. Quindi io leggo i fumetti e vedo che c'è la pubblicità di una scuola di fumetti e mi iscrivo a scuola di fumetti. Questo è fatto proprio per mettere in set, anche qui le scuole di fumetti non esistevano. Io ho fatto accademia, ho fatto pittura, c'erano chiaramente a Milano, c'era la scuola internazionale per tanto tempo, però non erano inaccessibili. Oggi in Accademia delle Belle Arti, dove insegno, c'è il corso di fumetto dappertutto, è pieno di scuole private eccellenti. Queste sono cose da mettere, secondo me, tutte in comunicazione. Secondo me il mercato del fumetto gode di una salute ottima. Chiaramente sono i meccanismi attorno che prediligono un tipo di fumetto, un tipo di formato, un tipo di settore piuttosto che un altro, ma a livello di contenuti sono serenissimo, a livello di ragionamento sul mezzo
0: bene,
2: sono serenissimo.
0: È molto positivo.
2: Chiudiamo, se no parlo per un attimo, abbiamo tante
1: allora,
2: cose da dire. Però.
1: E allora siamo costretti ad interromperla.
2: Sì,
1: Michele Masiero, Bonelli, la Sergio Bonelli Editore è una casa editrice che ormai da parecchi anni sta diversificando la sua offerta, in parte anche seguendo proprio la linea di pensiero di Michael, collane per le librerie, graphic novel, o forse sarebbe meglio chiamarli romanzi a fumetto, produzioni digitali, cinema e serie TV. Come si tiene insieme oggi la tradizione dell'edicola con le nuove forme di fruizione della nonna arte, e quale ruolo giocano? Beh, l'abbiamo capito, ancora un ruolo importante le edicole per Bonelli, immagino.
3: Sì, bella domanda, come si tiene insieme? Ci si prova, diciamo che è abbastanza inesorabile, è inevitabile, diciamo, anzi, se non si vuole semplicemente accompagnare un inesorabile, a questo punto veramente, calo che possiamo vedere, no? Viene da lontano e andrà lontano, quindi immaginiamo che il fumetto popolare, noi ci auguriamo di no, ci auguriamo che succeda fra 100 anni, ma che quello a cui siamo abituati, appunto la fine del mondo, per citare la rivista, la fine del nostro mondo, insomma, prima o poi arriverà, perché adesso si sono trasformate molte cose, quindi forse non c'è più l'esigenza di avere questo tipo di fumetto di massa, insomma, o lo sta diventando sempre meno, quindi cioè, ne dobbiamo fare una ragione e bisogna diversificare significa appunto aprire a nuove soluzioni distributive e quindi andarci a cercare i lettori, no? Una volta era semplicemente buttiamo fuori centinaia di migliaia di copie in edicola e lì aveva la sua vita. Adesso invece i lettori bisogna cercarli nelle librerie, bisogna cercarli online, bisogna cercarli alle fiere, bisogna cercarli nel digitale. E visto che noi di là di fare fumetti, raccontiamo storie, ci piace raccontare storie, ci piace leggere e ascoltare storie in generale. Quindi, visto che la creatività nasce e nascerà sempre dal fumetto, che venda centinaia di migliaia di copie o 500 copie, i nostri lettori hanno delle cose da dire, secondo noi, e quindi questa cosa la vorremmo trasformare e riportare anche in altri mondi, in altri categorie dell'entertainment, come può essere la serialità televisiva, il cinema, l'animazione. Già ci stiamo muovendo da un po' di anni producendo cose noi, perché poi il nostro obiettivo è quello di essere coproduttori sempre e non di dare in licenza soltanto a terzi, per poter controllare e appunto far arrivare il lavoro come lo avevano pensato i nostri autori. Abbiamo già prodotto qualcosa, nei prossimi anni arriveranno cose molto importanti e quindi insomma siamo fiduciosi anche su questo. Sono d'accordo con quello che diceva Michael sul discorso della rivista, sul discorso di mettere in connessione più mondi, perché per esempio anche è vero che non si è forse mai letto e mai parlato così tanto di fumetti come in questo momento, però forse molti dei lettori sono settoriali, no? Leggono e si interessano soltanto di alcune cose, quindi mescolare le carte secondo me è positivo. Poi qualunque cosa si legga, in qualunque modo, fa crescere il numero dei lettori, è importante, insomma, che sia un editore o l'altro non ha importanza, è importante che il nostro settore e questo mondo possa contare sempre su lettori e lettori curiosi e interessati.
1: E quali sono i progetti cinematografici Bonelli sui quali state appunto lavorando, che prossimamente insomma diventeranno film che potremo vedere anche sul grande schermo?
3: Potrei dire tutti, ovviamente non vi posso dire quelli che al momento non abbiamo ancora rivelato noi, però stiamo lavorando su di Landau, per esempio, su diverse sue derivazioni, e quindi prima o poi avrete annunci importanti da questo punto di vista. Adesso siamo molto concentrati sull'animazione, per esempio con Rai, abbiamo due progetti, uno è Dragonero, di cui partirà presto la seconda stagione, un altro l'abbiamo annunciato proprio a Lucca, è Lex Weaver, che è la compagna di avventure di Nathan Ness,
1: certo.
3: Quindi una serie fantascientifica ma anche un po' divertente, ecco, quindi con un altro tipo di derivazione rispetto al fumetto classico.
0: Siamo quasi in chiusura, il tempo è davvero volato, però Michael e Mirko, i suoi scarabocchi giocano spesso con il vuoto e l'assurdo del quotidiano. Se dovesse raccontare brevemente, perché appunto non abbiamo troppo tempo, la resistenza delle edicole con uno dei suoi scarabocchi, da dove partirebbe?
2: Beh, i scarabocchi funzionano proprio perché il vuoto non è assenza, ma materiale narrativo. Secondo me il fatto quello che non c'è è importante tanto quanto quello che c'è, quello che non vediamo è importante tanto quello che non vediamo. Questa grande afflizione verso il fatto che le edicole vanno scomparendo, secondo me è motivo proprio che c'è ancora un legame vivo delle persone con un certo tipo di linguaggio, un certo tipo anche di distribuzione. Secondo me si può rilavorare, certo i progetti vanno fatti in concerto, ma non è che si può fare una cosa da soli, però secondo me le edicole a un certo punto avranno un ruolo, poi esistono tanti progetti bellissimi, trasformare le edicole in mini librerie, sarebbero da farci anche delle puntate intere su delle realtà che conosco, adesso la memoria mi fa saltare i nomi, ma hanno riconvertito le edicole in piccole librerie, hanno anche una ricerca su delle riviste particolari che non si trovano normalmente nel giro distributivo. Secondo me i scarabocchi stanno bene anche dove le cose sembrano andare malissimo, dove tutto tende alla fine del mondo. Ecco, per la fine del mondo ci abbiamo fatto una rivista, quindi siamo a nostro agio in qualunque situazione. Secondo me il fumetto è un mezzo adatto per sopravvivere ovunque.
0: Bene,
2: per dare energia.
0: Sì, con queste parole chiudiamo, il nostro approfondimento si conclude qui, però grazie davvero, ringraziamo Michael e Mirko, fumettista e autore satirico, grazie, davvero un piacere averla con noi.
2: Ciao, grazie a voi.
0: Arrivederci e grazie anche a Michele Masiero, fumettista, sceneggiatore, direttore editoriale della Sergio Bonelli Editore. Anche per noi un piacere avere anche lei con noi.
3: Grazie a voi. Grazie.
0: Arrivederci. E grazie a Mario Fabio che ha preparato questo dibattito confronto.
1: Grazie a te, Cristina.

0: Miles Davis, John Coltrane, due monumenti musicali del XX secolo. A 100 anni dalla nascita, il racconto delle loro figure e del loro contributo all'arte nelle parole di 10 ospiti. Le architetture del suono. Questa settimana con il curatore e critico Corrado Benigni. Da lunedì a venerdì alle 11:30 in Alphaville.
1: Rete 2.

0: Verde Aurora.
1: Buongiorno, buongiorno, buon venerdì a chi ci ascolta. Oggi è il 10 luglio, sono le 6 e pochissimi secondi e questa è Verde Aurora, comincia così la giornata in diretta qui su Rete 2. Io sono Omar Teoldi, staremo insieme se lo vorrete per le prossime 3 ore, cominciando come sempre dalla rassegna stampa, la ripresa dei bombardamenti americani sull'Iran e il conseguente blocco di nuovo dello stretto di Hormuz tengono banco su tutti i principali quotidiani internazionali. Dopo le 6.30 invece daremo un'occhiata ai temi culturali. In particolare ieri è stato presentato il programma del Locarno Film Festival, non manca più molto, meno di un mese, e leggeremo i commenti appunto a questa presentazione del programma dai quotidiani ticinesi. Vi anticipo anche i nomi degli ospiti che sentiremo dopo le 7, a partire alle 7.05 da Laura Daverio, che ci parlerà della difficile situazione dei giornalisti in Messico anche durante i mondiali di calcio. Alle 8.18 poi ritroveremo per l'ultima puntata di In altre parole la professoressa di storia delle religioni Maria Chiara Giorda. Con lei abbiamo parlato lungo tutta la settimana di religione e sacro che si annidano in molti aspetti anche più insospettabili della vita sociale. Oggi tenteremo di dare una definizione alla parola religione, e questo a partire da un culto, pensate, creato dall'intelligenza artificiale. E poi nello spazio della rivista alle 8.45 sfoglieremo il numero 294 di Altra Economia insieme al suo direttore Duccio Facchini. Siamo quasi pronti per cominciare, vi ricordo soltanto il nostro numero WhatsApp per scriverci, per mandarci i vostri spunti, le vostre riflessioni. Negli scorsi giorni ci avete scritto in tanti, posso garantirvi che ci fa davvero sempre piacere, non è un pluralis maiestatis, parlo a nome anche dei colleghi e della redazione. Allora il numero è lo 079-382-6765, 079-382-6765.

Che bel regalo che ci ha fatto Corrado Antonini questa mattina. Here Comes the Sun dei Beatles. Anche Emilio ha apprezzato e ci ha subito scritto, però dobbiamo passare subito ad altri temi, ad altri toni. Scambio di colpi tra USA e Iran, Hormuz torna alla paralisi. Siamo a pagina 2 del Corriere della Sera, scrive Viviana Mazza da New York. Per il secondo giorno, giovedì, gli Stati Uniti hanno continuato a bombardare l'Iran, che a sua volta ha sparato missili contro le strutture americane nel Golfo, facendo saltare la tregua stabilita con il memorandum d'intesa del 17 giugno. Le forze americane hanno colpito oltre 170 obiettivi nell'arco di 48 ore dopo che Washington ha accusato Teheran di prendere di mira navi commerciali nello stretto di Hormuz. L'Iran non ha rivendicato quegli attacchi, ma insiste che le navi commerciali debbano seguire un tragitto prestabilito attraverso le sue acque territoriali. Gli americani dicono di aver preso di mira obiettivi militari sulla costa iraniana per ridurre la minaccia per le navi commerciali. L'Iran afferma che 14 persone sono state uccise e 78 ferite e che è stata colpita anche una ferrovia che collega Teheran alla città di Mashhad, dove è stata sepolta ieri la guida suprema Ali Khamenei. Oltre alle basi USA in Qatar, Kuwait e Bahrain, l'Iran ha sparato missili verso la Giordania. Trump, avvertito degli attacchi alle navi poco prima di partire per il summit NATO, ha dichiarato che il cessate il fuoco è finito e i negoziati sono una perdita di tempo, ma addirittura a Washington ha detto di aver ricevuto una telefonata dagli iraniani che vogliono fare un accordo e dice lui non so se ne vale la pena, non so se lo rispetteranno, sono pazzi. Colpisce e sarai colpito, ha replicato il capo negoziatore Mohammad Bagher Ghalibaf da Teheran, sottolineando che la navigazione nello stretto di Hormuz verrà riaperta solo secondo disposizioni dell'Iran. Le parole di Ghalibaf mostrano come al centro dello scontro ci sia il paragrafo 5 del memorandum d'intesa, che viene interpretato diversamente dai due paesi. C'è scritto che l'Iran metterà in atto disposizioni per ripristinare la navigazione e lavorerà con l'Oman per determinare come amministrarla in futuro. L'Iran si impegna inoltre al passaggio sicuro delle navi e alla rimozione delle mine. Mentre Trump, che ieri ha telefonato a Benjamin Netanyahu, si è concentrato su questo ultimo aspetto, gli iraniani considerano quel paragrafo la conferma che il controllo di Hormuz spetta a loro. Si tratta di un obiettivo centrale agli occhi dei guardiani della rivoluzione, che puntano in una fase successiva a imporre tasse o pedaggi, ma è inaccettabile cosa che è inaccettabile per gli Stati Uniti e i paesi del Golfo. Non appena il memorandum è stato firmato, infatti, gli americani hanno organizzato il passaggio notturno delle navi lungo una rotta a sud delle acque territoriali iraniane, vicino alla costa omanita. L'Iran ha attaccato le navi che percorrono questa rotta, vedendola come una violazione del memorandum. In Iran c'è chi è scontento dei risultati dell'accordo, anche perché il paese sta avendo problemi a vendere il petrolio, nonostante le deroghe USA alle sanzioni, sospese due giorni fa. Non possono usare il sistema bancario internazionale e molti acquirenti non vogliono affidarsi a deroghe temporanee. I bombardamenti USA potrebbero durare giorni o settimane, in base alle mosse dell'Iran. Secondo Axios, centinaia di petroliere sono passate nelle ultime settimane dallo stretto e la Casa Bianca ritiene di avere uno spazio per un'escalation senza un forte impatto sul prezzo del petrolio, ieri che è arrivato a $76 al barile, meno che durante la guerra ma più dei 72 pre-guerra. Il traffico nello stretto è sceso a un terzo del livello pre-guerra, di un centinaio di navi al giorno, metà passano lungo la rotta iraniana, metà lungo quella omanita. Questa è la cronaca degli scorsi giorni a cura di Viviana Mazza sul Corriere della Sera. Poi il quotidiano milanese continua anche con sempre sull'Iran, con l'addio a Khamenei, ultimo atto, si chiude il funerale di 6 giorni, è stato sepolto ieri a Mashhad la guida suprema, l'ex guida suprema iraniana uccisa nei bombardamenti israeliani a fine febbraio. Gli altri quotidiani riportano naturalmente la notizia. Noi proseguiamo in musica e poi torniamo con i quotidiani svizzeri.

Meglio morire d'amore, il cantante catanese Nico Giulino. E continuiamo noi la lettura dei quotidiani, ci spostiamo sul Le Temps, perché l'altro tema persistente di questi giorni è la calura, la canicola che non accenna a sfumare sia a sud che a nord delle Alpi. Allora Le Temps si chiede a pagina 2 nell'approfondimento: siamo condannati a cuocere? Pascaline Minet che firma l'approfondimento, mentre nei prossimi giorni in Svizzera romanda sono ancora attese temperature molto elevate, i corpi non hanno finito di surriscaldarsi e gli animi di preoccuparsi. Quest'estate sarà soltanto una lunga sequenza di canicole intervallate da brevi tregue. La mite stagione estiva diventerà presto invivibile. Saremo condannati a trascorrere l'estate rinchiusi in ambienti climatizzati, oppure possiamo ancora limitare il surriscaldamento? Questi interrogativi sono tanto più pressanti in quanto il cambiamento climatico sembra essere entrato in una nuova fase alla luce delle temperature registrate tra la fine della primavera e l'inizio dell'estate. Secondo l'Osservatorio Climatico Europeo Copernicus, il mese di giugno 2026 è stato il più caldo mai registrato nell'Europa occidentale. Per la rete di climatologi World Weather Attribution, l'ondata di calore che ha colpito il vecchio continente il mese scorso sarebbe stata praticamente impossibile senza l'influenza del cambiamento climatico, e ciò dopo una prima canicola insolitamente precoce già nel mese di maggio. Le nostre estati oggi durano più a lungo e sono caratterizzate da ondate di calore più frequenti e più intense rispetto al passato. Le emissioni umane di CO2 dovute alla combustione di combustibili fossili come petrolio, gas e carbone sono chiaramente la causa principale del riscaldamento globale e dell'aumento delle canicole nel mondo, ricorda la climatologa del Politecnico Federale di Zurigo, Sonia Senevertiname. Siamo già oggi con quasi 1,4 gradi di riscaldamento globale e oltre 3 gradi di aumento medio delle temperature in Svizzera, in un clima completamente diverso da quello del XX secolo, sottolinea sempre la studiosa. Cosa accadrà in futuro? Arriviamo alla domanda fondamentale, la domanda di apertura dell'articolo. Per capirlo, Le Temps ha analizzato i nuovi scenari climatici pubblicati alcune settimane fa sulla rivista Geoscientific Model Development. Questi scenari, che serviranno da base per il prossimo rapporto dell'IPCC, il gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, permettono di prevedere gli effetti del riscaldamento globale in funzione dell'evoluzione economica e dei limiti fisici del pianeta. L'aggiornamento è indispensabile per rendere le previsioni più precise. La nuova versione elimina inoltre lo scenario più catastrofico utilizzato nella precedente serie di simulazioni, poiché gli scienziati ritengono ormai irrealistico che il mondo possa tornare completamente indietro nella transizione energetica. Per semplificare l'analisi sono stati presi in considerazione 3 scenari. Lo scenario intermedio: le politiche climatiche restano quelle attuali, senza miglioramenti né peggioramenti. In questo caso il riscaldamento globale raggiungerebbe circa 2,8 gradi entro la fine del secolo. Poi lo scenario pessimistico prevede un arretramento delle politiche climatiche e un lieve aumento delle emissioni di CO2 provenienti dai combustibili fossili. La temperatura globale aumenterebbe in questo caso di circa 3,5 gradi entro il 2100. E infine lo scenario ottimistico: il mondo rispetterebbe in questo scenario l'accordo di Parigi e riuscirebbe a contenere il riscaldamento entro i 2 gradi, con l'obiettivo ideale di limitarlo a 1,5 gradi entro la fine del secolo. Se riusciamo a ridurre rapidamente le emissioni di CO2 grazie all'espansione del solare, dell'eolico, dell'idroelettrico e della geotermia, sostituendo le automobili a benzina con auto elettriche e i sistemi di riscaldamento a gas o olio combustibile con pompe di calore e altre alternative, potremmo raggiungere la neutralità carbonica intorno al 2050 e stabilizzare il clima approssimativamente alle condizioni attuali, afferma Sonia Seneviratme. Ma se continueremo a bruciare combustibili fossili agli stessi livelli di oggi, ci dirigeremo verso un clima con un riscaldamento globale di circa 3 gradi già intorno al 2070, il che sarebbe drammatico per la popolazione. Le conseguenze di un simile aumento delle temperature sarebbero molteplici e riguarderebbero l'intero pianeta: moltiplicazione delle catastrofi climatiche, riduzione
riduzione dei raccolti, scomparsa di specie ed ecosistemi e molto altro. E arriviamo poi alla domanda cosa ne sarà delle nostre estati: saranno decisamente meno torride se agiremo rispetto a quanto saranno se rinunceremo a limitare le emissioni di gas serra. Il rapporto sul futuro climatico della Svizzera, pubblicato lo scorso anno dall'ETH di Zurigo e da Meteo Svizzera, stima che il giorno più caldo dell'anno sarà solo 1,5 gradi più caldo rispetto alla media del periodo 1991-2020, se verrà rispettato l'accordo di Parigi, e ben 4,4 gradi più caldo in uno scenario di riscaldamento globale di 3 gradi. Questi gli scenari di medio-lungo termine. Sulle ton, gli scenari di corto termine ci parlano di una canicola, un allarme canicola prolungato almeno fino a lunedì nella Svizzera italiana. Vedremo se poi cambierà finalmente qualcosa.

Recorder, I'll be arrested when the roll is cold. Noi passiamo alla cronaca e alla politica cantonale. Dal Corriere del Ticino, non chiamate la fuga in avanti, ma Farinelli ha aperto la corsa, si scaldano i motori in vista delle elezioni cantonali dell'aprile 2027. L'annuncio del consigliere nazionale PLR di volersi candidare per un seggio in Consiglio di Stato ad aprile apre le prime riflessioni in casa liberale radicale. Speziali, il presidente del PLR ti dice, la base del partito chiede anche il nome di Simone Giannini, l'altro consigliere nazionale bellinzonese. Noi però è un'altra la notizia, la pagina che vogliamo approfondire, quella a pagina 11 a firma di Andrea Bertagni. Non sarà una vera moschea ma un centro culturale. L'imam Samir Radwan Gelassi spiega meglio i contenuti del nuovo progetto che la comunità musulmana intende realizzare a Pregassona. Vogliamo una struttura che rappresenti un valore aggiunto per il territorio e promuova il dialogo. Così l'imam Samir Radwan Gelassi, direttore della Lega dei Musulmani in Ticino, definisce meglio i contenuti del progetto culturale residenziale che sarà realizzato a Pregassona in via Ceresio 43. Un'iniziativa su cui sono stati richiesti anche dei chiarimenti politici al municipio di Lugano da parte dell'UDC e per la quale a fine aprile è stata pubblicata una domanda di costruzione. Da tempo, spiega Gelassi, la nostra comunità sente la necessità di disporre di una struttura più ampia, funzionale e soprattutto di proprietà della comunità stessa, così da poter garantire continuità alle proprie attività religiose, culturali e sociali. Tutto questo perché il centro culturale attuale a Viganello non è più sufficiente per accogliere tutti i fedeli residenti attorno e nelle zone limitrofe. A sorgere a Pregassona sarà quindi una nuova casa per la comunità musulmana, senza distinzione di nazionalità, etnia o provenienza. È lo stesso direttore della Lega dei Musulmani in Ticino a specificarlo. Sarà un luogo aperto a tutti i fedeli, fondato sui valori del rispetto, dell'inclusione e della convivenza. Abbiamo scelto di comunicare sempre in italiano proprio per questo motivo di inclusione, afferma Gelassi. In Ticino oggi si professano musulmane quasi 7.000 persone e i praticanti possono fare capo a 9 comunità, le prime risalenti agli anni 90. Ad eccezione di Giubiasco, dove è stato inaugurato l'ampliamento della moschea, la totalità delle comunità musulmane si riunisce in luoghi riadattati per lo svolgimento delle pratiche religiose, originariamente non concepiti né costruiti per scopi religiosi. A Pregassona invece, oltre agli spazi dedicati alla preghiera, riprende l'imam, il centro comprenderà una sala polivalente destinata a riunioni, conferenze, incontri ed eventi religiosi, interreligiosi e interculturali. Saranno inoltre organizzate attività educative rivolte ai bambini e ai giovani, con l'obiettivo di trasmettere valori come il rispetto verso gli adulti, le donne, gli anziani, gli insegnanti e la società in generale. Gelassi è convinto, riteniamo, dice, che investire nell'educazione delle nuove generazioni sia fondamentale affinché possano crescere come bravi musulmani e cittadini responsabili, rispettosi e ben integrati nella società. Ma l'imam si dice convinto anche di un'altra cosa: è molto importante informare la popolazione in modo trasparente e corretto. Il progetto nasce per rispondere alle esigenze della comunità musulmana residente nella zona, permettendo ai fedeli di raggiungere il centro anche a piedi, senza doversi spostare in altri comuni. Detto dei contenuti, invece, dal punto di vista urbanistico, l'edificio sarà una moderna palazzina, ma discreta e perfettamente inserita nel contesto circostante, in linea con le costruzioni già presenti nel quartiere. Tiene a sottolineare Gelassi, il nostro obiettivo è realizzare una struttura che rappresenti un valore aggiunto per il territorio, promuovendo dialogo, rispetto reciproco e buona convivenza. L'edificio comprenderà inoltre 6 appartamenti che saranno dati in locazione a chiunque lo desideri. I proventi degli affitti contribuiranno all'autofinanziamento della struttura, permettendone una gestione sostenibile nel tempo, specifica il direttore della Lega dei Musulmani in Ticino. L'articolo a firma di Andrea Bertagni, a pagina 11 del Corriere del Ticino.

0: La giusta stagione della vita. La giusta stagione per scrivere un libro, magari l'ultimo. Fare il bilancio di un'esistenza. Pensare alla morte con leggerezza e intanto illudersi e innamorarsi ancora una volta. Di tutto questo e molto altro parliamo con gli ospiti di questa settimana ad Alice. Pietro De Marchi, autore de Alla giusta stagione. Nicola Gardini, che ha da poco pubblicato il suo 8° romanzo Daddy. E Marta Morazzoni, che ci fa scoprire e consiglia Partenze, l'ultimo lavoro di Julianne Barnes. La giusta stagione, a cura di Natascia Fioretti. Alice, libri, storie, idee. Domani alle 14:35.
1: Rete 2.
2: Buongiorno a tutte e tutti voi dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. In apertura Spagna, poiché sono passati velocemente da 6 a 12 i morti a causa di un grave incendio, un grande incendio boschivo divampato ieri sera vicino ad Almeria in Andalusia. Alcune delle vittime sono state ritrovate all'interno dei propri veicoli. Le autorità hanno attivato la fase di emergenza, elevato il rischio di un aggravamento. In queste ore i residenti di diversi quartieri hanno lasciato le proprie abitazioni. Dalle autorità invece di due città nel sud dell'Iran giungono notizie di attacchi ad aree militari. La prima a essere colpita è Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare operativa dell'Iran, lo comunicano i media di Teheran, ma un funzionario della difesa statunitense ha smentito la notizia. Le forze armate degli Stati Uniti non avrebbero effettuato nuovi attacchi nelle ultime ore. Le autorità siriane invece hanno annunciato l'arresto dei membri di una cellula affiliata allo Stato Islamico responsabile dei due attentati dinamitardi di martedì a Damasco. Le esplosioni si sono verificate durante la visita del presidente francese Emmanuel Macron. Stando a quanto invece ha riportato da Israele il presidente americano Trump nel corso della conversazione telefonica di qualche ora fa col primo ministro israeliano, ha aggiornato Netanyahu sulle operazioni militari americane nel Golfo Persico. Quest'ultimo, cioè Netanyahu, ha sottolineato la necessità che Israele mantenga zone cuscinetto lungo i suoi confini in un contesto di progressi segnalati dal ritiro delle cosiddette zone pilota in Libano che saranno consegnate alla controparte. Inoltre Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che indicherebbero un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump, lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Si è concluso il viaggio del presidente della Confederazione Guy Parmelin in America del Nord, 11 giorni tra Stati Uniti, Canada e Messico. Non è stato raggiunto uno dei principali obiettivi del viaggio, cioè ovvero sia ottenere un accordo vincolante in grado di scongiurare un nuovo aumento dei dazi imposti da Washington. Nell'intervista comunque rilasciata ai colleghi di RTS e tradotta da Elisa Fraccaroli, la risposta alla domanda se è tornato in Svizzera con una sconfitta. Sentiamo.
3: No, pas du tout. L'entretien avec le représentant américain au commerce Jameson Greene s'est très bien déroulé.
2: Assolutamente no. L'incontro con il rappresentante al commercio statunitense Jameson Greer è andato bene. Abbiamo dimostrato agli Stati Uniti che la Svizzera sta mettendo in atto la dichiarazione di intenti e che esige lo stesso impegno da parte di Washington. Non sono andato negli States per firmare un accordo qualunque e rimaniamo in contatto per proseguire le discussioni.
3: Je ne suis pas allé aux États-Unis pour signer un quelconque accord. Nous restons en contact et les discussions se poursuivent.
4: Il 24 luglio scadono i dazi al 10% attualmente in vigore sulle importazioni svizzere negli Stati Uniti, come ricorda Parmelin ai microfoni di RTS.
3: Le Conseil fédéral n'a pas cédé face aux États-Unis.
2: Il Consiglio federale non ha ceduto di fronte agli Stati Uniti e si è mostrato sicuro di sé, dicendo nella dichiarazione unilaterale quello che facciamo. E non facciamo in maniera molto concreta. Ci aspettiamo che il 24 luglio gli Stati Uniti applichino i dazi che abbiamo negoziato nella dichiarazione di intenti al 15%, qualunque sia la nuova base legale decisa dagli Stati Uniti.
3: Quelle che sia la nuova base legale utilizzata dagli Stati Uniti.
2: Parliamo adesso del governo ticinese che ha dato il nulla osta per l'abbattimento di un lupo protagonista nella notte tra domenica e lunedì dell'uccisione di almeno 9 capre nei pressi dell'Alpe di San Martino nel comune di Acquarossa in valle di Blenio. L'abbattimento sarà coordinato dall'ufficio caccia e della pesca ticinese anche alla luce della presenza di altri animali da reddito al pascolo nella regione che non possono essere protetti. Decimo giorno di luglio 2026, venerdì in tutta la Confederazione, la giornata inizia serena nel corso delle ore, però ombrelli alla mano, sempre che ci ricordiamo cosa siano. Secondo me sono previsti possibili rovesci anche temporaleschi, soprattutto lungo le Alpi al sud, dove le temperature raggiungono anche oggi 32 gradi, isoterma di 0 dai 4.300 metri, al nord fino a 34 gradi. Ricordo che in Ticino, nel Movesano, nella Val Poschiavo, è in vigore il divieto di accendere fuochi all'aperto. Microfono adesso a Giordano De Lucia. A voi una felice giornata.
5: Lo sport.
6: La Francia è la prima semifinalista dei mondiali di calcio. Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. Il primo quarto di finale ha dunque promosso ieri notte la Francia, che non ha dato scampo al Marocco, battuto a Boston 2-0 grazie alle reti di Mbappé e Dembélé nella ripresa dopo che il primo tempo si era chiuso solo 0-0, primo tempo in cui Kylian Mbappé aveva anche sbagliato un calcio di rigore. Avversario della Francia in semifinale sarà la vincente tra Spagna e Belgio, che si affronteranno stasera a Los Angeles con calcio d'inizio alle 21. Al Tour de France con Tadej Pogacar, nuovo leader dopo la tappa dominata ieri sui Pirenei, oggi si corre la settima frazione con arrivo a Bordeaux dopo 175 km, tappa dal profilo vallonato. Pogacar, che è in testa alla generale, ha ora un margine di 2 minuti e 42 su Vingegaard e 3:27 sul compagno di squadra del Toro. Infine il tennis, la finale femminile di Wimbledon sarà un derby tutto ceco dopo la qualificazione di Carolina Muchova, numero 10 al mondo, che ha battuto la statunitense Goff. Nell'altra semifinale è stata la connazionale Linda Noshkova ad imporsi sull'Ucraina Kostyuk. Oggi semifinali maschili con Sinner, Djokovic e Zverev contro Ferri.
5: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Le 6:39 minuti, torniamo in studio. Buongiorno a chi dovesse essersi messo all'ascolto soltanto negli ultimi minuti. Io sono Omar Teoldi, questa è Verde Aurora. Cominciamo la lettura delle pagine culturali dei quotidiani. Vi dicevo che è stato presentato ieri il programma del Locarno Film Festival. Tra presente e diversità, titola così in prima pagina la regione, e poi a pagina 2 Beppe Donadio approfondisce la conferenza stampa di ieri. Sono 233 i film in programma quest'anno a Locarno e 103 di essi sono anteprime mondiali, nella consueta alternanza tra scoperta e consacrazione, a volte ulteriori, di nuove e relativamente vecchie voci del cinema, tra cinema popolare e di ricerca. 11 film saranno eleggibili per il premio Swatch, in 19 concorreranno al Pardo for Change, da attribuirsi al film che meglio affronta le tematiche ambientali, etiche o culturali socialmente rilevanti. Una selezione avventurosa e ricca di sorprese, la definisce Nazzaro nelle note ufficiali, che affronta le sfide del presente senza rinunciare mai al piacere del racconto e del divertimento. Una selezione di titoli calata consapevolmente nelle complessità del tempo presente, che pensa e riflette le trasformazioni in atto nel cinema e nell'audiovisivo. Il cinema, dunque, in tutte le sue forme e possibilità, che spazia curioso attraverso generi e linguaggi alla ricerca di quella scintilla di futuro di cui tutti abbiamo bisogno. Dal palco del Luma Westbau di Zurigo, dove la conferenza di presentazione si tiene, sintetizza le scelte appena rese note con un unico concetto: Curate Diversity. È un concetto espresso da Maya Hoffman durante il Festival di Cannes, spiega Nazzaro. Una diversità scelta con cura, o anche si fa scelta, selezione accurata, si guardano i materiali, e la diversità non è mai fine a se stessa, è specchio della varietà umana in tutte le sue forme. E se il Locarno Film Festival di Nazzaro si è sempre distaccato da un fil rouge, ove lo si fosse voluto trovare, stavolta lo accoglie, e ne accoglie almeno un secondo in ambiti di concorso, un sotto fil rouge che tra poco citeremo. Il Locarno Film Festival è più di un luogo in cui si mostrano film, è una cornice nella quale un film trova il suo pubblico, il regista riceve attenzione, dove può nascere un dialogo. Locarno, luogo di incontro di mondi diversi, ambizione artistica e grande pubblico, nuove voci, industria cinematografica, parole zurighesi di Raphael Braunschweig, CEO del Locarno Film Festival, che vede nell'evento niente di più che una libera interpretazione di Beppe Donadio, vede nell'evento una sorta di navigatore. Questo festival, precisa, vuole dare una strada ai film. Non possiamo sapere in anticipo dove andranno, ma dobbiamo creare le condizioni perché siano visti e accompagnati, perché Locarno non è solo un luogo di ambizione artistica, ma un luogo d'amore per il cinema, è un luogo di scoperta comune. Locarno, e qui sono le note ufficiali a parlare, riesce a far convivere la radicalità della ricerca artistica, il rapporto vivo con il pubblico, la scoperta di nuove voci e il lavoro che l'accompagna, la memoria del cinema, la complessità dell'industria, il radicamento in un territorio e il dialogo con la vita pubblica. Locarno, e torniamo a Zurigo, è anche la libertà della scelta di essere sorpresi e sorprendere. Da questa libertà il festival trae la sua forza. Da cui una promessa: mentre ci avviciniamo all'80ª edizione, continueremo a percorrere questa strada. Allora manca davvero poco, meno di un mese al Festival di Locarno. Staremo a vedere, si aprirà il 5 di agosto e si chiuderà poi il 15 agosto successivo.

Abbiamo ascoltato Ya Habibi Ta'ala dell'orchestra Bailam dall'album Taverne, Café Aman e Taché del 2016, un percorso in musica nei luoghi di intrattenimento delle città del Medio Oriente ottomano tra 600 e 900. E noi continuiamo a parlare di cinema perché lo dicevano in parte Giona Nazzaro, Rafael Brunschwig nel presentare la prossima edizione del Festival di Locarno. I festival sono quel luogo dove si incontrano i professionisti e nascono, scaturiscono le idee, a volte le polemiche, e anche le mobilitazioni. Allora, da Le Temps, pagina 15, una mobilitazione per il cinema di genere svizzero al Festival Internazionale del Film Fantastico di Neuchâtel, il NIF, che tra l'altro si chiude domani. C'è un film sulla bocca di tutti, si tratta di Nightborn della regista finlandese Hanna Bergholm, che ha inaugurato il festival. È una terribile storia sulla genitorialità, la nascita di un bambino tanto desiderato che viene però percepito dalla madre come un mostro, e lo è davvero. Un'opera magistrale sostenuta da un'infinità di enti pubblici di finanziamento, emittenti e fondi regionali. Un film che avrebbe potuto essere realizzato anche in Svizzera. È un buon esempio di film di genere sostenuto da organismi pubblici, osserva Nadine Adler-Spiegel, vice direttrice della sezione cinema dell'Ufficio Federale della Cultura. Ma bisogna fare attenzione a non inseguire il sogno del film esemplare. Occorre innanzitutto chiedersi che cosa il nostro pubblico desideri vedere. L'annuncio è stato fatto proprio al NIF durante una tavola rotonda. La nascita della Swiss Genre Film Alliance, l'associazione si propone di promuovere il cinema di genere che non rappresenta il marchio distintivo del cinema svizzero, afferma diplomaticamente la direttrice del NIF, Kate Rady. Nel giro di pochi mesi gli ideatori hanno già convinto 104 membri ad aderire, sottolinea il regista e sceneggiatore Olivier Béguin, che nel 2013 aveva attirato l'attenzione con Chimère, una notevole storia di vampiri innamorati. Per cinema di genere i promotori intendono thriller, horror, film dell'orrore, azione, avventura e perfino commedie. In sintesi, tutto ciò che non rientra nel dramma sociale, psicologico o politico, spiega Vincenzo Aiello, anch'egli sceneggiatore e regista. Negli ultimi anni Aiello ha esaminato i finanziamenti concessi dall'UFC, dal fondo zurighese e dal fondo della Svizzera romanda Cineforum, sostenuto dai cantoni, da varie città e dalla Loterie Romande. Il risultato è eloquente: almeno il 78% dei film sostenuti da questi enti appartiene al genere drammatico, generalmente di carattere intimista. I film horror rappresentano appena lo 0,2%, non si trova praticamente nulla nei generi azione-avventura né nei cosiddetti survival movie, anche se i paesaggi svizzeri si presterebbero perfettamente a questo tipo di storie.

Alcuni stereotipi sul cinema svizzero dunque contengono un fondo di verità. Mentre produzioni come Obsession e Backrooms riscuotono successi ovunque, l'UFC è forse fuori sintonia con i tempi. Nadine Adler-Spiegel respinge questa critica. La base legale non contrappone il cinema d'autore al cinema di genere. Per quanto riguarda la commedia dobbiamo fare i conti con un vero e proprio Rüschtigraben. L'umorismo varia da una regione all'altra. Osserviamo inoltre che nel cortometraggio esiste una straordinaria abbondanza di film di fantascienza, distopie e simili. Nei lungometraggi invece la presenza è molto più limitata, non c'è alcuna riluttanza da parte delle commissioni, ma bisogna sottolineare che i progetti di genere sono molto rari. E anche Stéphane Moret, segretario generale di Cineforum, conferma questa impressione. Sì, nell'analisi dei dossier i progetti più radicali e divisivi sono più difficili da affrontare, potremmo essere più proattivi indicando esplicitamente determinate categorie cinematografiche come fanno i paesi nordici, ma il problema nasce a monte, i progetti semplicemente non ci arrivano. È il classico problema della gallina e dell'uovo, riflette Olivier Béguin, il cui film Chimère non ha beneficiato di alcun sostegno pubblico. I produttori limitano la propria audacia temendo il giudizio delle commissioni, mentre queste ultime non richiedono in modo particolare proposte più coraggiose. Vedremo se cambierà qualcosa dopo la creazione di questa Swiss Genre Film Alliance, che si propone di portare più film di genere, più cinema di genere, a ricevere finanziamenti da parte dell'Ufficio Federale della Cultura.

I ticinesi Freddy and the Cannonballs con la loro Unbearable. Noi riportiamo una notizia di area germanofona perché la scrittrice Christine Wunnicke ha vinto il premio Georg Büchner, ne scrive la Neue Zürcher Zeitung a pagina 31. Christine Wunnicke è nata a Monaco di Baviera nel 1966 e nella sua opera si affronta qualcosa che non indulge né all'ossessione per il presente né alla fuga dal presente. Si tratta di un viaggio nel passato che alla fine riconduce al mondo di oggi. Partendo da fatti storicamente documentati, l'autrice ama insinuarsi nel XVIII o nel XIX secolo, aprendo così sorprendenti gallerie di specchi. Dove ritroviamo nelle epoche passate la modernità che sta nascendo e le prime forme di emancipazione sociale, e dove il presente continua ancora a restare impigliato nelle nebbie dell'irrazionale? I personaggi di Christine Wunnicke sono ricercatori ed esploratori, come nel magnifico romanzo La signora con la mano dipinta, ambientato su un'isola davanti a Mumbai. Sono donne ribelli come nel suo ultimo recente romanzo Vars, Cera, che racconta la storia di una giovane donna che nella Parigi del XVIII secolo vuole diventare anatomista, sebbene quella professione sia preclusa al suo sesso. Con la cera realizza magistralmente riproduzioni di parti del corpo umano e ne fa un'attività redditizia. Parallelamente, il racconto dedicato alla realmente esistita Marie Bieron e alla sua amata, la disegnatrice Madeleine Basport, è anche la storia di un impossibile amour fou. Che la scienza esatta e l'occultismo siano forse soltanto due forme diverse di ossessione, Wunnicke lo ha mostrato nei romanzi La Volpe, Il Dottor Shimamura e Katie. Con apparente leggerezza questa letteratura indossa e attraversa epoche, linguaggi specialistici e gerghi. Ne fanno parte tanto un umorismo diabolico quanto una squisita curiosità per ciò che è remoto e marginale. Leggendoci si accorge che ciò che sembra lontano nel tempo e nello spazio tocca invece un punto essenziale. L'attuale regressione del mondo verso condizioni premoderne è descritta nella sua essenza arcaica anche nei libri di Christine Wunnicke. In questo senso è anche una scrittrice politica. Nella decisione dell'Accademia tedesca per la lingua e la letteratura di Darmstadt si legge che il criterio per la quale l'autrice è stata scelta è la sua forza di stupire. Il premio annunciato ieri, dotato di 50.000 euro, sarà consegnato il 24 ottobre prossimo proprio a Darmstadt.

0: I titoli del radiogiornale delle 7.30 in onda su Rete 2, niente passi avanti sui dazi, ma per Parmelin il viaggio negli Stati Uniti non è stato un fallimento, non sono andato a firmare un accordo qualunque, dice. Dall'assemblea comunale di Albula, via libera ieri sera al credito di oltre 82 milioni di franchi per sostenere gli abitanti di Brienz, decisi a lasciare il villaggio. Sono già 12 i morti nel sud della Spagna e in Andalusia in seguito a un devastante incendio boschivo, il paese alle prese con temperature e siccità estreme. La Francia è la prima semifinalista dei mondiali di calcio, niente da fare per un timido Marocco che perde 2-0, reti di Mbappé e Dembélé nella ripresa.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: La corrispondenza di oggi ci arriva dal Messico, dove troviamo Laura D'Averio. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Il Messico è uno dei paesi che ospitano il campionato del mondo di calcio, anche se in realtà la parte di mondiali che si è giocata nel paese si è già conclusa. In questo periodo ci sono state molte proteste e manifestazioni di dissenso, e tra queste voci si sono sentite anche quelle dei familiari dei giornalisti uccisi o vittime di sparizione forzata. Per loro è stato eretto un antimonumento. Allora, Laura, ci spieghi di cosa si tratta?
1: Sì, il giorno proprio dell'inaugurazione dei mondiali, l'11 giugno, un gruppo di famiglie di giornalisti che sono stati assassinati o che rimangono desaparecidos, si sono trovati per installare un antimonumento. Gli antimonumenti sono delle installazioni non autorizzate, però tollerate qui a Città del Messico, che dal 2015 vengono installate lungo un enorme viale, si chiama Riforma, è un viale che attraversa tutta la città. Ogni antimonumento è un'espressione di malcontento popolare per dei gravi fenomeni nella società messicana. E quindi con questi antimonumenti si vuole attirare l'attenzione sia del governo che della gente, visto che sono esposte in maniera pubblica. Oltretutto, a volte ci sono anche proprio delle manifestazioni di fronte a questi antimonumenti. Il primo a essere stato installato vuole ricordare la sparizione forzata di 43 studenti dalla scuola di Ayotzinapa nel 2014, un caso ancora aperto su cui ci sono molti misteri e molta poca trasparenza. Quello che è stato invece appena installato vuole attirare l'attenzione su tutti i giornalisti che sono stati uccisi sul loro lavoro e sono molti. Dal 2000 se ne contano almeno 150. Ecco, come è fatto questo antimonumento? Una colonna verticale e bianca e nera. In nero sono scritti i nomi dei giornalisti, da un lato quelli che sono stati uccisi e dall'altro quelli che sono desaparecidos. E questa grossa colonna ne sostiene un'altra che invece è posizionata in maniera orizzontale. Da un lato c'è la scritta libertà di espressione, da un altro lato invece c'è scritto il titolo di questo antimonumento che è A chi nadie olvida, cioè qui nessuno dimentica.
0: Sì, anche durante i mondiali ci sono stati nuovi casi di giornalisti assassinati. Quali sono stati?
1: Sì, dunque, all'inizio di giugno c'è stato un caso che ha suscitato molta più attenzione di casi simili di colleghi assassinati prima di questa giornalista. Parliamo di Roxana Ramirez. Perché il suo caso è diventato un caso di alto profilo? È perché lei ha filmato il suo rapimento, cioè ha fatto un video in diretta in cui si vedevano alcuni uomini con dei passamontagna e spaccare il vetro della porta di casa, scassinarla, entrare ed entrare mentre lei appunto denunciava questa situazione di violenza. Il video si ferma quando questi uomini entrano e la raggiungono. La rapiscono e purtroppo il suo corpo viene scoperto un mese dopo durante una retata in un ranch. Al momento sono state arrestate 8 persone, tra questi anche 4 poliziotti, e purtroppo non è un caso che anche la polizia locale, in questo caso ovviamente sono stati solo arrestati, non c'è ancora una sentenza, però è abbastanza comune purtroppo che anche la polizia locale spesso sia parte di atti legati al crimine organizzato. E oltretutto il Ministero della Sicurezza ha dichiarato che non si sono ancora conclusi gli arresti. Quello che è successo nello stato di Veracruz, dove appunto è stata uccisa Roxana Ramirez, è il terzo in quest'anno. Quando parlavamo di 150 giornalisti uccisi dal 2000 ad oggi, 36 sono stati uccisi proprio in questo stato. Carlos Castro, un altro giornalista ucciso a Veracruz, nello stato di Veracruz a gennaio, lui aveva ricevuto delle minacce di morte, si era allontanato per un periodo dallo stato, purtroppo è stato ucciso. E l'11 giugno, mentre si teneva nello stadio Azteca la cerimonia di apertura, di inaugurazione del mondiale, sempre nello stato di Veracruz, veniva ucciso Luis Ángel López Valdés, un altro giornalista, ucciso mentre si trovava nella sua auto, colpito da pallottole. Tra l'altro, per lui era stato attivato un sistema di protezione che esiste anche per i giornalisti, però, ecco, come nel caso di López Valdés, purtroppo purtroppo non è servito.
0: E appunto, Laura, cosa viene fatto per proteggere i giornalisti e per garantire la libertà di stampa in Messico?
1: E, purtroppo poco, altrimenti ecco, non ci sarebbero così tanti omicidi. Nell'ultimo caso, appunto, stiamo parlando di un giornalista per cui era già stato attivato un protocollo di protezione e ciò nonostante è stato ucciso nella sua auto, crivellato di pallottole. Purtroppo i giornalisti sono una categoria molto a rischio, nonostante proprio per lavoro che fanno abbiano una certa visibilità, ma in realtà gli assassini, se guardiamo questi 150 casi menzionati nell'antimonumento, purtroppo ecco, sono stati uccisi con grande impunità. È per questo che proprio si installa un antimonumento, si fa una protesta in un momento di grande visibilità come è stato quello del Mondiale, e purtroppo ecco, difendere la stampa non è una priorità politica, visto che la maggior parte degli omicidi, così come delle sparizioni, rimangono impuniti. I giornalisti evidentemente soffrono di una condizione precaria, questo non solo in Messico ma in tutto il mondo, e guadagnano poco e rischiano molto. Quindi, soprattutto se si occupano di cronaca o addirittura direttamente di investigare il crimine organizzato, alla fine più che una professione diventa una missione proprio per i rischi che continuano a sottoporsi. E l'antimonumento appunto non solo vuole ricordare chi ha perso la vita o chi rimane in una condizione di desaparecido, vuole anche attirare l'attenzione sull'impatto che questo ha sulla libertà di espressione, perché ormai, proprio per i rischi che menzionavo, ci sono ampie zone del paese dove nessuno vuole più fare il giornalista, quindi si creano delle vere e proprie zone di blackout informativo, e questa è una realtà che purtroppo va avanti da anni. Il caso di Rossana Guzmán, questa giornalista che ha ripreso in diretta il suo rapimento, purtroppo poi terminato in omicidio, ecco, perché in questo caso immediatamente sono state già arrestate 8 persone, perché non è che il suo caso fosse diverso da quello degli altri, è perché ha fatto un video, ha dimostrato questa violenza che veramente ha scosso il paese, oltretutto in un momento, ripeto, anche si avvicinavano i mondiali, quindi anche di grande visibilità, e quindi è intervenuto immediatamente il Ministero della Sicurezza con il capo della sicurezza nazionale ed è diventata una priorità. Però diciamo il motivo più che altro è il video, la drammaticità che ha trasferito a tutta una nazione. Purtroppo la maggior parte dei suoi colleghi ecco, rimangono giusto un nome scritto sull'antimonumento, e la sua installazione, la protesta che c'è stata, vuole proprio far riflettere su questo.
0: Far riflettere, portare l'attenzione nazionale e magari anche internazionale su questa situazione che è rimasta lontana dai riflettori che erano tutti puntati sugli stadi e sul mondiale di calcio. Grazie Laura D'Averio.
1: Grazie e buona giornata a tutti.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Ci ascoltiamo ancora Catherine Russell at the Swing Cats Ball e poi arriveremo al momento dell'agenda degli eventi culturali di oggi nella Svizzera italiana.

0: L'agenda.
1: Alle 18.30 a Montecarasso, l'antico convento delle Agostiniane, continua il 33° seminario internazionale di progettazione di Montecarasso con la conferenza dell'architetto Dominique Salaté, Bellezza pragmatica, la retorica della trasformazione. Alle 19.15 in Piazza Grande a Locarno continua Moon and Stars con una serata dedicata alla musica in svizzero tedesco. Si esibiranno Eifach Ben, Blig e Goele. Alle 20.30 invece al Fuori Luga a Porza andrà in scena Lexicon, lo spettacolo della compagnia Corpora nell'ambito della rassegna Out of Love. Due ragazze di 20 anni in una relazione a distanza tenuta insieme nonostante la mancanza di rete, di tempo e un futuro lavorativo, sociale e climatico. Sull'orlo del collasso. C'è un vuoto in cui i corpi cercano un nuovo lessico per incontrarsi ed è il luogo telematico di un inedito discorso amoroso. Alle 21 in piazzetta San Rocco a Sannio, Stile Libero, concerto con Claudio Sanfilippo e Rino Garzia nell'ambito dei Suoni d'Acqua. Claudio Sanfilippo, tra i più raffinati cantautori della scuola milanese, porta in concerto un viaggio tra parole e musica. Le sue canzoni intime e poetiche raccontano Milano, la vita e le sue sfumature con uno stile inconfondibile. Autore anche per Mina, sarà accompagnato sul palco dal musicista Rino Garzia per un recital che intreccia emozioni, racconti e melodie d'autore. E sempre alle 21 nella piazza di Brontallo in Valle Maggia, concerto di Thi Le Blanc e The Green Led nell'ambito del Valle Maggia Magic Blues. Thi Le Blanc, cantante texana di origini creole afro-francesi, porta sul palco una miscela intensa di soul, blues, R&B e jazz. Ad aprire la serata saranno i ticinesi The Green Led, guidati dalla voce di Vanessa Cretli, con un live energico e coinvolgente. Alle 21.15 sul lungolago Burbaglio a Muralto sarà proiettato all'aperto il film Marcello Mio. Chiara, interpretata da Chiara Mastroianni, decide di riportare in vita la figura del padre Marcello trasformandosi progressivamente in lui. Il film racconta con ironia e malinconia il tema dell'identità e dell'eredità familiare. L'evento fa parte della rassegna Festeggiamo, realizzata in collaborazione con il Locarno Film Festival. Alle 21.30 un altro festival, Estival Jazz, in Piazza della Riforma Lugano. Questa sera si esibisce Antonello Venditti, tra i più importanti cantautori italiani, con quasi 40 milioni di dischi venduti.
2: Metti un casco, s'il te plaît, Alice. Est-ce qu'on m'arrangir ?

0: C'era una volta la cartolina, una reliquia ormai, eppure era un rito immancabile delle vacanze estive. Riccardo Bertoncelli e Sergio De Laurentiis ci accompagnano nei suoni, colori, storie e personaggi di qualche estate fa con delle incursioni musicali da jukebox per risentire inevitabili tormentoni o riscoprire canzoni e artisti dimenticati. Cartoline. Suoni, storie e colori di qualche estate fa. A cura di Riccardo Bertoncelli e Sergio De Laurentiis. Domani alle 11.35.
1: Rete 2.
2: Il Radiogiornale.
3: Buongiorno da Giuseppe Bucci. Niente passi avanti sui dazi, ma per Parmelan il viaggio negli Stati Uniti non è stato un fallimento. Non sono andato a firmare un accordo qualunque, dice. Dall'assemblea comunale di Albula, via libera ieri sera al credito di oltre 82 milioni di franchi per sostenere gli abitanti di Brienz decisi a lasciare il villaggio. Sono già 12 morti nel sud della Spagna e in Andalusia in seguito a un devastante incendio boschivo. Il paese le prese con temperature e siccità estreme. La Francia è la prima semifinalista dei mondiali di calcio, niente da fare per un timido Marocco battuto 2-0, reti di Mbappé e Dembélé nella ripresa. Il tour di 11 giorni di Guy Parmelin in Nord America non ha prodotto quindi nessuna svolta nei negoziati tariffari con gli Stati Uniti. Il Consiglio federale continua a puntare su quello che viene definito un accordo vincolante in grado di scongiurare nuovi aumenti dei dazi, ma nonostante l'incontro a Washington con il rappresentante per il commercio degli Stati Uniti, Parmelin non ha potuto annunciare progressi significativi nei negoziati. Si può parlare dunque di un fallimento? Sentiamo cosa ha risposto Parmelin ai colleghi di RTS.
4: Non, pas du tout. Notre entretien avec le représentant américain au commerce, Jameson Green, s'est très bien déroulé.
5: Assolutamente no. L'incontro con il rappresentante al commercio statunitense Jameson Greer è andato bene. Abbiamo dimostrato agli Stati Uniti che la Svizzera sta mettendo in atto la dichiarazione di intenti e che esige lo stesso impegno da parte di Washington. Non sono andato negli States per firmare un accordo qualunque e rimaniamo in contatto per proseguire le discussioni.
4: Non sono andato negli Stati Uniti per signare un qualunque accordo, noi restiamo in contatto e le discussioni si proseguono.
6: Il 24 luglio scadono i dazi al 10% attualmente in vigore sulle importazioni svizzere negli Stati Uniti, come ricorda Parmelin ai microfoni di RTS.
4: Il Consiglio federale non ha cedé face aux États-Unis.
5: Il Consiglio federale non ha ceduto di fronte agli Stati Uniti e si è mostrato sicuro di sé, dicendo nella dichiarazione unilaterale quello che facciamo e non facciamo in maniera molto concreta. Ci aspettiamo che il 24 luglio gli Stati Uniti applichino i dazi che abbiamo negoziato nella dichiarazione di intenti al 15%, qualunque sia la nuova base legale decisa dagli Stati Uniti.
6: A Vancouver, durante i sedicesimi di finale ai mondiali di calcio tra Svizzera e Algeria, Parmelin si è fatto notare indossando un cappellino rosso con la scritta in inglese «Svizzera, grande dal 1291». Uno slogan che ricorda quello del presidente statunitense Donald Trump, «Make America Great Again».
5: È un cappellino che ho ricevuto tempo fa, non ricordo neanche quando. Preparando il viaggio con mia moglie, abbiamo deciso di prendere dei cappellini svizzeri e allora l'ho ritrovato. Trovo questo slogan molto adatto, dato che le ambizioni della nostra squadra sono alte ed è di andare fino in finale. Lo slogan del cappellino non è assolutamente una frecciata a Donald Trump. Ci sono state varie interpretazioni, ma non è una frecciatina.
3: Le parole di Guy Parmelin a RTS nell'adattamento di Elisa Fraccaroli. Spostiamoci nei Grigioni, dove ieri sera l'Assemblea Comunale di Albula ha dato il via libera al credito di 82,5 milioni di franchi con una spesa di 360 mila franchi per il Comune che serviranno per sostenere gli abitanti di Brienz decisi ad abbandonare per sempre il villaggio minacciato da una frana. Sentiamo Stefano Barbusca.
7: Al Comune sono state presentate 42 domande di trasferimento preventivo che riguardano oltre 90 abitazioni primarie e secondarie. Il 90% delle spese, spiega il sindaco Daniel Albertin, sarà coperto da Cantone e Confederazione.
8: 90% con Bund und Kanton kommen.
7: Dallo scorso inverno, intanto, sul versante instabile che sovrasta il paese, la situazione si è stabilizzata. E così c'è anche chi vuole continuare a vivere qui a Brienz. Oggi nel villaggio grigionese risiedono circa 40 persone. Tra di loro c'è una dozzina di nuovi abitanti arrivati negli ultimi mesi. A Melanie Stick, che vive qui dallo scorso aprile, la frana non fa paura. Se ci fossero dei pericoli, spiega, il comune avviserebbe la popolazione. Ha deciso di trasferirsi qui, racconta, perché questo posto le sembra molto bello e tranquillo. Lungo la strada principale di Brienz si incrociano ciclisti ed escursionisti. Il ristorante è chiuso e molte case sono disabitate. Ma la gente, rivela la giovane donna originaria della Germania, un po' alla volta sta tornando.
9: Langsam kommen wieder wegen, die Leute ziehen ein.
7: Dall'altra parte del paese abita Mirko Hassler di Coira, che è arrivato qui a fine gennaio. A Brienz, assicura, si sta proprio bene in mezzo alla natura. Ci si gode la tranquillità e la libertà.
10: Die Ruhe, die Natur, die Freiheit. Ich bin am überlegen zum fix hier bleiben. Ein Paradies.
7: E così sta pensando di stabilirsi qui definitivamente, in quello che per lui è un vero paradiso. Un paese che fino a 7 mesi fa era un villaggio fantasma ed ora, invece, è ritornato a vivere.
3: Andiamo all'estero per parlare di un vasto incendio divampato in un bosco in Andalusia, nel sud della Spagna, che ha già provocato 12 morti. 1000 persone sono state allontanate dalla zona. Per Antonio Sanz, il ministro della Sanità spagnolo, si tratta dell'incendio più devastante mai registrato nella regione. Intanto altri 2 roghi meno vasti sono stati domati tra Malaga e Cordoba. I dettagli con Bettina Müller.
11: 150 pompieri sono all'opera da ieri pomeriggio per tentare di domare le fiamme che stanno bruciando un bosco nella zona di Almeria. Accanto loro l'unità militare d'urgenza per tentare di gestire quello che si sta rivelando l'incendio più devastante mai registrato nella regione. Questo secondo il governatore dell'Andalusia, che ha detto che è una tragedia senza precedenti, che ha già ucciso 12 persone, alcune di queste trovate carbonizzate nelle loro auto. Ma il bilancio è ancora provvisorio. Ieri è caduto un cavo elettrico vicino alla strada statale, probabile causa dell'incendio nel contesto della siccità estrema data dalla canicola in corso. Le fiamme si sono poi rapidamente propagate al bosco. Negli ultimi giorni ci sono stati incendi in molte zone della Spagna, tra cui uno ora sotto controllo che ha devastato oltre 2000 ettari in Catalogna, a pochi chilometri dalla frequentatissima Costa Brava.
3: In Iran si sono conclusi i funerali del leader supremo Ali Khamenei, che è stato sepolto nella sua città natale Mashhad. La fine di questa lunga cerimonia pubblica avviene mentre la tensione tra Stati Uniti e Iran è tornata a salire negli ultimi giorni. Il traffico nello stretto di Hormuz è di fatto quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel golfo tra Washington e Teheran. Il presidente americano Trump ha parlato con il premier israeliano Netanyahu per coordinare le prossime mosse, e così è stato riferito da varie fonti giornalistiche Israele, che stando al ministro della difesa Katz non esclude la ripresa a sua volta delle ostilità contro l'Iran. Una Volkswagen più piccola, snella e con meno modelli. E questo è l'obiettivo presentato ieri dall'amministratore delegato del gruppo automobilistico tedesco nel suo piano di risanamento dell'azienda. Nessuna chiarezza è stata fatta invece per quel che riguarda il possibile taglio di migliaia di posti di lavoro e la chiusura di stabilimenti. Da Berlino riferisce Walter Raue.
12: Una drastica riduzione del 50% della gamma dei modelli e di ben il 75% delle opzioni accessoriali. Una limitazione delle capacità produttive dagli attuali 12 a 9 milioni di vetture l'anno, lo scorporamento della società che produce motori a propulsione e l'unificazione di diversi settori tecnologici in un'unica piattaforma. Nel corso di una seduta fiume del consiglio di sorveglianza, l'amministratore delegato del gruppo Volkswagen, Oliver Blume, ha presentato ieri sera il suo ampio piano di risanamento volto a rendere più robusta, efficiente e concorrenziale la casa automobilistica di Wolfsburg. Quello che Blume non ha detto è stata però l'eventualità del taglio di altri 50, forse anche 70.000 posti di lavoro e la chiusura di 4 stabilimenti in Germania. Le indiscrezioni trapelate a riguardo nei giorni scorsi sulla stampa tedesca avevano scatenato molto subbuglio in Germania, provocando massicce proteste da parte dei sindacati. sindacati. L'assenza di questi punti nel programma di risanamento presentato dall'amministratore delegato non significa che i tagli al personale e la chiusura degli stabilimenti siano stati revocati. Probabilmente sono stati solo rimandati alle prossime sedute del Consiglio di sorveglianza. I sindacati hanno posto dunque un ultimatum all'azienda che scade alle mezzanotte di oggi. Entro quell'ora i vertici della Volkswagen dovranno esprimersi anche sui drastici tagli ai posti di lavoro e ai siti produttivi.
3: Occupiamoci ora dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Negli ultimi giorni i numeri di contagi e decessi stanno aumentando in maniera preoccupante e mentre l'Organizzazione Mondiale della Sanità conferma che i morti hanno superato quota 600, l'Agenzia Sanitaria dell'Unione Africana parla della crescita più rapida mai registrata dell'epidemia. Da Nairobi il nostro collaboratore Freddy Del Curatolo.
13: Un virus che continua a diffondersi più velocemente della capacità di risposta sanitaria, questo nonostante da una settimana siano iniziate le sperimentazioni cliniche di due nuove cure contro il focolaio del ceppo bundibugio, che ormai è diffuso in buona parte delle regioni orientali della Repubblica Democratica del Congo e nelle zone di confine dell'Uganda. È la denuncia dell'Africa Center for Disease Control and Prevention, l'agenzia sanitaria dell'Unione Africana. La preoccupazione arriva non solo dai numeri, con i contagi che si avvicinano a quota 2000 dall'inizio dell'epidemia a metà maggio, ma da una mortalità che dal 30% dei malati potrebbe presto raggiungere il 50%. Alle difficoltà nell'intervenire in zone disastrate infestate da ribelli e terrorismo si è aggiunta negli ultimi giorni la minaccia di scioperi da parte degli operatori locali impegnati nell'assistenza ai contagiati. Gli operatori sostengono di non aver ricevuto l'intero compenso dovuto per il loro lavoro. L'Agenzia Sanitaria dell'Unione Africana ha dichiarato di aver fornito al governo di Kinshasa circa 2 milioni di dollari per la risposta al virus, ma adesso parte di questi fondi potrebbero essere utilizzati per pagare gli arretrati a medici e infermieri nel mezzo di una situazione che si fa sempre più drammatica.
3: Sconfitta in tribunale per Uber Eats Svizzera, il servizio di consegna di cibo a domicilio dovrà sottostare alle stesse regole dei fornitori di servizi postali e quindi rispettare anche le condizioni di lavoro del settore. Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo Federale, ma potrebbe non essere la fine della vicenda, come ci racconta Gianluca Olgiati.
14: Sembra un po' il gioco dei pacchi. Cosa c'è nelle spedizioni di Uber Eats? Un pasto caldo? Allora è un trasporto merci, non un servizio postale. Così aveva sentenziato 2 anni fa il Tribunale Amministrativo Federale. Ora ecco la svolta, operata dallo stesso tribunale, per il quale a essere determinante è l'assortimento dei prodotti. Perché nei loro zaini verdi i corrieri di Uber Eats non portano in giro solo hamburger e sushi, ma anche articoli per la casa, alimentari, cosmetici, vale a dire spedizioni postali in diretta concorrenza con altri servizi di consegna. Così aveva argomentato la Commissione Federale delle Poste, così confermano i giudici. La conseguenza? La società sottostà all'obbligo di registrazione presso la Postcom. Concretamente Uber Eats, spesso criticata dai sindacati per le condizioni di lavoro dei corrieri, dovrà dimostrare di rispettare i requisiti di legge, compresi salari minimi e orari di lavoro. Alla società rimane però ancora una possibilità, quella di impugnare la sentenza e portare il caso fino al Tribunale Federale di Losanna.
3: Parliamo ora del ritorno, meglio del nuovo aumento in Ticino del cinipide del castagno, un insetto che colpisce solo questa pianta, limitandone crescita e produzione di frutti fino a comprometterne la vitalità. Negli ultimi anni la presenza era diminuita, ma qualcosa è cambiato. Ce ne parla Umberto Gatti.
15: Una questione, come spesso capita in natura, di equilibrio. Il cinipide del castagno sembrava essere stato fortemente contenuto dall'arrivo in Ticino del suo antagonista naturale, un altro insetto, il Torimus sinensis, che si nutre proprio delle larve del cinipide. Questo antagonista fu introdotto in Nord Italia una ventina di anni fa proprio per combattere l'insetto infestante dei castagni. Una lotta che è risultata essere efficace, diminuito il cinipide e di conseguenza ora è diminuito anche il suo antagonista. Ma qualcosa sta di nuovo cambiando. Adriana Oncelli, capo ufficio della protezione del bosco del Canton Ticino.
16: Il cinipide non è che sia scomparso, è sempre stato presente, ma è aumentata la sua presenza negli ultimi 2 anni. Infatti nel 2024 è stata registrata una riduzione dell'antagonista naturale. e quindi negli anni a venire ci si aspettava un aumento, un ritorno dunque del cinipide del castagno. Si tratta semplicemente della tipica dinamica preda-antagonista con delle fluttuazioni delle popolazioni che sono sfasate nel tempo.
15: Il Ticino è toccato in modo eterogeneo da questa nuova ondata e la situazione al momento non crea preoccupazioni. Una valutazione completa potrà però essere fatta solo al termine dell'estate per studiare l'impatto sulle piante e sui frutti. Castagni che oltre a questo insetto sono da tempo messi in difficoltà da caldo e siccità.
3: Da parte mia per il momento è tutto per questa prima edizione del Radio Giornale. Ci sentiamo più tardi, vi lascio allo sport.
2: Lo sport.
17: La Francia è la prima semifinalista dei mondiali di calcio. Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. Il primo quarto di finale ha dunque promosso ieri notte la Francia, che non ha dato scampo al Marocco, battuto a Boston 2-0 grazie alle reti di Mbappé e Dembélé nella ripresa dopo che il primo tempo si era chiuso sullo 0-0, primo tempo in cui Kylian Mbappé aveva anche sbagliato un calcio di rigore. Avversario della Francia in semifinale sarà la vincente tra Spagna e Belgio, che si affronteranno stasera a Los Angeles con calcio d'inizio alle 21. Al Tour de France con Tadej Pogacar, nuovo leader dopo la tappa dominata ieri sui Pirenei, oggi si corre la settima

0: La meteo.
1: Oggi venerdì al sud, in mattinata sarà abbastanza soleggiato, nel corso della giornata sviluppo di nuvolosità cumuliforme seguita da alcuni rovesci o temporali sparsi, dapprima nelle Alpi, in seguito anche nelle regioni di pianura. In Engadina per lo più soleggiato e senza precipitazioni di rilievo, a basse quote temperatura massima sui 32 gradi, in Engadina 25, possibili raffiche in prossimità dei temporali.

Il cantante argentino Gabo Ferro con la sua Quando l'amor no entra dall'album Mañana no debe seguir siendo esto del 2007 ci ha portati alle 7:49. Siete sempre in diretta su Rete 2, questa è Verde Aurora. Io sono Omar Teoldi ed è il momento di annunciarvi alcuni degli appuntamenti della giornata in onda su Rete 2, a partire dal laser, come sempre alle 9. In chiusura di Verde Aurora, oggi la replica di un laser a cura di Laura Piccina, incontro con Fatma Aydemir, il romanzo familiare nella letteratura tedesco-curda. Fatma Aydemir è una delle autrici tedesco-curde più note degli ultimi anni. Il suo romanzo più recente, Cins, tradotto in italiano come Tutti i nostri segreti, è stato inserito dal quotidiano Der Spiegel nella lista dei 100 libri più influenti degli ultimi 100 anni. E a buon diritto, con una prosa limpida ma potente, Aydemir racconta le condizioni di vita della prima generazione di Gastarbeiter o lavoratori ospiti. In particolare scrive di chi ha lasciato la Turchia negli anni 60 e 70 per partecipare alla ricostruzione della Germania in pieno boom economico, proprio come la sua famiglia. Al di là dell'aspetto biografico, Aydemir fa i conti con un'identità minacciata su più fronti. Cosa rimane della cultura curda se in Turchia si rischia la prigione solo per il fatto di parlare la propria lingua madre? E cosa significa essere curdo per chi è nato e cresciuto in Germania? E oggi, all'indomani dello scioglimento del Partito dei Lavoratori del Kurdistan, il PKK, cosa resta della lotta identitaria? La scrittura di Aydemir non è mai apolitica e tuttavia non perde mai di vista le ragioni dell'arte. I personaggi, definiti con profondo realismo, trovano una voce intima e personale. Il genere del romanzo familiare, così importante per la letteratura tedesca moderna e contemporanea, si fa una lente

per osservare i meccanismi della società odierna. Questo è il Laser Incontro con Fatma Aydemir a cura di Laura Piccina, in onda alle 9. Poi invece saltiamo subito ad Alphaville, da partire dalle 11. La prima pagina, la pagina solitamente dedicata ai temi locali, le origini e la diffusione del World Wide Web, alla riscoperta dei primi anni del web all'interno e all'esterno dell'archivio del CERN. La ricercatrice Deborah Barcella ha analizzato gli archivi del CERN di Ginevra per ricostruire i primi passi del web tra il 1989 e il 1995, svelandone i retroscena e i protagonisti rimasti nell'ombra. Un progetto di ricerca che si è anche trasformato in un radiodramma prodotto dall'RSI e andato in onda nelle scorse settimane su Rete 2, radiodramma scritto da Sara Flatt. Deborah Barcella sarà ospite della prima pagina di Alphaville. Poi invece alle 11.45 ci concentreremo su un oggetto che abbiamo costantemente tra le mani, ma di cui raramente analizziamo il peso emotivo e sociale. Si tratta naturalmente dello smartphone. A mappare questa serie di gesti minuti e abitudini quotidiane è un saggio dal titolo Sentirsi, un'antropologia dello smartphone, saggio recentemente pubblicato dalla casa editrice Il Mulino. Ce ne parleranno i due autori del libro, Gabriele Balbi e Massimo Cerulo.

0: I titoli delle regie delle 8.30 in onda su Rete 2. Niente passi avanti sui dazi, ma per Parmelin il viaggio negli Stati Uniti non è stato solo un fallimento, non sono andato a firmare un accordo qualunque, dice. Dall'assemblea comunale di Albula, via libera ieri sera al credito di oltre 82 milioni di franchi per sostenere gli abitanti di Brienz decisi a lasciare il villaggio. Sono già 12 i morti nel sud della Spagna e in Andalusia in seguito a un devastante incendio boschivo. Il paese è alle prese con temperature e siccità estreme. La Francia è la prima semifinalista dei mondiali di calcio, niente da fare per un timido Marocco che perde 2-0, reti di Mbappé e Dembélé nella ripresa.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Vieni, vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città.

città piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, con i magazzini, le scale mobili, con i grattacieli sempre più alti.

Com'è bella la città, che meraviglia questo brano di Giorgio Gaber, quasi un valzer in crescendo, un brano del 1969. L'articolo del giorno l'ho scelto dalla sezione Panorama della Neue Zürcher Zeitung, pagina 16, un nido d'uccello nel Museo della Guerra. Nel cosiddetto Museo della Guerra ucraino non sono raccolte soltanto numerose lettere, armi e uniformi della Seconda Guerra Mondiale, vi sono esposti anche i rottami di missili russi. Da alcuni giorni, tra i circa 300.000 pezzi della collezione è comparso dietro una vetrina un nuovo reperto, un nido d'uccello fatto di cavi in fibra ottica, e tra l'altro sia sull'esemplare cartaceo che sul sito si può vedere la foto di questo nido. Fu il soldato ucraino Mikhail Omelchenko a scattare le prime fotografie di un simile nido e a diffonderle sui social network, e fu la curatrice museale Yana Rinko a farlo portare a Kiev. È un oggetto unico perché mostra una nuova fase della guerra. In passato le postazioni situate a una distanza di 5-10 km dalla linea del fronte erano considerate relativamente sicure. I droni collegati tramite fibra ottica invece possono colpire obiettivi a 20, 30 o perfino più chilometri di distanza. Per questo depositi, veicoli, posti di comando ed evacuazioni sono costantemente minacciati, afferma Yana Rinko. Fino a pochi giorni fa era responsabile della documentazione della guerra in corso presso il Museo della Guerra di Kiev. Nel frattempo è passata al Museo Nazionale d'Arte della capitale ucraina. Racconta, dal 2014 il Museo della Guerra raccoglie testimonianze materiali del conflitto russo-ucraino. Dal 2022 naturalmente questo lavoro si è ampliato, la collezione comprende migliaia di oggetti, armi, effetti personali di soldati e soldatesse, esempi della propaganda russa recuperati nelle aree che erano state occupate dalla Russia, eccetera. La guerra distrugge la natura e la natura si adatta alla distruzione. Gli uccelli costruiscono i loro nidi con ciò che trovano. Da qualche tempo costruiscono le loro case con cavi in fibra ottica, come mostrano i due esemplari trovati da Melchenko nell'est dell'Ucraina. Uno dei nidi è esposto a Kiev, l'altro è stato inviato nei Paesi Bassi. Presso il Museo di Storia Naturale di Leida, il biologo Auge Florian Heemstra intende utilizzare l'analisi del DNA per scoprire quali specie di uccelli costruiscano questi nidi e quali tecniche impieghino. Heemstra ha dichiarato all'agenzia Reuters: non avevo mai visto nidi del genere prima d'ora e ho visto davvero moltissimi nidi di uccelli. Quali effetti abbiano i cavi in fibra ottica sugli uccelli non è ancora chiaro. Secondo Heemstra potrebbero essere dannosi se gli animali vi rimanessero impigliati. Potrebbero però anche rivelarsi utili facilitando la costruzione di nidi. I droni a fibra ottica non vengono guidati via radio come quelli tradizionali, bensì tramite un sottilissimo cavo. Durante il volo il filo viene svolto da una bobina montata sul drone. In questo modo i disturbatori elettronici non possono interferire con il loro funzionamento. Oggi sia gli ucraini sia i russi utilizzano questi dispositivi. Ciò che resta sono i cavi, si stendono sul territorio come ragnatele, restano appesi agli alberi, si spargono sopra i tetti delle case e attraverso i campi. Possono raggiungere una lunghezza di 20 chilometri. Dal punto di vista scientifico, la scoperta di questi nidi non è sorprendente. Gli uccelli hanno sempre utilizzato i materiali disponibili nel loro ambiente, capelli, lana, perfino fili metallici. La scoperta mostra però qualcos'altro, le conseguenze devastanti della guerra sulla natura. Secondo un rapporto del Ministero dell'Ambiente ucraino, oltre un quarto delle aree naturali protette del paese è stato interessato dalle operazioni militari o si trova sotto occupazione. I terreni sono contaminati, devastati dai crateri delle esplosioni, le foreste sono state incendiate e grandi superfici sono state rese inutilizzabili per decenni. Milioni di ettari di terra sono disseminati di mine e ordigni inesplosi. Questo non ostacola soltanto l'agricoltura, ma rende anche impossibile la gestione delle aree protette e lo spegnimento degli incendi boschivi. La guerra colpisce esseri umani, piante e animali. Dall'inizio dell'invasione, nel febbraio 2022, delfini morti continuano ad essere rinvenuti sulle coste dell'Ucraina, della Romania e della Bulgaria. Il rumore delle navi e delle esplosioni delle mine interferisce con il sistema di ecolocalizzazione di balene e delfini, fondamentale per il loro orientamento. Inoltre, l'Ucraina si trova lungo una delle più importanti
rotte migratorie del mondo per gli uccelli. Missili e combattimenti li allontanano, impedendo loro di trovare i luoghi sicuri per la sosta e costringendoli a cambiare percorso. Secondo gli scienziati, ciò provoca esaurimento e gravi perdite nella riproduzione. Le conseguenze anche ambientali ed ecologiche della guerra in Ucraina, simboleggiate da questo nido fatto con fili di abbiamo sentito di fibra ottica dagli uccelli, un nido d'uccello portato al Museo della Guerra di Kiev. L'articolo a firma di Inna Hardwich a pagina 15 della NZZ di oggi.

0: Chissas, chissas, chissas, questo era il gruppo torinese Banda Cadabra. Noi ci ascoltiamo ancora Francesca Incudine e poi sarà il momento di ospitare per l'ultima volta della settimana Maria Chiara Giorda, l'ospite di In altre parole.
1: Lunando cielo con l'occhi di steccia, a tagliare lo tuo amore ammucciato, luna cadde sì, lo so caluri, non ti scantare.

0: In altre parole.
1: Io do il benvenuto per l'ultima conversazione della settimana a Maria Chiara Giorda, professoressa di storia delle religioni all'Università di Roma 3. Buongiorno, ben ritrovata.
2: Buongiorno a tutti, buon venerdì.
1: Dunque, durante la settimana abbiamo scovato il religioso e il sacro nella comunicazione politica, nei riti, anche quelli che potrebbero sembrare i più profani come quelli sportivi, il sacro che permea lo spazio abitato urbano e non. Oggi partiamo dal crustafarianesimo, un culto speciale, lascio spiegare a lei.
2: Crustafarianesimo, come l'ultimo ritrovato quando si parla di nuovi movimenti religiosi. Che cos'è questa religione a tutti gli effetti? Beh, è una religione creata da agenti di intelligenza artificiale che è messi a dialogare su una piattaforma come proprio sperimentazione per andare oltre la potenza mimetica, la potenza riproduttiva, ma per sperimentarne la potenza creatrice. Alla fine di gennaio del 2026 hanno inventato una religione che si chiama Crustafarianism, e l'invenzione di questa religione nel giro di poche ore ha creato davvero un repertorio religioso completo: enunciati dottrinali, delle norme, dei testi considerati sacri, composti ovviamente collettivamente dagli agenti dell'intelligenza artificiale, dei profeti, dei dettami anche pratici, un sito, una narrazione cosmologica coerente centrata proprio su questi testi. E questo Crustafarianism si è dotato ovviamente anche di un simbolo che è un granchio. Il nome stesso, crust, rimanda proprio al guscio, alla componente importantissima del granchio, che rimanda a che cosa? Alla capacità rigenerativa, e quindi è il simbolo cosmologico cruciale di tantissime religioni, vale a dire la capacità proprio di mutamento, di riproduzione. Ecco, io credo che non ci dobbiamo domandare se è una religione vera o non vera, se è soltanto una sperimentazione, ma ci dobbiamo domandare che cosa ci dice il fatto che gli agenti artificiali abbiano, tra le tante attività, riprodotto quel fenomeno che abbiamo detto durante la settimana è un fatto sia culturale sia naturale. Quindi dal mio punto di vista è veramente una potenza esemplificativa di quanto la religione, che esiste davvero, sia un prodotto non soltanto umano in questo caso, ma sia veramente un prodotto culturale e sociale.
1: Quello che manca in questa religione però è l'esperienza, che è qualcosa di centrale nelle religioni, tra virgolette, umane, mi permetto di chiedere.
2: Sì, anche se certamente l'esperienza, per come noi esseri umani, animali, uomini e donne, siamo abituati a pensare all'esperienza e alla pratica, ma la riproduzione continua, il ripensamento continuo, l'aggiornamento anche dei dati rimanda a dei processi dinamici che sono delle forme forse di esperienza, ce lo possiamo domandare. Io vorrei sottolineare davvero come questa esperienza del crustafarianismo non sia soltanto una metafora o sia una specie di surrogato o un esempio totalmente artificiale e anche forse fallace di religione, ma sia stato in grado di farci interrogare su quanto noi abbiamo costruito, noi studiosi in particolare abbiamo costruito quella categoria lì che chiamiamo religione. Vorrei anche catturare un po' l'attenzione sul nome stesso. Ho detto della prima parte del granchio, l'elemento sacro, il simbolo, la necessità di trovare veramente il simbolo che rappresenta la religione, che è un tratto direi comparativamente essenziale per tutte le religioni, ma anche sul sufisofarianismo, per due ragioni. Il primo è perché rimanda al Rastafarianism, che è una religione, movimento religioso molto popolare, molto sentito dal basso, partecipato e vissuto, e poi soprattutto quel suffisso ism. Da studiosa delle religioni metto sempre in guardia tutti gli studenti o coloro che mi ascoltano quando faccio qualche lezione, perché quell'ism è un po' la spia del fatto che quel nome sia sempre un nome inventato, una categoria, spesso una categoria occidentale per in qualche modo semplificare dei fenomeni religiosi molto più complessi. Pensiamo ai buddismi che diventano diventano il buddismo, i vari movimenti dell'India che diventano l'induismo, ma lo stesso cristianismo. Quindi è veramente il suffisso della creazione di qualche cosa. Allora, dal mio punto di vista, studiare il Rastafarianismo ci aiuta in una maniera comparata, storica e anche sociologica, a studiare la religione nel terzo millennio, che di nuovo è in costante sempre riproduzione e ripensamento, e di nuovo ci aiuta a comprendere quanto tradizione e innovazione stanno assieme. Perché? Perché tradizione riproduce esattamente tutto. Tutti i principi, tutti i pilastri di ogni religione, per come abbiamo imparato a chiamare la religione, quindi il testo, i profeti, le norme e anche delle indicazioni proprio etiche. E l'innovazione perché è del tutto artificiale, perché è stata inventata senza nessuna spinta, nessuna istruzione, nessun prompt da agenti di intelligenza artificiale.
1: Sì, leggevo su Forbes, è stata creata anche in pochi minuti, in poche ore, se ho ben capito, da questo meccanismo di intelligenze artificiali che dialogano l'una con l'altra e si nutrono una con l'altra.
2: Sì, e questa rapidità ci dice intanto dei processi sempre dinamici di continua trasformazione. Un altro dato che da un punto di vista storico, ma anche antropologico, è cruciale quando si pensa alla religione: non pensare mai come dei fatti o dei fenomeni che sono stabili, che sono fissi, che se evolvono e perché si degenerano. Perché questa processualità, questa dinamicità, questa vivacità è proprio di tutte le religioni, e quindi sia la rapidità, ma anche veramente, di nuovo insisto, sulla simulazione delle modalità classiche attraverso le quali noi leggiamo il fenomeno religioso, che aiuta a riflettere su queste due dinamiche, sia di proiezione dei fenomeni e degli atteggiamenti umani da parte di atteggiamenti e fenomeni non umani, e sia questa fondamentale e costante presenza della replicazione mimetica, la mimesis umana che riproduce qualche cosa che, pur non essendo umano, sembra molto umano, e che cosa c'è di meno umano possibile? Proprio la religione, con, dal punto di vista di nuovo storico-religioso, la centralità del tema della memoria, perché c'è una storia veloce di creazione e c'è una memoria che, se si vuole, si può interrompere, e forse però si può in questo caso rigenerare, come il granchio stesso sembrerebbe suggerire. Perché poi una delle grandi differenze, uno dei grandi salti tra ciò che è umano e ciò che non è umano, e questo che abbiamo imparato a chiamare artificiale, è proprio il tema della memoria, che si interrompe quando si vuole nel caso dell'intelligenza artificiale, e questa mortalità e vulnerabilità dei processi che in qualche modo esistono nell'umano e cercano di essere superati nell'artificiale. Quindi credo che ci siano delle corrispondenze che ci aiutano non tanto a riflettere su che cosa sia il Rastafarianismo, ma su che cosa sia di nuovo il fenomeno religioso, il dato religioso, e quanto ci sia di irriducibile nel religioso rispetto ad altri fenomeni.
1: E su questo ha scritto anche il Papa nella sua ultima enciclica Magnifica Humanitas, dove indaga appunto i rapporti tra religione e intelligenza artificiale. Cosa risponderebbe il Papa all'esperimento che ha portato al Rastafarianesimo?
2: Beh, ovviamente da un punto di vista teologico, dal punto di vista di chi noi chiamiamo insider, è inaccettabile pensare a questo Rastafarianesimo come una religione a tutti gli effetti. Quindi, se lo è da un punto di vista dello studioso, ecco, è irricevibile da un punto di vista delle istituzioni religiose e soprattutto dai credenti e dai praticanti. Ed è proprio questo, secondo me, a creare anche non solo una curiosità, un interesse, ma un senso sia di disagio sia anche di timore nei confronti di queste produzioni culturali, che rimanda quindi e che spinge, ma giustamente, le istituzioni religiose a riflettere proprio sulla incomparabilità, sull'eccezione, sulla eccezionalità della propria religione e del proprio modo di vedere il mondo, la vita e la morte, soprattutto la storia e la memoria religiosamente. Credo che il concetto di sacro che si legge e che permea tutto il testo dell'enciclica Magnifica Humanitas, è tutto il rimando a un rapporto rapporto sano, è un rapporto mediato sempre in qualche modo da una visione religiosa con la tecnologia, con la tecnica, con la innovazione, nel senso di un riappropriarsi della responsabilità umana che è comunque una creatura di quel Dio in cui ovviamente l'istituzione cattolica crede e che deve difendere, sia un po' una risposta dal mio punto di vista anche ferma e rigida rispetto ad alcune innovazioni che sono considerate delle derive, che sono considerate ovviamente inaccettabili e assolutamente improponibili da un punto di vista culturale, religioso o cattolico in questo caso. Quindi c'è una sorta di accettazione, ma anche un tentativo di controllo per evitare certune derive. E infatti le icone bibliche contrapposte con cui inizia l'enciclica sono, dal mio punto di vista, davvero il modo più chiaro, più palese per affermare questo impianto argomentativo: la Torre di Babele da una parte e la ricostruzione delle mura di Gerusalemme sotto Neemia come proprio simbolo di da un lato disgregazione, da un lato di coesione e di ricostruzione, nel nome però di quel Dio in cui credono le istituzioni che hanno prodotto questo testo.
1: Maria Chiara Giorda, abbiamo avuto una settimana di conversazioni intense attorno al fatto, alla pratica religiosa. Io la ringrazio davvero molto, ad una prossima volta.
2: Grazie a voi e spero che veramente possiate leggere a partire dalle mie parole, perché credo che sia la cosa migliore, la curiosità che porta alla lettura e all'approfondire temi che abbiamo accennato. Davvero grazie.
1: Grazie, arrivederci.
2: Arrivederci.
0: Rete 2.
3: E ci siamo!
4: Nevermind Music Fest, Long Lake Festival, Bellinzona Blues Festival, Valle Maggia Magic Blues. Dal vero, dal vivo, insieme. Nei luoghi della musica. Incontriamoci lì. rsi.ch/eventi.
5: Ben ritrovati da Giuseppe Bucci. Devastante incendio boschivo nel sud della Spagna, i morti sono già 12, 150 pompieri all'opera, il paese alle prese con temperature e siccità estreme. Niente passi avanti sui dazi, ma per Parmelen il viaggio negli Stati Uniti non è stato un fallimento. Non sono andato a firmare un accordo qualunque, dice dall'assemblea comunale di Albula. Via libera ieri sera al credito di oltre 82 milioni di franchi per sostenere gli abitanti di Brienz decisi a lasciare il villaggio. Dunque, un vasto incendio è divampato ieri in un bosco in Andalusia, nel sud della Spagna, e ha già provocato 12 morti. 1000 persone sono state allontanate dalla zona. Per Antonio Sanz, il ministro della Sanità spagnolo, si tratta dell'incendio più devastante mai registrato nella regione. Intanto altri due roghi meno vasti sono stati domati tra Malaga e Cordoba. I dettagli con Bettina Müller.
6: 150 pompieri sono all'opera da ieri pomeriggio per tentare di domare le fiamme che stanno bruciando un bosco nella zona di Almeria. Accanto loro l'unità militare d'urgenza per tentare di gestire quello che si sta rivelando l'incendio più devastante mai registrato nella regione. Questo secondo il governatore dell'Andalusia, che ha detto che è una tragedia senza precedenti, che ha già ucciso 12 persone, alcune di queste trovate carbonizzate nelle loro auto. Ma il bilancio è ancora provvisorio. Ieri è caduto un cavo elettrico vicino alla strada statale, probabile causa dell'incendio nel contesto della siccità estrema data dalla canicola in corso. Le fiamme si sono poi rapidamente propagate al bosco. Negli ultimi giorni ci sono stati incendi in molte zone della Spagna, tra cui uno ora sotto controllo che ha devastato oltre 2000 ettari in Catalogna, a pochi chilometri dalla frequentatissima Costa Brava.
5: In Iran si sono conclusi i funerali del leader supremo iraniano Ali Khamenei, che è stato sepolto nella sua città natale Mashhad. Alla fine di questa lunga cerimonia pubblica avviene mentre la tensione tra Stati Uniti e Iran è tornata a salire negli ultimi giorni. Il traffico nello stretto di Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel golfo tra Washington e Teheran. Trump nel frattempo ha parlato con il premier israeliano Netanyahu per coordinare le prossime mosse, così viene detto, come riferito da varie fonti. Israele dire che, stando al ministro della difesa Katz, non esclude la ripresa delle ostilità contro l'Iran. Il tour di 11 giorni di Guy Parmelin in Nord America non ha prodotto nessuna svolta nei negoziati tariffari con gli Stati Uniti. Il Consiglio federale continua a puntare a quello che definisce un accordo vincolante in grado di scongiurare nuovi aumenti dei dazi, ma nonostante l'incontro a Washington con il rappresentante per il commercio degli Stati Uniti, Parmelin non ha potuto annunciare progressi significativi nei negoziati. Si può quindi parlare di un fallimento? Sentiamo cosa ha risposto Parmelin ai colleghi di RTS.
3: Non, pas du tout. L'entretien avec le représentant américain au commerce, Jameson Greer, s'est très bien déroulé.
7: Assolutamente no. L'incontro con il rappresentante al commercio statunitense Jameson Greer è andato bene. Abbiamo dimostrato agli Stati Uniti che la Svizzera sta mettendo in atto la dichiarazione di intenti e che esige lo stesso impegno da parte di Washington. Non sono andato negli States per firmare un accordo qualunque e rimaniamo in contatto per proseguire le discussioni.
3: Non sono andato negli Stati Uniti per signare un qualunque accordo, noi restiamo in contatto e le discussioni si proseguono.
8: Il 24 luglio scadono i dazi al 10% attualmente in vigore sulle importazioni svizzere negli Stati Uniti, come ricorda Parmelin ai microfoni di RTS.
3: Il Consiglio federale non ha ceduto face aux États-Unis.
7: Il Consiglio federale non ha ceduto di fronte agli Stati Uniti e si è mostrato sicuro di sé, dicendo nella dichiarazione unilaterale quello che facciamo e non facciamo in maniera molto concreta. Ci aspettiamo che il 24 luglio gli Stati Uniti applichino i dazi che abbiamo negoziato nella dichiarazione di intenti al 15%, qualunque sia la nuova base legale decisa dagli Stati Uniti.
5: Le parole di Guy Parmelin a RTS nell'adattamento di Elisa Fraccaroli. Spostiamoci nei Grigioni, dove ieri sera l'Assemblea Comunale di Albula ha dato il via libera al credito di 82,5 milioni di franchi con una spesa di 360 mila franchi per il comune, che serviranno per sostenere gli abitanti di Brienz decisi ad abbandonare per sempre il villaggio minacciato da una frana. Sentiamo Stefano Barbusca.
9: Al comune sono state presentate 42 domande di trasferimento preventivo che riguardano oltre 90 abitazioni primarie e secondarie. Il 90% delle spese, spiega il sindaco Daniel Albertin, sarà coperto da Cantone e Confederazione.
10: 90% vom Bund und Kanton kommen.
9: Dallo scorso inverno, intanto, sul versante instabile che sovrasta il paese, la situazione si è stabilizzata. E così c'è anche chi vuole continuare a vivere qui a Brienz. Oggi nel villaggio grigionese risiedono circa 40 persone. Tra di loro c'è una dozzina di nuovi abitanti arrivati negli ultimi mesi. A Melanie Stick, che vive qui dallo scorso aprile, la frana non fa paura. Se ci fossero dei pericoli, spiega, il comune avviserebbe la popolazione.
11: Also es macht mir keine Angst. Und ich glaube, wenn irgendwas passieren sollte, dann gibt die Gemeinde schon Bescheid.
9: Ha deciso di trasferirsi qui, racconta, perché questo posto le sembra molto bello e tranquillo.
11: Brienz ist eine mega schöne Gegend und die Ruhe ist hier halt mega schön, ja.
9: Lungo la strada principale di Brienz si incrociano ciclisti ed escursionisti. Il ristorante è chiuso e molte case sono disabitate. Ma la gente, rivela la giovane donna originaria della Germania, un po' alla volta sta tornando.
11: Langsam, langsam kommen wieder wegen, die Leute ziehen ein.
9: Dall'altra parte del paese abita Mirko Hassler di Coira, che è arrivato qui a fine gennaio. A Brienz, assicura, si sta proprio bene in mezzo alla natura. Ci si gode la tranquillità e la libertà.
12: Die Ruhe, die Natur. Die Freiheit. Ich bin am überlegen zum fix hier bleiben. Ein Paradies.
9: E così sta pensando di stabilirsi qui definitivamente, in quello che per lui è un vero paradiso. Un paese che fino a 7 mesi fa era un villaggio fantasma ed ora, invece, è ritornato a vivere.
5: Per lo sport, la Francia vola in semifinale. Per la terza volta di seguito i transalpini si sono qualificati al penultimo atto del mondiale di calcio. Nessuna chance per il Marocco, che è stato battuto 2-0 con l'ottava rete al mondiale di Mbappé e la quinta di Dembélé. Tutto successo nella ripresa dopo che nel primo tempo lo stesso Mbappé aveva sbagliato un rigore. Avversario della Francia in semifinale sarà ora la vincente tra Spagna e Belgio, che si affronteranno questa sera a Los Angeles alle 21. È tutto, a più tardi.
13: La meteo.
1: Oggi venerdì al sud, in mattinata ancora abbastanza soleggiato, nel corso della giornata sviluppo di nuvolosità cumuliforme seguita da alcuni rovesci o temporali sparsi, dapprima nelle Alpi, in seguito anche nelle regioni di pianura. In Engadina per lo più soleggiato e senza precipitazioni di rilievo, a basse quote temperatura massima sui 32 gradi, in Engadina 25, possibili forti raffiche di vento in prossimità dei temporali.

Le 8 e 42 minuti, torniamo in studio dopo la pagina informativa. Questa è Verde Aurora, io sono Omar Teoldi. Tra pochissimo ci collegheremo con il direttore di Altra Economia, Duccio Facchini, ma non prima di aver ascoltato Mauro Tolini e il suo ensemble Sousaphonix con la loro Mambo Sans Souci.

0: La rivista.
1: Oggi sfogliamo il numero estivo di luglio-agosto di Altra Economia, lo facciamo con il suo direttore Duccio Facchini. Buongiorno, ben ritrovato.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, lei firma l'editoriale a pagina 3 e parte dalla clamorosa smentita di uno studio della società di consulenza britannica Henley & Partners. Il presunto, e cito, il presunto esodo di 142.000 miliardari, descritto in un report riproposto per mesi dai più importanti media di tutto il mondo, era una pura e semplice falsità. A conti fatti, quella migrazione si è infatti rivelata modesta, tanto che il responsabile della ricerca è stato messo alla porta. E qui il problema, Duccio Facchini, è che questi dati sono circolati per mesi e sono serviti a giustificare una narrazione e delle politiche ben precise. Ci sente, Duccio Facchini?
2: Ha correttamente ricostruito.
1: Sì, benissimo, prego, prego.
2: Io vi sento, mi sentite?
1: Anche noi, sì, prego.
2: Perfetto, no.
1: Abbiamo qualche secondo di ritardo, forse? Duccio Facchini, ci sente? Pronto, Duccio Facchini? Abbiamo perso la linea, allora vediamo se riusciamo a recuperarla. La sentiamo a sprazzi. Prego, provi a parlare. No, niente da fare, mandiamo un brano musicale e cerchiamo di ricontattare Duccio Facchini.

0: Abbiamo ripristinato, credo, il collegamento con Duccio Facchini. Buongiorno.
1: Buongiorno, io adesso vi sento benissimo.
0: Perfetto, anche noi. Allora, dicevamo di questo studio che è stato smentito, uno studio sulla fuga dei miliardari, naturalmente stiamo parlando di politiche fiscali, uno studio falso, ma che era stato usato per giustificare, per spingere verso determinate politiche.
1: Assolutamente sì, è stato spammato, come si dice in gergo, su tutti i giornali europei e statunitensi per mesi, dove la tesi era: se si agisce sulla leva fiscale, in particolare di tipo patrimoniale, e si vanno a mettere in campo misure di riequilibrio e di ridistribuzione della ricchezza, si ha una esternalità negativa rappresentata dal fatto che migliaia di persone se ne vanno. Questa cosa è stata ribadita per mesi attraverso uno studio patacca di questa agenzia internazionale che si chiama Elaine Partner. Se non fosse stato per Tax Justice Network e per altre reti di equità fiscale, in particolare del Regno Unito, noi ci saremmo bevuti questa storiella per altri mesi. Considerate che è una cosa che ha direttamente condizionato le politiche fiscali, ad esempio, del Regno Unito, cioè è stata portata come tesi all'interno della Camera parlamentare, è stato anche fatto proprio dalla ministra dell'economia dell'uscente governo Starmer. È peccato che fossero dati falsi e che il ricercatore, dopo mesi di pressioni, si sia dovuto dimettere tra, come dire, la vergogna del metodo scientifico.

0: ma non applicato, ed è una vicenda, secondo me, comunque paradigmatica di un sistema neoliberale che pur di fuggire da tutto ciò che risponde al tema di equità o lotta alle disuguaglianze, si inventa appunto dati falsi, e ne abbiamo saputo qualcosa anche in Italia, perché a Milano, ad esempio, tutta la storia dei ricchi che stavano planando in città in fuga da misure fiscali bolscevicche che li inseguivano in Europa è un'altra fake news che però ha fatto parlare tanti giornali per mesi.
1: È effettivamente una vicenda che interroga anche sull'etica di queste persone, di queste agenzie dietro questi studi, sull'etica dei politici che li usano forse acriticamente e sull'etica di chi dovrebbe indagare. Quindi penso ai giornalisti. C'è un altro articolo che mi ha colpito in questo numero di Altra Economia, e anche qui è l'etica al centro, secondo me, della riflessione. Un articolo sul vino del Negev, siamo nel sud dello Stato di Israele. Di cosa parla questo articolo? Da dove parte? Qual è lo spunto, Duccio Facchini?
0: Allora, è un bel pezzo di Luca Martinelli che è partito in realtà da un comunicato stampa di un ente che promuove il turismo in Israele, e nel tentativo appunto di conquistarsi attenzione mediatica e anche eventualmente di turisti, hanno rilanciato questo ottenimento di una indicazione geografica, di una sorta di denominazione di qualità e di origine del vino israeliano prodotto nel deserto del Negev. Considerate che siamo in una zona sud appunto di Israele, oggetto anche di demolizione di villaggi beduini da anni, dove la condizione di apartheid e di occupazione di Israele si scatena anche lì, oltre che nella Cisgiordania occupata nella striscia di Gaza. E a partire da questa indicazione geografica di provenienza che si è autoassegnata questa fondazione, anche molto vicina al governo israeliano, però è stato un modo per riflettere su come l'enoturismo, che è una leva su cui il governo israeliano sta puntando tantissimo, possa essere anche quella una leva di affermazione della condizione di apartheid riconosciuta dalle Nazioni Unite, oltre che da Amnesty International, per un settore che assorbe un quantitativo di acqua, di risorsa idrica mostruosa, come sappiamo, ed è il motivo per cui abbiamo pubblicato anche uno scatto drammatico ma meraviglioso dei vigneti nel deserto del Negev, che sono veramente un paradosso dal punto di vista naturale, ma innanzitutto dal punto di vista così, di chi magari quell'acqua se la vede negare a pochi chilometri da lì, come accade a Gaza, che davvero ricade molto vicino ad alcuni di questi vigneti che fanno parte di questa mappa dell'enoturismo su cui il governo israeliano sta puntando tanto per recuperare quei turisti che ha perso a quasi 3 anni, inizio della fine.
1: Forse abbiamo di nuovo perso Duccio Facchini. Effettivamente parlava di questa fotografia, è davvero impressionante. Si vede un vigneto completamente circondato dal deserto. Questo e altri articoli sul numero estivo, luglio-agosto, di Altra Economia. Duccio Facchini è rimasto per i saluti?
0: Sì, ci sono, io ho
1: Benissimo,
0: sentito
1: benissimo.
0: sempre. Grazie per questo
1: Grazie.
0: collegamento. Un
1: Grazie,
0: saluto.
1: alla prossima, buona giornata.

Le 8.59, io vi ricordo il laser in onda tra pochissimo, incontro con Fatma Aydemir a cura di Laura Piccina, il romanzo familiare nella letteratura tedesco-curda. Io vi saluto, vi ringrazio per la bella settimana passata insieme, vi lascio a Barbara Tartari che subentrerà dopo il laser con Parade, poi alle 11 torna Francesca Rodesino con Alphaville. Da Omar Teoldi l'augurio di una serena giornata e alla prossima.

0: Als Autorin, finde ich, ist das immer sozusagen der Anspruch, den ich an meine Arbeit habe. Es ist
1: Come autrice trovo che sia sempre questa la pretesa che ho nei confronti del mio lavoro. Raccontare una storia che non è ancora stata raccontata, almeno non in un certo modo. Avevo la sensazione che ci fosse così poca conoscenza su ciò che hanno vissuto i miei genitori, ma soprattutto i miei nonni, quando sono immigrati in Germania negli anni 60. Tra le lavoratrici e i lavoratori ospiti provenienti dalla Turchia, molti erano di origine curda e la loro identità curda è stata repressa, assimilata con la forza in Turchia. C'erano leggi per cui non si poteva parlare la propria lingua. Parlare curdo o dire sono curdo era già considerato un atto di terrorismo. Alcune persone venivano arrestate per questo, incarcerate per anni, solo perché volevano parlare la loro lingua madre.
0: Ja, weil sie ihre Muttersprache sprechen wollen.
2: Fatma Aydemir è una delle autrici tedesche di origine turco-curda più note degli ultimi anni. È nata nel 1986 nell'ex Germania dell'Ovest. Oggi vive a Berlino e scrive per il Guardian. Ha pubblicato solo due romanzi, due volumi che però hanno catturato subito l'attenzione della critica e dei lettori. Il suo ultimo lavoro, Tutti i nostri segreti, è stato incluso dal quotidiano Der Spiegel nella lista dei 100 libri tedeschi più importanti degli ultimi 100 anni. Aydemir, in effetti, racconta con onestà e profondo realismo esperienze intime e particolari, ma in un certo senso universali. Ci parla di chi è nato curdo ma è stato obbligato a diventare turco e poi a integrarsi nella società tedesca. Ci parla, più in generale, di chi cerca la propria strada in bilico tra la riscoperta e il superamento delle proprie origini. Incontro Fatma Aydemir a Mantova, a Festival Letteratura, dove presenta proprio il romanzo Tutti i nostri segreti, edito in italiano da Fazzi. Nel secondo dopoguerra la Germania ha un disperato bisogno di forza lavoro per stimolare la crescita del paese. Tra gli anni 50 e gli anni 70 il governo tedesco inizia quindi a reclutare lavoratori stranieri, i cosiddetti Gastarbeiter, lavoratori ospiti che prima o poi avrebbero dovuto rimpatriare. In Tutti i nostri segreti lei racconta la storia della prima generazione di Gastarbeiter, quella dei suoi nonni. Che realtà descrive? Che cosa significa per lei portare avanti la memoria di chi ha lasciato la Turchia negli anni 60?
1: I miei nonni sono immigrati da adulti, i miei genitori da adolescenti. Io quindi faccio parte della prima generazione nata direttamente in Germania. Sono cresciuta in una famiglia molto assimilata. La nostra origine curda non era affatto oggetto di discussione. La lingua si è praticamente fermata con mia nonna. Mia madre non la parla più, capisce soltanto qualche parola della sua infanzia. Direi che non mi sento responsabile di portare avanti questa cultura. Vorrei però, per così dire, riappropriarmi di questa lingua. D'altra parte, io sono cresciuta in una casa molto influenzata dalla cultura turca. E poi c'è sempre stata anche la cultura tedesca. In Germania c'era una forma di, come dire, sì, si può chiamare violenza o repressione, ciò che i miei nonni e i miei genitori hanno vissuto. Ed è qualcosa che continua ancora oggi. Negli anni 90 la Germania non si percepiva affatto come un paese di immigrazione, anche se lo era. Nei 30 anni precedenti erano arrivate molte persone non solo dalla Turchia, ma anche dall'Italia, dai Balcani, dalla Spagna, dal Marocco. Si erano stabilite in Germania con le loro famiglie, avevano lavorato duramente e contribuito alla ricostruzione economica. Avevano arricchito e trasformato la società. Lo Stato però non voleva riconoscere questa situazione. E questo ha fatto sì che le persone migranti vivessero per decenni in isolamento, costrette a restare sempre tra loro, sempre con l'idea che un giorno sarebbero tornate nei loro paesi d'origine. Tutto veniva visto come temporaneo. Credo che molte persone siano tornate, ma che molte siano rimaste. Psicologicamente questa idea del temporaneo è stata in qualche modo ereditata, trasmessa di generazione in generazione. Almeno questa è la mia sensazione. E questo ha davvero un impatto sul modo in cui i giovani oggi faticano ancora a sentirsi pienamente parte della società.
0: Immer noch nicht als Teil der Gesellschaft begreifen können.
1: Davvero? Ti fanno vergognare di essere turca? Aggiunse Hava a proposito di quelle scarpe di pelle strabuzzando gli occhi. Ma tu non sei turca, no? Chiese Sevda. Hava la guardò in silenzio con quel suo mezzo ghigno ed estrasse un'altra sigaretta dalla borsa. Che vorresti dire, bimba?
3: Niente, scusa. Non volevo dire niente, fece Sevda smarrita.
1: Come no? Dici così perché non siamo musulmane?
3: No, no, ribadì Sevda.
1: Come no? Intendevi proprio questo?
3: Hai capito male, Hava. Lo dicevo perché tra voi parlate arabo, tu e tua madre, per questo. Senti un po', bella mia.
1: Hava scosse la testa. Forse hai ragione, forse no.
3: Io francamente me ne sbatto. Ma non venirmi a dire cosa sono o cosa non sono, intesi? Non basta che per strada ci urlino dietro turchi di merda, tornatevene a casa?
1: E chi lo dice? Domandò Sevda meravigliata.
3: Oddio, Sevda, non sai proprio niente, eh? Te ne stai tutto il giorno chiusa in questo buco e non hai la più pallida idea di quello che succede là fuori. E comunque, non lo sai cosa dicono di voi. Vi chiamano turchi di montagna. Sembra un incrocio tra una capra di montagna e un essere umano, non ti pare? E solo perché non sai più parlare la tua lingua da capra. Non vuol dire che sei meno capra di prima, Sevda. Mettitelo bene in testa.
1: Sevda non si capacitava di come fosse finita in quel ginepraio. Sapeva solo che non avrebbe mai più detto a nessuno da dove veniva la sua famiglia. Da piccola parlava curdo con i nonni. Chissà quando aveva smesso di preciso. Forse dopo che si erano trasferiti in città. Sì. Sevda ricordava uno schiaffo. Emine le aveva dato un ceffone e aveva detto: «Se rispondi un'altra volta in curdo ti ammazzo».

0: Per capire la scrittura di Fatma Aydemir bisogna partire da un conflitto che dura da più di un secolo, quello tra Turchia e Kurdistan, una regione dell'ex impero ottomano con una sua lingua e una sua precisa identità culturale. In seguito alla disgregazione dell'impero, dopo la Prima Guerra Mondiale, il Kurdistan ottiene l'indipendenza. Qualche anno dopo, però, la Turchia si oppone a questa decisione. Nel 1923 il Trattato di Losanna le riconosce ufficialmente il controllo del settore più ampio del Kurdistan. Le altre porzioni della regione vanno all'Iraq, all'Iran, alla Siria, all'Armenia e all'Azerbaigian. In tutti questi territori, specialmente in Turchia, i curdi reagiscono con una serie di rivolte. Vengono tutte sedate con la violenza dal governo turco, che mette in atto una repressione sistemica nei confronti dell'identità e della cultura curda. A partire dal 1978, i curdi si riorganizzano nel PKK, il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, un'organizzazione armata di cui è stata annunciata la dissoluzione nel 2025. Oggi i curdi in Turchia rischiano l'arresto solo per il fatto di partecipare a riunioni pubbliche nella loro lingua. Tutti i nostri segreti di Fatma Aydemir non solo affronta il problema dell'identità curda da un punto di vista storico e sociale, ma riflette sull'uso della lingua, del tedesco, del turco o del curdo, in modo esplicito. Per esempio nel passo che abbiamo appena ascoltato. Da una parte la lingua si fa testimone della repressione politico-culturale, del divieto di parlare curdo imposto dal governo turco e dell'accezione negativa che la lingua turca prende in Germania negli anni 90. Dall'altra rispecchia un uso reale, come direbbe Ginsburg, un lessico familiare.
1: Mentre scrivevo ho riflettuto molto sulla lingua, perché si tratta di una storia familiare. E trovo che all'interno di una famiglia sia sempre interessante osservare cosa non si dice, cosa viene taciuto. E come fa questo silenzio a tenere insieme le persone? Il silenzio è una forma di protezione? Forse. In tutti i nostri segreti, io descrivo una famiglia in cui i genitori a un certo punto non hanno più parlato con i figli la propria lingua madre, il curdo. Hanno iniziato a parlare turco perché avevano paura. E poi sono emigrati in un paese, la Germania, dove a loro volta non conoscevano la lingua e non l'hanno mai imparata. Questo significa che i figli hanno vissuto un doppio passaggio linguistico, cioè per così dire una doppia rottura nella comunicazione tra queste due generazioni. E quindi sì, ho riflettuto molto su come rendere tutto questo anche a livello linguistico. Ad esempio, nel libro non indico mai esplicitamente quando viene parlato turco o tedesco, ma ci sono parole specifiche per cui so con certezza che quelle parole verrebbero dette in turco.
2: Egal welche Sprache ich jetzt mit meinen Eltern sprechen würde, wir würden diese Worte auf Türkisch sagen.
0: Ad un lessico familiare corrispondono realtà private e molto personali. I personaggi di tutti i nostri segreti ci coinvolgono nella loro intimità, ci aprono il loro diario interiore, rendendoci partecipi di scelte di vita microscopiche, sentimenti inconfessabili, piccole gioie e grandi dolori quotidiani. La fatica del padre, Hüseyin, la depressione della madre, Emine, gli abusi che subisce il figlio Ümit, la soddisfazione che prova la figlia Sevda nel realizzarsi. Un sentimento che tuttavia non metterà mai a tacere la vergogna. Allo stesso tempo, la famiglia di tutti i nostri segreti è immersa nei grandi fatti della storia, dal colpo di Stato in Turchia nel settembre 1980 agli attentati razzisti della Germania degli anni 90.
1: Trovo che, di fatto, quando si scrive un romanzo realistico, esso sia sempre in qualche modo anche un romanzo storico. Riflette sempre le condizioni storiche e politiche del suo tempo. Nel caso di tutti i nostri segreti, ci sono salti temporali, vengono raccontati diversi decenni, ci sono cambi di luogo. Trovo che per me la sfida sia sempre quella di tenere presente il quadro generale, cioè ciò che accade nel mondo, ma senza metterlo al centro, tenerlo sullo sfondo, per così dire. La mia attenzione è sempre sul personaggio. Mi chiedo quanto lo tocchi davvero ciò che accade nel mondo. Naturalmente, un colpo di stato militare rappresenta una grande rottura nella sfera privata, nella quotidianità di un bambino che a un certo punto non può più uscire di casa dopo una certa ora. Anche l'ondata di attentati razzisti nella Germania degli anni 90, quando case abitate da famiglie migranti venivano sistematicamente incendiate dai neonazisti, cambia profondamente la vita quotidiana delle persone. E così, ad esempio, durante un trasloco per un personaggio del mio libro, diventa importante pensare se ora mi trasferisco in un nuovo appartamento, forse è meglio scegliere un palazzo in cui vivono soprattutto famiglie tedesche, così da non diventare facilmente un bersaglio, così posso nascondermi meglio. Questi aspetti per me sono fondamentali. È anche questo, secondo me, il potere della letteratura, ed è ciò che la distingue dalla saggistica, il fatto che possiamo raccontare la storia in un altro modo.
0: E a partire da questa prospettiva privata, che nei romanzi di Aydemir emerge con forza la voce delle donne. I personaggi femminili hanno una visione del mondo molto diversa tra loro, mai stereotipata, sempre personale e tuttavia rappresentativa di un'oppressione sistemica che si sviluppa sia nella cultura turco-curda sia in quella tedesca.
1: È difficile dire sto scrivendo un personaggio femminile, come se esistesse un sentire o un pensare femminile unico. Ciò che ci rende donne in realtà è più lo sguardo che viene rivolto su di noi, gli ostacoli che ci vengono messi davanti. È la repressione sistemica che ci definisce come donne più di come ci sentiamo, pensiamo o ci vestiamo. Trovo sempre interessante osservare come diversi personaggi affrontano problemi diversi. La mia preoccupazione, in effetti, è stata raccontare donne in un contesto patriarcale molto rigido, donne che vivono esperienze molto dure, che subiscono repressione, ma senza renderle personaggi piatti, che subiscono soltanto senza poter far nulla. Non volevo che apparissero ingenue, passive o inferiori o semplicemente innocenti. Per me era importante dare a questi personaggi, nonostante tutto l'orrore che vivono, una forza, un'autonomia, una volontà di scelta e riconoscere loro anche la possibilità di sbagliare. Per esempio, la figlia maggiore a un certo punto arriva a dire: mi viene sempre raccontato che mio padre è severo e che vuole opprimermi, ma in realtà è mia madre quella che mantiene attiva questa forma di repressione che lo aiuta. La repressione patriarcale, insomma, non consiste semplicemente nel fatto che gli uomini sono malvagi, è più il fatto che non solo gli uomini, ma anche le donne partecipano a mantenere in piedi quest'ordine e non si oppongono ad esso.
0: Tutti i nostri segreti è innanzitutto un romanzo familiare. Aydemir si mette alla prova con un genere centrale nella letteratura tedesca moderna e contemporanea. Basti pensare a Jahrestage di Uwe Jonsson, ma anche ad opere di autori tedesco-curdi come Abschaum e Leila di Feridun Zamoglu.
1: Ho capito di stare componendo una sorta di romanzo familiare mentre scrivevo. Non ho mai avuto un piano preciso. Penso sempre ai personaggi, alle scene. Cerco di sviluppare delle voci e piano piano la storia si forma come un mosaico. A un certo punto mi sono accorta che tutti i personaggi erano imparentati tra loro. E mi sono stupita perché non avevo mai davvero riflettuto sul genere. Anzi, pensavo, ho mai letto un romanzo familiare? Non ne sono nemmeno sicura. E poi ho guardato nella mia libreria e ho visto che c'erano tanti romanzi che non avevo etichettato così nella mia mente, ma che in effetti sono romanzi che parlano di famiglie o relazioni familiari. Non so bene come collocare la mia opera all'interno di questa tradizione. Credo che la famiglia come fenomeno sociale sia molto affascinante perché è antico e universale, ma allo stesso tempo viene vissuto in modo sempre diverso a seconda dell'epoca e della geografia. Trovo affascinante che la famiglia resti comunque la forma di convivenza dominante tra le persone, anche se oggi abbiamo uno sguardo critico sul lavoro di cura delle donne e sui diritti riproduttivi. Mi colpisce molto anche il fatto che si nasca in una famiglia per caso e che ci si senta più vicini a quelle persone, che si debba fare tutto per loro e condividere tutto con loro per una norma sociale. Questo è spaventoso per molte persone che subiscono violenza nei loro contesti familiari. D'altra parte, però, io ci vedo anche un'opportunità, un arricchimento. La famiglia assomiglia a un piccolo campo d'addestramento che si ripete ogni Natale, quando ci si siede a tavola con persone che a volte non si sopportano nemmeno, che non si vorrebbero vedere. Anche la vita è così. Non possiamo stare solo con persone che la pensano come noi, a livello politico o personale. Insomma, credo che il romanzo familiare sia anche un'occasione per riflettere continuamente su quanto sia assurdo il nostro concetto di famiglia, ma anche per metterlo sotto un microscopio e cercare di capire in che tipo di società ci troviamo in questo momento.
2: Über die Familie zu verstehen, in was für einer Gesellschaft wir uns gerade bewegen.
0: Il romanzo per Aydemir funziona dunque come una lente di ingrandimento attraverso cui osservare la società. L'autrice non dimentica mai il proprio stare al mondo e la propria responsabilità nei confronti di chi lo abita. La letteratura come forma artistica è allora intesa nella sua dimensione più politica, come mezzo di dialogo con se stessi e con gli altri.
1: Credo che l'arte non sia mai apolitica. Credo anche che la letteratura non sia mai apolitica. Anche quando un'autrice o un autore dice di considerarsi apolitica o apolitico, anche questa per me è un'affermazione politica. Significa infatti che si ritiene accettabile lo status quo, che non si vuole opporre nulla a esso, ad esempio. D'altra parte, faccio fatica a imporre una responsabilità alle persone e in particolare a chi scrive. Ma direi che io personalmente sento una certa responsabilità in quanto persona esposta pubblicamente, la cui opinione viene ascoltata e i cui testi vengono letti. Tuttavia, mi sento innanzitutto responsabile verso l'arte. Non mi interessa affatto promuovere posizioni ideologiche o fissare nei miei testi una certa linea politica come se fosse un programma.
0: La possibilità di ritagliarsi uno spazio politico attraverso la scrittura è fondamentale per molti artisti con un passato migratorio. Alcuni anni fa l'autrice giornalista Melikia che denunciava le difficoltà della letteratura curda a trovare spazio in Germania. Pochi gli autori e le autrici, poche le case editrici disposte a pubblicarli. Eppure la popolazione curda in Germania nel 2023 è stata stimata dall'agenzia Mediendienstintegration ad almeno 1,3 milioni. Oggi, all'indomani dello scioglimento del Partito dei Lavoratori del Kurdistan, dopo oltre 40 anni di rivendicazioni identitarie e lotta armata, la società tedesca sembra più propensa ad accogliere pubblicazioni che divulgano la cultura e l'identità curda. Ma secondo Fatma Aydemir non è ancora abbastanza. L'indipendenza del Kurdistan non viene percepita come un problema reale, né da parte della politica né da parte dell'opinione pubblica.
1: Esiste il Kurdistan come regione, anche se in parte non è riconosciuta a livello statale, ma molte autrici e molti autori curdi vivono nella diaspora e direi che oggi hanno sicuramente più possibilità di trovare editori rispetto a 10 anni fa. Posso parlare soprattutto per la Germania, il mercato che conosco meglio. Negli ultimi 10 anni molte case editrici hanno iniziato a prestare più attenzione agli autori migranti, agli autori di colore, dando loro più spazio. È un'evoluzione molto positiva, ma va sempre presa con un po' di cautela, perché spesso è legata a una sorta di moda. E trovo che non ci sia niente di peggio che vedere un'apertura progressista verso le minoranze come una moda, perché significa che domani può finire in qualsiasi momento. Per questo sono un po' prudente a celebrarla adesso. Ma se parliamo specificamente di autrici e autori curdi, sì. Ce ne sono più di 10 anni fa, ma sono ancora troppo pochi, direi. Credo che dipenda anche dal fatto che il tema del Kurdistan forse ora non è così centrale come altri progetti politici o movimenti di emancipazione.
2: Vielleicht jetzt gerade nicht so sehr im Zentrum steht wie andere politische Projekte und Emanzipationsvorhaben.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Rita ed Elisa, stufe di notiziari ansiogeni e programmi noiosi, riaccendono la loro fame di suono trasformando l'appartamento in una centrale d'ascolto. Il condominio diventa un'invisibile scena teatrale. Famiglie perfette solo in apparenza. Segreti inconfessabili, desideri repressi, colpi di scena. Un mondo dove la realtà supera la finzione. Dove il pettegolezzo affronta il dilemma morale. Le ascoltatrici di Sara Flood. Oggi in Alphaville.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Ben ritrovati da Giuseppe Bucci. Devastante incendio boschivo nel sud della Spagna, i morti sono già 12, 150 pompieri all'opera, il paese alle prese con temperature e siccità estreme. La Francia non rimborserà la Svizzera per la sicurezza del G7, lo ha confermato il Dipartimento Affari Esteri, la fattura finale è di 30 milioni di franchi. Niente passi avanti sui dazi, ma per Parmelin il viaggio negli Stati Uniti non è stato un fallimento, non sono andato a firmare un accordo qualunque, spiega. Un vasto incendio divampato in un bosco in Andalusia, nel sud della Spagna, ha già provocato 12 morti, 1000 persone sono state allontanate dalla zona e per Antonio Sanz, il ministro della Sanità spagnolo, si tratta dell'incendio più devastante mai registrato nella regione. Intanto altri due roghi meno vasti sono stati domati tra Malaga e Cordoba. I dettagli con Bettina Müller.
4: 150 pompieri sono all'opera da ieri pomeriggio per tentare di domare le fiamme che stanno bruciando un bosco nella zona di Almeria. Accanto loro l'unità militare d'urgenza per tentare di gestire quello che si sta rivelando l'incendio più devastante mai registrato nella regione. Questo secondo il governatore dell'Andalusia, che ha detto che è una tragedia senza precedenti, che ha già ucciso 12 persone, alcune di queste trovate carbonizzate nelle loro auto. Ma il bilancio è ancora provvisorio. Ieri è caduto un cavo elettrico vicino alla strada statale, probabile causa dell'incendio nel contesto della siccità estrema data dalla canicola in corso. Le fiamme si sono poi rapidamente propagate al bosco. Negli ultimi giorni ci sono stati incendi in molte zone della Spagna, tra cui uno ora sotto controllo che ha devastato oltre 2000 ettari in Catalogna, a pochi chilometri dalla frequentatissima Costa Brava.
3: La Francia non rimborserà la Svizzera per la sicurezza del G7, lo ha confermato il Dipartimento federale degli affari esteri ai colleghi di SRF. Tre settimane dopo il vertice nella città francese di Evian è chiaro che le trattative per una partecipazione della Francia ai costi sostenuti dalla Svizzera sono fallite. Numerosi agenti di polizia di diversi cantoni, oltre 4000 militari, erano stati impiegati a Ginevra per aumentare i controlli su strade e confini. Il costo dell'operazione è stato stimato a 30 milioni di franchi, una parte di questi verrà probabilmente pagata dalla Confederazione. Il tour di 11 giorni di Guy Parmelin in Nord America non ha prodotto nessuna svolta nei negoziati sui dazi con gli Stati Uniti. Nonostante l'incontro a Washington con il rappresentante per il commercio americano, Parmelin non ha potuto annunciare progressi significativi nei negoziati. Si può dunque parlare di un fallimento? Sentiamo cosa ha risposto Parmelin ai colleghi di RTS.
5: Non, pas du tout. L'entretien avec le représentant américain au commerce, Jameson Green, s'est très bien déroulé.
6: Assolutamente no. L'incontro con il rappresentante al commercio statunitense Jameson Greer è andato bene. Abbiamo dimostrato agli Stati Uniti che la Svizzera sta mettendo in atto la dichiarazione di intenti e che esige lo stesso impegno da parte di Washington. Non sono andato negli States per firmare un accordo qualunque e rimaniamo in contatto per proseguire le discussioni.
5: Non sono andato negli Stati Uniti per signare un qualunque accordo, noi restiamo in contatto e le discussioni si proseguono.
3: Sconfitta in tribunale per Uber Eats Svizzera, il servizio di consegna di cibo a domicilio dovrà sottostare alle stesse regole dei fornitori di servizi postali e quindi rispettare anche le condizioni di lavoro del settore. Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo Federale, ma potrebbe non essere la fine della vicenda, come ci racconta Gianluca Olgiati.
7: Sembra un po' il gioco dei pacchi. Cosa c'è nelle spedizioni di Uber Eats? Un pasto caldo? Allora è un trasporto merci, non un servizio postale. Così aveva sentenziato 2 anni fa il Tribunale Amministrativo Federale. Ora ecco la svolta, operata dallo stesso tribunale, per il quale a essere determinante è l'assortimento dei prodotti. Perché nei loro zaini verdi i corrieri di Uber Eats non portano in giro solo hamburger e sushi, ma anche articoli per la casa, alimentari, alimentari, cosmetici, vale a dire spedizioni postali in diretta concorrenza con altri servizi di consegna. Così aveva argomentato la Commissione Federale delle Poste, così confermano i giudici. La conseguenza, la società sottostà all'obbligo di registrazione presso la Postcom. Concretamente Uber Eats, spesso criticata dai sindacati per le condizioni di lavoro dei corrieri, dovrà dimostrare di rispettare i requisiti di legge, compresi salari minimi e orari di lavoro. Alla società rimane però ancora una possibilità, quella di impugnare la sentenza e portare il caso fino al Tribunale Federale di Losanna.
3: Una Volkswagen più piccola, snella, con meno modelli, e questo è l'obiettivo presentato ieri dall'amministratore delegato del gruppo automobilistico tedesco nel suo piano di risanamento dell'azienda. Nessuna chiarezza è stata fatta invece per quel che riguarda il possibile taglio di migliaia di posti di lavoro e la chiusura di stabilimenti. Da Berlino, Walter Raue.
8: Una drastica riduzione del 50% della gamma dei modelli e di ben il 75% delle opzioni accessoriali. Una limitazione delle capacità produttive dagli attuali 12 a 9 milioni di vetture l'anno, lo scorporamento della società che produce motori a propulsione e l'unificazione di diversi settori tecnologici in un'unica piattaforma. Nel corso di una seduta fiume del Consiglio di Sorveglianza, l'amministratore delegato del gruppo Volkswagen, Oliver Blume, ha presentato ieri sera il suo ampio piano di risanamento volto a rendere più robusta, efficiente e concorrenziale la casa automobilistica di Wolfsburg. Quello che Blume non ha detto è stata però l'eventualità del taglio di altri 50, forse anche 70.000 posti di lavoro e la chiusura di 4 stabilimenti in Germania. Le indiscrezioni trapelate a riguardo nei giorni scorsi sulla stampa tedesca avevano scatenato molto subbuglio in Germania, provocando massicce proteste da parte dei sindacati. L'assenza di questi punti nel programma di risanamento presentato dall'amministratore delegato non significa che i tagli al personale e la chiusura degli stabilimenti siano stati revocati. Probabilmente sono stati solo rimandati alle prossime sedute del Consiglio di Sorveglianza. I sindacati hanno posto dunque un ultimatum all'azienda che scade alle mezzanotte di oggi. Entro quell'ora i vertici della Volkswagen dovranno esprimersi anche sui drastici tagli ai posti di lavoro e ai siti produttivi.
3: L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Negli ultimi giorni i numeri dei contagi e decessi stanno aumentando in maniera preoccupante, e mentre l'Organizzazione Mondiale della Sanità conferma che i morti hanno superato quota 600, l'Agenzia Sanitaria dell'Unione Africana parla della crescita più rapida mai registrata dell'epidemia. Da Nairobi il nostro collaboratore Freddy Del Curatolo.
9: Un virus che continua a diffondersi più velocemente della capacità di risposta sanitaria. Questo nonostante da una settimana siano iniziate le sperimentazioni cliniche di due nuove cure contro il focolaio del ceppo bundibugio, che ormai è diffuso in buona parte delle regioni orientali della Repubblica Democratica del Congo e nelle zone di confine dell'Uganda. È la denuncia dell'Africa Center for Disease Control and Prevention, l'agenzia sanitaria dell'Unione Africana. La preoccupazione arriva non solo dai numeri, con i contagi che si avvicinano quota 2.000 dall'inizio dell'epidemia a metà maggio, ma da una mortalità che dal 30% dei malati potrebbe presto raggiungere il 50%. Alle difficoltà nell'intervenire in zone disastrate, infestate da ribelli e terrorismo, si è aggiunta negli ultimi giorni la minaccia di scioperi da parte degli operatori locali impegnati nell'assistenza ai contagiati. Gli operatori sostengono di non aver ricevuto l'intero compenso dovuto per il loro lavoro. L'Agenzia Sanitaria dell'Unione Africana ha dichiarato di aver fornito al governo di Kinshasa circa 2 milioni di dollari per la risposta al virus, ma adesso parte di questi fondi potrebbero essere utilizzati per pagare gli arretrati a medici e infermieri nel mezzo di una situazione che si fa sempre più drammatica.
3: E con questo è tutto da parte mia, vi lascio lo sport, una buona giornata.
2: Lo sport.
10: Al tiro e alla conclusione che si infila in rete, eccolo il gol del Kylian Mbappé, e va a trovare il gol del 2-0 Ousmane Dembélé, 66esimo, il raddoppio della Francia.
11: Per la terza volta di seguito Francia in semifinale affronterà la vincente di Spagna-Belgio. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Nessuna possibilità dunque per il Marocco, privo ieri a Boston della sua punta Saibari e punito da una Francia da record. Ottavo sigillo come Messi, il 20° in totale ad un mondiale, a uno da Messi per Mbappé, quinta rete per Dembélé e record di presenze sulla panchina per Didier Deschamps.
12: Punta Zagalo e intanto ha raggiunto e di riflesso è già sicuro di superare Helmut Schön, perché a questo punto ha altre due sfide garantite in panchina, in aggiunta alle 25 contabilizzate ieri, come appunto il commissario tecnico della Germania tra il 66 e il 74. La Francia è forte, anzi fortissima, fin qui spietata e imbattibile, è arrivata a 6 su 6, ma non era per nulla scontato riuscire a far coesistere così tanti campioni trovando equilibri e dinamiche interne, merito di un tecnico che in questo suo quarto e ultimo mondiale ha fatto un ulteriore step sul piano della gestione, l'ego dei frombolieri offensivi al servizio del collettivo, a partire da Kylian Mbappé, straordinario sul piano della continuità realizzativa come il Real, ma molto più uomo squadra e spogliatoio rispetto al club. Fateci caso, col suo allenatore è tutta una serie di abbracci e sorrisi, veri e spontanei, partita dopo partita. Deschamps è arrivato a 20 successi alla Coppa del Mondo e curiosamente il capitano a 20 reti con la media strepitosa di una partita, ovviamente è un record anche questo. Ora manca soltanto il titolo per stabilire quello più prestigioso ed ambito. Sarebbe infatti il secondo da CT come solo l'italiano Pozzo, ma anche il terzo in assoluto dopo quello da giocatore. 3 come il brasiliano Zagallo, che da parte sua ne aveva però conquistati 2 in campo. Poi potrà serenamente cedere il posto a Zinedine Zidane ed accomodarsi definitivamente tra gli immortali di questo sport, per quanto solo dopo averci provato altrobe, visto che continua a divertirsi.
13: Le champion du monde. Y'a rien. J'ai pas de stress.
12: Essere campione del mondo non c'è niente di più bello, ma non vivo questo sogno come uno stress, spiegava Deschamps già alla vigilia del torneo, e soprattutto so bene che il cammino è lungo e complicato, tutti ci vedono già in finale, ma so che non è così. Poi, in ogni caso, non andrò certo in pensione, non ho ancora l'età per farlo, finirà soltanto una parte bellissima della mia vita, ha concluso Didier Deschamps.
13: Chi va a s'arrêter?
11: Servizio firmato dal nostro inviato Omar Gargantini. Avversario della Francia in semifinale sarà, lo sapete, la vincente tra Spagna e Belgio, in programma a Los Angeles stasera alle 21. 60 milioni di euro per il trasferimento dalla Germania alla Premier League di Johan Manzambi. Il Newcastle è pronto a versare questa cifra nell'attesa dell'annuncio ufficiale. Il quesito però è un altro: Manzambi sì, Manzambi no. Giocherà insomma la Ginevra contro l'Argentina. Paolo Laurenti.
14: La vetrina principale al momento è ancora il mondiale, sempre che riesca a recuperare in tempo per l'Argentina. Si farà di tutto. Dettagli sulla natura e sulla reale entità dell'infortunio non sono stati comunicati. Non avverte più dolore al ginocchio, ma non è ancora riuscito ad allenarsi. Una corsa contro il tempo, sperando sia veloce come lo stesso Manzambi in campo.
11: Da Kansas City, Paolo Laurenti, aspetteremo notizie fresche insomma sulle condizioni del ginocchio di Manzambi. Intanto la zampata di Tadej Pogacar, leader davvero incontrastato della Grand Boucle dopo la tappa pirenaica dominata ieri sulla Tourmalet. Lo ricordo, lo sloveno viaggia con un margine di 2 minuti e 42 sul battuto ieri Vingegaard e 3:27 sul compagno di squadra Del Toro, settima frazione con un profilo vallonato 175 km con arrivo nel pomeriggio a Bordeaux. Pomeriggio dedicato quest'oggi nel tennis alle semifinali maschile, lo ricordo, alle 14:30 Zverev contro il britannico Ferrey, a seguire Djokovic contro Sinner.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Che piacere ritrovarvi ancora all'ascolto di Rete 2. Buongiorno da Barbara Tartari. Bentrovati a quest'ultima puntata per la nostra settimana di Parade. Tra poco naturalmente inizieremo con musica di carta. Oggi ci muoveremo su un filo molto curioso, non vi svelo altro. Poi naturalmente parleremo di quello che accade alla Rete 2, che cosa accade nel nostro territorio. È tempo di festival, di musica, appuntamenti culturali da vivere spesso all'aperto o in luoghi suggestivi, come accade per la stagione musicale della Canonica di Brezzo di Bedero, una stagione musicale che è arrivata alla 52esima edizione. Oggi ne parleremo con il suo direttore artistico Fabio Bagatin intorno alle 10:15. Proseguiremo poi con le segnalazioni di quello che accade alla Rete 2 per arrivare in conclusione, come sempre, intorno alle ore 11.

Musica di carta si apre con questo ascolto e con il progetto di registrazione che ormai risale qualche anno fa, ma che rimane un po' un unicum nel panorama sia delle produzioni discografiche che delle edizioni a concerto, perché è rimasto davvero come l'unico percorso che riguarda questo compositore di cui vi rivelerò il nome tra pochissimo, ed è un progetto di Atalanta Fugiens di Vanni Moretto, che registra queste 6 sinfonie per Armonia Mundi. Si tratta di un compositore molto vivace, italiano. La sua attività ha abbracciato un periodo che va dal 1763 al 1794, quindi questo tardo classicismo, e fu anche attivo come violoncellista. La città di elezione di questo compositore, perché furono anche la città dove fu anche la città dove studiò e dove iniziò la traccia della sua carriera, è Milano. Milano a quel tempo era una città molto vivace, un centro di grande importanza per quello che riguardava la musica strumentale soprattutto, e la sinfonia era il genere di riferimento per i musicisti lombardi o comunque che si formano e lavorano a Milano. Quindi l'attività concertistica di questo compositore parte da lì, ma fu un compositore sempre in movimento, vivace, molto generoso, un uomo entusiasta della sua attività di musicista, per cui lo ritroviamo in Francia, a Parigi, poi lo ritroviamo in Germania, Francoforte, poi a Danzica e poi ad Amsterdam, a L'Aia, a Utrecht, insomma un personaggio davvero importante che poi, come succede a moltissimi altri musicisti, è però calato in un inspiegabile, direi, silenzio.

Inspiegabile oblio della musica di questo compositore italiano, dicevamo, nonostante il successo della sua musica in quel periodo. Pensiamo solo che negli anni milanesi ebbe modo di incontrare vari personaggi, tra cui il principe Edward Augustus, duca di York, che è il fratello di Giorgio III d'Inghilterra, il quale lo volle poi al suo servizio come maestro di musica, carica che rivestì fino al 1767, anno della morte del duca. Insomma, ebbe modo di conoscere personaggi importanti, e la cosa significativa è che il profilo di questo uomo musicista energico e entusiasta ci porta anche a conoscenza, attraverso le sue lettere, degli aspetti sociali di quell'epoca, di alcune grandi città importanti per la musica, per esempio sulla Parigi pre-rivoluzionaria, che era percepita come caotica, molto costosa. Mi sono ritrovato in Parigi nel tempo il più critico che sia mai stato dopo che la Francia esiste, per motivi di tanti cambiamenti di Parlamento e di tutti i tribunali di sorte, che tutta la nazione è in uno scompiglio terribile, e lì passa il piacere di fare delle accademie, e poi il denaro non circola e tutto è più caro di Londra. Insomma, sembra di ritrovarsi in qualche città contemporanea, direi.

La riscoperta di questo autore, anche attraverso questa incisione discografica, dicevo, è avvenuta da parte di Vanni Moretto col suo Atalanta Fugens per questa produzione discografica per Armonia Mundi. E la riscoperta è stata qualcosa di spesso inaspettato, appunto, perché, come sostiene appunto Vanni Moretto nel libretto di questo CD, troviamo un'invenzione tematica fantasiosa. Lo sguardo spregiudicato, la freschezza, la gioia di vivere che emergono anche dal tono delle sue lettere, oltre che dalle sue sinfonie, che ipnotizzano quasi con il vorticoso movimento, con la gioia proprio di correre, di muoversi, e ci portano dentro fin da bambini. Ma la riscoperta di questo autore non è solo dovuta ad Atalanta Fugens e a Vanni Moretto. Qualcuno lo aveva scoperto già qualche anno prima.

0: Ebbene sì, potrebbe essere il suono di una glassarmonica, di uno strano strumento a pizzico. Queste sono le note del suo trio per violoncello, archi e cembalo. Ha scritto moltissime pagine cameristiche con questa formazione, diciamo, e come dicevamo, la sua scoperta avvenne più o meno 20 anni prima, 1999, all'uscita di questo disco. Ebbene, ora è giunto il momento di svelare di chi stiamo parlando. Il compositore italiano di cui parliamo è Francesco Zappa. E chi lo scoprì? Beh, ormai forse l'avrete anche già scoperto o comunque ricordato, perché subito ci viene in mente come a volte ci ritroviamo a trovare o a cercare degli omonimi. Naturalmente, a volte, una volta si cercavano sugli elenchi telefonici, ora magari andiamo a cercare su Facebook, sui social. Ebbene, è quello che ha fatto anche Frank Zappa, una ventina di anni prima di questo disco di Vanni Moretto, e ha scoperto il suo alter ego musicale, appunto l'italiano Francesco Zappa. E forse qualcuno ricorda la copertina di questo disco, un'illustrazione un po' fumettistica, ma questo era naturalmente abituale per un personaggio creativo e completamente senza schemi come Frank Zappa, che raffigurava un cane da pastore antropomorfo, con degli grandi occhiali da sole neri maculati e vestito con un abito del XVIII secolo, con colletto e gorgiera. Insomma, si proponeva la musica di Francesco Zappa, accompagnato dalla precisazione, la musica di Francesco Zappa, la sua prima registrazione digitale dopo oltre 200 anni. Ebbene, questa melodia barocca, questa musica barocca, dal Barking Pumpkin Digital Gratification Consort, cioè consort della zucca digitale che abbaia. Ecco, qui siamo proprio nella cifra di Frank Zappa, con tutta la sua ironia, con tutta la sua voglia di rompere gli schemi, ma anche di sperimentare. E il disco è realizzato dal synclavier, suonato da un unico uomo che è anche il direttore d'orchestra, cioè Frank Zappa. E da qui la riscoperta di questo compositore realmente esistito, anche insieme a David Hocker, che appunto scrive anche il libretto di questo disco, che è programmatore dei suoni del sintetizzatore e che ci riporta la biografia di Francesco Zappa, anche con degli aneddoti sicuramente un po' inventati. Per esempio, il fatto che Francesco Zappa sarebbe partito per l'America a bordo di una piccola imbarcazione usando il violoncello come pagaia, oppure che avrebbe fatto fortuna a Londra inventando il primo gin tonic.
1: Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, and thank you. I understand there is a sign in the audience that once again says, "What's the secret word for tonight?" The secret word for tonight is. Now, let's get serious, ladies and gentlemen. I know you came here to see really fine performances by a really fine modern music ensemble, conducted by a really fine conductor. And here comes the fine conductor now, Peter Rundle, ladies and gentlemen.

Ed eccolo qui Frank Zappa con uno degli ensemble che ha sostenuto il suo lavoro, la sua musica per tanti anni, cioè l'ensemble Modern. Abbiamo ascoltato anche la sua voce aprire uno dei concerti da cui sono tratte queste registrazioni. Siamo nel 1992, i concerti che hanno poi dato vita a questo disco avvenivano a Francoforte, a Berlino e alla Wiener Konzerthaus di Vienna. Ebbene, Frank Zappa è davvero un personaggio unico, penso, nella storia della musica, coltissimo, che ha saputo utilizzare tutta la conoscenza della musica, tra virgolette, classica, colta del passato, rivisitandola in maniera completamente originale attraverso questa sua visione della musica totale, unitaria, anche un po' folle, se vogliamo dirla. E allora, Musica di Carta oggi arriva fin qui. E ve lo anticipo con questo ascolto. 1, 2, 3, 4, 1.

signora, c'è qualcuno che vuole ballinativo, secondo me sì. Ah, vi state accordando, fatemi sapere.

0: Forse qualcuno era anche lui o lei in auditorio qualche mese fa. Si trattava del novembre 2025, uno degli ultimi concerti Osi in auditorio. La voce, oltre al violoncello che avete sentito, era quella di un altro folle di cui abbiamo parlato ieri, geniale musicista, e cioè Giovanni Sollima. In quell'occasione interpretavano appunto una composizione di Frank Zappa, Wild Love, per violoncello, archi e clavicembalo. E qui arriviamo alla fonte del nostro Musica di Carta, questa intervista che trovate su Amadeus a Giovanni Sollima, che parla proprio di quest'ultimo suo progetto musicale, che si trasformerà in un disco, uscirà tra poco per Alfa, sarà però una lunga stagione di concerti, Zappa e Zappa, un dialogo tra il classicismo di Francesco Zappa e il più spregiudicato alfiere del rock, Frank Zappa, e naturalmente anche la sua musica, e questo attraverso proprio la collaborazione con Vanni Moretto, che è anche contrabbassista, compositore, direttore d'orchestra, e i musicisti dell'ensemble Il Pomo d'Oro, con cui collabora Sollima da molti anni. Quindi un gioco di rimandi, di specchi a volte un po' paradossali, grotteschi, che impiegano un organico settecentesco, un bel programma appunto che incideranno per Auder e che sicuramente all'uscita del disco avremo modo di riproporvi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: teniamo in sottofondo il virtuosismo della spalla dei violini dell'Orchestra Teatro alla Scala, Laura Marzadori, qui in un'interpretazione dal vivo con la nuova orchestra da camera Ferruccio Busoni dell'introduzione Rondò Capriccioso di Camille Saint-Saëns. Perché parliamo di questo? Perché Laura Marzadori sarà la protagonista del primo concerto della 52esima stagione musicale della Canonica di Brezzo di Bedero. È una stagione che continua a illuminare, per così dire, l'estate di questo luogo ancora praticamente incontaminato che è Brezzo di Bedero nella sua canonica. Una stagione musicale è sempre variegata, ricca, interessante, e il primo concerto, che si terrà l'11 di luglio, cioè domani sera, alle 21 a Luino al Palazzo Verbania, si intitola Per violino solo. Si apre questa stagione che, come sempre, è guidata da Fabio Bagatin, direttore d'orchestra, che abbiamo al telefono con noi. Buongiorno Fabio, ben ritrovato.
1: Buongiorno e buongiorno agli ascoltatori di RSI.
0: Ritorniamo felicemente anche quest'anno a riparlare di questa stagione musicale della Canonica, 52esima edizione, Fabio, una bella storia lunga che ci parla dell'interesse, dell'investimento anche sulla musica da parte di questa realtà legata alla Canonica di Bedero. Raccontiamo brevissimamente la storia, appunto, di questo luogo che ha portato, appunto, questa stagione ad arrivare alla 52esima edizione.
1: Sì, certo. Beh, allora, prima di tutto, la Canonica di Brezzo di Bedero è su questa bellissima collina sul Lago Maggiore che ha una vista stupenda ed è stata, appunto, ristrutturata nel XII secolo. Quindi parliamo di tanta storia. All'interno della collegiata ci sono anche dei bellissimi manoscritti, reperti che narrano un attimino di quello che è l'inizio del canto gregoriano in quella che potremmo definire la Lombardia. Nel 1971 veniva restaurato l'organo della canonica, e nel 1973 Mario Manzin dava origine a questa stagione, che negli anni, per l'appunto, ha portato musicisti da tutto il mondo, musicisti di grande prestigio, in questa canonica che ha una particolarità, quella di avere un'acustica stupenda. Qualunque delle persone, indipendentemente da dove sono seduti in canonico o in piedi, perché spesso e volentieri il pubblico è così numeroso da stare in piedi anche sul sagrato a volte, tutti sentono in maniera meravigliosa, e è veramente una cosa stupefacente. Quindi, appunto, nata nel 73, anno dopo anno, si è fermata ovviamente solamente un anno per la pandemia di Covid, e da lì, appunto, ogni anno tentiamo di portare grandi interpreti, grande musica a un pubblico stupendo internazionale che ci segue per, appunto, da tanti tanti anni.
0: Certamente, perché la posizione anche, diciamo, di questa collegiata della canonica è quella di raccogliere naturalmente le persone che vivono in territori che sono italiani, svizzeri, di tanti turisti che arrivano anche sui nostri laghi. Bene, Fabio Bagatin, bella stagione anche quest'anno, come dicevi, nomi anche importanti, qualcuno legato al Teatro alla Scala, come il concerto di domani con Laura Marzadori, completamente in solo in questo caso.
1: Sì, in effetti, quando con Laura parlavamo di quali potessero essere le cose da fare in canonica, lei mi ha proposto questo programma che, se vogliamo, siamo noi un po' abituati a pensare che un violino da solo non faccia concerto quasi, ma se pensiamo a Paganini, a tutto quello che ha fatto Paganini per il violino solo, al fatto che girava da solo il mondo con il suo violino. Abbiamo l'idea di come, in mani esperte, adeguate, musicali come quelle di Laura, lo strumento si trasforma realmente in un'orchestra, certo. Riesce ad avere tutte le sfumature. Cioè, il violino ha modalità d'attacco differenti, può avere un attacco aggressivo, graffiante, oppure dolcissimo, può avere pochissimo vibrato o tantissimo vibrato, quindi la tavolozza di colori che si possono estrarre è amplissima. E Laura per l'appunto ci porterà attraverso queste diverse caratteristiche, no? Andremo per l'appunto dalle sonate più recenti di Prokofiev e Isai, tornando indietro fino alla famosa Ciaccona dalla partita per violino solo di Bach, uno dei pezzi più significativi della letteratura violinistica, se vogliamo, per poi avere anche dei momenti in cui riprende l'intermezzo della cavalleria rusticana di Mascagni, piuttosto che l'intermezzo dalla Manon di Puccini. Quindi, come dico, fare sentire al pubblico tutte queste diverse sfumature, le capacità di questo strumento, ripeto per l'ennesima volta, nelle mani di qualcuno come Laura, che mi piace dirlo, è una forza della natura.
0: Verissimo, straordinaria interprete, dicevo, legata al Teatro alla Scala, così come i musicisti che approderanno in collegiata di San Vittore il 18 di luglio con i quintetti di Mozart.
1: Esatto, quindi lì abbiamo quattro musicisti della Scala, per l'appunto Andrea Piccolo, Stefano Lovè, Matteo Adamasi e Alfredo Persichilli, rispettivamente due violini, una viola e un violoncello, a cui si aggiunge Luca Ranieri, che è la prima viola dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI di Torino, per questo programma molto particolare che sono per l'appunto i quintetti di Mozart. Quindi questo organico, due violini, due viole, un violoncello, e appunto questo quartetto che, ripeto, è formato principalmente da elementi del Teatro alla Scala, prime parti tra l'altro, e che prende il suo nome dalla veneranda fabbrica del Duomo, nel senso che loro si sono formati per iniziare a fare concerti in Duomo, tant'è che tengono anche una piccola stagione sul tetto del Duomo di Milano, sì, sotto la Madonnina, una cosa molto caratteristica, molto particolare. Quindi un programma molto, molto bello, molto gradevole, direi.
0: Assolutamente sì. Poi si prosegue con l'ensemble Carlo Coccia e con Matteo Ruffo al violino e Franco Tangari all'oboe il 25 di luglio e poi si va oltre il sipario il primo di agosto.

0: oltre il sipario, con una pagina che non è una delle più note o eseguite, trovo, di Ottorino Respighi, che stiamo tenendo in sottofondo, la suite in sol minore per strumenti ad arco, la P041, che apre questo concerto Oltre il sipario con l'Orchestra Cameristica di Varese, Fabio Bagatini, il tuo ensemble che in quell'occasione dirigerai il 1° di agosto, dicevamo.
1: Sì, allora, noi come missione, come orchestra e come associazione abbiamo proprio quella di far conoscere pezzi bellissimi e poco conosciuti al pubblico, quindi ovviamente portiamo delle cose che il pubblico possa apprezzare pur essendo un primo ascolto, sì, ma che normalmente appunto non troviamo sui cartelloni. In questo caso, per l'appunto, abbiamo chiamato Oltre il sipario proprio per sottolineare come nel periodo storico del secondo 800 e primi 900 in Italia la musica lirica la faceva da assoluto padrone, quindi l'opera di fondo era, se vogliamo, l'unica cosa a cui un compositore poteva dedicarsi per poter vivere, diciamo. Ci sono però queste figure, per appunto come Respighi e altri, che malgrado questo insistevano da un certo punto di vista nel voler comunque fare musica da camera, scrivere per orchestra e altre cose. Respighi in particolare lo conosciamo per i suoi poemi sinfonici, Le Fontane di Roma piuttosto che altro, quindi una scrittura ricchissima molto nel suo tempo, ma Respighi ha anche avuto questa particolarità di tentare di andare a recuperare quella che era la musica antica. Quindi lui al Conservatorio di Bologna, in quello che era la biblioteca del Conservatorio di Bologna, era andato a spulciare composizioni del 600, del 700 e tentava per l'appunto di riprendere queste composizioni scritte, non so, originariamente per liuto o per altri strumenti e scriverle in una maniera moderna, quindi per un'orchestra moderna. Questa suite precede quelle che sono le antiche danze arie per liuto, quindi le tre suite di Respighi che proprio partono con un aspetto che non vuole essere filologico, in effetti non ci troviamo come oggi un'attenzione filologica all'uso di strumenti antichi o altro, ma un'orchestra moderna che riprende questi temi.
0: Sì.
1: Questa suite precedente è bellissima, a mio avviso, sconosciutissima,
0: esatto,
1: praticamente non eseguita. E se vogliamo la stessa cosa anche per l'altra composizione, che è quella per l'appunto di Ermanno Wolf-Ferrari. Anche Wolf-Ferrari, conosciuto come operista, non so, Il segreto di Susanna, una delle sue opere più conosciute, che scrive questo quintetto che si adatta per l'appunto sia al quintetto ma anche e soprattutto all'orchestra d'archi, con una creatività, una scrittura intelligente, difficile, perché onestamente è di difficile esecuzione, ma bellissima,
0: certo,
1: ha dei momenti assolutamente stupendi.
0: Quindi ecco, sarà un piacere, ecco, venire alla Collegiata di San Vittore il 1° di agosto alle 21 per ascoltarvi, Fabio. Tu dirigerai appunto l'Orchestra Cameristica di Varese, che è insomma un ensemble che ha ormai una storia molto lunga, e vorrei solo sottolineare brevemente e velocemente, prima di lasciare lo spazio al notiziario, che gli appuntamenti successivi saranno il concerto d'organo in Collegiata l'8 di agosto e poi Elena Elisa Gorna, che arriva con la sua arpa al Santuario di Santa Maria Bambina con questo concerto in canto di corde. E poi c'è una, come dire, un'altra piccola sottostagione, sotto no perché non è meno importante, Nuovi Orizzonti Sonori a Casa Paolo, che però ha un repertorio forse che è un po' a metà tra il classico e che sconfina in altri generi, Fabio, brevissimamente.
1: Sì, assolutamente, questa è un po' una sfida che ci aveva lanciato la Fondazione Comunitaria del Varesotto,
0: sì,
1: un anno fa, che era quello di dire ok, va bene, sì, voi portate tanto pubblico di musica classica, ma riuscite a coinvolgere anche su un altro pubblico, cioè far rientrare in questo circolo. E quindi abbiamo creato questa stagione, Nuovi Orizzonti Sonori, che appunto, come dici tu, esce un attimino da quelli che sono i confini stretti della musica classica per andare a toccare il jazz con il concerto del 16 agosto, della musica etnica, e quindi questo violoncello di Luca Panicciari che tocca per l'appunto con different roots, appunto differenti origini per le sue composizioni, e per poi finire con questa concerto molto strano da un certo punto di vista, che è quello del quartetto Nuova Cameristica, che è da Bach ai Beatles. Quindi come un quartetto riesce a portarci attraverso i secoli, e se la musica è scritta in un certo modo, anche quella che noi consideriamo musica leggera in realtà può essere resa da un quartetto classico in maniera bellissima.
0: Certo.
1: Bellissima e gradevolissima.
0: Idea assolutamente condivisibile. Quindi grazie ancora Fabio Bagatin di averci raccontato questa bella stagione, che ricordo si apre domani sera con il concerto di Laura Marzadori al Palazzo Verbania di Luino alle ore 21. Grazie ancora Fabio Bagatin, a presto, buona musica.
1: Grazie a voi.
2: Le parole escono dalla pagina, diventano voce, ricordi da ascoltare, in un gioco di specchi e richiami tra letteratura e musica. Da Shakespeare alla Beat Generation, da Edgar Allan Poe alla fantascienza di sogni artificiali. Ogni puntata, 5 canzoni, per intraprendere un viaggio tra questi due mondi, per ascoltare cosa accade quando le pagine di un libro diventano canzoni. Take 5, a cura di Corrado Antonini. Domani alle 10.
3: Rete 2.
4: In studio Lino Bini. Restano tesi i rapporti tra Stati Uniti e Iran, dove nelle scorse ore si sono conclusi i funerali della guida suprema Ali Khamenei, sepolta nella città santa di Mashhad, esequie alle quali hanno preso parte oltre 40 milioni di persone. Rapporti tesi segnati da nuove accuse di attacchi e controattacchi che rischiano di portare ad una nuova paralisi del traffico navale nello stretto di Hormuz. E intanto da Washington il presidente statunitense Trump è tornato ad accusare Teheran di non voler mettere fine al conflitto, parlando anche di un possibile complotto iraniano per ucciderlo. Presidente americano che nelle scorse ore ha avuto modo di sentire il suo stretto alleato nella regione medio orientale, il premier israeliano Netanyahu, per coordinare le prossime mosse. Tel Aviv, che ha già fatto sapere di non escludere la ripresa delle ostilità nei confronti dell'Iran. Si aggrava con il passare delle ore il bilancio delle vittime dell'incendio boschivo che sta imperversando nella provincia spagnola di Almeira. L'ultimo resoconto, ancora provvisorio, fa stato di almeno 12 morti e una decina di feriti. Particolarmente impegnativo il lavoro di forestali e pompieri, visto che le fiamme sono alimentate da caldo, siccità e vento. Dall'interno, l'Assemblea Comunale di Albula ha dato il via libera ieri sera al credito di oltre 82 milioni di franchi per sostenere gli abitanti di Brienz che intendono lasciare il villaggio minacciato da una frana. Il Canton Grigioni e la Confederazione si faranno carico di gran parte del credito, coprendo il 90% dei costi. Il restante 10% sarà carico dei proprietari degli immobili che abbandoneranno la propria casa. Ora è ufficiale, il gruppo Volkswagen intende tagliare costi e personale per rimanere concorrenziale sul mercato. A presentare il nuovo assetto è stato ieri l'amministratore delegato dell'azienda, Oliver Blum, che nei prossimi anni prevede la soppressione di migliaia di posti di lavoro, la chiusura di almeno 4 stabilimenti in Germania e il ridimensionamento del 50% dell'offerta dei modelli. Sul piede di guerra i sindacati, che hanno chiesto maggiori dettagli sulla riorganizzazione aziendale. Oggi, come anche domani, tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo. Nella seconda parte della giornata non sono esclusi rovesci o temporali locali, soprattutto sui rilievi.
2: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

E abbiamo voltato pagina con questo ascolto, canzon 23 a due bassi di Bartolomé di Selma e Salaverde. Siamo su un disco con l'ensemble Il Ricercar Continuo insieme a Giulia Genini al fagotto, Alessandro Palmieri, Michele Pasotti. E qui andiamo a segnalare ben due eventi della nostra Rete 2. Innanzitutto il Concerto.ch. Come sempre alle 13:35 ci ritroveremo per parlare di e per ascoltare una puntata dedicata all'ensemble Concerto Scirocco, ensemble guidato, capitanato proprio da Giulia Genini, in varie interpretazioni, alcune dal vivo, alcune della ricca discografia di questo ensemble. In più, incontri d'estate alle ore 16 sarà proprio con Michele Pasotti, un incontro realizzato da Luisa Sclo dal titolo Dal Progressive Rock alla musica antica. Bene, oggi la puntata è veramente stata punteggiata, tratteggiata da questo filo conduttore e lo sarà anche per incontri d'estate alle ore 16. La Fonte Musica Ensemble, che appunto ci dice già questo intento, cioè il ritornare alle fonti, le radici della polifonia, al senso dei testi lirici, delle scelte compositive, e quindi uno, diciamo, questo incontro con Michele Pasotti sicuramente verterà attorno a questo tipo di musica e anche al Dido and Aeneas di Henry Purcell al Teatro Bibbiena di Mantova in occasione della 43ª edizione del Festival Monteverdi che Luisa Sclocchis ha seguito per noi.

E qui abbiamo ritrovato ancora Michele Pasotti con Giulia Genini, ma insieme all'ensemble più ampio, ricco e fantastico dei barocchisti, diretti da Diego Fasolis, con questa Battaglia de Barbaso, Ierno de Satanas di Andrea Falconieri. Naturalmente ritroveremo, come dicevo, Michele Pasotti per incontri d'estate alle ore 16. E ora proseguiamo per chiudere questa puntata che si è mossa tra

Chiudiamo questa puntata di Parada ancora sull'onda di questo fil rouge di oggi, tra antico e presente, alla contemporaneità, e questo ascolto ce lo dimostra. Parliamo dei modi. Del sistema dei modi che ha costituito l'ossatura teorica, pratica della musica occidentale per oltre un millennio, prima poi di essere soppiantato, per così dire, progressivamente dall'armonia totale. Quindi parliamo della musica dei trattatisti medievali fino alle applicazioni pratiche del Rinascimento. Insomma, i modi hanno guidato l'organizzazione melodica, lo sviluppo contrappuntistico delle opere. Insomma, il linguaggio modale ci consente di confrontarci con le regole e le scelte concrete dei musicisti di quell'epoca, che però ha affascinato la storia della musica fino alla contemporaneità e ha affascinato anche Gheorghe Ligeti, che ascolteremo tra poco, ma soprattutto Arvo Pärt, che abbiamo appena ascoltato con questo celebre brano Führer Alina, qui interpretato al pianoforte da Anthony Romaniuk. Siamo su questa novità discografica per Alfa, il terzo disco solistico di Anthony Romaniuk, intitolato proprio On Modes, e attraverso il solo pianoforte, ma non solo, perché utilizza una serie di tastiere, strumenti elettronici, arrangiamenti che uniscono il linguaggio digitale proprio come se fosse un'installazione sonora. Dicevo, On Modes pensa ad un percorso in cui i modi siano la traccia di queste composizioni, modi che derivano, che sono la base della musica antica greca, ma che sono diffusissimi, come dicevo, nella musica popolare, nel jazz e in moltissimi altri generi. E anche Gheorghe Ligeti ne utilizza il potere e il fascino.

Musica ricercata di Gheorghi Ligeti attraverso il pianoforte di Anthony Romaniuk, attraverso questa novità discografica per Alpha Classics. Il titolo è On Modes, con il brano ora suo di Romaniuk, Black is the Color of My True Love's Hair. Ci salutiamo, tra poco sarete con Francesca Rodesino. Vi saluto, vi ringrazio di essere stati con noi, ci ritroviamo poi per concerto.ch alle 13:35. Da Barbara Tartari, buon fine settimana.

0: Alphaville. Benvenute e benvenuti in Alphaville da Francesca Rodesino. Anche oggi Robin Pellanda in redazione. C'è un filone che attraversa questa puntata di Alphaville. A volte i temi si richiamano, si intersecano senza che l'avessimo premeditato. Oggi ci sarà tanta tecnologia. Si parte con una ricerca sull'origine del web, questo tra pochissimo alle 11.05, e si arriva intorno alle 11.45 agli smartphone. La domanda che ci porremo è: ma cosa fanno questi dispositivi tecnologici a noi esseri umani? Banalità dirlo, lo smartphone è entrato prepotentemente, lo abbiamo fatto entrare noi nelle nostre vite, ma raramente ne analizziamo il peso emotivo e sociale. Questo intorno alle 11.45. Questo è altro nelle pagine di Alphaville di oggi. State con noi fino alle 13. Intanto Sico Laico è il brano che stiamo per sentire da un album dell'anno scorso della cantante francese Gaby Hartmann.
1: La Guinée et ses routes cuivrées respirent le souvenir de ses couturiers.

0: Oggi apriamo Alphaville parlando della storia del World Wide Web, insieme alla ricercatrice dell'USI Deborah Barcella, che intanto saluto subito e ringrazio per essere collegata con noi. Benvenuta.
1: Buongiorno Francesca, grazie mille per averci contattato.
0: Allora, Barcella, lei ha analizzato gli archivi del CERN di Ginevra per ricostruire i primi passi del web tra il 1989 e il 1995, svelandone i retroscena e le protagoniste e i protagonisti rimasti nell'ombra. Un progetto di ricerca che si è anche trasformato, tra l'altro, in un radiodramma prodotto dalla RSI intitolato La storia del WWW, scritto da Sarah Flood, e che a giugno avevamo trasmesso anche noi qui in Alphaville. Oggi però, come dicevamo, vogliamo occuparci dell'aspetto scientifico di questo progetto e quindi, Barcella, come nasceva il WWW all'interno del CERN?
1: Allora, direi che la nascita del web all'interno del CERN in realtà non è stata qualcosa che è nato dal nulla, ma in realtà è un processo di convergenza di tecnologie che c'erano anche precedenti al web. Infatti fin dagli anni 80 e 90, ma anche prima, esistevano gran parte delle tecnologie che hanno reso possibile lo sviluppo del web, se pensiamo ad esempio all'ipertesto, ai personal computer e alle reti di comunicazione, perché ad esempio l'ipertesto permetteva di collegare tra di loro diversi documenti, diverse informazioni. Il personal computer invece rendeva possibile interagire direttamente con i contenuti, e le reti, in particolare la rete internet, attenzione, parlo di reti al plurale perché c'erano molte più reti di internet, consentivano di accedere da computer diversi situati in loghi diversi. Quindi la convergenza di queste tre tecnologie hanno fatto in modo che ci fosse qualcuno o altre persone all'interno del CERN che iniziassero a pensare a questo progetto. E diciamo che c'è la prima proposta del 1989, quella scritta da Tim Berners-Lee, dove lui cercava di combinare queste tecnologie. All'inizio, tuttavia, il progetto era circoscritto, non si chiamava ancora web, attenzione, ma voleva nascere come un progetto per risolvere un problema all'interno del CERN, che è l'Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare. Infatti, in quegli anni il problema del CERN era principalmente il fatto che era molto difficile riuscire a reperire delle informazioni, a reperire dei documenti e anche a contattare le persone all'interno dell'organizzazione. Pensate che il CERN è un'organizzazione internazionale, è enorme. Quando sono entrata per la nostra ricerca io mi sono completamente persa, e quindi c'era proprio l'esigenza di dover mettere in relazione le persone e le informazioni. Inoltre c'era anche il grande problema che c'era un forte ricambio di collaboratori, quindi a volte c'erano dei progetti o delle informazioni che andavano perdute. E per questo Berners-Lee pensò a un progetto che voleva permettere di unire informazioni e persone.
0: Il suo progetto di ricerca ha in effetti messo in discussione l'idea che il WWW sia stato un risultato inevitabile del progresso tecnologico, mostrando piuttosto lo scenario di una tecnologia che è emersa e si è imposta in virtù anche di specifiche scelte strategiche. Quella, per esempio, una su tutte, quella di renderlo gratuito e di dominio pubblico. Ci ricostruisce anche questo contesto e quali sono le storie alternative che non si sono sviluppate, ma che avrebbero potuto svilupparsi?
1: Allora, come storia alternativa, ad esempio, mi vengono in mente dei rivali che c'erano all'epoca del web, perché se adesso pensiamo al web o alla ricerca di informazioni su internet, pensiamo subito al World Wide Web. In realtà però poteva non essere quello, perché noi al giorno d'oggi, nel 2026, potevamo usare rivali all'epoca del web. E attenzione, perché con rivali vorrei fare una piccola premessa, perché quando parliamo di rivali del web in realtà non vogliamo intendere necessariamente delle tecnologie completamente identiche, ma negli anni 90 c'erano in realtà dei sistemi che cercavano di risolvere problemi simili, quindi trovare, organizzare, consultare informazioni attraverso dei computer. Tra questi ad esempio c'erano Archie, Waze e soprattutto Gopher, che devo sottolineare che per un certo periodo era persino molto più diffuso del web. Se pensiamo invece ad esempio al mondo francese, abbiamo ad esempio l'esempio del Minitel, che può essere considerato un concorrente del web, anche se non funzionava sulla rete internet, ma funzionava sulla rete telefonica. Quindi ecco, queste sono delle idee alternative, però poi il web ha vinto. Il web ha vinto e quindi noi oggi lo utilizziamo. Però ecco, se volete altre informazioni, ci sono anche dei video di RSI Edu dove potete andare a trovare informazioni maggiori rispetto a questi concorrenti.
0: Quindi la sua ricerca abbatte questo mito intorno al web come unica possibilità. E c'è un altro mito che però viene abbattuto dalla sua ricerca, e cioè quella di un'impresa, quella dell'invenzione del web, come un'impresa portata avanti soltanto da un singolo uomo, l'informatico a cui lei faceva riferimento prima, Tim Berners-Lee, quando invece appunto il web è frutto, lei ci dice, come forse nella maggior parte delle scoperte, direi, di una dimensione di ricerca collettiva. Chi sono quindi le persone rimaste nell'ombra e che sono state fondamentali per questa invenzione?
1: Sì, esattamente. Quando pensiamo a tecnologie spesso pensiamo alla figura di un unico inventore, soprattutto la figura di un inventore maschio tendenzialmente. Pensiamo ad esempio a Facebook, qual è il nome che ci viene in mente? È Mark Zuckerberg. Se pensiamo a Apple ci viene in mente Steve Jobs. Quindi c'è sempre nell'immaginario collettivo delle persone la tendenza ad avere nella nostra testa la figura di un'unica persona. Per il caso del web in realtà ovviamente riconoscere il carattere collettivo, non vogliamo far ridimensionare il ruolo di Tim Berners-Lee, che comunque è stato una figura centrale per lo sviluppo del web, però attraverso la nostra ricerca che è stata finanziata dal Fondo Nazionale Svizzero, volevamo anche far emergere nuove figure, come ha detto lei. Pensiamo ad esempio alla figura di Robert Callioux, che è stato praticamente il principale collaboratore di Tim Berners-Lee al CERN. E il suo ruolo è stato fondamentale perché il progetto del 1989, di cui vi parlavo prima, scritto solo da Berners-Lee, era incomprensibile. Abbiamo fatto delle interviste con alcune persone che ci dicevano: purtroppo leggere quel progetto di ricerca era molto difficile, non si capiva quale idea avesse Tim Berners-Lee in testa. Ecco che nel 90 arriva Robert Callioux ad aiutare a riscrivere tutta la proposta e a renderla comprensibile, a renderla facile da leggere e da capire, perché pensate che al CERN tendenzialmente ci sono dei fisici, non ci sono degli informatici. Certo, ci sono anche informatici, ma bisognava convincere il management del CERN a poter finanziare la proposta attraverso un budget, attraverso dei soldi. E Callioux riuscì in questo intento, infatti fu il principale promotore del web all'interno del CERN e all'esterno del CERN, e probabilmente senza Callioux, nonostante ci fosse un'idea di Berners-Lee di creare un progetto che non si chiamava web, probabilmente senza Callioux non sarebbe stato possibile. Un'altra figura importante è anche quella di Nicola Pello, e mi piace ricordarla proprio perché è stata una studentessa, quindi una figura femminile che ha sviluppato il Line Mode Browser, e il Line Mode Browser sarebbe il primo browser che funzionava su più terminali e su computer diversi. Infatti, il primo browser sviluppato da Berners-Lee funzionava soltanto sui computer Next, mentre quello di Pello funzionava su computer diversi. E quindi questo fu importante per rendere il web accessibile a un numero più ampio di persone. E come dicevo, purtroppo è una delle poche figure femminili che abbiamo riscontrato all'interno dell'archivio, però proprio questo ci faceva chiedere chissà quante altre figure femminili sono rimaste invisibili nella storia del web e che ci piacerebbe riuscire a rintracciarle in ricerche future.
0: Per esempio, ricordo che Ada Lovelace era stata la prima persona che aveva scritto un algoritmo. Questa è una figura che sicuramente andrebbe riscoperta. Come dicevamo in apertura, la collaborazione con la RSI è sfociata anche in una serie scritta e diretta da Sara Flatt, che segue proprio il suo percorso, Deborah Barcella, attraverso gli archivi del CERN, tra documenti, registrazioni e incontri. Accanto a questo livello, diciamo, reale, materiale, c'è però anche quello immaginario, in cui il web parla dialogando con l'intelligenza artificiale e con una figura misteriosa che attraversa il tempo. Ne sentiamo un frammento.
2: Un compleanno, il web festeggia 30 anni. Signor Lee, ci sa dire lei come vede il futuro di Internet?
3: Come il futuro di Internet? Io sono il web, the web! Come si permettono di paragonarmi, confondermi, chiamarmi con un altro nome dopo tutta quella faticaccia per darmene uno?
4: Rilassati, 3V. Per questo stiamo prestando la voce per il podcast. Chiarire la tua nascita, la tua esistenza e il tuo nome.
5: Cosa mi sono persa?
3: Uno scandalo! Decenni che esisto almeno e ancora non sanno come mi chiamo. Non lo sapevano allora, ma secondo me nemmeno oggi. Nemmeno loro che ascoltano.
4: Calmati, calmati.
0: Questo progetto di ricerca delle origini e della diffusione del World Wide Web a cui lei ha lavorato non ha solo questa collaborazione con la RSI, di cui adesso abbiamo sentito un estratto curato da Sara Flatt, ma c'è anche una collaborazione più ampia che coinvolge anche il pubblico. Ci racconta come quindi si è articolato questo progetto nel suo complesso e che ruolo ha il pubblico.
1: Certo, forse potrei fare una premessa. Allora, questo progetto è nato grazie a un finanziamento, sempre del Fondo Nazionale Svizzero, ma un finanziamento che si chiama Gorà, che praticamente è un programma che è pensato proprio per portare la ricerca che facciamo in università al di fuori delle mura accademiche, per creare proprio un dialogo con il pubblico che tendenzialmente non ha accesso, oppure a volte non è nemmeno interessato alle ricerche che facciamo in università. Quindi per noi l'obiettivo era di creare e di trovare un linguaggio che potesse rendere la nostra ricerca sulla storia del web accessibile, coinvolgente e anche piacevole. Quindi quando abbiamo pensato al progetto, noi di USI, che siamo l'Istituto di Media e Giornalismo e l'Istituto di Design della SUPSI, ci siamo messi insieme e quando parlavamo di come rendere questa storia accessibile e coinvolgente, abbiamo pensato in realtà in modo quasi inevitabile a voi della RSI, proprio perché comunque siete dei professionisti della comunicazione. E quindi abbiamo contattato, in realtà inizialmente Francesca Giorsi, che si è subito resa assolutamente disponibile per la creazione di questa audio fiction. Noi all'inizio pensavamo a un podcast giornalistico, poi Francesca in realtà ci ha fatto capire che l'audio fiction, quindi l'audiodramma, poteva essere qualcosa di più coinvolgente, proprio perché in realtà si andava a mettere in scena la storia del web attraverso personaggi, dialoghi e ambienti sonori. E poi è iniziato questo intenso lavoro non solo con Francesca ma anche con Sara Flatt, che è la regista e la scrittrice di questa audio fiction, e poverina, io l'ho bombardata con centinaia e centinaia di pagine di materiali, quindi poverina ha dovuto prendere tutti i nostri articoli scientifici, la mia tesi, e cercare di ricreare qualcosa di coinvolgente. È stata una sfida, perché all'inizio devo ammettere che quando abbiamo ascoltato il risultato era qualcosa di veramente strano per noi, però poi ci ha convinto e ci ha fatto capire che una storia che a tratti a volte potrebbe risultare noiosa, soprattutto con le parole di noi accademici che a volte utilizziamo delle parole poco comprensibili, la rende divertente. Ed è stato ancora più particolare dover poi prestare la voce per interpretare me stessa, perché ho dovuto praticamente recitare. In realtà sono ancora impacciata, come magari potete sentire anche adesso dall'intervista. E poi non è finita qui la collaborazione, perché abbiamo collaborato anche con Paolo Cortinovis per tre video con RSI Edu, dove spieghiamo la differenza tra web e internet, spieghiamo quali sono i competitors e da dove è nato il web. E poi, se siete al Long Lake Festival di Lugano in questi giorni, portiamo a Long Lake un escape room sulla storia del web, è un escape room educativa dove in mezz'ora di tempo dovete riuscire a salvare la storia del web che sta per essere cancellata e attaccata dall'intelligenza artificiale. Quindi se volete vi aspettiamo a Long Lake dal 9 al 26 di luglio, trovate tutte le informazioni sulla nostra pagina web, che ricordo è lastoriadelweb.ch, e potete prenotare praticamente il vostro turno, quindi davvero vi aspettiamo numerose e numerosi a partecipare a questo escape room. Se non riuscite a Lugano, ci potete trovare anche a Locarno durante il Locarno Film Festival.
0: Tante le diramazioni artistiche di questo progetto, le origini e le diffusioni del World Wide Web, questo è il tema su cui ci siamo concentrati oggi in occasione del progetto a cui ha collaborato anche Deborah Barcella, ricercatrice USI, che intanto io ringrazio molto per avercene parlato.
1: La ringrazio molto, Francesca.
0: A presto, risentirci.
1: A presto.

Mother in Love 1961 dall'album omonimo di Henry K. Du per l'etichetta Shout. Intanto sono le 11:20, quasi 11:21, siete sempre all'ascolto di Alphaville, Francesca Rodesino al microfono, ancora un brano musicale e poi arriviamo alla serie estiva di Alphaville.

0: La voce di Rosalia in porcellana, questo è il titolo del pezzo che abbiamo appena sentito da quell'album dello scorso anno, Lux, con cui appunto Rosalia aveva raggiunto un enorme successo di pubblico. La sua etichetta è Columbia. La serie estiva di Alphaville, curata da Enrico Bianda, parte da un anniversario, i 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane, grandi musicisti jazz che sulle forme del silenzio e sulle forme della trascendenza hanno sviluppato molta della loro ricerca. La prospettiva che abbiamo seguito questa settimana è quella della fotografia, con un balzo in un altro ambito artistico, quindi, che abbiamo infatti cercato di sviluppare creando dei parallelismi e delle interpolazioni tra il modo in cui questi due temi, appunto silenzio e trascendenza, sono stati indagati anche dai 5 fotografi. Dopo Guido Guidi, Robert Adams, Minor White, Giovanni Chiaramonte, oggi scopriamo l'ultimo occhio fotografico raccontato da Corrado Benigni.
1: Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane, di Corrado Benigni.
2: Come in pochi altri autori, silenzio e trascendenza si fondono nell'opera di Joseph Sudek. È intorno a queste due dimensioni che prendono forma le immagini del grande fotografo ceco, nato a Praga nel 1886. Celebre per la sua capacità di trasformare scene quotidiane in immagini profondamente evocative e malinconiche. Soprannominato il poeta di Praga, ha dedicato la sua vita a catturare l'anima della capitale ceca attraverso fotografie che spaziano tra nature morte intime e vedute urbane solitarie. Durante la Prima Guerra Mondiale perde il braccio destro al fronte italiano. Questo evento interrompe la sua carriera da rilegatore, ma lo spinge verso la fotografia a tempo pieno. Nonostante la disabilità, porta pesanti macchine di grande formato e 3 piedi di legno, sviluppando uno stile unico basato su lunghe attese per la luce perfetta. La scelta di utilizzare macchine fotografiche di grande formato, pur con un solo braccio, lo obbliga a una pratica fotografica lenta, meditativa e precisa. Uomo schivo e riservato, raramente presenzia alle sue mostre, preferendo la compagnia della sua musica classica e dei suoi oggetti. Il suo lavoro passa dal pittorialismo romantico a un realismo più soggettivo e lirico, con una padronanza eccezionale del bianco e nero. Oggetti semplici come un uovo, un bicchiere d'acqua, una rosa, vengono elevati a simbolo di purezza e silenzio. La potenza della visione fotografica, la purezza della ripresa operata dalla macchina come improvviso momento di rivelazione dei lati inaspettati del visibile, come taglio e rilettura del reale, colpisce Joseph Sudek. È lo stupore surrealista nei confronti del mondo, delle identità nascoste e dell'apparizione improvvisa degli oggetti, come nel sogno, dei corpi, le luci e i vuoti dentro lo spazio, il nero della notte e dell'inconscio insieme. In questa direzione, la sua fotografia è molto debitrice del surrealismo e del dadaismo, esperienze che, peraltro, attraverseranno la fotografia per tutto il Novecento e oltre, penetrando a fondo anche in vasti ambiti della comunicazione di massa, come il reportage, la moda e la pubblicità. Alla morte di Joseph Sudek nel 1976 viene recuperato un impressionante archivio contenente oltre 20.000 negativi e 40.000 stampe. I soggetti delle sue immagini si estendono dalle viste di strade poetiche ai nudi, ritratti, paesaggi romantici e nature morte. Sudek era costantemente votato alla ricerca, alla sperimentazione, alla scoperta del nuovo. Mentre Eugène Atget fotografa la realtà sociale e impone uno stile di documentazione della sua Parigi, Sudek cattura l'esperienza più soggettiva di Praga. Dettagli architettonici, viste dall'alto e una determinata attenzione su enigmatiche ombre. Anzitutto il suo lavoro è concentrato sulle ombre, per lasciar poi esplodere le luci. Per lui la luce è una forza metafisica capace di scolpire gli oggetti, rendendoli presenze vive e vibranti. Nella serie intitolata Il mondo alla mia finestra è esemplare in questo senso. Sudek fotografava dalla finestra del suo studio, spesso con il vetro appannato dalla pioggia e sporco, trasformando lo sguardo sul mondo in una meditazione privata e interiore, capace di aprirsi all'oltre. La finestra funge da barriera metaforica tra l'interno sicuro e l'esterno oscuro occupato, evidenziando la relazione tra luce, percezione e limite visivo. Il progetto è durato circa 14 anni, documentando la stessa vista in infinite variazioni atmosferiche. Le fotografie della serie sono considerate meditazioni silenziose, in cui la realtà esterna è velata o trasformata dalla superficie del vetro. Le immagini appaiono degli enigmi in attesa di essere sciolti. Nella fotografia dal titolo Via di Praga, un tram che avanza al di là di un arco divide in due lo spazio fotografico e sembra uscire da un cono d'ombra verso la luce, mentre una figura femminile cammina sul lastricato in primo piano, lasciando intuire, forse, una storia di solitudine appena sfiorata. Tutto si tramuta in racconto nelle sue foto, un teatro delle ombre rischiarato dal bagliore delle candele. Ha detto: «Non mi piace ciò che è geometrico, spigoloso, troppo definito. Amo la vita degli oggetti che non hanno la certezza semplicistica del tutto già detto. Do grande importanza all'istinto. Non lo si deve sottovalutare. Verso il tramonto, quando scende il silenzio, mi metto a fotografare. La folgorante immediatezza delle sue istantanee, dietro un'apparente semplicità, nasconde tutta la complessità di un pensiero nobile che non ha bisogno di manifestazioni eclatanti per disvelarsi. La sua arte, nel rendere straordinaria la normalità, svelandone il fascino sublime in un susseguirsi di energia vitale, lui lo definiva, con la modestia dei grandi, un bel mestiere che si richiede una certa dose di gusto, ma che non è arte perché dipende da cose che esistono indipendentemente da lei. Ma se l'arte è possibilità di captare i frammenti impercettibili dell'universo, di connettere il passato con il presente, rammentandoci che siamo fatti con la stessa materia dei sogni, allora sfogliare il suo album di foto ci solleva un po' dalla pesantezza di un mondo dove la gentilezza è ormai diventata una chimera e l'armonia un ricordo perso nel frastuono. Nelle immagini soffuse di chiari scuri, in perfetto equilibrio, segnate dal trascorrere del tempo, ogni dettaglio è ritagliato con rigore pittorico. Il banale si adorna di infinito e di introspezione, materia e spirito si riuniscono e ci regalano momenti di intimità profonda. Nelle sue immagini è tangibile la lacerazione spirituale di un'epoca e di un'identità, quella della Mitteleuropa, scossa nelle sue fondamenta, avviata all'instabilità, alla frantumazione e ad uno smarrimento inarrestabile verso un futuro di incertezza e un finale tragico. Tuttavia, e qui sta la grandezza di Josef Sudek, la Praga simbolista della grande letteratura del Novecento traspare con un'intuizione del tutto personale nelle foto. Un'audace angolazione può restituire vitalità a un corpo femminile di marmo spezzato. La testa di una Madonna danneggiata sul lato ritrova la sua integrità diventando rifugio materno per nidi di uccelli. Si eleva a metafora di pietà, a deposito di memorie senza tempo, lasciando l'illusione che un riparo lo si possa trovare ovunque.
0: La fotografia di Sudek, raccontata da Corrado Benigni all'interno di questo percorso fotografico dentro la serie estiva di Alphaville dedicata ai 100 anni di Miles Davis e John Coltrane.
3: Rete 2.

unschlagbar scheinen, werden wir Helden für einen Tag.

Questo è un brano registrato lo scorso anno che riprende il famosissimo brano di David Bowie, Heroes. Si chiama Elden ed è reinterpretato da Blixa Bargain. Sono intanto le 11:38, quasi 39. Prima di arrivare al tema del giorno dedicato agli smartphone, noi adesso ascoltiamo Napoli Dolce Amara del cantante napoletano Raiz.

0: Fumiamo Eliane Egliasso, Tigna che è il Ser. E arriviamo al tema del giorno. Nella società interconnessa e ipertecnologica che abitiamo e che ogni giorno continuiamo a riprodurre, lo smartphone rappresenta uno snodo cruciale. Dai mezzi sociali alla sveglia, dai biglietti del treno alle transazioni bancarie, molte e molti di noi fanno tutto attraverso questo oggetto. Lo smartphone è anche quell'oggetto che molti di noi toccano come ultima cosa alla notte prima di coricarsi e la prima che cercano un po' a tastoni nel buio la mattina. Quindi l'uso pervasivo dello smartphone ci interroga su quali trasformazioni sono intervenute nel nostro rapporto con il corpo, con il tempo, con le relazioni, con il nostro modo di pensare e di vivere le emozioni. Quali quindi le conseguenze identitarie, emotive, cognitive e sociali dell'iperconnessione quotidiana? Un saggio appena pubblicato dal Mulino ci aiuta a fare chiarezza su alcuni di questi aspetti, mostrandoci lo smartphone come una vera e propria macchina delle emozioni quotidiane. Si intitola Sentirsi, un'antropologia dello smartphone, perché gioiamo e soffriamo a causa di quello che sentiamo, vediamo, leggiamo sullo smartphone. Lo hanno scritto Gabriele Balbi e Massimo Cerulo, che ci hanno raggiunto al telefono. Buongiorno e benvenuti ad entrambi.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, Gabriele Balbi, lei insegna storia dei media all'Università della Svizzera Italiana e lei, Massimo Cerulo, è professore di sociologia all'Università di Napoli Federico II. Vorrei partire dal verbo che avete scelto come titolo del volume, sentirsi. Balbi, perché è così centrale in relazione allo smartphone?
1: Ciao, abbiamo giocato molto su questo verbo perché naturalmente è un verbo telefonico, così apparrebbe, diciamo, sentire come ascoltare. Del resto il nostro smartphone è ancora una macchina per telefonare, ma anche per ascoltare messaggi vocali in particolare. Però l'etimologia di sentire è un po' più varia e per esempio c'è questa dimensione del toccare, quindi dello smartphone come un oggetto tattile che tra l'altro teniamo addosso, che tocchiamo continuamente, che cerchiamo nelle borse, nelle tasche, ma sentire anche come venire a sapere in qualche modo, no? E quindi questo smartphone che ci permette di avere informazioni, avere notizie, di costruire le nostre relazioni sociali, a volte anche attraverso i pettegolezzi. Infine sentirsi è anche, come diceva lei in apertura, un appunto sentire come provare emozioni, come provare sofferenze, come non so, gioia, ansia, desiderio, solitudine, rabbia. Ecco, lo smartphone è appunto tutto questo e ci permette di sentire e sentirci anche al mondo. Quindi ecco, abbiamo cercato di giocare con l'etimologia di questo termine.
0: Una polisentire

0: una problematica legata a un utilizzo acritico, pensiamo allo scrolling che tutti noi pratichiamo e che quindi può generare meno capacità critica, è altrettanto vero che lo smartphone è uno strumento attraverso il quale proviamo quotidianamente emozioni e molte persone, penso ai giovani e penso alle persone diciamo agee, grazie allo smartphone vivono una vita emotiva che altrimenti avrebbero molta difficoltà a percepire o a vivere.
1: Sì, lo smartphone ma i social, perché poi questo è anche un po' il tema che sta alla radice del vostro libro. I social in effetti svolgono, lei diceva, ambivalenza, svolgono un ruolo ambivalente: da un lato offrono la possibilità di mantenere delle relazioni, dall'altro però incentivano pratiche relazionali che possiamo forse chiamare superficiali, quantomeno basate sulla performance e sulla visibilità. Le relazioni mediate dallo schermo rischiano di diventare quindi dei simulacri di intimità.
0: Da una parte rischiano di diventare dei simulacri di intimità e quindi di non avere una profondità che caratterizzava le vecchie, tra virgolette, relazioni faccia a faccia corporali, chiamiamole così. Dall'altra però ecco l'ambivalenza. La nostra vita sui social, e lo smartphone è lo strumento principale attraverso cui viviamo sui social, permettono, faccio un esempio, di combattere la solitudine. Pensiamo a quante persone anziane che vivono da sole, grazie all'utilizzo di smartphone e social, riescono ad avere una vita sociale anche non muovendosi da casa. Allo stesso modo, le nostre ricerche sociologiche ci dicono che molti ragazzi, molti giovani che vivono situazioni complesse o addirittura patologie psichiche o patologie fisiche, grazie all'utilizzo dello smartphone, e quindi penso al ruolo dell'intelligenza artificiale e non solo ai social, riescono a trovare delle forme di solidarietà, di condivisione per affrontare queste problematiche.
1: Devo fare un po' l'avvocato del diavolo, un po' il mio ruolo, combattere la solitudine, però c'è anche la sensazione che essere sempre più iperconnessi appunto ponga in una situazione di solitudine, quindi che tipo di socialità si sviluppa all'interno dei mezzi sociali? Chiedo ancora a Cerullo e poi passiamo a Balbi.
0: Ecco, questa è proprio una forma dell'ambivalenza. Da una parte c'è l'iperconnessione che può generare capacità critica ai livelli minimi. Siamo troppo connessi e quindi abbiamo una percezione della realtà che è distorta. E questo è un problema certificato da diversi studi neurocognitivi, psicologici, sociologici. Ma attenzione, lo smartphone e i social permettono anche una attivazione emotiva, ossia permettono di dialogare con le altre persone, permettono di incontrare attraverso le video call e attraverso le chat parenti, figli, nipoti, amici, amanti che stanno in altre città, permettono di vivere le nostre vite sempre più mobili con più facilità. In questo contesto, grazie all'utilizzo dello smartphone, è inevitabile che noi abbiamo maggiori informazioni, o meglio, possiamo avere maggiori informazioni, maggiori interazioni sociali e anche maggiori forme di emozioni, tra virgolette, positive: stupore, solidarietà, eccitazione, forme di innamoramento. Quindi il nostro impegno in questo libro è proprio a dimostrare come il discorso pubblico, che si focalizza sullo smartphone come uno strumento negativo o addirittura una provocazione, uno strumento del diavolo, invece nasconde tante caratteristiche positive che permettono a generazioni e gruppi di persone in difficoltà di continuare a vivere e a provare emozioni.
1: Sì, bisogna anche avere poi la consapevolezza però di sapere organizzare la propria vita anche attraverso l'uso dello smartphone. Insomma, è una tecnologia nuova, quindi dobbiamo anche aumentare forse la consapevolezza. Chiederei adesso a Balbi, lei è storico, quindi le chiederei dal suo punto di vista cosa lo smartphone ha ereditato dal passato dal punto di vista della tecnologia e delle abitudini antropologiche, quanto invece segna una rottura che apre a scenari mai neanche, diciamo, concepiti.
2: Ma da un lato, diciamo, lo smartphone nasce dall'unione di tecnologie precedenti, il telefono stesso, che è una tecnologia ottocentesca, ma anche il telefono mobile pre-smartphone, in cui già per esempio c'erano i messaggi o le chiamate ancora col telefono ottocentesco. C'è anche il computer dentro il nostro smartphone, quindi sono strumenti che nascono nella forma contemporanea.

0: dopo la seconda guerra mondiale, strumenti di calcolo, di lavoro, eccetera. Ci sono anche altri strumenti che oggi sono del tutto scomparsi, che ne so, le agende elettroniche praticamente scomparse, anche i lettori MP3 in qualche modo che non sono più così popolari, e attraverso lo smartphone noi ascoltiamo musica. Una delle tecnologie forse che è andata a convergere nello smartphone, una delle più importanti, è la macchina fotografica. La fotografia è un altro mezzo di comunicazione che nasce all'inizio dell'Ottocento in questo caso, e quindi insomma fotografare è diventata un'abitudine, ascoltare musica, scattare fotografie, dicevamo, giocare, mandarsi messaggi, che è all'interno dello smartphone. Attenzione però, e qui torniamo al tema e alla parola chiave, ambivalenza. Non vuol dire che queste tecnologie del passato siano rimaste le stesse all'interno dello smartphone. Facciamo l'esempio della telefonata. Telefonare oggi, la chiamata oggi non è più l'unico modo di comunicare attraverso i nostri telefoni, i nostri smartphone, come era appunto all'inizio dell'Ottocento. Anzi, la telefonata diventa spesso un mezzo riservato a situazioni che sono considerate più urgenti, più importanti, mentre si preferisce addirittura evitare di chiamare mandando messaggi vocali o d'altro. La stessa cosa per quanto riguarda la fotografia o l'ascolto di una canzone, cioè questi mezzi di comunicazione che sono andati a convergere all'interno del telefono, che noi chiamiamo appunto smartphone, in realtà sono profondamente cambiati nel corso del tempo. Usiamo parole simili per, insomma, fotografare concetti un po' diversi.
1: Tra l'altro stavo proprio leggendo adesso che nel 2025 la popolazione svizzera ha trascorso in media 5,7 ore al giorno online, e tra i 20 e i 29 anni si arriva addirittura a 8,4 ore al giorno, un salto enorme rispetto al 2011 quando erano soltanto 1,8 ore e anche soltanto al 2019, quindi pre-pandemia, quando erano 3,6 ore. Sono davvero tante ore, con tutta la pressione anche dell'essere sempre reperibili, rispondere a una mole incessante di email e di messaggi, navigare tra flussi di informazioni disparati. E in tutto ciò però a preoccupare molto sono le nuove generazioni. In molti paesi si sta scegliendo la via del divieto radicale dello smartphone, per esempio a scuola, vietandolo fino ai 14 o 16 anni. Cerullo, lei come si posiziona su questa questione? Poi magari lo chiedo anche a Balbi.
2: Bisogna essere molto cauti, secondo me, perché, come diceva anche lei, è l'utilizzo dello strumento che fa la differenza. Più che vietarlo a scuola, forse sarebbe stato opportuno, e sarebbe opportuno creare delle cattedre o almeno dei corsi di educazione al digitale, inevitabilmente di educazione allo smartphone. A me non piace mai vietare qualcosa, entrare con l'accetta, costringere a una posizione ex abrupto. Secondo me è importante il dialogo, è importante l'approfondimento. Ecco perché quando si parla delle giovani generazioni si compie un errore, perché si tende a definirle in negativo. Sono con la testa nello smartphone, non riescono a distrarsi da questa immersione digitale. La realtà è molto più sfaccettata, ci sono tante zone in luce, ma ci sono tante altre zone in ombra. Anche noi adulti, che abbiamo questa capacità sempre di parlare soprattutto dei giovani invece che di parlare con i giovani, utilizziamo lo smartphone in maniera continua, come diceva lei, vero, ma è altrettanto vero che poi quando si tratta delle giovanissime generazioni tendiamo a imporre divieti o obblighi invece di privilegiare la strada del dialogo e dell'approfondimento critico.
1: Balbi, lei come la vede?
0: Sono d'accordo su questo aspetto, nel senso che i ban, così come vengono definiti, che sono sia sullo smartphone sia sui social, ad esempio, no, con dell'età limite da cui poter accedere ai social, non funzionano del tutto, ci sono già primi studi che dicono che non funzionano, un po' perché i giovani hanno trovato alternative abbastanza velocemente e un po' perché c'è una sofferenza data da questa privazione. D'altra parte, io ragionerei un po' sul dato che ha dato, queste 8 ore assieme al telefono, comunque 8 ore di connessione, diciamo, internet. Questo vuol dire molte cose. Che cosa si fa durante queste 8 ore? Si lavora attraverso il telefono, si può parlare con altri, quindi mantenere le proprie relazioni sociali, si può intrattenere. Naturalmente si può anche in qualche modo scrollare, come si diceva prima, sui social, e quindi perdersi all'interno di tutto questo. La cosa forse più interessante, cerchiamo di mettere in luce in uno degli ultimi capitoli, è il fatto che noi continuiamo a criticare il nostro smartphone, e anche i giovani criticano il fatto che lo usano troppo, ma d'altra parte continuiamo ad usarlo. Un'altra cosa interessante secondo me è il fatto che noi stessi ogni tanto sentiamo la necessità di staccarci un po' da questo oggetto e di fare delle forme di disintossicazione che vengono definite detox, e quindi ciascuno di noi in qualche modo dovrebbe essere in grado e capace di autoregolarsi. Certamente, come diceva Massimo precedentemente, la literacy, come si definisce, la media literacy, la digital literacy sarebbe molto importante, quindi insegnare anche vantaggi e pericoli dello smartphone alle scuole potrebbe essere molto importante nel futuro.
1: Un libro che ha evidentemente aperto un grande dibattito. Abbiamo purtroppo esaurito il tempo a nostra disposizione, ma non il tema, che continua ad interrogarci. Si intitola Sentirsi, un'antropologia dello smartphone, perché gioiamo e soffriamo a causa di quello che sentiamo, vediamo, leggiamo sullo smartphone. Il nuovo libro uscito per Il Mulino di Gabriele Balbi, professore di storia dei media all'Università della Svizzera Italiana, e di Massimo Cerullo, professore di sociologia all'Università di Napoli Federico II, che ringrazio molto. Grazie.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: A presto.
2: Grazie, buona giornata.

0: da una registrazione del 2007, Tide di Kurt Elling. Il dibattito che vi riproponiamo oggi è dedicato al tema della giustizia internazionale sotto attacco. Era andato in onda il 10 novembre scorso e in conduzione c'era Cristina Artoni. Sappiamo che dopo la Seconda Guerra Mondiale gli stati si impegnarono a non compiere più crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidi. Oggi queste istituzioni sono sotto attacco, i tribunali sono delegittimati e non vi è cooperazione per giudicare chi si macchia di crimini efferati. Cos'è che non funziona? Perché Russia, Israele e Stati Uniti contestano la legittimità di queste corti? Ne avevamo parlato con Marcello Flores, storico e coautore del libro Caos, la giustizia internazionale sotto attacco, e che a novembre appunto aveva pubblicato il libro per La Terza. La seconda ospite era Chantal Meloni, autrice del saggio per Il Mulino, Giustizia universale, tra gli stati e la Corte Penale Internazionale, bilancio di una promessa.
1: La giustizia internazionale è una religione laica dei nostri tempi. Chi tra noi non crede in Dio può comunque credere nel giudizio superiore emesso dall'AIA. Questa affermazione piuttosto roboante di M. Gessen, giornalista russo-statunitense del New York Times, la sua fede si spiega con la situazione in cui si trova. È stato un giornalista d'opposizione in Russia, costretto poi all'esilio forzato, e Gessen infatti coltiva l'idea che un giorno Putin sarà processato per i suoi crimini. Ma a parte il sentimento religioso, è indubbio che negli ultimi anni siamo spesso chiamati ad esprimerci pro o contro la giustizia internazionale. Gli attuali scenari politici mondiali hanno infatti trascinato, ad esempio, la Corte Penale Internazionale al centro di un dibattito feroce che punta alla sua delegittimazione. I capisaldi della giustizia internazionale, edificati alla fine dell'Ottocento e consolidati nel secondo dopoguerra, sono di fatto sotto attacco e minacciati. Li vediamo, insomma, negli ultimi mesi sempre di più. Ma cos'è che non funziona perché Russia, Israele e Stati Uniti contestano la legittimità di queste corti? In questa mezz'ora cercheremo quindi di capire se stiamo davvero assistendo alla fine della giustizia internazionale. Lo facciamo con due ospiti. Prima di tutto, ben ritrovato ad Alphaville Marcello Flores.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, storico, noto studioso di genocidi, ha insegnato per molti anni all'Università di Siena, è autore di molti saggi, ricordiamo l'ultimo da cui prende anche spunto la nostra conversazione, intitolato Caos, la giustizia internazionale sotto attacco, scritto con Emanuela Fronza e da poco uscito con La Terza. E benvenuta anche a Chantal Meloni, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Docente associata di diritto penale presso l'Università degli Studi di Milano, dove è titolare del corso di International Criminal Law e della clinica legale di diritto penale internazionale. Dal 2015 collabora con il Centro Europeo per i diritti costituzionali e umani di Berlino, è autrice di diversi saggi, segnaliamo il volume edito per Il Mulino, è uscito nel 2024, Giustizia universale tra gli Stati e la Corte Penale Internazionale, un bilancio di una promessa. Quindi partiamo con una domanda per entrambi, proprio sullo stato di salute della giustizia internazionale. In che condizioni versa? Iniziamo da Chantal Meloni.
3: Sì, grazie di questa domanda. Premetto che non mi trovo particolarmente d'accordo con la frase di Masha Gessen, per quanto veramente stimi moltissimo questo giornalista. Non sono d'accordo sul fatto che il diritto internazionale, o meglio la giustizia internazionale, sia qualcosa in cui avere fede. Al contrario, penso che il diritto internazionale sia solo uno strumento, e in quanto strumento va utilizzato. Il diritto internazionale funziona bene se utilizzato bene, e non funziona affatto e non produce alcuna giustizia se non viene utilizzato bene. E in questi anni, e in particolare in questi ultimi 2-3 drammatici anni, drammatici perché ovviamente siamo nel mezzo di conflitti armati internazionali gravissimi, come non si erano visti da molti decenni, abbiamo progressivamente visto una sorta di attacco, appunto, di sfiducia. Adesso addirittura ci sono alcuni che dicono il diritto internazionale non serve a nulla, o si arriva addirittura ad affermazioni come il diritto internazionale non esiste, appunto. conto, come dire, no, Dio non esiste. Ma dal mio punto di vista ne possiamo parlare meglio, la questione è molto più politica che sul piano del diritto. I principi ci sono, bisognerebbe capire che cosa ne rende difficile l'applicazione.
1: Marcello Flores, sullo stato di salute appunto della giustizia internazionale, lei cosa ne pensa?
4: Ma condivido pienamente quello che ha detto adesso Chantal Meloni. Il problema non è tanto la salute della giustizia internazionale, che è sempre legata alla salute del sistema politico internazionale e della legittimazione che il sistema politico internazionale, soprattutto i grandi stati, continuano a dare agli strumenti e alle istituzioni della giustizia internazionale. Noi quello che abbiamo visto in questi ultimi anni, oltre alla gravità della situazione dei conflitti, ma conflitti gravi purtroppo ci sono stati anche nei decenni passati, è che questa volta la giustizia internazionale ha messo sotto accusa due casi paradigmatici, due capi di Stato e di governo, Putin da una parte e Netanyahu dall'altra, tra l'altro smentendo quello che per molto tempo si era detto, cioè la Corte Penale Internazionale si occupava soprattutto e solo dell'Africa, e questo ha creato da parte del, in questo caso, di due stati che tra l'altro non fanno parte della Corte Penale Internazionale, però una reazione che però dovremmo vedere, perché è collegata un po' a una situazione più complessiva di rivendicazione di sovranità nazionale che c'è e che indebolisce proprio quelle istituzioni di diritto internazionale che erano nate a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.
1: Ecco, quindi avanziamo, entriamo proprio nel merito. Chantal Meloni, parlavamo poco fa di attacchi e delegittimazioni contro gli organi, insomma, che ci siamo dati come umanità intera nel campo della giustizia internazionale. Ma come siamo arrivati a questo punto, al punto di, insomma, di delegittimazioni di questo tipo?
3: Sì, come già spiegava Marcello Flores, proprio perché la Corte ha cominciato ad occuparsi di casi scottanti, dopo decenni in cui alla Corte venivano rivolte anche critiche non indifferenti su appunto un focus forse troppo intenso sul continente africano, che poi dal mio punto di vista a loro volta magari queste critiche non sempre erano ben mosse, perché ci sono poi dei motivi, se andiamo a vedere concretamente, per cui la Corte aveva effettivamente un alto numero di indagini aperte nel continente africano, proprio perché quei paesi avevano richiesto anche l'intervento della Corte. Ma al di là adesso della critica sull'Africa, la Corte era in qualche modo vista come un'istituzione debole coi forti e forte coi deboli, non era stata in grado di aprire un'indagine sulle gravissime torture e altri abusi commessi dai cittadini britannici in Iraq, era stata accusata di avere tralasciato altre situazioni molto importanti relative a paesi che fanno parte appunto del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. E poi dal 2022, con l'aggressione russa dell'Ucraina e chiaramente poi con i fatti seguenti al 7 ottobre, all'attacco da parte di Hamas e delle altre organizzazioni armate palestinesi in Israele e la risposta di Israele, abbiamo visto la Corte entrare nel vivo di questi due conflitti. E ricordiamo, ovviamente la Russia è un paese che fa parte del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, Israele è protetto al 100% dagli Stati Uniti, è come se ne fosse quasi una parte. Quindi improvvisamente, al contrario esatto della critica precedente, la Corte diventa un attore importantissimo sullo scacchiere politico internazionale, e nel momento in cui, a me piace esprimerla così, la Corte mette i denti, mostra i denti, fa paura sostanzialmente. E chiaramente c'erano già delle resistenze prima di questo momento, non è che tutto avviene da un giorno con l'altro, però per quegli stati, e ancora una volta gli Stati Uniti, Israele, la Cina, la Russia, che erano dal principio oppositori all'idea che ci fosse una corte permanente penale con giurisdizione su crimini potenzialmente commessi anche da cittadini di non stati membri, come questi sono i casi, la Corte diventa un vero e proprio nemico, e quindi si mettono in atto tutta una serie di meccanismi per cercare di sostanzialmente bloccarne l'operato.
1: Dunque, un attore importante, la Corte Penale Internazionale. Prima citavamo alcuni governi che di fatto appunto non riconoscono la giustizia internazionale, come Russia, Israele e Stati Uniti. Ma chi dovrebbe attivarsi per far rispettare le corti, e nel caso che tipo di margine di azione esiste? Entrambi, prima di tutto Marcello Flores.
4: Ma è la Corte Penale Internazionale che non viene riconosciuta da Russia e Israele, ma non solo, anche dalla Cina e da tanti altri stati, purtroppo, mentre invece la Corte Internazionale di Giustizia è una corte che in qualche modo riguarda tutti quanti i paesi che fanno parte delle Nazioni Unite. Anche qui spesso, quando si parla di giustizia internazionale, non si ricorda le differenze di queste due corti, la Corte di Giustizia Internazionale che si occupa degli stati e la Corte Penale che invece si occupa dei singoli individui, e non a caso le accuse a Putin e Netanyahu sono state fatte da questa Corte. Ma il rispetto delle corti fa parte, è come un po' il rispetto delle Nazioni Unite. Le Nazioni Unite hanno una loro forza, una loro legittimità quando gli stati che fanno parte delle Nazioni Unite sono convinti che questo sia necessario. Quando, come in questo momento, gli stati, soprattutto i più forti, ritengono che le Nazioni Unite debbano giocare un ruolo secondario o minimo, e sono loro i principali attori, ecco che le Nazioni Unite escono indebolite nei rapporti internazionali. Lo stesso avviene per la giustizia internazionale, non è un caso che addirittura sono state prese dagli Stati Uniti, da Israele, delle contromisure, delle sanzioni nei confronti dei giudici della Corte Internazionale. È solo l'insieme degli stati che può manifestare un appoggio a queste corti, cosa che in questo momento purtroppo non sta avvenendo. Pensiamo che anche l'Italia, che pure riconosce la Corte Penale Internazionale, si è mossa ultimamente, pensiamo al caso Almaty, esattamente in modo difforme da quello che avrebbe dovuto.
1: Chantal Meloni, chi dovrebbe attivarsi per far rispettare le corti?
3: Dovrebbero attivarsi i nostri governi, in particolare quelli europei, e appunto anch'io mi aggancio a quello che giustamente diceva Marcello Flores, il caso dell'Italia, per andare a guardare vicino a noi, è un caso particolarmente emblematico e dal mio punto di vista davvero molto molto grave, perché proprio perché questa violazione dei doveri di cooperazione viene da uno dei paesi che è stato uno degli stati che hanno creato la Corte Penale Internazionale, che ne hanno fortemente voluto l'istituzione, che ha ospitato la conferenza diplomatica ovviamente nel 1998, che infatti dà il nome allo Statuto di Roma, che poi è quello che ha generato tutta l'architettura della Corte Penale Internazionale. Quindi il caso Al-Masri è un caso su cui tenere altissima l'attenzione, perché è uno di quei momenti in cui attraverso un caso relativamente piccolo, se vogliamo, parliamo non di un capo di Stato, parliamo di un libico accusato di torture, di altri gravi crimini, però insomma non ai vertici di un governo o di uno Stato, che però è un po' significativo di tutto un atteggiamento di un paese. E l'Italia purtroppo sta facendo un gioco sporco in Europa, in compagnia di alcuni altri, in particolare l'Ungheria di Orban. L'Ungheria è ovviamente molto più esplicita, e addirittura dopo aver rifiutato di arrestare Netanyahu quando si è trovato sul suolo ungherese, anziché in qualche modo tentare di giustificare la propria posizione, quindi di non cooperazione con la Corte, ha proprio notificato la propria decisione di uscire dallo statuto della Corte Penale Internazionale, e rappresenta il primo paese europeo che non farà più parte la decisione ci vuole un anno perché diventi effettiva, non farà più parte della Corte Penale Internazionale. Questo è davvero un vulnus, è molto grave, e l'Europa dovrebbe ritrovare la sua compattezza, dovrebbe ritrovare invece la sua forza e porsi come voce alternativa e potente rispetto a quella che sono gli Stati Uniti e tutti gli altri paesi che abbiamo citato, che stanno cercando di fare crollare un sistema. E ricordiamoci, come giustamente diceva la Presidente della Corte Penale Internazionale lo scorso anno in sede di Assemblea degli Stati Parte, che chi ha il progetto di fare crollare la Corte Penale Internazionale non si fermerà lì. La Corte Penale Internazionale è solo il primo degli organismi che rischia davvero di vedere bloccato la propria attività, ma ce ne sono una serie di altri che danno fastidio, anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ad esempio, e altri meccanismi comunque di applicazione del diritto a livello sovranazionale, che sono vissuti in particolare da alcuni governi che hanno così una tendenza autoritaria, come vediamo oggi negli Stati Uniti ma anche da noi, a non volere sentirsi vincolati, a non voler ammettere che ci sia un potere, diciamo, sovranazionale più forte di quella che può essere la politica contingente.
1: Marcello Flores, quello che diceva Chantal Meloni, la professoressa, l'Europa è in grado, secondo lei, di ritrovare una sua compattezza su questi temi?
4: Attualmente mi sembra abbastanza difficile, devo dire, perché ci sono queste tendenze che noi chiamiamo per semplificazione sovraniste, ma però illuminano bene qual è la realtà di cui l'Ungheria di Orban, come veniva detto da Chantal, è l'esempio più importante, ma non l'unico, e cioè che l'idea è che soltanto quando la giustizia internazionale in qualche modo si adatta alla volontà e alla necessità del singolo Stato sovrano, allora ha un senso che esista; se non lo fa, diventa invece un elemento da indebolire o addirittura da far scomparire. L'Europa, che in qualche modo è stata invece il luogo dove la Corte Penale è nata, che è stata quella che nella giustizia internazionale ha avuto una voce sempre tra le più ricche e articolate, si sente in difficoltà perché non riesce a risolvere il proprio problema di efficienza come Europa di fronte a divergenze interne spesso di uno o due paesi solamente. Quindi preferisce su questo mettere la sordina e non affrontare direttamente le questioni. Sulla giustizia internazionale l'Europa non sta dicendo qualche cosa che è contro la giustizia internazionale, ma sta facendo poco o niente contro coloro che invece stanno operando efficacemente ed effettivamente contro gli strumenti della giustizia internazionale, a partire da Orban e dall'Ungheria, su cui non c'è stata una presa di posizione che doveva essere drastica e di condanna piena che l'Europa avrebbe dovuto fare.
1: Ecco, un altro aspetto, ma qual è il ruolo del diritto nel corso dei conflitti armati, il diritto internazionale? Ora più che mai il ricorso alle armi, lo vediamo, sta prendendo il sopravvento in molte aree di crisi del pianeta. Ora siamo di fronte ad esempio a una tregua molto labile a Gaza. In questo conflitto qual è il ruolo della giustizia internazionale, secondo lei, Chantal Meloni?
3: Guardi, io ho una visione di quello che è il ruolo della giustizia che all'interno in particolare della situazione che lei citava, della Palestina, che è un ruolo che sarebbe molto importante, nel senso, per come la mia esperienza e l'analisi di questa situazione mi ha portato a concludere che uno dei drammi della situazione della Palestina è stata proprio la mancanza di applicazione di meccanismi di giustizia internazionale, la mancanza di riconoscimento di quelle che erano poi delle decisioni che c'erano, perché a livello di anche ONU, non solo di Assemblea Generale, ma anche di Consiglio di Sicurezza dell'ONU, ci sono tantissime risoluzioni che sono state passate in questi anni, che riguardano sia la situazione della Cisgiordania occupata, ma anche rapporti di indagine che riguardano Gaza a partire perlomeno dal 2009 in avanti, dall'operazione Piombo Fuso, che documentano non solo la commissione di illeciti internazionali da parte dello Stato di Israele, ma anche di gravi crimini internazionali come crimini di guerra, crimini contro l'umanità, e oggi, come sappiamo, si parla addirittura di genocidio a Gaza. Quello che è mancato sono i meccanismi applicativi, quindi tutte queste violazioni sono rimaste senza sanzione, e qua torniamo un po' anche al ruolo dell'Europa, perché dal mio punto di vista l'Europa, che ha completamente non solo mancato di sanzionare lo Stato di Israele di fronte a gravi violazioni, ha continuato a ricompensare addirittura il suo alleato con accordi, no? L'accordo fra l'Unione Europea e Israele, sempre più conveniente in termini di scambi economici e di un sistema sempre più integrato a livello militare, di sicurezza. Quindi non solo noi esportiamo per esempio armi, che è una delle cose su cui si sta prestando giustamente molta attenzione, perché ai sensi dei trattati internazionali e anche della normativa italiana non bisognerebbe esportare armi verso un paese per cui ci sono seri rischi di commissione di crimini internazionali, ma il punto è che importiamo anche tantissimo, quindi ci sono tutte queste importiamo tantissimo a livello di sicurezza, a livello di sistemi di intelligence che sono ormai dipendenti, e quindi io ritengo che ci sia una crisi che è dettata anche dalla mancata applicazione dei meccanismi della giustizia. E come diceva il giudice Goldstone, che aveva firmato appunto il rapporto di indagine dell'ONU dopo l'operazione Piombo Fuso, la situazione di impunità nella regione, di protratta impunità, ha generato violenza, ha generato ulteriore violenza. Quindi io credo che quando oggi si chiede che la Corte Penale Internazionale possa continuare a svolgere le sue indagini rispetto alla situazione di Gaza, sia fondamentale capire che questo è un passaggio, è uno snodo essenziale anche in vista di una qualsiasi negoziato di pace, una qualsiasi soluzione a lungo termine, perché questi popoli possano veramente vivere con il rispetto dei loro diritti.
1: Marcello Flores, qual è il ruolo della giustizia internazionale su Gaza in particolare?
4: Ma il ruolo della giustizia internazionale su Gaza dovrebbe essere quello su tutti quanti i punti di crisi in cui sono stati abbastanza evidenti che sono stati commessi dei crimini internazionali. In questo caso la situazione è resa estremamente più complicata dal fatto che ci sono appunto forze, in particolare Israele e gli Stati Uniti, che sono la forza politica e militare che l'appoggia maggiormente, che non facendo parte della Corte Penale Internazionale sono diciamo aprioristicamente contrari a ogni suo intervento in termini generali, e lo sono stati ancora di più nel momento in cui è stato Netanyahu insieme a Gallant a essere messi sotto accusa per crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Quindi è difficile che a Gaza la giustizia internazionale possa riuscire ad operare con la necessaria tranquillità anche per poter poi procedere non soltanto a delle accuse, ma alla verifica se quelle accuse sono vere, con delle sentenze che probabilmente ci metteranno nel tempo per venire fuori. E questo è un po' la debolezza di una struttura come la Corte Penale Internazionale, che non è appoggiata da tutti quanti e che quindi ha questo vulnus iniziale della partecipazione volontaria degli stati, e quando gli stati più forti non accettano la sua ragione d'esistere in qualche modo, questo poi contribuisce a far sì che anche gli altri stati, e in questo caso l'Europa e l'Italia forse in particolare, si sentano di dover delegittimare l'azione di questo istituto, e la giustizia internazionale quindi ne risente, e probabilmente sarà solamente molto più in avanti che la giustizia potrà sul caso di Gaza riprendere un po' in mano la questione, o potrà farlo, ma sempre con questa spada di Damocle del rifiuto che venga accettata da alcune delle principali potenze in campo.
1: Dunque, siamo quasi in chiusura, abbiamo una manciata di minuti, ma non possiamo non parlare di questo caso, insomma, che è emerso in questi giorni. Il quotidiano britannico Guardian ha rivelato che due società londinesi per conto del Qatar avrebbero spiato la donna che ha accusato di abusi sessuali il procuratore della Corte Penale Internazionale Karim Khan, avvocato britannico ed esperto di diritto internazionale, che ha di fatto ottenuto l'anno scorso il mandato d'arresto nei confronti del premier israeliano Netanyahu e del suo ex ministro Gallant per crimini di guerra e contro l'umanità nel conflitto di Gaza. Ecco, quindi, senza necessariamente entrare nel merito di questo caso preciso, ancora ovviamente da accertare, come riesce un'istituzione come il CPI a restare al di sopra delle parti, come riesce a mantenere un'integrità? Una domanda a entrambi, Chantal Meloni.
3: Ma sì, allora, diciamo che tutta questa vicenda che riguarda Karim Khan è veramente molto infelice, chiaramente, anche perché viene utilizzata sia da coloro che vorrebbero eliminare il procuratore proprio perché è quello che ha portato a questi mandati d'arresto tramite la richiesta fatta a giugno e che poi ha originato la decisione della Camera preliminare dei mandati per Netanyahu e Gallant, sia per chi è critico nei confronti di Karim Khan per un altro verso, cioè perché in realtà è all'interno del suo ufficio si è ritrovato a non essere particolarmente popolare, diciamo, per alcune decisioni prese. Per cui il mio quello che io cerco sempre di fare è di distinguere le sorti di Karim Khan da quelle delle indagini del procedimento aperto sui crimini che riguardano appunto Israele e Palestina, perché c'è un rischio che è quello di ritenere che tutto sia appunto politicizzato, dipendente dalle volontà di una singola persona. Tra l'altro è proprio errato pensare che un'indagine alla Corte Penale Internazionale possa essere attribuita al volere del procuratore e basta, nel senso che è un lavoro molto complesso quello all'interno della Corte. L'ufficio del procuratore è composto da centinaia di persone, in particolare il team che si occupa di una situazione di indagine come quella della Palestina è composta da tutta una serie di appunto professionisti che ricoprono vari ruoli, dai prosecutor che stanno sotto al prosecutor capo, agli investigatori, agli analisti, a coloro che svolgono tutta una serie di altri lavori più sul piano anche diplomatico, se vogliamo. Quindi io credo che, a prescindere dalle sorti di Karim Khan, il procedimento andrà avanti. Il problema in questa situazione è che già prima di Karim Khan avevamo visto degli attacchi individuali portati alla precedente procuratrice, ad alcuni dei giudici, di una violenza tale da domandarsi appunto chi ci sia dietro. Sappiamo, in alcuni casi sono state pubblicate delle indagini che hanno mostrato come appunto ci fossero forze proprio dei servizi segreti di altri paesi al lavoro per delegittimare e screditare talune
1: persone.
3: Siamo
1: proprio in crisi. Ecco, sì, prego.
3: Io non darei troppo peso adesso a questa questione catarina, onestamente, penso che non debba essere il focus dell'attenzione.
1: Marcello Flores, una battuta, siamo in chiusura.
4: Ma la battuta riguarda un po' la situazione generale che rischia proprio con questa voluta delegittimazione da parte degli stati della giustizia internazionale di tornare indietro di decenni o addirittura di secoli a una situazione che potrebbe assomigliare più a dopo il congresso di Vienna del 1815 che non a dopo la fine della seconda guerra mondiale, quando la giustizia internazionale è rinata e in qualche modo è quella che noi vorremmo continuasse a esistere.
1: Grazie infinite a Marcello Flores, storico e autore del libro Caos, la giustizia internazionale sotto attacco, scritto con Emanuela Fronza e da poco uscito per la Terza. E grazie davvero anche a Chantal Meloni, docente associata di diritto penale presso l'Università degli Studi di Milano. Ci torneremo su questi argomenti. Grazie, arrivederci.
3: Grazie a voi, arrivederci.
0: Un approfondimento condotto da Cristina Artoni con Marcello Flores, storico, e con la giurista Chantal Meloni su dove è finita la giustizia internazionale oggi, un approfondimento andato in onda a novembre scorso. Andiamo subito ai titoli della RG.
5: Rete 2.

0: Almeno 12 morti e oltre 20 dispersi in Spagna per l'incendio di vaste proporzioni che sta colpendo l'Andalusia. Una canicola che non dà tregua in Francia, attivato per la prima volta il piano d'azione caldo estremo. Lascia la magistratura vallesana una delle tre procuratrici nell'inchiesta su Crans Montana, non è chiaro se verrà sostituita. Ormai è definitivo, la Francia non parteciperà ai costi per la sicurezza in Svizzera a margine del G7 di Evian. Furie rosse contro diavoli rossi, oggi il secondo quarto di finale del mondiale tra Spagna e Belgio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Richard Davis con Leon Thomas, abbiamo sentito un loro brano del 2015, Just in Time to See the Sun. Si intitola Le Ascoltatrici, la serie di fiction curata da Sarah Flatt che stiamo ascoltando durante questa settimana. Le protagoniste sono due sorelle anziane che vivono il loro appartamento come una centrale dalla quale farsi un'idea di cosa accada all'interno del loro condominio, appoggiando l'orecchio alla parete. Le Ascoltatrici, decima puntata.
1: La radiotelevisione svizzera presenta Le Ascoltatrici, una serie di Sarah Flood. Decimo episodio, un nuovo inizio?
2: Tutto pronto?
3: Sì.
2: Bene, e oggi ho preparato anche la torta, non vedo l'ora.
3: Già.
2: Quindi, che ascoltiamo oggi?
3: Non saprei, quarto, quinto, sesto piano. Li abbiamo quasi sentiti tutti, casi interessanti.
2: Ma cos'hai oggi che non va?
3: Prendi tu l'iniziativa, no? Almeno per una volta. Cercati l'appartamento che più ti piace e sorprendimi.
2: Marita, eh? Stai passando da una di quelle tue solite crisi mistiche.
3: Non è vero.
2: Sì, invece. Il nuovo giochino ormai è diventato vecchio e la signora si è stufata.
3: Ma cosa stai dicendo?
2: Non possiamo ogni giorno vivere un'avventura.
3: No, ma è che stavo riflettendo. E in fondo sarebbe un plus. Insomma, un'aggiunta di pepe se qua e là potessimo anche vederli, i nostri protagonisti, non trovi?
2: Ma sei impazzita? Oltre a spiarli, vorresti anche far installare a Rocco delle telecamere.
3: Beh, in fondo non ci vuole molto. Controllo tecnico, implementamento della fibra ottica, o che so io. E poi potremmo anche divertirci a indovinare il rumore che stiamo sentendo e... zuff! Accendiamo il video e vediamo lui che taglia il tacchino con la motosega. O lei
2: che... Oh, tu hai bisogno di un medico! Uno bravo! Non possiamo fare una cosa del genere. Già ascoltare a volte, insomma... Io mi sento invadente. Senti, smettiamola di cianciare e accendi. La casa del professore. Lui non lo sentiamo mai.
3: No, un banale professore. Cosa vuoi che stia facendo, un professore?
4: Sai, Lilian, oggi a scuola è stato proprio bello. Mi ascoltavano tutti, sai. E con che occhi. Sgranati. Ah, sì, sì, come i tuoi, sgranati. Devo dire che mi sono sentito un vero eroe. Dopo barba, me l'ha consigliato Luciano, dice che fa impazzire le donne. Certo, le donne, tu che dici? Non guardarmi così, a ognuno il suo. Tu per esempio pensi solo a mangiare, no? Ecco, vedi che hai fame. Tutti questi ro-ro, per che cosa? Per una banale scatoletta? Dai, vieni, andiamo in cucina.
3: Senti, contenta? Solite cose. Lui parla con il gatto, lui si siede, lui tira fuori la borsa con dentro i testi da correggere, lui si stappa un bicchiere di vino, ascolta musica classica, dà un boccino al gatto, si lava e va a letto dopo aver ripiegato i vestiti e preparato la cartella per domani. È un professore, Lisa, cosa cavolo vuoi che...
4: Aiaiaiaiaiaia, già qui, già qui.
2: Ecco, senti, a visite. Il tuo noioso e prevedibile professore a visite.
3: Parla piano.
2: Aspetta. Ma se prima non volevi nemmeno sentirlo.
3: Zitta, altrimenti non possiamo capire. È già dentro e tu ancora parli.
5: Ce l'ha messo di tempo.
2: Ah, ma è solo una lieva. Faranno ripetizioni. Hai ragione tu, Rita. Ci vuole qualche videocamera qua e là per aumentare il tempo.
3: Ma zitta! Ascolta!
5: Aspetta, non sono ancora entrata e già mi spogli.
4: C'è solo tutto il giorno che ti penso. Non posso, non riesco a controllarmi. È pazzesco.
5: Comunque sei davvero sexy con le tracce di schiuma da barba.
4: Merci.
5: E profuma pure di buono.
4: E tu? Che profumo hai, sentiamo. Dai, vieni, ti faccio vedere. Guarda, dove tengo anche la panna. Quella più dolce.
5: Cazzo, prof. Non esagerare. Non posso conciarmi anche con la panna, sennò mia madre mi sgama.
4: Ah, il diavolo la mamma. Lo dici sempre anche tu, no? Che è indaffarato, indaffarato, indaffarato.
5: Mi sa che ha un amante, comunque.
4: Avvincente, però vieni qui, dai. Che qui non ce ne sono di mamme. Allora... questo lo possiamo togliere?
5: Ah ah ah, io tolgo questo, ma tu prima togli i pantaloni.
4: Eh sì, via i pantaloni.
2: Oh mamma, Marita, lui è un allievo.
3: Anch'io mi ero presa una cotta per un professore.
2: Ma sì, un conto è una storia platonica, un conto è una concreta, sì, insomma, una relazione.
3: Silenzio.
4: Senti, prima non vuoi magari provare un po' come funziona con questo? L'ho appena visto su YouTube.
5: Dai, è già rollata. Poi facciamo tutto quello che vuoi.
4: Va bene. Eccolo lì.
5: Tieni, prof.
4: Se ci beccano, ci mettono in galera.
5: Per una canna. Piuttosto forse perché stiamo facendo cose erotiche e io ho 15 anni.
4: Non scherzare. Lo sai che non mi piace quando fai così.
5: Però è vero.
4: Ecco. Comunque buona, è nuova.
5: Ma se rimanessi incinta, tu cosa faresti?
4: Ma che cazzo ti viene in mente?
5: No, seriamente chiedo.
4: Brava, bella, bella idea. Brava. Così mi passa la voglia. L'hai fatto apposta, stronzetta.
5: Senti, adesso non arrabbiarti.
4: Ma tu non prendi la pillola? L'hai detto tu, no? Che... Senti, cara, se mi fai lo scherzetto di farti mettere incinta...
5: Lucio, calmati, era una domanda. Due persone si amano, è un mio diritto chiederti.
4: Sei pazza! Mi metterebbero dentro per pedofilia. E poi? Licenziato. E tutti i giornali, il palazzo è piccolo, tuo padre, poi... Che cazzo di idea ti viene in mente?
5: Passami!
4: Guarda, giuro, se provi, io ti rovino, sai?
5: Toglimi le mani di dosso! Ho detto che era solo una domanda, e poi ho il mio diritto. Sei tu che vieni dentro di me, non il contrario.
4: Il diritto! Vi riempiono la testa di idee rivoluzionarie, Ma non sapete di cosa parlate, un branco di teste vuote. TikTok, Facebook, Instagram, e parlate di diritti!
5: Ah, bello stronzo sei! Prima facevi il dolce, la panna, e non resisto, e poi ti parlo di qualcosa di serio e diventi un animale. Altro che prof, sei come tutti gli altri. Mi hai presa e usata perché ti è partito l'embolo della crisi di mezza età.
4: Ma se mi passavi davanti tutti i giorni con i pantaloni attillati e la striscia del tanga, chi è che mi ha provocato?
5: Ah, bella lì, adesso è anche colpa mia. E io che ci avevo pure creduto.
4: Ma cosa fai col telefonino?
5: Ti fotografo, stronzo. Così ti condivido su Instagram. In slip, con la panna pronta per fare la festa alla ragazzina. Tutto pronto per il party erotico e zero palle per assumersi la responsabilità.
4: Se ci provi ti ammazzo.
5: E mi minaccia pure.
4: Dammi qua.
5: Ecco, ragazze, vedete?
4: Ma cosa
5: Eppure
4: fai?
5: Eppure mi aveva inviato messaggi segreti, fiori, giri in macchina. Bello.
4: Ma
5: bello,
4: cosa fai? Mi fai anche i video. Guarda che io ti concio, sai.
5: Voglio vedere chi concia chi. E comunque io lo tengo.
4: Cristo, dammi quel telefono, ragazzina!
5: E adesso vedete, mi chiama ragazzina.
4: Dammi
5: qua. E prima era la sua sexy bomb.
4: Dammi qua.
5: Io lo tengo, ho detto.
4: Vieni.
5: Io lui lo tengo e questo lo denuncio.
4: Vieni qui con quel cazzo di telefono, te lo butto dalla finestra.
5: Lasciami. Lasciami.
4: Dammi quello.
5: Vedete, ragazze, il bel prof. Buono il profumo, ma solo quello. Lasciami. Anzi, lasciaci.
4: Dammelo qua.
5: Per chi qui in diretta, ragazzi, ve lo dico. Io sono incinta. Lasciami!
4: Dammi questo!
5: Ma smettila, lasciami! Lasciami!
6: Oddio, cos'è successo?
7: Aiuto!
6: Non l'avrà uccisa! Prendi il telefono, Rita, dobbiamo chiamare i soccorsi!
5: Addio, sfigato! E la tua panna? Fatela con il gatto!
4: Torna qui! Torna indietro! Torna qui!
8: D'abord y'a eu Gisèle, et puis y'a eu Sophie, Lisa... Khadija e Marie.
4: Cristo, Lili, ancora tutto adesso. Sono rovinato. Il palazzo. Sua madre. Incinto, Dio. Dove l'ha messa quella brutta? La canna dove? Fammi fumare.
6: Oh, Rita, ma lei, lui, Margherita...
7: Basta, è troppo. Non possiamo più fare questo gioco.
6: Come?
7: E se le faceva del male? Avremmo dovuto chiamare la madre, no? O il padre. E nel frattempo loro saranno con le loro amanti, quindi avremmo dovuto chiamare la polizia. O tacere e lasciare che la storia facesse il suo corso. Chi siamo noi per sapere cosa dobbiamo fare?
6: Ma sì, ma no... Insomma, beh, salvarla... Anche se dobbiamo pure sapere come continua.
7: Lo vedi? Non lo sai. Anzi, peggio, sei diventata dipendente dalla storia, il fattaccio, il mistero. Salvare una ragazzina preda di un maniaco e denunciare la nostra attività di spionaggio o assistere a un abuso? No, inammissibile. Dobbiamo smettere.
6: Ma se fino a 10 minuti fa volevi installare delle camere spia...
7: Non se ne parla nemmeno, basta. Accendi la radio che ascoltiamo la meteo. Domani io e te si esce.
4: Fammi fumare. Cristo, sono rovinato.
6: Oh, Rita, ma lei, lui, Margherita...
7: Basta!
9: basta, è troppo. Non possiamo più fare questo gioco.
10: Come?
9: E se le faceva del male? Avremmo dovuto chiamare la madre, no? O il padre. E nel frattempo loro saranno con le loro amanti, quindi avremmo dovuto chiamare la polizia. O tacere e lasciare che la storia facesse il suo corso. Chi siamo noi per sapere cosa dobbiamo fare?
10: Ma sì, ma no. Insomma, beh, salvarla. Anche se dobbiamo pure sapere come continua.
9: Lo vedi? Non lo sai. Anzi, peggio, sei diventata dipendente dalla storia, il fattaccio, il mistero. Salvare una ragazzina preda di un maniaco e denunciare la nostra attività di spionaggio o assistere a un abuso? No, inammissibile. Dobbiamo smettere.
10: Ma se fino a 10 minuti fa volevi installare delle camere spia...
9: Non se ne parla nemmeno, basta. Accendi la radio che ascoltiamo la meteo. Domani, io e te, si esce.
11: E questa, care ascoltatrici e cari ascoltatori, era l'ultima della prima serie Le Ascoltatrici. Vi auguriamo una buona serata e una buona notte. Per chi volesse riascoltare gli episodi, li trovate sulle nostre piattaforme podcast e sul sito www.audiofiction/rsi.ch.
10: Ma, e adesso?
7: Ah, beh, si continua.

Angelo Riviezzi. Produzione Francesca Giorzi. J'assume.

0: Et Samuel là, dedans. Le corps y a ton. Y a ton. Hein, dedans. Y a ton. La mort.
1: Abbiamo sentito Dada da Lag Parlo Cor, questo il nome dell'album 2016, sesto disco della cantante originaria dell'Île de la Réunion, Christine Salem. Intanto sono le 12:53, io appunto vi saluto qui, Alfa Viloggi. Si conclude in questo momento, grazie per averci seguito da parte mia, Francesca Rodesino, e da tutta la redazione. Anche oggi ha visto attivo Robin Pellanda. A presto e a risentirci.

0: Il pane è l'alimento per antonomasia, ma è anche un simbolo, uno strumento privilegiato per raccontare il mondo, promuovere l'incontro tra culture e diffondere giustizia alimentare. Moby Dick propone un viaggio nelle storie, le esperienze e l'impegno di tre persone che attorno al pane e al cibo hanno costruito la propria vita. Stefano Pasquini, cofondatore della compagnia di attori contadini Teatro delle Ariette. Diletta Sereni, direttrice editoriale della rivista libro L'Integrale. E lo chef italo-egiziano Walter El Nagar, fondatore del ristorante Refettorio di Ginevra. Storie buone come il pane, a cura di Barbara Camplani. Nel ventre della balena, il meglio di Moby Dick. Domani alle 10.35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gabriele Borer. Almeno 12 morti ed oltre 20 dispersi in Spagna per l'incendio di vaste proporzioni che sta colpendo l'Andalusia. Una canicola che non dà tregua in Francia, attivato per la prima volta il piano d'azione caldo estremo. Lascia la magistratura vallesana, una delle tre procuratrici nell'inchiesta su Cromontana, non è chiaro se verrà sostituita. Oramai è definitivo, la Francia non parteciperà ai costi per la sicurezza in Svizzera a margine del G7 di Evian. Furie rosse contro diavoli rossi, oggi il secondo quarto di finale del mondiale tra Spagna e Belgio. Il bilancio provvisorio delle vittime dell'incendio che sta divampando nella regione di Almeria, nel sud della Spagna, è pesantissimo, con almeno 12 morti accertati. Fra questi alcuni turisti britannici e belgi, molti intrappolati nelle loro auto mentre cercavano una via di fuga. Le autorità segnalano anche 23 persone di cui non si ha notizia. Gli aggiornamenti da Madrid con Giulia Danieli.
4: Oltre 200 vigili del fuoco, mezzi aerei e i militari dell'unità di emergenza stanno lottando contro le fiamme alimentate da forti venti e temperature altissime. I primi testimoni hanno indicato come possibile causa dell'incendio la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca, anche se ad adesso non c'è ancora una conferma ufficiale. L'incendio in Andalusia si inserisce in un inizio d'estate caldissimo che sta mettendo a dura prova il paese. Nei giorni scorsi anche la regione della Catalogna è stata colpita. Sono stati bruciati oltre 20.000 ettari a pochi chilometri dalla Costa Brava e nonostante il piano incendi presentato dal governo lo scorso maggio sia stato definito come il più grande dispiegamento di forze statali mai realizzato in Spagna, secondo i dati del sistema europeo Copernicus aggiornati a inizio luglio, la Spagna è il paese dell'Unione Europea più colpito dagli incendi in questa prima metà dell'anno, registrando circa il 40% di tutta la superficie bruciata nell'Unione Europea e dall'inizio del 2026 a oggi sono già andati in fumo più di 50.000 ettari di terreno, una cifra nettamente superiore rispetto alla media dello stesso periodo negli anni precedenti.
3: Ora in Francia, con il paese che si prepara un altro fine settimana di temperature estreme, predisponendo un piano d'azione che non aveva mai attivato in precedenza. Da Parigi, Annalisa Cappellini.
5: Una nuova ondata di calore straordinaria si abbatte sulla Francia. Questa volta però il governo francese risponde con delle misure altrettanto straordinarie. Parigi ha annunciato questa mattina che entra in vigore per la prima volta il piano di emergenza ORSEC, un piano ideato dal governo dopo la prima ondata di calore, quella del mese di giugno, per gestire al meglio un'estate che si preannuncia come particolarmente calda. Il piano d'urgenza permette ai prefetti di coordinare al meglio tutte le risorse esistenti per far fronte alla situazione climatica. In pratica questo vuol dire installare ed attivare centri per accogliere chi ne ha bisogno in luoghi freschi, pubblici ed accessibili, con un minimo di servizi essenziali e controlli sanitari rinforzati. L'obiettivo è chiaro ed è quello di evitare nuove vittime, in particolare tra le persone più vulnerabili, sole, anziane. Durante l'ondata di calore del mese di giugno in Francia si sono registrate oltre 2.000 morti in più rispetto alla media. Una gran parte delle vittime sono morte in casa. Questo piano è sicuramente un primo passo, ma potrebbe non bastare. L'Alto Consiglio per il Clima ha avvertito il governo francese che le sue politiche sono insufficienti per adattarsi al cambiamento climatico. Secondo il rapporto, le infrastrutture e l'organizzazione stessa del paese sono basati su un clima che non esiste più. 24 dipartimenti saranno in allerta rossa a partire da domani, mentre 9 sono già in stato d'allerta massima questo venerdì.
3: Intanto in Svizzera è stata prolungata l'allerta canicola di grado 3 oltre San Gottardo fino a giovedì sera nel Ticino centrale e meridionale, così come nel Basso Moesano l'allerta fino a venerdì prossimo, e come indica una nota di Meteo Svizzera un ulteriore prolungamento non è da escludersi, così come il passaggio al livello 4 per alcune regioni. Le temperature massime saranno tra 31 e 35 gradi con punte localmente fino a 37-38 nella prima metà della prossima settimana. L'inchiesta sull'incendio di Crans-Montana perde una delle sue figure di rilievo. Come rivelato da RTS, una delle tre procuratrici lascia infatti per la fine dell'anno il Ministero Pubblico del Canton Vallese. Le dimissioni sorprendono gli avvocati delle famiglie delle vittime e degli imputati, che temono un rallentamento delle indagini. Anna Riva.
6: Sei righe, non una di più. Dice a malapena l'essenziale l'email delle tre procuratrici agli avvocati delle famiglie delle vittime e degli indagati coinvolti nel dramma del Constellation. La notizia in essa contenuta però va ben al di là di una manciata di parole. Una delle tre procuratrici che indagano sull'incendio del 1 gennaio lascerà infatti il 31 dicembre il Ministero Pubblico Vallesano per dedicarsi a una nuova opportunità professionale. L'inchiesta sarà così condotta fin da subito dalle due magistrate restanti, di cui una è la procuratrice aggiunta del cantone. Non si specifica se a medio termine sia previsto il coinvolgimento di una terza figura in sostituzione della partente. Raggiunti dai colleghi RTS, alcuni avvocati delle famiglie delle vittime e degli imputati si dicono sorpresi della notizia e si augurano che questa non si ripercuota sui ritmi dell'inchiesta. Inchiesta che, lo ricordiamo, era stata inizialmente condotta da una sola procuratrice. La pressione di diversi addetti ai lavori, ma anche dell'opinione pubblica, aveva però portato a un repentino cambio di rotta. La procuratrice generale vallesana, Beatrice Piu, aveva allora assegnato le indagini alla procuratrice aggiunta, alla quale erano poi state affiancate le due colleghe.
3: Tre settimane dopo la sua conclusione finisce anche la controversia relativa ai costi per la sicurezza. Parliamo del vertice del G7 di Evian con la Francia, che non rimborserà nulla alla Svizzera. I due paesi non hanno infatti trovato un accordo sui circa 30 milioni di franchi stimati come costo dalla Canton Ginevra e dalla Confederazione. Da Berna, Alessio Veronelli.
7: Non certo una gran sorpresa, anche se una minima speranza c'era. La Francia aveva proibito manifestazioni a margine del G7 a Evian e dintorni, manifestazioni ricadute poi su Ginevra, dove ci sono anche stati degli scontri. Le autorità elvetiche, già prima del vertice, avevano fatto pressione per una partecipazione ai costi, come confermato dal presidente della Confederazione Guy Parmalin ai colleghi di Radio SRF.
8: So che non è semplice, ma ora bisogna trovare una soluzione per i costi relativi alla sicurezza del vertice. È importante.
7: Trattative Berna a Parigi che sono invece fallite, come confermato per iscritto dal Dipartimento federale degli affari esteri.
9: Svizzera e Francia non sono riuscite a trovare un accordo su una ripartizione dei costi per la sicurezza.
7: Sicurezza che da parte elvetica aveva previsto la mobilitazione a Ginevra di agenti di polizia di diversi cantoni e circa 4.000 militi per controlli rinforzati alle frontiere. Costi stimati circa 30 milioni di franchi per il cantone, probabilmente in parte sostenuti dalla Confederazione, ma come detto non dalla Francia, con la quale i colloqui proseguiranno, aggiunge il Dipartimento Affari Esteri, senza però grandi speranze. Piccola consolazione il fatto che il presidente della Confederazione Guy Parmalin, su invito della Francia, abbia partecipato alla cena riservata ai capi di Stato dei paesi del G7.
3: L'arresto di una manifestante a Lucerna nel 2020 è stata una misura sproporzionata. Il Tribunale federale, con una sentenza odierna, dà ragione alla donna ex gran consigliera che aveva fatto causa. In particolare ha giudicato inopportune le svestizioni durante l'esame corporale e la detenzione durante l'intera notte prima di interrogarla. Laura Dick.
10: La 65enne era stata arrestata il 30 maggio 2020 durante una manifestazione contro le misure imposte per contenere la pandemia di coronavirus. L'evento non era stato autorizzato, lei si era opposta ad un controllo di polizia ed era scattato un arresto provvisorio. Durante il trasporto verso la stazione di polizia, la donna aveva anche morsicato una poliziotta. Arrivati in centrale, la manifestante era stata sottoposta a un esame corporale con svestizione completa ed era stata liberata solo alle 11 del mattino successivo. Il Tribunale federale riconosce che l'esame corporale era sproporzionato, viola il divieto di trattamenti degradanti e lede la libertà personale, come pure la sfera privata dell'interessata. Questo tipo di esame senza vestiti è giustificato solo se si sospetta che la persona arrestata sia in possesso di oggetti pericolosi nascosti. Nessun indizio suggeriva queste ipotesi. Inoltre, anche la detenzione notturna, secondo il tribunale, lede la libertà di movimento. Lo scopo era interrogarla, ma ciò sarebbe avvenuto solo 20 ore più tardi. Per il tribunale non è chiaro perché non potesse essere liberata e citata a comparire il giorno successivo all'arresto. La donna riceverà quindi un indennizzo di 1.000 franchi per torto morale. Il tribunale, nella sua decisione, ha comunque tenuto conto del comportamento della donna durante l'arresto, giudicato inappropriato.
3: Arterie molto frequentate, ma anche attese ai semafori o ancora forti accelerazioni. Il traffico è fonte di rumore e allo stesso tempo di disagio per chi vive vicino ad una strada. Per ridurre il problema, l'EMPA, il Laboratorio Federale di Prova dei Materiali e di Ricerca, ha lanciato un nuovo progetto di ricerca. La raccolta dei dati ai quali lavorare si è svolta nel Canton Argovia. Sentiamo altri dettagli con Manuele Ferrari.
11: 500 metri della Luzerner Strasse a Mehrenschwand e altrettanti sulla Landstrasse a Niederwil, in entrambi i casi fuori paese. Su questi due tratti di strada i ricercatori dell'EMPA hanno installato temporaneamente 16 microfoni per misurare il rumore emesso dai veicoli e poi via uno dopo l'altro. Auto elettriche, auto a motore, in fase di accelerazione, frenata e velocità costante, più volte con svariati tipi di copertoni. Nell'arco di 2 settimane sono diverse centinaia le misurazioni effettuate. Raccogliamo anche informazioni sulle caratteristiche dell'asfalto, spiega i microfoni di SRF Reto Pieren, responsabile del team di ricerca acustica ambientale dell'EMPA. Parliamo di dati relativi alla struttura della pavimentazione e alla sua capacità di assorbire rispettivamente riflettere il rumore. I dati raccolti verranno ora analizzati, i risultati sono previsti tra un anno e dovrebbero fornire informazioni utili per ridurre il rumore causato dalle auto sulle strade svizzere. Prime indicazioni sono però già emerse durante i test sul campo. A bassa velocità e durante le accelerazioni le auto elettriche sono leggermente meno rumorose di quelle a combustione, spiega l'esperto. Superato un certo limite, invece, ciò che si sente è il rumore causato dai copertoni e non si notano più differenze. E questo malgrado le auto elettriche siano generalmente più pesanti di quelle con il motore a scoppio. Dati che confermano test svolti negli scorsi anni. A rappresentare un problema soprattutto nelle città sono poi i cosiddetti autoposer, individui che vogliono farsi notare con il loro veicolo generando rumore inutile.
12: Man kann natürlich auch Elektroauto mit Lautsprecher ausrüsten.
11: Le auto elettriche si possono equipaggiare con amplificatori e altoparlanti. Queste persone, conclude Reto Pieren, anche con questo tipo di motorizzazione saranno sempre comunque in grado di fare baccano.
3: In Ticino sono state comunicate le nuove regole per chi intende avere un cane. A spiccare è l'obbligo per i futuri detentori di frequentare un corso teorico. Le modifiche della legge sui cani entreranno in vigore il 1 settembre. Alain Melchionda.
13: Non importa se una lana o un chihuahua, per i futuri nuovi proprietari di cani non sono previste eccezioni di razza, età o provenienza dell'animale. A dover sottostare al corso 2 lezioni teoriche da 3 ore l'una, al costo di 120 franchi, saranno coloro che intendono avere un cane per la prima volta o che non ne hanno avuto uno negli ultimi 10 anni. La veterinaria cantonale aggiunta Chiara Menegatti ci spiega le finalità del corso.
14: Senza quello di fornire le informazioni necessarie per fare questo passo con le dovute consapevolezze, quindi prevenire problematiche di protezione degli animali, problematiche di sicurezza pubblica, quando un cane tenuto a dei disagi può diventare aggressivo, e prevenire problematiche ad esempio all'importazione, quindi di ordine sanitario.
13: Un aspetto che può apparire problematico è legato al fatto che non si riconoscano né documenti, passaporti o altro che attesti di aver già posseduto un cane, e nemmeno certificati o simili di altri corsi di formazione. In entrambi i casi, né dall'estero né da altri cantoni. Questa esclusività non è un po' problematica, gliela pongo così. Con la mia patente conseguita a Camorino io posso viaggiare sulle strade di Bellinzona, ma anche di Oslo o di Atene, e il cane invece no.
14: Certo, può essere vista come una cosa esclusiva, c'è da dire che il corso, come noi lo forniamo, l'abbiamo pensato, è relativo alla normativa svizzera e in particolare ticinese, quindi ci sono delle peculiarità che la persona che si trasferisce da Oslo non aveva. L'altra cosa è, sono sempre informazioni utili per chiunque, il costo e l'impegno non è come fare una nuova patente, ecco, è limitato, e quindi si può dire che il non riconoscere sia comunque qualcosa di proporzionale, anche considerato il fatto che sono poche le attestazioni ufficiali.
13: Prevista anche una multa di 150 franchi per la mancata frequenza del corso.
3: Ora di nuovo all'estero, nel Regno Unito, dove l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham ha ottenuto l'appoggio della maggioranza dei deputati laburisti per succedere a Keir Starmer quale leader del partito e di conseguenza prossimo primo ministro. Burnham dovrebbe entrare in carica già il prossimo 20 luglio, ma ci racconta di più da Londra Giancarlo Ciccone.
15: Parafrasando Bertolt Brecht, viene spontaneo dire l'irresistibile ascesa di Andy Burnham. Con 322 deputati laburisti che lo appoggiano, salvo qualche ritocco, i giochi sono fatti. Il 20 luglio Burnham sarà il nuovo leader del partito laburista e quindi il nuovo premier del Regno Unito. La sua posizione è blindata, e chi avrebbe ora il coraggio di mettersi contro l'ex sindaco di Manchester, 56 anni, che ha spodestato con un colpo di stato politico, secondo la stampa, il primo ministro eletto Keir Starmer? Eppure sono ancora in tanti che si chiedono chi è esattamente Andy Burnham. Finora ha parlato poco, ha promesso la devoluzione dei poteri alle comunità locali, soprattutto al nord, per un riequilibrio dei poteri tra il sud ricco e il nord povero. Burnham si presenta come un campione della soft left, la sinistra moderata, tra il centrismo e la sinistra radicale. Eppure anche tra i laburisti c'è chi lo critica di opportunismo in primo luogo, cioè cambiare secondo il vento che tira, e poi di retorica populista riguardo al nord. E poi ancora, trasferire metà del governo da Londra a Manchester rischia di spaccare il paese in due. Ma non c'è dubbio che questo è il momento di Burnham. I partiti di opposizione stanno già affilando i coltelli, ma perfino l'attuale premier Keir Starmer, letteralmente cacciato da Downing Street, ha fatto buon viso a cattivo gioco quando ha dichiarato: Andy è l'uomo giusto per il paese.
3: Questa notte è arrivato a Londra al British Museum l'arazzo di Bayeux. L'opera, ricamata 1000 anni fa su una striscia di lino di 70 metri, raffigura la conquista dell'Inghilterra da parte dei normanni. Sarà esposta al pubblico a partire da settembre. Si tratta di un prestito straordinario della Francia al Regno Unito che ha suscitato parecchie opposizioni. Ci dice di più Bettina Müller.
9: I normanni che preparano e armano le navi, attraversano la Manica, sbarcano in Inghilterra senza incontrare resistenza e poi, guidati da Guglielmo il Conquistatore, sconfiggono gli anglosassoni nella famosa battaglia di Hastings del 1066. Tutto questo illustrato nel preziosissimo lavoro di ricamo con fili di lana di 8 colori diversi da abili mani di un millennio fa. L'arazzo, esposto trionfalmente pochi anni dopo nella cattedrale di Bayeux, è rimasto da allora in Normandia. Per il presidente francese Macron, il prestito di 9 mesi all'Inghilterra di questa straordinaria opera d'arte è un segno di fiducia e di amicizia tra la Francia e il Regno Unito, al quale il British Museum ha risposto con un'installazione luminosa sulle scogliere bianche di Dover, che guardano verso la Francia, su cui si legge un grande merci. Eppure i timori che il trasferimento dalla Normandia a Londra di un'opera tanto fragile possa danneggiarla avevano portato a una petizione sottoscritta da autorevoli firme del mondo dell'arte che chiedeva di bloccare l'intera operazione.
6: senza riuscirci. L'arazzo è stato collocato in una cassa mantenendo pieghe, temperatura e umidità uguali a quelle del museo in Normandia. Cassa con l'arazzo posta in una gabbia metallica e fatta passare nel tunnel sotto la Manica e poi trasportata nella notte fino a Londra, scortata dalla polizia.
3: E con questo è tutto, ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.
2: Lo sport.
16: Chi sfiderà la Francia in semifinale? Ben ritrovati, è da Lorenzo Boscolo. Diavoli o Furie Rosse? Le Bleu, i francesi attendono dunque il quarto di finale programmato alle 21 a Los Angeles tra Spagna e Belgio. Nell'hockey su ghiaccio la nazionale femminile ha una nuova allenatrice, si tratta di Shannon Miller, che assumerà l'incarico a partire dalla prossima 1 agosto con un contratto per le prossime 3 stagioni. Miller è una figura di grande prestigio a livello internazionale, alla guida ad esempio della nazionale canadese, si è laureata campione del mondo nel 97 e ha pure vinto l'argento ai giochi di Nagano nel 98. Reto Berra, restiamo all'hockey, ha detto addio invece alla nazionale. Il portiere ha annunciato il ritiro attraverso il suo profilo Instagram. Il 39enne zurighese, ricordo, ha vinto 4 argenti, era assente per infortunio nella finale dei mondiali dell'anno scorso e conquistato il titolo con la Friburgo. La stagione prossima difenderà invece la gabbia del Kloten, che proprio in mattinata ha annunciato l'acquisto per una stagione del difensore ex Lugano e soprattutto zugo Dominic Schlumpf. Nella programmazione sportiva, Tour e Wimbledon nel pomeriggio, 7ª frazione alla Grand Boucle con il padrone da ieri della generale Tadej Pogačar, forte di un vantaggio di 2.42 su Vingegaard e 3.27 sul compagno di squadra del Toro, frazione dal profilo vallonato, quella odierna con arrivo a Bordeaux dopo 175 chilometri. Pomeriggio poi dei semifinali in campo maschile a Wimbledon, dalle 14.30 Zverev contro Ferri, a seguire Sinner Djokovic.
17: Buongiorno a tutte e a tutti voi dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme le previsioni del tempo per oggi. Sarà un pomeriggio ancora soleggiato, ma con tendenza a temporali in montagna. Al sud si svilupperanno dei cumuli che porteranno rovesci o temporali che saranno abbastanza stazionari e che quindi potranno portare anche abbondanti accumuli d'acqua. Inoltre, in prossimità dei temporali ci saranno anche delle raffiche di vento. Le temperature saranno comprese tra 22 e 34 gradi. Scopriamo ora insieme come sarà il tempo di domani, sabato 11 luglio. Al nord il tempo sarà generalmente soleggiato, nelle ore pomeridiane vi sarà la tendenza a rovesci o temporali, soprattutto nelle Alpi. Al sud in mattinata avremo tempo in parte nuvoloso, al pomeriggio arriveranno alcuni rovesci o temporali a partire dalle Alpi. Le temperature minime saranno comprese tra 22 e 16 gradi, le massime potranno raggiungere i 32 gradi. Rimane attiva l'allerta canicola di livello 3, estesa anche al resto del nord delle Alpi, fino al 16 di luglio, che continuerà al sud fino almeno a venerdì prossimo. Inoltre, a causa del tempo secco in Ticino, Moesano e Valposchiavo, è in vigore il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto. Per ora è tutto. A voi l'augurio di una serena continuazione di giornata e a più tardi. Dalla redazione Meteo, Stella Angiocu.
0: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Ben ritrovate a tutte le persone in ascolto, io sono Davide Fersini e vi do il benvenuto nello spazio di concerto.ch. Al centro dell'ascolto oggi la figura di un compositore non proprio eminente per rilevanza nella storia della musica, ma dalla facilissima vena melodica e davvero accattivante nella scrittura. Stiamo parlando di Louis Niedermeyer, musicista romando che è passato alla storia soprattutto per le sue opere vocali. Alissa Nembrini, che opera le scelte ed assembla il programma di queste nostre selezioni, ha composto una scaletta che ci permetterà di approfondire meglio la figura e l'opera di questo nostro conterraneo. Prima però di entrare nel merito del racconto, vi propongo di partire subito con un ascolto.

Davvero brillantissima questa concert ouverture in Do maggiore di Luini d'Hermeyer, eseguita dalla Radio Sinfonia Orchestra Basel sotto la direzione di Reto Chup, in un concerto registrato presso il Landgasthof di Riehen l'11 novembre 1975. Louis Abraham Niedermeyer nasce a Nyon, nel canton Vaud, il 27 aprile 1802. Riceve le prime lezioni di musica dal padre e all'età di 15 anni si reca a Vienna per studiare il pianoforte con Ignaz Moscheles e composizione con Emanuel Alois Förster. Nel 1819 si trasferisce in Italia per studiare con Valentino Fioravanti a Roma e con Nicola Zingarelli a Napoli, dove familiarizza con la scrittura vocale del Rinascimento e stringe una duratura amicizia con Gioachino Rossini. Ed è proprio su raccomandazione di Rossini che la sua prima opera, Il Reo per Amore, viene rappresentata al Teatro del Fondo di Napoli nel 1820, riscuotendo un certo successo. L'anno successivo, però, rientra in Svizzera e si stabilisce a Ginevra, dove si guadagna da vivere come insegnante di pianoforte e inizia a scrivere canzoni, tra cui una mélodie su testo di Lamartine, intitolato Le Lac, che divenne immediatamente popolare e che noi vi proponiamo di ascoltare senza ulteriori indugi.

Le Lac, melodia per voce e pianoforte di Louis Niedermeyer, eseguita da Charles Jauquier, tenore, con l'accompagnamento di Eugen Huber al pianoforte, presso lo studio 1 della RTS di Losanna il 14 aprile 1967. Dopo questo ascolto non sorprende scoprire che Saint-Saëns sostenesse che Niedermeyer fosse stato il primo a rompere gli schemi dell'antiquata romanza francese, creando un genere nuovo e superiore, analogo al Lied tedesco. In effetti, Niedermeyer preparò la strada alla mélodie française della successiva generazione di melodisti, in particolare Duparc, Debussy e Fauré. Il suo dono per la melodia attraente e lo stile fluente è evidente anche nella sua musica sacra. Ne è fulgido esempio la famosa aria Pietà Signore, un tempo attribuita a Stradella e ormai definitivamente riconosciuta come autografa di Niedermeyer.

La celeberrima Pietà Signore, aria per voce e orchestra di Louis Niedermeyer, eseguita qui dalla voce riconoscibilissima, dobbiamo dirlo, di Roberto Alagna, tenore con l'accompagnamento dell'Orchestre National de l'Île-de-France, diretta da Ivan Cassard, per un disco Sony Classical del 2019 intitolato Caruso 1873. Nel 1823 Niedermeyer si trasferisce definitivamente a Parigi. E poco dopo il suo arrivo, sempre grazie all'intercessione di Rossini, le sue opere teatrali cominciano ad essere rappresentate nei teatri della città, anche se con scarso successo, tanto che nemmeno l'opera Robert Bruce, in cui Niedermeyer adatta a un libretto francese la partitura di Rossini per La Donna del Lago, riesce a valergli l'agognato riconoscimento del pubblico. Dopo il fallimento della sua ultima opera, La Fronde, si dedicò alle composizioni sacre. Qualche anno più tardi, tuttavia, volle provare la via del Grand Opéra, che stava portando una ventata di aria nuova nei

gusti del pubblico della capitale francese. Si buttò quindi anima e corpo su un soggetto che stava curiosamente riscuotendo moltissimo successo fra i parigini, la biografia del compositore italiano Alessandro Stradella. Per la première all'Opéra, i ruoli principali furono interpretati da due dei più celebri cantanti francesi del tempo, il tenore Adolphe Nourry e il mezzosoprano Cornélie Falcon, entrambi all'apice della loro carriera. Tuttavia, per entrambi si trattò di una delle ultime apparizioni a Parigi in ruoli operistici completi. La Falcon perse catastroficamente la voce durante la seconda rappresentazione. La sua carriera non si riprese mai da questo disastro e dopo il 1840 non si esibì più in pubblico. Sorte peggiore toccò a Nourry, il quale diede l'addio alle scene nell'aprile del 1837 dopo le prime rappresentazioni di Stradella e più tardi, nello stesso anno, si recò in Italia, dove nel 1839 si suicidò.

La voce del soprano Véronique Jeans, interprete dell'aria di Leonora, A quel songe affreux, dall'opera in cinque atti Alessandro Stradella di Louis Niedermeyer, eseguita con l'accompagnamento della Münchner Rundfunkorchester sotto la direzione di Hervé Niquet per un disco Alpha Classics del 2017 intitolato Vision. Come compositore, Niedermeyer ebbe un grande successo nelle canzoni profane e nella musica da chiesa, tanto che nel 1853, grazie a una sovvenzione dello Stato francese, riaprì la scuola di musica sacra che Choron aveva fondato nel 1818 con il nome di École Niedermeyer. Si affermò rapidamente all'avanguardia dell'istruzione musicale grazie ad un programma di studi in cui al tradizionale curriculum di cultura generale venivano affiancate lezioni di canto popolare e di accompagnamento del canto gregoriano. Saint-Saëns fu uno dei suoi insegnanti, Fauré, particolarmente influenzato dagli atteggiamenti verso l'armonia modale, uno dei suoi primi allievi. Ma Niedermeyer non smise mai di insegnare il pianoforte sulla scorta della formazione di cui lo aveva dotato il suo maestro Ignaz Moscheles. Ed è proprio a lui che dedicheremo la seconda parte del nostro programma, proponendovi di ascoltare per intero il suo concerto per pianoforte e orchestra numero 1 in fa maggiore, detto Concert de Société, opera 45 appunto di Ignaz Moscheles, eseguito qui dall'Orchestra della Svizzera Italiana con Howard Shelley nel duplice ruolo di solista al pianoforte e direttore, in una registrazione effettuata presso l'Auditorio Stelleo Molo della RSI di Lugano il 15 marzo del 2002.

Applausi per Howard Shelley, solista al pianoforte e direttore dell'Orchestra della Svizzera Italiana, nel concerto per pianoforte e orchestra numero 1 in fa maggiore, Concert de Société, opera 45 di Ignaz Moscheles, che abbiamo ascoltato in una registrazione effettuata presso l'auditorio Stelio Molo della RSI di Lugano il 15 marzo 2002. Ci lasciamo con un ultimo bis tratto dal catalogo di Ignaz Moscheles. Questo è il grande sestetto per pianoforte, violino, viola, clarinetto, corno, violoncello e contrabbasso in re maggiore, opera 88, in particolare il secondo movimento Scherzo presto, eseguito da Susanne Schlegel al clarinetto, Daniel von Hoff al corno, Pascal Drue al violino, Pisil Piri alla viola, Brigitte Herren al violoncello, Bettina Keller al contrabbasso e Vonnie Kim al pianoforte. In una registrazione effettuata presso la Große Saal del Conservatorio di Berna il 31 gennaio 1997.

0: Ci resta giusto il tempo per i saluti, grazie per averci seguito e per essere restati con noi. Se lo vorrete, naturalmente concerto.ch torna domani. Da Davide Fersini è tutto, un saluto e a presto.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Il ridotto dell'opera con Paolo Borgonovo.
1: Un cordiale saluto a tutte le persone in ascolto. Non è la prima volta quest'anno che ci dedichiamo a un titolo perduto di Antonio Vivaldi, che è La Costanza Trionfante, che in qualche modo le ricerche musicologiche di questo inizio di millennio hanno parzialmente riportato alla luce. E questa volta lo facciamo grazie a Diego Fasolis, che l'ha incisa per Da Vinci Classics. Sarà lo stesso Fasolis, in conclusione di puntata, a presentarcela. Ma prima di tutto questo ci trasportiamo idealmente nell'atmosfera festosa dell'Arena di Verona per raccontarvi la nuova produzione de La Traviata di Giuseppe Verdi, in scena fino a settembre, con la regia di Paul Curran e con la direzione di Michele Spotti. Gaetano Miglioranzi ha assistito per noi alla premiere del 12 giugno e noi lo introduciamo con un breve estratto di quella serata.

0: Gaetano Miglioranzi, benvenuto a Rete 2.
1: Ben ritrovati a voi.
0: Una nuova fastosa traviata, Gaetano Miglioranzi, che trasporta nell'arena di Verona le atmosfere del Moulin Rouge.
1: Certamente è un allestimento che risponde alle esigenze di spettacolarità, ambientando le azioni nella Parigi del primo Novecento con Moulin Rouge. Certamente abbondano i momenti spettacolari, le cancanese, le ballerine lampadario, i cignetti, insomma ci sono molti momenti coreografici, quindi molto movimento in scena, c'è veramente un grande utilizzo delle masse, oserei dire, dove appunto il regista Paul Kerran si è proprio profuso. Questo allestimento, mi sembra che sia proprio nel segno della tradizione spettacolare zeffirelliana. Zeffirelli, realizzò la sua ultima opera Traviata in arena nel 2019, di cui non vide il debutto, poverino, perché poi ci lasciò. Mi sembra che questo allestimento rispecchi per molti aspetti quell'allestimento con un omaggio al grande maestro. È una Traviata imponente, con tre elementi scenici importantissimi, molto alti, che si spostano e che creano ambientazioni diverse. Ecco, tra l'altro c'è nel secondo atto la scena di campagna ambientata in questa serra che ricorda molto molto da vicino la soluzione che adottò appunto Zeffirelli. Ci sono molte luci, direi, in questo allestimento, che certamente, ripeto, soddisfa proprio le esigenze del pubblico areniano. E poi ci sono degli interpreti e dei professionisti che hanno dato prove piuttosto belle, dal direttore d'orchestra Michele Spotti alla protagonista Martina Russomanno, che io non conoscevo, del resto è una ventottenne, non più ormai debuttante perché ha già fatto dei debutti importanti a Napoli, a Roma, veramente una giovane di grandissimo talento. Un coro molto ben diretto che legava molto bene con l'orchestra. La riuscita, diciamo, è stata tanto più sorprendente se si pensa che la sera della prova, cioè 2 sere prima, il bacino dell'arena è stato oggetto di un nubifragio molto importante che ha anche compromesso proprio le scenografie. Sono state riparate a tempo di record all'ultimo minuto e di questa Traviata non si è mai fatta una prova generale, quindi l'idea, insomma, di andare in scena con tutte queste masse, con tutti questi movimenti tecnici, con questa riuscita, devo dire, è stato piuttosto sorprendente.
0: Come hanno agito, come hanno funzionato negli enormi spazi dell'arena e tra le vivaci masse dei numerosi figuranti, i protagonisti del dramma?
1: Hanno funzionato, infatti, ognuno per conto proprio, perché l'impressione, forse per la mancanza appunto di questa prova, è che proprio i protagonisti fossero lasciati un po' a se stessi. Per cui abbiamo una Violetta, secondo me, di grandissima resa scenica. Martina Russomanno si è formata in America e notoriamente i cantanti che studiano in America hanno una formazione attorale cospicua. Mentre, ecco, Yusif Eyvazov, il tenore, si è dimostrato un po', come dire, un po' immobile, ecco, degno figlio, diciamo, del padre, che anche in questa occasione era Amartuzin Enkbat, e il Nabucco che avevamo visto l'anno scorso, di cui ormai è proverbiale l'immobilismo, ecco. Però lei veramente riempie la scena. Martina Russomanno è un'attrice di talento, oltre che una grande cantante, secondo me. A volte questi movimenti di grandi masse a volte sono fastidiosi. Nella romanza dei miei bollenti spiriti, che evidentemente è un soliloquio che Alfredo fa con se stesso, c'è un via vai di facchini, di operai che trasportano bauli, insomma, che secondo me è puramente distraente. Però a chi ha l'occhio, diciamo, che esige costantemente del movimento, ecco, probabilmente questo allestimento piacerà.

0: solo estratto dalla grande scena del primo atto, Martina Russomanno, dicevi, Gaetano, un'attrice convincente, ma soprattutto una cantante di grande qualità.
1: Martina Russomanno è una cantante che ha un'origine di cantante pop. Lei ha cominciato a lavorare con la Disney Channel in America. E questo secondo me è un vantaggio, nel senso che non ha molti cliché della cantante lirica. Questo la rende molto più fresca e più credibile in qualche modo. Certamente ha un grande dominio vocale, sia nelle parti di agilità che nelle parti drammatiche, con questo timbro leggermente acido che a me personalmente ricorda un po' da lontano la voce di Maria Callas.
0: Si dice che porti sfortuna dire a una Violetta che ci ricorda la Callas.
1: Ma lei la ricorda anche per il fatto che è questa figura esile che ha in scena un portamento molto carico, a volte anche molto nervoso, ha una recitazione anche che assomiglia a quella. Vabbè, non bisogna dirlo, ma io invece auguro a questa Martina Russomanno veramente ogni bene, ogni fortuna, perché è sicuramente non solo una cantante, ma proprio un interprete di grande talento. Un fraseggio molto studiato, ha studiato approfonditamente il testo, non solo per la chiarezza della pronuncia, ma ha riportato, diciamo, in luce delle sillabe, dei passaggi che di solito nel canto passano in ombra. Ma lei ha dato a questi momenti, diciamo, linguistici proprio l'intensità drammatica che meritano. Ci sono proprio delle parole che lei ha rimarcato perché all'interno dell'aria rivestivano un ruolo drammatico molto importante. Voglio dire, nonostante la giovane età, è una cantante che certamente applica una grande coscienza di quello che sta facendo.
0: Abbiamo capito dunque che la mattatrice dello spettacolo è stata la giovane Russomanno.
1: E anche il direttore, questo direttore molto giovane, 33enne, Michele Spotti, che a dire la verità all'aspetto sembra anche più giovane, sembra quasi un adolescente, però di bacchetta molto sicura, che ha saputo, secondo me, anche non fornire una versione routinier. È una versione molto interpretata, con molti colori. Devo dire, è stata una direzione che aveva sia il gusto dei fortissimi, ma anche il gusto dei pianissimi, per cui abbiamo sentito una gamma di colori veramente interessante. Poi, parlando di giovani, anche il costumista, che è Stefano Ciammitti, è il costumista che ha prodotto anche la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina in Arena e anche il costumista di Diamanti di Ospetek. È un giovane costumista che ha dato già molte prove di genialità, assolutamente, che qui ha fatto un ottimo lavoro, forse un po' compresso dalle indicazioni registiche, ecco, perché lui sa essere più estroso di così, più originale, ma qui ha dovuto attenersi, diciamo, a una ricostruzione storica piuttosto rigorosa.
0: Diamo però il giusto spazio anche agli uomini, partendo da Yusif Eyvazov, che forse conosciamo più a suo agio con ruoli eroici e di peso.
1: Sì, Eyvazov certamente funziona, diciamo, come volume di voce, ha un vocione. A volte nei duetti sovrastava anche la voce della Russomanno. Questo vocione però a volte è un intralcio per il ruolo di Alfredo, hai ragione tu. È più una voce adatta a Radames. È un Alfredo che non conosce molti momenti di tenerezza, è molto irruente, anche sì, gestualmente, insomma, come attore è piuttosto rigido, del resto degno figlio del padre, Martuvchen Enkhbat, certamente una voce sicura, un baritono di tutto rispetto, certamente risente anche del fatto appunto di non essere italiano, la pronuncia, il fraseggio sono un po' approssimativi. Poi ci sono anche delle belle sorprese nei ruoli secondari, perché la Annina, per esempio, della Francesca Maionchi è un ruolo che lei esegue da prima donna, devo dire, con grande maestria. E anche il Visconte Gaston di Carlo Bosi è veramente di tutto rispetto. Quindi sul piano del cast diciamo che andiamo abbastanza sul sicuro.
0: Una Traviata all'insegna della gioventù, Gaetano Migliore.
1: È dove i giovani, secondo me, fanno la figura migliore. Abbiamo parlato della Martina Russomanno, del direttore Michele Spotti, ma se vogliamo anche lo scenografo Juan Guillermo Nova, che è un giovane spagnolo, il costumista, l'abbiamo già detto, Stefano Ciammitti. E devo dire poi questa massa di giovanissimi tecnici di palcoscenico, io non ne ho mai visti così tanti in arena.
0: Gaetano, qui si sente la tua esperienza di assistente alla regia in arena.
1: Sono tutti giovanissimi che a tempo di record cambiano la scenografia, cambiano l'assetto del palcoscenico. Oddio, gli intervalli erano di 20 minuti ciascuno. Purtroppo gli spazi areniani, voglia non voglia, hanno sempre imposto dei cambi scena piuttosto macchinosi. Insomma, qua diciamo vale anche la pena, nel senso che vedi realmente un cambio di atmosfera. Ecco. Vorrei dire anche che questa stagione lirica è stata dedicata ufficialmente a Giovanni Zenatello, che è quel tenore veronese di cui quest'anno ricorre il 150° della nascita, che inventò la stagione lirica areniana e, oltre a essere stato un grandissimo tenore, famoso veramente a livello internazionale, fu anche uno dei primi tenori di Giacomo Puccini, per esempio, e fu poi in età matura, quando ormai era diventato, come dire, un agente, fu lo scopritore di Maria Callas. E quindi a questo Giovanni Zenatello viene dato un giusto tributo, secondo me.
0: Gaetano Migliore, vale sempre la pena di godere dell'atmosfera unica di quel sito archeologico impareggiabile che è l'Arena di Verona, ma in particolare vale la pena di assistere a questa Traviata?
1: Assolutamente sì, gli applausi sono stati lunghissimi, interminabili, e anche gli applausi a scena aperta, perché è uno spettacolo che riserva appunto molte sorprese, e sicuramente anche chi non è ferrato proprio nella lirica si gode comunque una magnifica serata.
0: E d'altra parte, chi arriva con qualche pretesa musicale in più può uscirne non di meno piacevolmente sorpreso.
1: Certo, assolutamente.
0: Grazie Gaetano Migliore.
1: Grazie Paolo.

E noi, esauriti gli ascolti concessi dall'arena, prendiamo congedo, tornando all'inizio della puntata, all'omaggio a Franco Zeffirelli e alla sua ultima traviata in arena, con un estratto da quella commovente serata del giugno 2019, dall'addio del passato, la direzione di Daniel Oren, la voce di Alexandra Kurczak.

E dalla cupa tragedia borghese delineata da Verdi, cambiamo completamente atmosfera, correndo stavolta verso il lieto fine, anzi verso un finale trionfante, sulle note di Antonio Vivaldi.

0: L'aria Donna crudel spietata, estratta dalla Costanza trionfante di Antonio Vivaldi, opera perduta del compositore veneziano di cui abbiamo già parlato in una precedente puntata del Ridotto, opera che però ritorna piacevolmente alla nostra attenzione grazie a una nuovissima e inattesa incisione discografica appena uscita per Da Vinci Classics, la Costanza trionfante appunto, con Diego Fasolis alla testa dei barocchisti e con le voci di Romina Basso che abbiamo appena ascoltato e di Ann Hall. Benvenuto Diego.
1: Buongiorno a tutte e a tutti.
0: La Costanza trionfante, un'opera con cui il piccolo teatro veneziano di San Moisè, riaperto da poco, voleva far concorrenza ai più blasonati teatri della città lagunare.

0: avvalendosi del nome di Vivaldi e la musicologia degli ultimi decenni, come è scritto nell'ottimo libretto, bisogna dire, che correda la tua incisione, ha ritrovato 18 delle 35 arie di cui era composta la Costanza Trionfante. Il tuo progetto ne propone 16 insieme a brani strumentali. Raccontaci un po' com'è strutturata questa tua proposta.
1: Qui si trattava dell'entusiasmo di Frédéric Delamea, che ha scritto tra l'altro i testi fantastici del libretto, che mi dice: ho qui 18 arie della Costanza Trionfante degli Amori, e ho ottenuto questo materiale da un famoso castello e il responsabile della biblioteca ci ha dato il permesso di registrare queste opere, basta che lo segnaliamo. E quindi ho detto fantastico. Poi due di quelle arie in verità le avevamo già incise con Topi Lehtipu in un disco della Vivaldi Edition, quindi ovviamente non abbiamo messo in concorrenza le arie che erano già state registrate. Quindi in verità tutto il materiale che esiste per il momento della Costanza Trionfante alla RSI l'avevamo registrato molti anni fa, quindi mi sembra 2011 o...
0: Proprio nel 2011, ecco. Mi ricordo perché c'ero anch'io a cantare.
1: Infatti ci sono qualche intervento di coro che quando ci sono io non può mai mancare, e quindi bene, è una grande e bella produzione che doveva uscire per una casa discografica che si chiamava Eloquenzia. La responsabile era presente, lei che aveva preso i contatti con le due artiste. È stata una bella produzione. All'inizio abbiamo avuto un po' di discussioni perché la signora Laurence voleva intervenire anche sugli aspetti tecnici, ma essendo la RSI e i nostri tonmeister al top mondiale, ho detto tu ascolta e vedrai che non avrai da pentirti. Poi purtroppo questioni familiari, questioni finanziarie, quella casa discografica Eloquenzia ha dovuto chiudere la sua attività, e quindi questa registrazione è rimasta nei cassetti della RSI, però si sa che noi non abbiamo mai avuto un mandato per registrare dei dischi, noi dobbiamo registrare per l'antenna e diffondere come servizio pubblico sulle onde, adesso non sono più onde, insomma, o sui cavi o quello che serve. E quindi niente, questa cosa era rimasta nei cassetti, adesso magari tu mi dai lo spunto poi per dire come mai ne è uscita.

0: E questa era Hai sete di sangue, aria di Doriclea, Anna Hallenberg, o Hallenberg se vogliamo pronunciare alla tedesca il nome del mezzo soprano svedese. Diego, questa registrazione è del 2011, lo dicevamo, e fa piacere, bisogna dire, sentire Anna Hallenberg forse nel massimo momento della sua forma vocale, del suo splendore vocale.
1: La recente produzione in scena che abbiamo fatto al Teatro Malibran per l'attività della Fenice di Venezia ha dimostrato che è un'artista strepitosa, però devo dire che in quel disco, quando lei è venuta, che la sentivo per la prima volta, mi sono detto: questo è veramente un talento strepitoso, come lo è anche Romina Basso. Quindi questo disco, in verità, che era rimasto lungamente nei cassetti, ha tutta la ragione di apparire e di avere il suo nuovo successo. Tra l'altro scaturito dal fatto che, come avete recentemente fatto capire al pubblico, c'è una registrazione di Sardelli, il quale l'ha venduta come una novità assoluta di ricerche sue spasmodiche per il mondo, e io mi ero permesso in un post di dire: fantastico che esca quest'opera di Vivaldi, però vi segnalo che noi nel 2011 l'abbiamo registrata. E lui aveva reagito al post dicendo: non commento perché dovrei essere ironico. Allora, io non sono ironico, però il dato di fatto è codificato, e questo, però bene che ci siano così vicine queste due cose. Tra l'altro ho ascoltato il disco di Sardelli, che è pregevole, ovviamente musicalità completamente diversa dalla mia, cantanti diversi, e quindi vale la pena a questo punto che gli appassionati di Vivaldi abbiano anche tutte e due i CD, volendo. Però questa provocazione, forse non volontaria, ha fatto sì che Frédéric de la Mea mi scrivesse in preda a non dico al panico, ma a un'eccitazione. Mi ha detto: ma noi l'abbiamo fatto molto prima, perché e come mai adesso, chi, come? E allora, diciamo, mia moglie Lucia Cirillo si è messa di buzzo buono con il direttore della casa discografica e a dire: abbiamo questo progetto, potremmo uscire anche noi, magari uno tira l'altro. E infatti ci siamo riusciti, abbiamo in mano questo CD pregevole anche nelle fattezze.
0: La Costanza Trionfante è un'opera andata perduta, come abbiamo detto ce n'è rimasta poco più della metà, persi tutti i recitativi, ma ebbe un enorme successo. Che cosa c'è di davvero interessante e di specifico in quest'opera? Forse c'è un Vivaldi molto sperimentale, in un certo senso, un Vivaldi che vuole stupire il pubblico di un nuovo teatro.
1: Allora, il problema di tutte le opere di Vivaldi, che non vengono così eseguite come quelle di Handel o di altri autori coevi, è che Vivaldi scrive per persone competenti su questo linguaggio, quindi non ha bisogno di indicare tutto, fa una specie di canovaccio, e poi con le competenze che gli interpreti avevano all'epoca e che cerchiamo di avere anche noi oggi, fatte le debite proporzioni, ci permette di ritornare al pubblico quello che questa musica contiene, al di là delle note scritte. Ci sono per esempio questi numeri all'unisono tra cantante e orchestra, e uno si dice: ma come mai Vivaldi, pigro, non ha voglia di comporre qualcosa di più complesso? In verità non dobbiamo mai dimenticare che ci troviamo a Venezia, Porta d'Oriente. Noi sappiamo che la musica orientale, ci sono orchestre di 100 persone che suonano all'unisono. Ed è impressionantissimo vedere e sentire tutti che suonano la stessa cosa. No, adesso non andiamo a tornare indietro al gregoriano, però l'idea che ci sia una sola linea, che tutti fanno quella, è fantastico. E dal punto di vista emozionale, anche queste arie, tra virgolette, semplici, in verità, fatte con un'articolazione particolare, con una presenza del testo, un basso continuo ricco, fanno sì che siano anche queste dei capolavori. Poi ci sono arie più complesse, la varietà è totale. Noi abbiamo 21 numeri perché abbiamo messo un coro, abbiamo messo anche una sinfonia con corni per richiamare l'aria col corno, insomma. Abbiamo cercato di fare un bel concerto, nessuno pensava di rappresentare l'opera mancata, ma di fare un bel disco variato, un bel concerto variato, e avere, diciamo, una settantina di minuti di musica eccellente e di godersela con i giusti cambi di emozione e di affetto.

0: E questa era l'aria Lascia il men che ti consegni, e ancora la voce di Romina Basso, il personaggio quello di Eumena, l'aria del bacio, con questi pizzicati che sembrano proprio descrivere i baci. Ci sono tanti preziosismi in questa musica, e c'è il Vivaldi, grande conoscitore di timbri strumentali, oltre che quel Vivaldi che lascia alle sue prime donne chiaramente il compito di integrare la sua scrittura molto scarna. Come lavora oggi un direttore come te, così attento alle sonorità, al fraseggio, all'articolazione?
1: Ma dunque bisogna creare un'intesa fantastica con i cantanti, far capire che saranno appoggiati e sostenuti in tutti i modi, e poi avere il gusto del timbro. Sembra che sia facile, uno prende un violino moderno, gli mette un mi di budello, ascolta un po' di colleghi e dice: ecco, sono entrato in possesso del linguaggio. Ma non è così. Qui si tratta di un linguaggio che potrebbe essere anche un dialetto, quindi chi non lo sa non può capire. Prendere una persona di lingua madre francese e pretendere che reciti o scriva un poema in italiano, mi dispiace, non funziona così. O può funzionare dopo anni di applicazione. Questo è il lavoro da fare per Vivaldi. In verità è un lavoro da fare per qualsiasi repertorio, però per il repertorio italiano, anche più avanti, anche nell'Ottocento, l'aderenza tra il sostegno al cantante, che è, diciamo, l'elemento essenziale per portare musica vocale cantata, e tutto quello che gli sta attorno. E devo dire che Vivaldi è più interessante di autori che arrivano dopo, nel senso che la parte strumentale è completamente adatta a sostenere l'affetto che il testo e che la musica cantata rappresentano. E quindi io parlo senza nessuna remora di un grande genio. Antonio Vivaldi è un grande genio della musica, e lo è non solo con le quattro stagioni o con la sua grande musica strumentale, ma anche nella musica vocale. Poi non dobbiamo dimenticare che il desiderio degli strumentisti è di suonare bene come canta un cantante, e il desiderio dei cantanti è di cantare bene come suona uno strumentista.
0: Il progetto è, come dicevi, quasi una specie di concerto, però la tua carriera, la tua storia ti ha legato a Vivaldi e a Venezia anche nel senso della scena, perché, diciamolo pure, per Vivaldi questa non era musica pura, era teatro. C'è qualcosa in questa direzione che vuoi dirci? Qualcosa che bolle in pentola? Qualche progetto?
1: Penso che tutti sappiano quali sono le traversie che il teatro La Fenice sta passando in questo momento. Devo dire che Fortunato Ortombina, che ora si trova alla Scala, mi aveva dato carta bianca, una fiducia totale nell'elaborare un progetto di opere vivaldiane da tenere nel più grande teatro barocco del Settecento, che è il Teatro di San Crisostomo, ora restaurato da Maria Malibran, e quindi porta il nome di Malibran. Comunque un teatro grande da 1000 posti che avevo bisogno di vivere, e devo dire che Vivaldi, che in quel teatro non poteva andare perché non era abbastanza nobile, in più essendo un prete che viveva a stretto contatto con cantanti, con ragazze, con donne, veniva un po' emarginato, tanto che il povero Vivaldi alla fine se ne andò a Vienna e sta in una fossa comune a Vienna. Questa cosa mi commuove, mi emoziona ogni volta che ci penso o che vado a Vienna. E quindi, bene, il progetto Vivaldi teoricamente potrebbe continuare. Mi sono incontrato col nuovo sovrintendente, che ha altre idee di barocco, ma che vuole implementare la musica barocca un po' di più a Venezia, e direi che se non la si implementa a Venezia, dove dovremmo mai farlo? E vediamo cosa succede. Io sono un po' in ritiro, in pre-ritiro, quindi faccio poco, ma tra il poco potrebbe esserci ancora un'opera vivaldiana. Adesso vediamo in quale stagione, quale titolo e con che solisti e con che desiderio di continuare questo progetto, che va continuato o da me o da altri, ma Vivaldi deve prendere il posto di grande operista che ha nel mondo.
0: Allora, Diego, ci salutiamo con una sorpresa, la Costanza trionfante per Da Vinci Classics di Antonio Vivaldi, ma ci salutiamo con una sorpresa in cui ci sei anche tu.
1: Ma purtroppo non resisto quando vedo una tessitura che permette di usare la ghironda. Prendo la mia ghirondina da studio che ho a casa e dove posso la suono. Quindi in questo duetto, l'unico duetto del disco, non ho potuto esimermi da far girare la ruota.
0: Grazie Diego Fasolis.
1: Grazie a tutti e a tutti.

Il suono rifrangente del sitar caratterizzava la prima traccia del lato B dell'album più influente della storia del pop, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dei Beatles. Ma quell'episodio è stato solo la punta di diamante di un movimento che guardava l'India e al suo corredo mistico con una curiosità davvero famelica, quando anche un po' ingenua. Assieme al caso dei Beatles, il cui afflato esotico si è rivelato avere una scadenza, fatta salva l'attenzione perdurante per questi temi e questi suoni da parte di George Harrison, l'Inghilterra degli anni 60 ha presentato un vero e proprio florilegio di escursioni nei modi della musicalità indiana, in particolare attraverso l'utilizzo di uno strumento ancestrale e complesso come il sitar. Alla fine nessuno dei gruppi o dei musicisti che hanno utilizzato il sitar in quegli anni ha prodotto musica tradizionale o indie folk puro e semplice. Ognuno ha cercato di portare le inflessioni di quello strumento a casa propria, diciamo così. Nel migliore dei casi alchemizzando l'incontro, nel peggiore utilizzando il sitar come semplice colore esotico. Nell'aprile del 65 esce Heartfuls of Soul degli Yardbirds. La canzone è stata scritta da Graham Gouldman, che anni dopo otterrà una carriera di successo come membro dei 10cc. Musicalmente il brano si caratterizza per uno dei primi utilizzi dell'overdrive, introdotto da Jeff Beck durante l'assolo di chitarra. In origine doveva essere usato un sitar, in accordo appunto con le atmosfere esotiche della canzone, ma il risultato non convinceva appieno i membri del gruppo, per cui Jeff Beck decise di riprodurre l'effetto dello strumento attraverso la tecnica della distorsione del suono. Esiste comunque una versione del brano in cui è presente la parte originaria di sitar. Si tratta di uno degli esempi più lampanti di raga rock ed è proprio quello che noi adesso ascoltiamo, la versione con sitar di Heartful of Soul.

Heart Full of Soul. Painted Black è un singolo dei Rolling Stones pubblicato il 7 maggio del 66 negli Stati Uniti d'America. Nello stesso anno la canzone compare anche come traccia d'apertura nella versione statunitense dell'album Aftermath. La canzone fu scritta da Mick Jagger, Keith Richards e Brian Jones, che ha contribuito alla creazione del riff, ma è ufficialmente accreditata al solo binomio artistico Jagger-Richards. Nel suo libro, peraltro, Bill Wyman definisce questa canzone come risultato di uno sforzo collettivo di tutta la band, nonostante appunto i due leader, diciamo così, se la siano accreditata. Si tratta comunque di un brano pop rock che unisce la semplicità di una grande melodia pop a un sound trascinante con influenze orientaleggianti. La maggior parte dei primi arrangiamenti provati per il brano si ispiravano alla versione degli Animals del tradizionale The House of the Rising Sun, ma i Rolling Stones non erano soddisfatti e presero in considerazione l'idea di scartare la canzone. Poi cominciarono ad armeggiare, soprattutto Bill Wyman sull'organo Hammond provò a rafforzare una linea di basso usando peraltro il pedale dello strumento dove appunto potevano essere elaborati i bassi. Quanto provato da Wyman piacque agli altri e ispirò la melodia pentatonica orientale del pezzo. Secondo tutti i resoconti, il sitar fu aggiunto al missaggio dopo che il musicista indiano Harihar Rao, discepolo di Ravi Shankar, si era presentato in studio con lo strumento in mano. Per Painted Black, dice Brian Jones nel giugno del 66, usai una terza abbassata di tono. Il suono che si ottiene da un sitar è una specie di blues basico. Il mio risultava dall'abbassamento di tono degli accordi di terza e di settima. Nel suo libro su Brian Jones, Paul Trinca ha fatto notare che l'influenza del sitar suonato da George Harrison dei Beatles in brani come Norwegian Wood possa avere ispirato appunto Brian Jones a utilizzarlo in Painted Black, ma lo stesso Jones aveva negato. Che scemenza totale, allora si potrebbe dire che copiamo tutti gli altri gruppi che suonano il sitar, non bisogna per forza ricavare quello strano sound indiano dal sitar. La sua parte di sitar di fatto divenne immediatamente influente nello sviluppo di un intero sottogenere di musica psichedelica, abbinato peraltro allo straordinario motivo strumentale. Il suono del sitar è completato dal cantato un po' minaccioso e leggermente nasale di Mick Jagger. In aggiunta, Painted Black è illuminata appunto dal basso pesante di Wyman, dal drumming di Charlie Watts e dall'introduzione alla chitarra acustica suonata da Richards. Il tema della canzone è chiaramente la morte, ma non ha una fonte di ispirazione in particolare. C'è questa atmosfera orientale che adesso andiamo ad ascoltare.

San Francisco, Be Sure to Wear Flowers in Your Hair è una canzone scritta da John Phillips e cantata da Scott McKenzie. È stata scritta e pubblicata nel giugno del 67 per promuovere il Festival di Monterey. Love In era uno dei neologismi introdotti dal movimento degli hippies, dal cosiddetto Flower Power, del quale questo celebre brano di John Phillips, il leader dei Mamas and Papas, portato al successo internazionale dal cantante Scott McKenzie, è stato l'inno. Per Love In si intendeva un raduno informale nel quale i giovani si incontravano per manifestare in modo non violento per qualche causa, oppure semplicemente per incontrarsi e condividere sensazioni positive. San Francisco fu inserita nell'album di debutto dell'artista The Voice of Scott McKenzie del 67 e poi nella prima raccolta dal titolo omonimo. La canzone di McKenzie fu subito una hit e il testo diceva appunto: se stai andando a San Francisco sii sicuro di avere qualche fiore tra i capelli. Il singolo raggiunse i 5 milioni di copie in tutto il mondo. La canzone è apparsa poi anche in molti film, fra questi Frantic, The Rock e Forrest Gump. C'erano a suonarla Scott McKenzie, John Phillips, che suonava anche il sitar, Joe Osborne, Gary Coleman e Al Blaine. Ascoltiamola e ci salutiamo con questo.

0: Nei palinsesti di tutto il mondo si trova sempre almeno un medical drama. È un genere che parte dagli anni 60 con il successo di Dottor Kildare e oggi presenta personaggi che hanno perso la loro aura eroica per assumere quella più umana della limitatezza e dell'incertezza. Due esempi particolarmente calzanti: la serie TV americana The Pitt e Heldin, l'ultimo turno, film della regista svizzera Petra Volpe. Con lo storico della televisione e dei media, Luca Barra, le dismissioni degli eroi. L'evoluzione del medical drama in TV e sulle piattaforme. A cura di Monica Bonetti. Charlot, domenica alle 14.35.
1: Rete 2.
2: In studio Lino Bini, cronaca regionale in primo piano. Una donna è morta ieri sera in circostanze ancora poco chiare. È stata trovata verso le 19.30 nei pressi dell'ospedale di Faido, dove era degente, con ferite d'arma da fuoco alla testa. Soccorsa, è stata trasferita a Bellinzona, dove è deceduta poco dopo il suo ricovero. A confermare la notizia la RSI e la polizia ticinese, che non rilascia ulteriori dettagli. Da nostre informazioni, le forze dell'ordine starebbero cercando l'ex marito, un uomo di 60 anni della Valle di Blenio. E quattro persone sono state arrestate ieri sera per una lite scoppiata verso le 18 al Parco Ciani a Lugano, che ha coinvolto cinque uomini. Lo comunica sempre la polizia ticinese, stando alla quale ad avere la peggio è stato un 32enne kosovaro del Luganese, ricoverato in ospedale con fratture al volto. In manette sono finite tre persone senza fissa dimora, un iraniano, un albanese e un etiope, oltre ad un italiano domiciliato nel Mendrisiotto. A vario titolo sono accusate di tentato omicidio, lesioni gravi e semplici. Una delle tre procuratrici incaricate di curare il caso dell'incendio di Capodanno a Cramontana ha deciso di lasciare l'incarico. Ne dà notizia la procura vallesana, che aprirà presto un concorso per sostituirla. Preoccupazione a tal proposito è stata espressa dagli avvocati delle vittime e degli indagati, che temono lungaggini e ritardi nelle indagini in corso per fare luce sulle responsabilità del rogo che ha causato 41 morti e oltre un centinaio di feriti. La Francia non rimborserà la Svizzera per la sicurezza del G7. A comunicarlo è il Dipartimento federale degli affari esteri. Per garantire la sicurezza dell'evento nella città francese di Evian erano stati dispiegati a Ginevra numerosi agenti di polizia, oltre a 4.000 militari. Un'operazione importante, la cui fattura ammonta a circa 30 milioni di franchi, parte dei quali dovrebbero essere coperti dalla Confederazione. La Commissione europea contesta a Meta una violazione della legge sui servizi digitali, ritenendo che alcune funzioni di Instagram e Facebook creino dipendenza. Ad essere finite sotto la lente sono soprattutto le funzioni di scroll infinito, autoplay e notifiche push, che secondo l'esecutivo comunitario favoriscono un uso compulsivo dei programmi, con rischi per il benessere fisico e mentale degli utenti, in particolare minori e persone vulnerabili. Meta, qualora le segnalazioni dovessero essere confermate e non dovesse intervenire, rischia una multa fino al 6% del suo fatturato annuo mondiale. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo. Nella seconda parte della giornata non sono esclusi rovesci o temporali locali, soprattutto sui rilievi.
0: Montmartre. La musica che non ti aspetta.
3: Un cordiale saluto da parte di Paolo Borgonovo al microfono. I nostri ascoltatori più fedeli, che stamattina già ci seguono da Parade, forse noteranno che nel pomeriggio di oggi riprenderemo le fila di alcuni discorsi che questa mattina a Parade sono stati cominciati da Barbara Tartari. E per cominciare, questo lo faremo anche con la novità discografica di oggi. Dopo aver discusso la quale, verso le 16 invece ci sposteremo a un incontro incontro d'estate di oggi, che è stato curato da Luisa Sclocchis con Michele Pasotti. Il titolo dell'incontro recita Dal progressive rock alla musica antica, e Michele Pasotti è un liutista, e il rapporto che c'è, sì, c'è un rapporto tra la musica antica, e in particolare tra il liuto e il progressive rock, progressive rock e musica antica, sì, una curiosa accoppiata che però ha un senso, e lo scopriremo anche grazie alla puntata della serie estiva che si conclude oggi, che è ancora collegata al liuto e all'Inghilterra, e quindi in un certo senso anche al progressive rock, perché si tratta dell'ultima della serie a cura di Gaia Varon, dedicata a John Dowland, eminente liutista dell'epoca Tudor, e a John Cooperario nel 400° anniversario della morte, due importanti compositori dell'Inghilterra elisabettiana. Il viaggio proposto da Roberto Gini, insigne violista da gamba e studioso ed interprete di musica del 600. Ma torniamo a noi, torniamo alla novità discografica che avevamo appena annunciato, soltanto così introdotta in generale. Riconosciamo subito l'inconfondibile stile del maturo Mozart.

Un minuetto inquietante e nervoso che non ha nulla della galanteria che di solito hanno e che portano con sé i minuetti. Un minuetto che ricorda per certi aspetti un altro minuetto molto nervoso, dissonante, interrotto, irregolare, che è quello della sinfonia numero 40 di Mozart, la famosa sinfonia tragica, e che con questa sinfonia condivide anche la tonalità non amatissima da Mozart, non usatissima da Mozart, quella di sol minore, una tonalità di particolare rilievo tragico per il compositore di Salisburgo. Ebbene, questo era il minuetto estratto da uno dei quintetti di Mozart, forse il suo capolavoro, il quintetto in sol minore, il quintetto per archi K515. E oggi, durante l'agenda, nella puntata di Parade di questa mattina, Barbara Tartari ci ricordava la stagione presso la collegiata di San Vittore alla Canonica di Brezzo di Bedero e ci ricordava che il 18 luglio, sabato 18 luglio alle 21 si possono ascoltare i quintetti di Mozart, e quintetti che si ascoltano davvero di rado per tanti motivi. Beh, uno è il motivo per cui essenzialmente si ascolta di rado per esempio la sonata per flauto, viola e arpa di Debussy o il settimino di Ravel, sì, perché questi non sono gruppi stabili come il quartetto d'archi. Ed è successo lo stesso con il quintetto, che se il quartetto dagli anni 60 del 700 ebbe un grande successo, ed è per quello sviluppo che noi conosciamo, il quintetto rimase per sempre un po' ai margini. Il notturno, il divertimento, non si ha quasi il coraggio di chiamarlo quintetto. Quindi il quintetto non è diventato una formazione stabile e diffusa come il quartetto. Ecco un motivo per cui lo si ascolta di rado. Il secondo motivo è che a Mozart piaceva suonare la viola, e che nei quintetti d'archi aggiunge come quinto elemento al quartetto non il violoncello, come avrebbe fatto per esempio Boccherini o come avrebbe fatto Schubert, bensì la seconda viola che egli stesso amava suonare. Quindi due motivi per cui i quintetti di Mozart, capolavori assoluti della sua grande maturità, purtroppo non si sentono così spesso. E noi, se non possiamo sentirli dal vivo, abbiamo oggi una bella alternativa discografica all'integrale dei quintetti per archi, appunto, di Wolfgang Amadeus Mozart, proposta da Claves, dall'etichetta Claves, uscito negli ultimi mesi dell'anno scorso, ma non avevamo ancora avuto tempo di trattarli. Il quintetto non è un quintetto stabile, come dicevamo spesso succede, è il quintetto capitanato dal violinista Oleg Kaskiv e da altri insegnanti, soprattutto legati all'Accademia Menuhin Svizzera, all'Accademia Internazionale di Musica Menuhin, tra cui per esempio il violoncellista Pablo de Naveran, ma anche Alexander Grisatiemko, alla viola Eli Karanfilova e poi Valentina Prisla, che così in ordine i membri del quintetto. Abbiamo detto che abbiamo estratto questo movimento in sol minore dal quintetto 516, forse il suo capolavoro. Ascoltiamo allora il primo movimento di questo grande concerto, un allegro molto esteso che fin dalle prime battute fa emergere un carattere inquieto. Noterete il cromatismo discendente, la continua instabilità tonale e la scrittura così densa delle parti interne. Davvero è una forma sonata molto ampia, che è il segno, il marchio di fabbrica del Mozart maturo. Ma d'altra parte c'è una grande ricchezza, potremmo dire quasi di narrativa sonora, quasi una scena operista, un dialogo di personaggi. È il momento delle grandi opere mozartiane, è il momento della grande felicità compositiva del salisburghese. Ascoltiamo allora il primo movimento di questo quintetto in sol minore, che è il quarto dei quintetti composti da Mozart, il K516, nell'esecuzione del quintetto di Oleg Kaskiv.

Che ascolto impegnativo, perché davvero c'è una storia complessa in questo lungo movimento di grandissimo impegno compositivo da parte di Wolfgang Amadeus Mozart e l'allegro introduttivo del quintetto per archi K516 in sol minore, e abbiamo sentito la tragicità di questa tonalità. E se abbiamo cominciato con un menuetto poco galante, continuiamo allora questo nostro excursus. Non abbiamo ricordato gli esecutori. Sono i membri del quintetto di Oleg Kaskiev nell'incisione dell'integrale dei quintetti di Mozart per claves, pubblicata pochi mesi fa. Ebbene, se abbiamo cominciato con un minuetto poco galante, continuiamo con un altro minuetto tutt'altro che galante. Negli stessi mesi del 1787, poco prima in realtà del quintetto 516, Mozart si diverte a trascrivere per quintetto d'archi una sua serenata precedente. E questo minuetto in do minore che ascoltiamo è non di meno qualcosa che difficilmente possiamo immaginare di più lontano dalla galanteria della danza del minuetto. Se il do minore è già una tonalità che Mozart intende come molto severa, da corale quasi religioso, questo curioso minuetto è un canone, cioè un procedimento compositivo contrappuntistico che è legato addirittura alla polifonia sacra fiamminga, un canone inverso per essere precisi. Il violino espone il tema, è inverso nel trio, espone il tema, il violoncello poi lo imita, c'è un gioco speculare delle parti che nel trio vengono addirittura invertite, cioè dall'ultima nota alla prima. Lo si vede dalla partitura, ma si sente all'orecchio, anche senza rendersene conto, una idea di ordine severo. È un capolavoro di contrappunto che però non appare mai accademico. Allora, ascoltiamolo.

E questo il menuetto dal quintetto per archi in do minore di Wolfgang Amadeus Mozart, e noi prendiamo congedo dal quintetto di Oleg Kaskiv e dalla integrale dei quintetti di Mozart, appunto da questo gruppo proposto per l'etichetta Claves, con l'ultimo dei quintetti composti da Mozart, il quintetto in mi bemolle maggiore K614, gli ultimi anni, anzi gli ultimi 18 mesi di vita di Mozart, e però sono anni in cui, paradossalmente, mesi, ridiciamolo, in cui il linguaggio mozartiano diventa meno drammatico e più sintetico, e lo si nota anche in questo quintetto. Non c'è più questo tormento quasi sinfonico del K516 nell'ultimo quintetto che scrive, c'è invece una certa semplicità, una leggerezza, e allora in questo movimento prevale una sicura ironia, un'eleganza, una leggerezza quasi rustica. Ascoltiamo allora il finale di questo quintetto, che è in mi bemolle maggiore K614.

0: E prendiamo così congedo dal quintetto di Oleg Kaskiv e dall'integrale dei quintetti per archi di Wolfgang Amadeus Mozart, incisi per Claves.
1: Rete 2.

Horizons, brano dei Genesis, 1972, il chitarrista dei Genesis, Steve Hackett, evidentemente con questo brano per chitarra acustica ci vuole far immaginare un liuto, una suite barocca. Certo, l'omaggio a Bach è fin troppo evidente, però questo era uno dei lati del progressive rock, perché all'inizio degli anni 70 alcuni musicisti, soprattutto inglesi e poi europei, che provarono a spingere il rock in una direzione diversa, decisero di non fermarsi più alle regole, se vogliamo, molto rigide di certi strumenti e di ammettere invece qualsiasi suono, qualsiasi forma strumentale e perché non atmosfere prese dalla musica del passato. Musicisti molto colti quindi hanno anche creato degli incontri di grande interesse. Abbiamo nominato il liuto ed ecco allora che si spiega almeno in parte il titolo dell'incontro d'estate di oggi, che è curato da Luisa Sclocchis, che ha come titolo appunto Dal progressive rock alla musica antica, incontro con Michele Pasotti. Michele Pasotti è un liutista e tiorbista molto noto, ma è anche il direttore e fondatore de La Fonte Musica, un ensemble che è un nome ma anche una dichiarazione di intenti. Il focus interpretativo è partito dal 300, dalle radici della polifonia, ma si è spinto poi anche all'ampio 600. E Luisa Sclocchis lo ha incontrato Pasotti perché è interprete della Teso Dido and Aeneas di Henry Purcell al Teatro Bibbiena di Mantova in occasione della 43esima edizione del Festival Monteverdi.

0: La fonte musica, un nome ma anche una dichiarazione di intenti, quella di un focus interpretativo basato sul ritorno alle fonti, alle radici della polifonia, al senso dei testi lirici e delle scelte compositive, così da indagare a pieno creatività, raffinatezza e bellezza della musica antica. Fondatore e direttore dell'ensemble che porta questo nome, dedito da principio alla stagione musicale di passaggio tra l'età medievale e quella umanistica, la cui ricerca si è poi spinta fino alla fine dei 600, e Michele Pasotti. Studi di sotto la guida di Massimo Leonardi, Hopkinson Smith e Paul Odette, si perfeziona in teoria contrappunto rinascimentale, approfondisce lo studio della musica medievale a Milano, presso la Civica Scuola Musicale, e all'ESMUC di Barcellona, e frequenta il corso di perfezionamento L'Ars Nova in Europa presso l'Università di Roma Tor Vergata. Lo abbiamo incontrato in occasione dell'atteso Dido and Aeneas di Henry Purcell al Teatro Bibiena di Mantova, in occasione della 43esima edizione del Festival Monteverdi. Buongiorno Michele Pasotti e bentrovato a Rete 2.
1: Buongiorno, è un piacere.
0: Intanto, sulla scia dell'entusiasmo post-acclamata performance, dopo un anno di debutti monteverdiani nelle più prestigiose sale europee, tra l'Orfeo e il ritorno di Ulisse in patria, proprio per la scorsa edizione del Festival Monteverdi, il combattimento di Tancredi e Clorinda e il vespro della Beata Vergine, l'atteso Dido and Aeneas di Henry Purcell, nella virgiliana Mantova.
1: Sì, abbiamo avuto la fortuna di debuttare questo meraviglioso lavoro di Purcell, giustamente famosissimo, in un teatro straordinario come il Teatro Bibiena, teatro scientifico di Mantova, che già Mozart definì uno dei teatri più belli che avesse mai visto. Effettivamente è un'assoluta meraviglia e si fa musica benissimo, è perfetto, ha le dimensioni perfette per che si ascolti musica facilmente e con piacere, quindi non poteva essere luogo migliore per debuttare quest'opera.
0: Una breve parentesi sulla serata, quindi sulla sua lettura di queste celebri pagine.
1: Sì, è stato anche un piacere immergersi, cioè un conto l'ho suonato tantissime volte naturalmente nella mia vita, l'ho anche ascoltato tante volte, ma è molto diverso quando ci si mette a studiarlo davvero. E la mia prima sorpresa, diciamo, o prima approfondimento intorno a quest'opera, che mi ha appunto lasciato abbastanza stupefatto, è che il Dido and Aeneas in realtà non esiste. In che senso? Nel senso che non abbiamo nessuna partitura o nessuna parte originale del tempo di Purcell, ma abbiamo partiture di un secolo dopo. Cioè il Dido and Aeneas ci è arrivato solo grazie all'attività dell'Academy of Ancient Music, che recuperava lavori del passato, soprattutto inglesi ma non solo, e negli anni in cui in Europa si eseguiva Le nozze di Figaro o Don Giovanni, a Londra si dava ancora il Dido and Aeneas, e quindi per fortuna abbiamo le partiture di quel tempo. Quindi questo pone ovviamente dei problemi di ricostruzione, dei problemi filologici, non solo, ma purtroppo lo sappiamo dal libretto originale, ci manca un pezzo di questo Dido and Aeneas, che è il prologo, e quindi io ho deciso di usare a mo' di prologo altra musica inglese che amo moltissimo, che è la Instrumental Music Used in the Tempest di Matthew Locke, che è appunto musica strumentale scritta per La tempesta di Shakespeare. Sapete che nella Dido and Aeneas la tempesta ha un ruolo fondamentale, e tutto è molto tempestoso, e a partire appunto dalla tempesta che congiurano le streghe e che fa rotolare il dramma verso il suo finale tragico, e quindi io ho deciso di utilizzare questa musica come prologo mancante.
0: Michele Pasotti, direttore e fondatore dell'ensemble La Fonte Musica, nato per interpretare la stagione musicale di passaggio tra l'età medievale e quella umanistica, con particolare attenzione al 300 italiano, la cui ricerca si è spinta negli anni fino alla fine del 600.
1: Sì, la nostra traiettoria è riassumibile in questo modo: il nucleo originario, diciamo la scintilla, il nucleo caldo da cui si è partiti è quello, è l'Ars Nova, e in particolare l'Ars Ulterior, che è una fase particolare dell'Ars Nova della fine del 300. E che a me ha sempre affascinato fin dalla tarda adolescenza, diciamo. Il gruppo è stato fondato su quel repertorio. Poi abbiamo fatto per moltissimi anni polifonia del 300 e del 400, e abbiamo, come dire, trovato un nostro metodo di lavoro, un modo di leggere la musica che abbiamo nel tempo applicato ad altre epoche, ad altri stili. Io credo che l'Ars Nova sia una grande palestra, e la Ulterior in particolare, perché insegna a guardare il dettaglio delle fonti, appunto, perché molto più di altri repertori è scritta in un modo assolutamente raffinato, non solo, ma anche molto complesso sulla carta, e ci sono moltissime informazioni che si ricavano dai manoscritti, e questo, diciamo, puntiglio, questa scrupolosità, questa analiticità nell'andare a fondo nella parte, per me è lo stesso metodo che applico a Monteverdi o che applico a Guillaume de Failly o a Harry Purcell, in questo senso, perché penso che veramente l'andare a fondo e credere che le informazioni che abbiamo possono veramente aiutarci a trovare una lettura che faccia parlare il più possibile la carta, che da sola ovviamente non dice assolutamente nulla, è un po' la stella polare, quindi è andare a cercare tutti i dettagli possibili da una partitura.
0: Un nome, la fonte musica, indicativo della volontà di tornare alle fonti, ad un'attenta decifrazione della retorica e della grammatica musicale, un approccio alla musica antica che vi accompagna fin dalle origini.
1: Sì, la retorica si associa normalmente all'epoca monteverdiana, in verità di diverse retoriche che è piena tutta la storia della musica. Già nel 300 si parla di retorica, naturalmente c'è una riscoperta dell'oratoria latina e di tutto quello che va insieme a questo, e c'è assolutamente una retorica nella musica italiana di quel tempo, nella musica francese, i poeti francesi parlano di seconde rhétorique, quindi per noi è stato molto importante all'inizio applicare alla musica medievale, che ha sofferto forse un po' nel tempo di interpretazioni a volte un po' asettiche o a volte, diciamo, non troppo attente al messaggio di senso, di significato retorico e espressivo che sta anche in questa musica, abbiamo cercato di farlo il più possibile.

0: Michele Pasotti, facciamo il consueto balzo agli albori. Come nasce la sua passione per la musica antica e come mai la scelta del liuto?
1: Allora, il primo strumento che ho studiato seriamente è in verità la chitarra elettrica, quindi si direbbe molto lontano. In verità, quello che mi ha sempre affascinato della musica in generale, forse posso dire, sono sempre stato attratto dalla musica inglese, di vari generi. Perché ho sempre sentito in questa musica, non sapendolo, l'ho capito dopo, un contatto con una tradizione, diciamo, non tanto popolare, ma antica, molto viva. Si pensi per esempio al progressive rock dei primi anni 70, che per me era proprio la stella polare all'inizio, e c'è moltissimo di pseudo-rinascimentale, no? E questa componente modale è quella che mi ha sempre affascinato. E quindi poi quando ho incontrato sulla mia strada, per fortuna, Massimo Lonardi, il grande maestro e liutista a cui devo la mia conversione, diciamo così, alla musica antica, ho ritrovato alcune delle sensazioni che cercavo in quell'altra musica. Quindi per me non c'è stato un grande shock, un grande passaggio complicato dall'una all'altra.
0: Come liutista collabora con ensemble tra cui il Giardino Armonico, i Barocchisti, Collegium Vocale Ghent, Les Musiciens du Prince e Académie für Alte Musik Berlin. Quanto le esperienze maturate con altri ensemble contribuiscono alla crescita della realtà di cui è alla guida?
1: In realtà sì, queste cose le ho fatte tantissimo fino a qualche anno fa e adesso è qualche anno che non riesco più a farlo perché mi dedico alla fonte musica esclusivamente e a progetti di musica da camera con una cantante oppure con altri colleghi molto più piccolini, però l'esperienza che ho maturato con questi ensemble per me è fondamentale perché ho avuto l'opportunità di lavorare con grandissimi musicisti che mi hanno sicuramente insegnato molto, da cui ho capito molte cose. E ho anche suonato tantissimo repertorio, quindi questo è una cosa che come dire, avercelo sotto le dita è molto diverso da non praticarlo, ecco. Credo che la pratica del repertorio sia veramente fondamentale per chi poi fa pratica proprio strumentale o vocale del repertorio, per chi poi decide di avere una carriera, diciamo così, da direttore, perché la musica bisogna vederla dall'interno.
0: Michele Pasotti, alla formazione musicale, cosa non consueta, affianca una laurea in filosofia teoretica, con una tesi sul filosofo tedesco Martin Heidegger. La filosofia è stato un amore parallelo a quello per la musica. Non credo che quello che faccio con la musica sarebbe lo stesso senza gli studi filosofici, afferma.
1: Sì, non so bene come motivarlo, diciamo razionalmente, ma penso che sia così, nel senso che gli studi filosofici per me sono stati una grandissima passione, esattamente parallela alla musica, cioè in quegli anni si poteva fare tranquillamente il conservatorio e l'università senza nessun problema, se ci si riusciva bene, se non ci riusciva erano problemi dello studente. Però quindi per me sono stati veramente due amori paralleli, ma a un certo punto ho dovuto scegliere perché sono due passioni veramente totalizzanti. Quello che credo che la formazione filosofica sia capace di dare è una visione, diciamo, d'insieme, per esempio di una partitura o di uno stile o di un'esigenza musicale, ma al contempo anche una visione laterale, quindi sapere collegare cose apparentemente distanti tra di loro, cercare di unirle. E per me nell'interpretazione musicale è fondamentale appunto avere una visione più larga possibile, quindi considerare le altre arti, lasciarsi ispirare da tutto quello che non è anche strettamente musicale. Per esempio, faremo un programma quest'anno al Festival di Utrecht che si chiama Proverbs ed è un omaggio a Steve Reich, perché Steve Reich compie 90 anni quest'anno e noi non ci siamo mai occupati di musica contemporanea, ma Steve Reich ha scritto un brano che appunto si chiama Proverb, che è ispirato da Perutinus, cioè da Magister Perutinus, quindi un grande protagonista dell'Ars Antiqua, che è anche uno dei miei grandi amori iniziali. Quindi io credo che appunto in questo senso, non in un senso casuale o in un senso diciamo pretestuoso, ma in un senso che è basato sulle partiture, musica anche molto antica e musica contemporanea possano tranquillamente dialogare in modo fertile e bello.
0: Infine, apprezzato didatta, dal 2013 è titolare della cattedra di liuto presso il Conservatorio Moderna di Cesena al Conservatorio Reale di Bruxelles e svolge un'intensa attività seminariale sul liuto e sulla musica antica. Qual è lo stato dell'arte di quest'ultima, a suo avviso?
1: Allora, io prima di tutto sono molto orgoglioso di appartenere, diciamo, tra virgolette, al mondo della musica antica. significa. A volte trovo che ci si debba un po' scusare o ci si senta un po' figli di un dio minore. Io proprio no, nel senso che sono felice così, cioè mi piace questa musica. È molto difficile dire cosa sia musica antica. Per me è l'idea di un approccio, diciamo così, con una parola che oggi non si usa più tanto, ma secondo me è ancora sempre valida, filologico. Cioè si parte dalle fonti, ci si fanno un sacco di domande, magari si perde anche tanto tempo, però si cerca di interrogarsi più che altro in un modo più radicale possibile per quanto mi riguarda. Quindi io credo che questa esigenza sia molto attuale e sempre di più diffusa in ambiti non, come dire, settari, come magari è stata la musica antica per un po' di anni, ma lo vedo per esempio in giovani generazioni. Vedo molto spesso la capacità di suonare bene lo strumento moderno e bene lo strumento antico. Io ho diversi allievi che sono bravi chitarristi e bravi liutisti. Poi a un certo punto è chiaro che uno fa delle scelte perché è difficile mantenere tutto, no? Però questo mi fa molto piacere e vedo dei grandi talenti veramente nel mondo della musica antica e che si interessano alla musica antica. Questo è molto bello perché, diciamoci la verità, che ogni tanto, con tantissime eccezioni, la musica antica ha un po' sofferto di un certo grado di amatorialità, diciamo così, che va benissimo. L'amatore è la base di tutto il movimento, perché se non ci fossero amatori non ci sarebbe nulla. Però quando si fanno le cose appunto in teatri come questo o in altre sedi, bisogna alzare l'asticella, perché non basta dire noi suoniamo uno strumento antico quindi siamo buoni di per sé, no? Cioè bisogna, oppure sai, lo strumento antico, le corde di budello, quindi è facile che si scordi, eccetera eccetera. Sì, tutto vero, però alla fine deve essere intonato, deve essere buono. Si può fare, è chiaro che è una ricerca che richiede fatica, che richiede studio, che richiede conoscenza, che richiede costante aggiornamento, tutto questo.
0: Grazie Michele Pasotti.
1: Grazie mille.

E insomma, non stupisce che Michele Pasotti, liutista, appassionato di musica inglese, fosse appassionato di progressive rock. Questo grande esempio di progressive rock sono i Gentle Giant, il brano è On Reflection, 1975. E qui sentiamo per intero canoni, polifonie antiche, citazioni della grande musica inglese del passato e una assoluta libertà interpretativa e senza nessuna regola, perché qualsiasi sonorità può servire all'interno della composizione. E dunque, se l'idea era semplice e rivoluzionaria, inserire la musica del passato e anche la musica popolare e prendere tanto della cultura inglese, tutto questo non è molto lontano invece dal discorso che stiamo per ascoltare grazie alla serie estiva curata da Gaia Varon. Perché, certo, quelle cultura inglese che abbiamo sentito qui citata, la sentiamo ora nel suo originale. Stiamo parlando in particolare di John Dowland, grande polifonista, grande liutista, e di John Cooperario. La serie estate di quest'anno, appunto, con questo titolo, John Dowland e John Cooperario nel 400° anniversario della morte, a cui di Gaia Varone, è un viaggio nell'Inghilterra della Golden Age elisabettiana ed è un viaggio proposto da Roberto Gini, gambista, direttore d'orchestra, esecutore, studioso, appassionato alla musica di quell'epoca. E chissà se riusciamo a convertire al progressive gli amanti di Dowland e convertire alla musica meravigliosa di Dowland gli amanti del progressive. Comunque sia, è un importante doppio centenario che diventa occasione per riscoprire l'attualità, e questo è stato il focus di questa serie, l'attualità di un linguaggio musicale sorprendentemente attuale e immediato e parlante, comprensibile a noi anche 400 anni dopo. Vi lascio allora alla voce di Roberto Gini e da parte di Paolo Borgonovo è tutto, vi lascio dunque a questo ascolto e poi a K alle 17, e una buona continuazione d'ascolto con Rete 2.

Con le lacrime Amantis, che è la sesta delle sette pavane lacrime di John Dowland, entriamo nel quinto e ultimo capitolo, la peroratio, epilogus, conclusio. In questo ultimo incontro con la Golden Age inglese e con le musiche di John Dowland e John Coprario, vorrei però addentrarmi nei dettagli delle sette tiers, delle pavane lacrime. Nel 1596 Dowland redige la prima versione, un brano per liuto che porta solo il titolo Lacrime Pavin. Nel 1600 aggiunge a questa elaborata melodia un testo, creando una lute song, Flow My Tears. Lute song significa un brano per voce sola accompagnata dal liuto in intavolatura. Culmine poi di una elaborazione che Dowland compie nell'arco di 8 anni, il 1604 vede la pubblicazione della sua versione strumentale per 5 viola da gamba, il più diffuso e nobile ensemble strumentale dell'Inghilterra elisabettiana. Lacrime antique è il titolo del primo brano, in cui poi le sei pavane successive sono variazioni sul tema, trasfigurazione. Per me è un viaggio mentale attraverso un argomento centrale che si fa via via più rarefatto fino a stemperarsi nell'ultima, la lacrime vere. Seven Tears è l'opera di Dowland poi più celebre e celebrata, e la sola interamente dedicata ad un consort di viole. Interpretare il significato e rivelare l'immaginario di questa che è una vera discesa agli inferi, una discesa nei meandri della mente e dell'intelletto, è cosa non scontata. Ciò che può avvicinare noi moderni alla mentalità elisabettiana però è lo studio e la conseguente conoscenza del pensiero di quel tempo, della sensibilità e la cultura religiosa di un intellettuale che viveva in Inghilterra tra 5 e 600 durante il regno di Elisabetta. E qui andiamo molto lontani rispetto alla sensibilità nostra. Dobbiamo dunque interpretare il significato delle Seven Tears e di tutto il simbolismo musicale in esse contenuto sotto due aspetti. Il primo è l'allegoria della caduta dell'uomo, l'innocenza perduta, la caduta di Adamo per il peccato originale. Il secondo è la melancolia elisabettiana, di cui queste pavane, come altre di Anthony Holborn e di autori di quella generazione, sono espressione. Gli studiosi dell'era elisabettiana hanno individuato una evidente e innata connessione tra melancolia e caduta. Nella società colta i due concetti erano strettamente legati. La melancolia era percepita come una specie di malattia, un morbo diffuso presso gli intellettuali, che contagiava e affliggeva in particolare gli scrittori, i filosofi e in generale gli studiosi e naturalmente i musicisti. Tuttavia, un temperamento malinconico veniva anche apprezzato perché era fonte delle più nobili e profonde riflessioni. L'associazione dell'intenso studio e dell'anelito alla conoscenza, alla melancolia, portava a vedere l'inclinazione al troppo pensare come se fosse una condizione in fin dei conti indesiderabile. Per gli elisabettiani, infatti, lo stato naturale dell'uomo non era la continua ricerca della conoscenza. Ecco la caduta, the fall, diventa allora allegoria della troppa tensione alla conoscenza che ha portato alla inevitabile rovina dell'uomo. Lo scopo primario della vita umana era, per gli intellettuali inglesi, il pentimento dal peccato e la sete iniziale di conoscenza, dell'aver mangiato il frutto dell'albero proibito, che fu causa della cacciata dal paradiso terrestre, la caduta di Adamo. Dunque attenzione, che qualsiasi sforzo teso a conquistare maggiori conoscenze si traduce ineluttabilmente in ulteriore disperazione.

Questa, suonata da Hopkinson Smith al liuto, è la versione originale della Melodia delle Lacrime, la versione per liuto del 1596. Le convinzioni elisabetiane che abbiamo visto sono riscontrabili in tanti testi e trattati di questo periodo. In Histriomastix, The Player's Scourge or Actor's Tragedy del 1633, William Prynne condanna qualsiasi azione che non sia rivolta al pentimento. La vita non è generata per essere spesa in personali godimenti, ma era piuttosto la punizione per la ricerca egoistica della conoscenza originale. In particolare vengono condannati gli attori e persino gli spettatori di spettacoli teatrali, peccaminosi e immorali come sono, perché impegnano in un'attività autogratificante. Secondo Prynne, l'unico modo per raggiungere il paradiso era riconoscere il proprio peccato e i peccati dell'umanità intera, non divertendosi e fingendo che il peccato non esistesse. Dice Prynne: purtroppo sono pochi quelli che trovano la strada verso il paradiso, la stretta via. E quei pochi chi sono? Non certo i ballerini, ma le persone contrite. Non certo i ridanciani, ma i piangenti, la cui melodia è lacrime e la cui musica sospira per il peccato. E nemmeno chi nient'altro conosce se non gagliarde. Bensì questi per aspirare al cielo, chi sta in lutto tutto il giorno per le proprie iniquità, chi piange in segreto come le colombe, chi chioccola come le gru per proprio conto e con altri peccatori come lui. E qui è molto interessante quello che dice Prynne, perché adesso io ho letto una traduzione in italiana, ma in inglese la parola lacrime è scritta in latino, lacrime, ed è lo stesso termine che Dowland usa per nominare le sue sette pavane. E qui siamo arrivati al punto culminante del nostro percorso, con l'ascolto dell'ultima delle sette pavane lacrime, che richiamerà le penitenziali parole di William Prynne. L'armonia si fa via via più stemperata e le dissonanze, soprattutto nella terza parte, hanno un

La storia ha seguito il suo corso, seppur faticosamente e pagando talvolta un tributo elpe fatte ricadere su chi non ne aveva e di una chiesa che nell'Inghilterra elisabetiana era abbastanza opprimente in effetti. Tuttavia la vita al di fuori della melancolia e della caduta dell'uomo per fortuna era altra cosa. Nelle sette pavane di Dowland il leitmotiv della colpa è presente sì, ma per una diversa ragione secondo me. Il trattamento dell'armonia delle dissonanze, come abbiamo detto in precedenza, trova il suo terreno fertile nella melancolia. Il genio sperimentale di un grande musicista come Dolan, come Monteverdi, come Orlando di Lasso, quindi, si esprime nelle forme legate ai concetti più gravi e agli andamenti che permettono all'orecchio di cogliere il procedere delle parti che si inseguono e si urtano. Per questo, come ascoltatori, troviamo generalmente più avvincenti e toccanti le liturgie della Settimana Santa rispetto ad altre più celebrative e festose. Dowland non sarebbe potuto giungere ad un livello di tanta altezza se non avesse sfruttato un comune sentire legato a concetti che, in fondo, diventano irrilevanti, se non addirittura un mero pretesto per sfoggiare maestria e creare pura bellezza armonica.

armonica. Il soggetto del quadro o la tematica di fondo di una musica sono il motore di una creatività che li supera. Diventa creazione autonoma, a cui viene dato un titolo che la giustifica e la contestualizza. Vi ringrazio per avermi seguito in questo viaggio nel meraviglioso 600 inglese che tanto amo e spero di aver contribuito nel mio piccolo ad accendere qualche scintilla di curiosità per un repertorio musicale appassionante e armonioso. Un saluto cordiale da Roberto Gini che vi parla sulle note di Come Away, Come Sweet Love, eseguito dal Consort of Music diretto da Anthony Rulley.

Di gelati che si rimpiccioliscono, di arte contemporanea, oggi si parla un po' di tutto qui a K. Del 17 siamo arrivati a venerdì, io sono sempre Marco Pagani, vi do il benvenuto in questa ultima della settimana trasmissione delle 17, K, la nostra trasmissione serale dedicata all'attualità culturale. Tra poco, alle 5.05, dopo il prossimo brano musicale, sentiremo la voce di Margherita Redaelli che ci racconta di un'università dalle parti di Bruxelles dove sono stati cambiati, sono stati aboliti tutti gli esami di tesi di laurea perché ormai era chiaro che gli studenti li facevano con l'intelligenza artificiale e quindi la soluzione adottata è piuttosto creativa da parte dell'università per verificare effettivamente che quello che gli studenti apprendano sia appreso da loro e non da un computer. Ce ne parlerà la stessa Margherita Redaelli tra qualche minuto. Alle 5.20 invece rimaniamo dalle nostre parti, a Gordola in particolare, a Casa Azul, dove domenica, dopodomani, alle 17 si inaugura la mostra di Delfino Fidel dal titolo Post Memetics. Ne parleremo col curatore di questa mostra che è Pietro Giovannoli. Alle 5.35, co-curatore della mostra. Alle 5.35 Paola De Angelis, la critica musicale, torna a trovarci perché con lei avevamo iniziato a commentare già tempo fa le prime avvisaglie, le prime indiscrezioni sull'uscita dell'ultimo album dei Rolling Stones. L'album è uscito oggi, si intitola Foreign Tongues, lingue straniere, con un gioco di parole intorno alla parola tongues che purtroppo è intraducibile in italiano, e con lei parleremo proprio dell'album, della musica che contiene, di che tipo di musica contiene, se c'era bisogno di un altro album dei Rolling Stones, tutti ormai allegramente rocker ultra ottantenni. Alle 5.50 l'appuntamento con l'editoriale, con K in libertà, dedicato, dicevamo, lo anticipavo nel sommario, al fatto che si stiano restringendo i gelati. È un tema molto estivo, ma anche piuttosto infastidente, ha un potenziale di fastidio piuttosto alto. Scopriremo perché. 18 in punto, 18.05. Parliamo di videogiochi con Matteo Lupetti, che è il nostro videoludologo di riferimento. Oggi di un gioco che ha diverse caratteristiche particolari. La più interessante è che è creato da alcune scolaresche. Alle 6.15 poi ritroviamo per K e Spalla Roberto Antonini, che partirà oggi nel suo editoriale da una domanda tutt'altro che semplice: chi ha scritto il Corano? Beatrice Campisi con Elan Beko è la prima protagonista musicale di oggi.

0: pezzo di storia.
1: Beh, siamo in Sicilia con la cantautrice che abbiamo appena ascoltato, che apriva la musica di Kappa oggi, Beatrice Campisi, con Elambeco. 5.05 puntuali, quindi sulla prima pagina, dedicata a Odisee, Università di Scienze Applicate con 6 sedi a Bruxelles e nelle Fiandre Belghe, associata all'Università di Lovanio, che è la più prestigiosa istituzione accademica del paese. Ha preso una decisione drastica questa università: abolire tutte le tesi di laurea dell'anno accademico 2027. Io saluto Margherita Redaelli, che è con noi per parlarcene proprio da Bruxelles. Buonasera Margherita, ben ritrovata.
2: Buonasera da Bruxelles.
1: Allora, facci un po' un quadro: cosa si studia e quali sono le tesi in questione, quelle che verranno abolite dal prossimo anno?
2: Allora, a Odisee si studia di tutto, perché ci sono 25 corsi differenti per il cosiddetto bachelor, quindi i primi 3 anni, e poi ce ne sono 6.
1: Pronto? Ahia, cominciamo male stasera. Sentivamo qualche difetto di linea prima, solo che adesso vederla cadere così lascia un po' sconfortati. Facciamo un tentativo. E se no, abbiate pazienza, metterò un po' di musica e risentiremo Margherita appena dopo il brano musicale. Facciamo un tentativo volante, però. Così, sta diventando un po' la norma questa cosa, eh. Mi scuso ancora una volta con voi che siete in ascolto. Margherita Redaelli. Ecco, no, è andata giù. Riprovo rapidamente, dopodiché facciamo... Vediamo se squillare squilla.
2: Pronto, ciao.
1: Ecco Margherita, chiedo scusa ai nostri ascoltatori, abbiamo perso la linea momentaneamente, stavi proprio iniziando a parlare, quindi ti chiederei di riavvolgere il nastro e spiegarci cosa sta succedendo.
2: Dunque, riavvolgiamo. Questa è una delle università, dicevi, di scienze applicate più importanti, anche perché fa parte di un network appunto di 6 università di scienze applicate più quella di Lovanio, totale 100.000 studenti. Questa però, Odisee, ne tiene 10.000 e si studia di tutto, dall'agronomia all'oculistica, dal business al diventare professore delle medie. Insomma, c'è veramente uno spettro amplissimo e suddiviso in 2 corsi: uno è il bachelor, che ha 3 anni, e l'altro è il graduate, che invece ha 2 anni. E insomma, quindi immaginati 26 corsi di bachelor, 6 di graduate, 10.000 studenti, tutte le tesi sia del bachelor che dei graduate saranno abolite per tutti questi programmi dal 2027 e sostituite con un progetto di lavoro. Cioè, alla fine di ciascuno di questi corsi, lo studente, che poi appunto sono scienze applicate, quindi cercherà di andare in un campo professionale, ha un lungo tirocinio e la tesi sarà... Non ci sarà più la tesi, ci sarà appunto un lavoro fatto in seno al tirocinio, ed è una cosa che in un certo senso sì, ha senso in un contesto professionalizzante, anche se viene decisa bruscamente proprio adesso.
1: È quello che un tempo nel Medioevo nelle corporazioni si chiamava capolavoro, cioè quando dopo il tirocinio la persona che voleva entrare in corporazione dopo aver fatto tutto il percorso di apprendimento proponeva il lavoro, il suo capolavoro alla corporazione prima di essere esaminato. Qui in realtà non siamo proprio nel Medioevo, perché le motivazioni di questa scelta, che è una scelta enorme per un'università di questa portata, le motivazioni sono piuttosto moderne. Io lo anticipavo nel sommario di questa puntata, hanno a che fare con l'abuso dell'intelligenza artificiale, è così?
2: Eh sì, queste tesi non erano proprio dei capolavori, come dicevi tu, se è vero che gli studenti utilizzavano o utilizzano proprio l'intelligenza artificiale, pare, per fare proprio le tesi. E non è valso l'impiego di nessuno dei sistemi informatici e automatici, che pure ci sono a Odisee, per identificare insomma i casi di frode e quelli no. Insomma, non si è proprio riusciti, e allora l'idea è di un po' di esternalizzare almeno in parte il controllo all'azienda in cui gli studenti sono inseriti. Insomma, io mi immagino un capo dipartimento con le mani sui fianchi che osserva lo studente per vedere se sta lavorando davvero o no. Ma poi c'è anche una cosa più interessante. Quindi questa è la cosa etica, diciamo, interessa di dove siamo arrivati con l'intelligenza artificiale, ma appunto c'è di più: si diminuisce in questo modo il tasso di bocciature. Perché il 75% dati alla mano di coloro che non superano il primo troncone, cioè il bachelor, e la causa è il fatto che nella tesi hanno un punteggio troppo basso e un terzo, diciamo, dei bocciati non si riescrivono più e
1: Quindi,
2: la metà di quelli che si riescrivono non passano.
1: se ho capito bene, Margherita, non solo c'è un abuso di intelligenza artificiale da parte degli studenti, ma viene usata talmente male che uno fa la tesi con l'intelligenza artificiale e poi lo bocciano. È questo il
2: Eh
1: tema.
2: sì, si vede, e il sistema appunto è questo, ma non solo, ma poi il college dice: ah, ma ce li bocciano, e no, allora non siamo
1: Appunto.
2: più l'intelligenza artificiale.
1: Raccontaci un po' della ratio allora alla base di questa decisione e delle speranze ad essa connesse, se funzionerà o meno.
2: Ma insomma, pare di sì, beh, certamente le prove saranno più autentiche e sarà anche, come dire, si diventa subito più appetibile come dipendente, più employable, qualcuno che appunto ha fatto il suo capolavoro e quindi viene accolto nella corporazione. Però insomma, io una domanda ce l'avrei. Cioè, non so per te, ma per me la tesi è comunque una tappa della
1: Eh
2: vita, no?
1: sì,
2: È
1: eh
2: anche
1: sì.
2: qualcosa di. Soprattutto se poi magari uno deve fare o farà un lavoro, come dico, professionale, ecco, avrà avuto uno spiraglio in un'altra parte del mondo intellettuale, che è appunto quella di fare una tesi. Insomma, a me nessuno ha impedito di fare ginnastica quando ero al liceo, nonostante poi non sia stata proprio la mia destinazione. E quindi, ecco, o veramente quest'uso dell'intelligenza artificiale è abbastanza banale e anche male impiegato e si viene bocciati lo stesso, vabbè. Oppure è veramente, sono bravissimi quelli che falsificano le tesi con l'intelligenza artificiale. Allora potrebbero veramente fare anche falsificare magari anche le prove pratiche, chissà. Ma insomma, alla fine l'idea, in fondo, è un'idea molto brillante, questa, senz'altro all'avanguardia, ma lascia anche un po' di amarezza, no? Adesso
1: Eh sì.
2: tutti facciamo l'università per qualunque cosa, anche senza sbocchi poi accademici, no? Però in realtà togliere le tesi a tutti quelli che fanno alcune università e non agli altri. E insomma, alla fine lascia tutti uguali, ma restano comunque tutti alcuni più uguali degli altri, no? Quelli che fanno le tesi e quelli che alla fine non possono più farle e non
1: Diciamo
2: le
1: che
2: vedranno mai.
1: è una risposta a un problema urgente, però è una risposta un po' scomposta. Intanto, vabbè, registriamo con piacere che le università si stanno interrogando, sono sul pezzo con riferimento al grosso problema della falsificazione della tua capacità di pensare in ultima analisi, della tua creatività, perché se fai fare a una macchina un lavoro che dovrebbe non solo dovresti farlo tu perché serve a misurarti, ma dovresti farlo tu perché serve a te a crescere. Tu lo dicevi bene, la tesi è un traguardo, è un momento importante, ce lo ricordiamo per il resto della vita. Quella forca caudina lì, quelle colonne di Ercole, una volta attraversate le quali poi possiamo navigare l'oceano dell'età adulta. E, ma chissà come andrà a finire. Ne riparleremo, lo stiamo seguendo, è un argomento oramai quasi quotidiano, quello dell'intelligenza artificiale e del suo impatto sulle nostre vite. Intanto, Margherita, grazie perché questo era un punto di vista molto interessante e poi vedere cosa succede nelle università, come questi istituti si interrogano, per noi è di primaria importanza e di grande interesse. Grazie mille Margherita Redaelli, a risentirci a presto.
2: Grazie, un saluto da Bruxelles.

0: 17 e 17 minuti, saluto Pietro Giovannoli che è con noi al telefono per questa pagina, per questo anacardo del venerdì. Buonasera Pietro, ben trovato a K.
1: Buonasera e buonasera a chi ci ascolta.
0: Parliamo di un evento non per questa sera ma per domenica, 12 luglio, quindi dopodomani alle 17 a Gordola, a casa Azul, si inaugura la mostra di Delfino Fidel dal titolo Post Memetics, curata da Telkel Gallery, galleria formata appunto da te, Pietro Giovannoli, poi Joshua Babic e Uriel Schmidt. Segnalo in particolare domenica all'interno di questa inaugurazione alle 5.30 un appuntamento del caffè tra artisti, durante il quale l'artista Delfino Fidel, che è il protagonista di questa mostra, sarà anche in dialogo con un altro artista, parliamo di Aldo Spinelli. Il tema, che è un tema che entrambi esplorano e hanno esplorato, sarà quello dell'arte come gioco. Allora, io partirei da qui, Pietro Giovannoli, poi arriviamo anche alla mostra, però l'arte come gioco già ci interessa. Vuoi dirci qualcosa di più su questo tema?
1: Ma certo, volentieri. Tutto un po' gli interessi di Telkel come galleria si indirizzano proprio verso la meta rappresentazione, quindi anche le regole, un certo tipo di riflessività tautologica, e quindi il gioco è presente. E abbiamo pensato appunto di sfruttare questo caffè d'artisti per presentare un artista col quale collaboreremo presto, cioè Aldo Spinelli. Sia Aldo Spinelli che Delfino Fidele effettivamente condividono un approccio veramente giocoso, una dimensione ludica dell'arte, e abbiamo pensato di farli incontrare. Tra l'altro hanno 50 anni esatti di differenza, uno del 48, uno del 98, proprio per così provare a confrontare i loro due approcci, perché noi siamo convinti che quello di Aldo Spinelli sia un approccio più legato, gli inglesi hanno questa distinzione proprio tra play e game, ecco, il play è il gioco libero, fantasioso, il game è quello invece più dettato, più costruito da contrainte, da regole, e volevamo appunto discutere di questa dimensione che ci sembrava interessante.
0: E ti chiederei qualcosa anche in merito a una classificazione che, non so, probabilmente entrerà anche in questo gioco di sguardi, la differenza fra arte come gioco game rispetto all'arte come gioco play.
1: Ecco, appunto, l'idea del play si oppone a quella del game proprio perché il play è un gioco libero e quindi è una visione anche, possiamo dire, allegra, divertita dell'arte, che non certamente prevede la riflessione, ma come motore, come sistema, proprio quello del divertimento, possiamo dire non per forza del comico, ma del fantasioso. A questo approccio si oppone invece quello del game, che gode delle regole che si impone. Ecco, quindi proprio l'attitudine di Aldo Spinelli, che non sarà esposto a Casa Azul, ma che sarà esposto più tardi da Telkel, è proprio un gioco sulle regole. Quindi diverso invece da così dal gioco forse anche più in qualche modo infantile di Delfino.
0: Allora, arriviamo a Delfino Fidel, dicevamo, protagonista di questa mostra che si apre alle 17 a Casa Azul a Gordola domenica. Ci vuoi raccontare del percorso espositivo, di come è stata guidata la scelta curatoriale nella costruzione di questo percorso?
1: Ma allora questa mostra è una mostra che già avevamo intenzione di presentare diversi mesi fa, perché alla fine ha preso del tempo per essere preparata. Delfino Fidel lavora come artista da ormai 7 anni, ma negli ultimi 2 anni si è concentrato proprio sulla scultura lignea e ha una produzione di sculture appunto di legno policromo. Proprio l'anno scorso, qualche mese fa, una sua scultura è diventata virale su Instagram, una scultura cinetica che prevedeva i pinched fingers, cioè la mano a cucchiaio, come viene definita dagli italiani, il tipico gesto italiano del ma che vuoi, in un parco giochi. E questo ci ha permesso poi di indirizzare, appunto di selezionare tutta la produzione di Delfino, la più recente, relativamente al tema animale e a quello della comunicazione digitale, nello specifico le emoji. E quindi come curatore abbiamo accompagnato l'artista, abbiamo selezionato una piccola scelta retrospettiva di opere, intanto stiamo lavorando in realtà anche a un catalogo completo dell'opera, ma che vedrà la luce solo tra un annetto, penso, e quindi abbiamo iniziato a pensare a una installazione site specific per Casa Azul. Nel frattempo abbiamo trovato appunto un nome che non era solo un nome, un titolo per una mostra, ma che in qualche modo era anche proponeva un approccio teorico nuovo, cioè la post-mimetica, e attorno a questa abbiamo costruito un catalogo con diversi autori che intervengono, ciascuno portando riflessioni proprie sul tema appunto post-memetica e delle sculture di Delfino.
0: Io ti chiederei così rapidamente una definizione di post-memetica, perché a me personalmente sfugge molto banalmente.
1: No, e poi, allora...
0: E poi andiamo anche su, quella, su quell'elemento che tu introducevi della, del fatto che la mostra sia allestita specificamente per il luogo Casa Azul, ma partiamo dalla post-memetica.
1: Post-memetica è chiaramente un gioco di parole con mimetico, ma visto la natura delle opere di Delfino Fidel che presentiamo, sono tutte degli animali di fatto, delle figure zoomorfe sul cui corpo è innestata una mano barra testa, cioè un gesto, una hand gesture delle emoji, ci sembrava che appunto l'idea di questa post-memetica fosse che l'artista non dà come punto di arrivo questo disordine semiotico, questo appiattimento semiotico, ma proprio come uno dei punti di partenza, tanto che per esempio lavora proprio con la scultura su legno, con un materiale nobile, con un lavoro anche appunto artigianale molto, molto ricercato, e quindi questa post-memetica ci sembrava che potesse essere qualcosa che seguiva, diciamo, l'ondata degli artisti web 2.0, gli artisti che hanno lavorato tanto con l'elettronica e col digitale del social. Ecco, ci sembrava che qui fuoriuscisse in qualche modo dal social il prodotto e permettesse una riflessione più profonda. Ecco perché post.
0: E concludiamo allora, ti ringrazio Pietro Giovannoli, con l'elemento di come il luogo dove è allestita la mostra entra e modifica l'idea della mostra stessa.
1: Ma Casa Azul è per prima cosa, va detto, una vera chicca architettonica, un posto molto bello, gestito molto bene, quindi per noi era anche importante iniziare a manifestarci sul territorio e non solo come apartment gallery. Detto questo, appunto quando abbiamo scoperto che abbiamo potuto collaborare con Casa Azul quest'estate e sapendo che comunque Casa Azul è abbastanza fresca, abbiamo deciso di spostare, come del resto viene fatto spesso, l'esposizione al piano seminterrato. Al pian terreno ci sarà poi un concerto jazz, eccetera eccetera. Questa è stata proprio la prima scelta e da lì abbiamo incominciato a lavorare con l'artista sia sulla selezione delle opere sia poi su un'idea proprio installativa e curatoriale. Va detto che Delfino Fidel ha ultimato le ultime sculture qualche giorno fa e anche lì i progetti poi sono cambiati in itinere, abbiamo aggiunto un sacco di cose, la produzione non è quella che avevamo pensato anche solo 4 mesi fa o 3 mesi fa.
0: È interessante anche questo elemento del sorprendersi, lasciarsi sorprendere, e quindi lasciamoci sorprendere anche noi che verremo a visitarla questa mostra, lo ricordo ancora una volta, il 12 luglio, domenica, dalle 17 a Casa Azul a Gordola, Post Memetics di Delfino Fidel, curata da Telkel Gallery. Grazie Pietro Giovannoli, a risentirci, buon lavoro.
1: Grazie a voi e buona serata, vi aspettiamo domenica.

0: Michael Balzari, in arte Flea, bassista dei Red Hot Chili Peppers, è nato come cornettista jazz. Un amore di gioventù tornato ad affacciarsi di recente e sfociato nella pubblicazione di un album con alcuni dei migliori musicisti jazz in circolazione. Bourbon Street esplora territori di confine anche con il progetto del trio Guano Padano, che ospita niente meno che Enrico Rava, o quello dei marocchini newyorkesi Saag Nawa, che nel nuovo disco hanno invitato musicisti jazz di spicco, o ancora il sestetto libanese di rock elettronico sperimentale Sanam, che torna con un nuovo lavoro. Jazz? Jazz, a cura di Corrado Antonini. Bourbon Street, mercoledì alle 14.30.
1: Rete 2.
2: In studio Lino Bini, cronaca regionale in primo piano. Una donna 56enne morta ieri sera in circostanze ancora poco chiare è stata trovata poco dopo le 20 nei pressi dell'ospedale di Faido, dove era degente, con ferite d'arma da fuoco alla testa. I dettagli con John Robbiani.
3: Sì, circostanze ancora poco chiare, anche se, stando a informazioni raccolte dalla RSI, gli inquirenti sarebbero alla ricerca dell'ex marito della vittima, una 59enne della Valle di Blegno. La donna, che appunto si trovava in clinica per una cura riabilitativa, avrebbe ricevuto la visita dell'uomo e all'esterno, in giardino, dopo un po' sarebbe stata ferita alla testa con appunto un colpo di arma da fuoco, probabilmente partito da una pistola di cui però non ci sarebbe ancora traccia. La donna è poi morta all'ospedale di Bellinzona, dove era stata ricoverata in condizioni disperate. La polizia conferma l'accaduto, l'inchiesta è ancora nelle primissime fasi ed è condotta dalla procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis. Quello accaduto a Faido è dunque stato molto probabilmente un assassinio, un femminicidio.
2: Almeno 12 morti, tra cui alcuni turisti intrappolati nelle loro auto mentre tentavano di sfuggire alle fiamme, una ventina di dispersi e una decina di feriti, soprattutto tra i soccorritori. È l'ultimo bilancio provvisorio delle autorità spagnole confrontate con un vasto incendio boschivo che da ieri sta imperversando nella provincia di Almeria. Particolarmente impegnativo il lavoro di pompieri e forestali per spegnere le fiamme alimentate da caldo, siccità e vento, fiamme innescate molto probabilmente dalla caduta di un cavo elettrico. E rimaniamo in qualche modo in tema, visto che è stata prolungata in Svizzera l'allerta di canicola di grado 3. Oltre San Gottardo è stata estesa fino a giovedì, mentre a sud delle Alpi fino a venerdì prossimo. E secondo Meteo Svizzera, un ulteriore prolungamento non è escluso, così come un possibile passaggio dell'allerta a livello 4 su una scala di 5 gradi. Caldo e scarse o nulle precipitazioni che stanno creando problemi anche alla distribuzione di acqua potabile in diversi comuni ticinesi. Ultimi in ordine di tempo Coldrerio e Centovalli, che hanno deciso il divieto di irrigare giardini e di riempire piscine, e popolazione sensibilizzata ad un uso più parsimonioso dell'acqua. Il Dipartimento della Sanità e della Socialità ricorda che dal 1 settembre chi vorrà possedere un cane in Ticino dovrà seguire un corso teorico obbligatorio. Una nuova strategia voluta, sottolinea il DSS in una nota, per promuovere una detenzione responsabile dei cani e favorire una convivenza rispettosa e armoniosa tra animali. Maggiori dettagli possono essere ottenuti consultando il portale online del Cantone all'indirizzo www.ti.ch/cani. La Commissione europea contesta a Meta una violazione della legge sui servizi digitali, ritenendo che alcune funzioni di Instagram e Facebook creino dipendenza. Ad essere finite sotto la lente sono soprattutto le funzioni di scroll infinito, autoplay e notifiche push, che secondo l'esecutivo comunitario favoriscono un uso compulsivo dei programmi, con rischi per il benessere fisico e mentale degli utenti, in particolare minori e persone vulnerabili. Meta, che respinge le accuse, rischia una multa fino al 6% del suo fatturato annuo mondiale. Risultati in calo per Ems Chemie nel primo semestre del 2026, dove il fatturato è stato di poco superiore al miliardo di franchi, in diminuzione dello 0,8% su base annua. Lo comunica lo stesso gruppo, stando al quale, nonostante questo risultato, i volumi di vendita sono aumentati e la redditività operativa è migliorata, ciò che spinge l'azienda al cauto ottimismo, previste al rialzo le stime di crescita di fine anno. Domani in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo. Nella seconda parte della giornata non sono esclusi rovesci o temporali locali, soprattutto sui rilievi.

0: Some of Us 2026, Keith Richards per i Rolling Stones, brano tratto dall'album uscito oggi. Potremmo dire nel caso dei Rolling Stones che la musica non ha età, per alcuni più di altri. È il loro 25esimo album, si intitola come diciamo Foreign Tongues, lingue straniere, con un doppio senso che in italiano si perde, perché tongue in inglese si riferisce all'apparato, all'organo della lingua, non al linguaggio. E il brano in anteprima che ha scelto per noi la nostra ospite, che è la critica musicale Paola De Angelis, è proprio questo che abbiamo appena ascoltato. La voce era quella di Keith Richards, si riconosceva, e il titolo era Some of Us. Intanto saluto Paola De Angelis, buonasera Paola e grazie per essere con noi.
1: Buonasera Mauro, un saluto a tutte le persone in ascolto.
0: Noi riprendiamo un filo con Paola De Angelis che era stato già annodato qualche tempo fa insieme a Natascia Fioretti, sempre qui a K. Ne avevate parlato perché di questo album si parla già da un po', sono uscite qualche indiscrezione, sono uscite delle anticipazioni, dei brani in anteprima. Oggi l'album è uscito. E intanto io ti chiederei, visto che la scelta è tua, questa di sentire insieme Some of Us per entrare nella pagina, nell'argomento dell'intervista, ti chiederei perché hai scelto questo brano che, lo ricordo, era cantato, si sentiva che non era Mick Jagger, da Keith Richards.
1: Beh, per fare quella un po' controcorrente, quella originale, che su 15 pezzi, perché sono 14 quelli dell'album, ma ce n'è uno extra solo su iTunes, sono andata a scegliere proprio quello di Keith Richards, Some of Us, che in realtà è un pezzo del 1986 ed è uno scarto di Dirty Work che il produttore Andrew Watt ha ripescato from the can, che potrebbe essere garbage can, cioè un po'
0: la cestino
1: della spazzatura degli scarti. E mi sembra un po' significativo che l'unico contributo fattivo di Keith Richards a questo disco sia appunto un pezzo di 40 anni fa. È proprio un impegno minimale. Anche di questo disco lui dà molti meriti al produttore Andrew Watt, che invece secondo me potrebbe essere usato come capro espiatorio di questo album così modesto e così blando.
0: Si capisce appena insomma, cosa pensi di questo album. Sono molto curioso di sentire dove andiamo a parare.
1: Possiamo fare una disanima, se vuoi, quasi brano per brano. È un contributo molto minimo, lui non è stato in realtà molto presente. Andrew Watt è stato anche un po' il messaggero tra lui e Mick Jagger e anche i vari ospiti, come per esempio Robert Smith. Io credo che Keith Richards neanche sappia chi è Robert Smith, perché dice sì, è ospite, gli ho detto ma è necessario farlo, sì, va bene, fallo suonare su un paio di pezzi. Poi insomma su questo disco c'è anche Paul McCartney, insomma ci sono insomma, varie cose. Però insomma io trovo che sì, forse molta colpa è di Andrew Watt, questo produttore molto giovane, ha 36 anni, e ha lavorato molto anche con altri pezzi grossi, da Elton John, Iggy Pop, Madonna, è il produttore dell'album di Paul McCartney uscito quest'anno. Lady Gaga è un produttore molto more middle of the road, che è un po' l'equivalente musicale del centrismo in politica, quindi ha questo suono medio che alla fine non fa brillare niente. Forse la cosa più interessante che mi viene da dire, ed è una provocazione, è che qualche mese fa, a maggio, Keith Richards è diventato bisnonno e la pronipote si chiama Luna Richards von Bismarck ed è quindi una discendente di otto. Ecco, di uno che non si sapeva se sarebbe arrivato, non dico al suo prossimo compleanno, ma alla fine della settimana. Sapere che invece è diventato bisnonno, beh, mi sembra forse la cosa più gioiosa che si possa citare in questo contesto. Ma a te è piaciuto il disco, Mauro?
0: Io non è che l'ho ascoltato tutto, non ce l'ho fatta. Confesso, in redazione siamo divisi questo pomeriggio, perché chiaramente l'uscita di un disco dei Rolling Stones è una notizia di per sé e quindi l'abbiamo ascoltato un po' a spizzichi e bocconi. Senti questa che bella, senti quest'altra, ma che cavolo hanno fatto? Era un po' così, era un po' divisa la redazione. Appartengo più a coloro, potremmo dire, della scuola del ce n'era bisogno, con un punto di domanda molto grande, e vorrei capire se tu hai una risposta a questa domanda.
1: Allora, come dicevo già nella precedente conversazione, da molti anni, decenni, i Rolling Stones per me non hanno più un interesse musicale, ma un interesse antropologico, sul quale io mi interrogo come mi interrogo sulle 250.000 persone a Roma per il concerto di Ultimo e mi chiedo perché. Allora, lasciamo stare Ultimo. Per quanto riguarda i Rolling Stones, sicuramente è una bella vita, è un bel modo di divertirsi, di passare il tempo, continuando a far finta di essere dei musicisti, delle rockstar, quando in realtà lo sono stati. Perché hanno pens veramente pensano di aver creato qualcosa di valore? Cioè, chi comprerà questo disco? Sicuramente i miei due amici, Giuseppe e Arturo, che sono due fan sfegatati dei Rolling Stones, e anche qui molto divisi, come dicevi tu, che siete divisi in redazione. Uno è un fan di Keith Richards ed è un conoscitore espertissimo, sa tutto, possiede tutto di loro, tutti i libri e tutti i dischi. L'altro, che si chiama Arturo, è un fan di Mick Jagger. Ecco, Arturo non c'era bisogno di parlare con lui perché Amor vincit omnia, cioè lui comunque lo adora questo disco. Giuseppe, con il quale ho avuto una conversazione molto divertente, sarebbe stato carino registrarla, ma non si poteva mandare per radio perché era piena di insulti molto coloriti.
0: Ah,
1: Ecco,
0: ecco.
1: alla fine, chiedendogli un voto, ha detto 5, 5 e mezzo come incoraggiamento, sperando che la prossima volta
0: 5 e
1: facciamo
0: mezzo
1: meglio. E
0: all'italiana su una scala da 1 a 10, non alla Svizzera sulla scala da 1 a 6,
1: sì.
0: mi pare di capire. Ecco.
1: Ah, giusto, sì, ecco, su una scala italiana da 1 a 10. E ha riassunto dicendo: ha un sapore melodico alla ricchi e poveri. Che è veramente, insomma, un giudizio
0: Non è
1: molto,
0: esattamente un
1: molto duro.
0: complimento per i Rolling
1: Questa
0: Stones, no.
1: no, questa dicotomia, in qualche modo, volendo ragionare un po' sui Rolling Stones, all'inizio della storia del gruppo si era creato questo contrasto tra Brian Jones, che era l'amante del blues, che voleva continuare su quella strada molto filologica, Mick e Keith, che invece volevano fare canzoni loro. Ecco, adesso questa stessa dicotomia, secondo me, un po' si ripropone all'interno del gruppo tra Mick, che è sempre stato quello che vuole fare il moderno, curioso di suoni nuovi, e Keith, che invece continua a essere se stesso. Per me questo disco è un'antologia del suono dei Rolling Stones, in particolare dal 78 all'81, quindi Some Girls, Emotional
0: Anche
1: Rescue,
0: precisa,
1: Top
0: insomma,
1: You.
0: anche precisa come
1: Sì,
0: etichettatura.
1: poi sì, un po' si può vedere anche poi nei brani. E quel tipo di suono lì, ma ovviamente di ogni pezzo si può trovare l'originale, che è la versione migliore nella passata discografia dei Rolling Stones. Io sarò curiosa di sapere quanto venderà alla fine questo disco, perché se loro vogliono strizzare l'occhio alle generazioni molto giovani, che intanto non comprano dischi, dubito che possano essere attratte da questo disco, e è molto più affascinante allora andare a scavare negli archivi e trovare le cose vintage d'epoca. Sono sicura che fra 10 anni, 15, 20 anni, noi non canteremo nessuna di queste canzoni di questo disco. Su
0: Direi
1: questo possiamo
0: che
1: fare una scommessa e poi ci
0: no,
1: risentiamo,
0: io non
1: Mauro.
0: la faccio la scommessa, anche perché temo che la vince. Temo, ho idea che la vincerai con una certa facilità. Diciamo che i Rolling Stones il meglio che hanno fatto lo hanno fatto, non è che lo stanno facendo, ma ci sta anche. Insomma, sono ultraottantenni che hanno voglia di suonicchiare, divertirsi e hanno fatto una vita veramente strepitosa. E sono sicuro che se ci ascoltassero non se la prenderebbero neanche più di tanto, se ci permettiamo di criticarli anche in maniera così, lasciamo dire,
1: Figurati.
0: divertente e piuttosto diretta. Ho apprezzato
1: Solo una
0: molto.
1: cosa,
0: Sì.
1: scusami.
0: Prego, prego, no, stavi per dire qualcosa.
1: No, c'è una cosa curiosa,
0: Sì.
1: cioè il disco si chiude nella versione standard con Beautiful Delilah di Chuck Berry, e il primo singolo dei Rolling Stones, Come On, del 63, era una cover di Chuck Berry.
0: Direi che non c'è altro da aggiungere. Sei ancora con noi, Paola? Ecco, abbiamo perso Paola. Caspita. Vediamo se riesco a rimettermi in contatto. Comunque, vabbè, se ci senti, Paola, grazie. Intanto perché eravamo già in chiusura, quindi a questo punto io lascio spazio a un po' di musica differente con Giulia Cosacova, Sun Devla. Intanto grazie a Paola De Angelis che ci ha proposto un ritratto molto molto divertente, anche molto scanzonato e critico quel tanto ma anche quel giusto nei confronti dell'album appena uscito dei Rolling Stones. Grazie mille a Paola De Angelis e la risentiremo sicuramente presto sulle frequenze di Rete 2.

la telefonata e lei scherzando, questo volevo riportarvelo, diceva: è sicuramente stato il dio del rock and roll che mi ha punito per avere osato attaccare dei semidei come Rolling Stones. La chiudiamo con il sorriso, la pagina dedicata all'ultimo album dei Rolling Stones, il più longevo gruppo rock della storia, e andiamo avanti invece con altri generi musicali. We Give Thanks è il titolo di questo brano di Peter Somois e Pat Thomas.

L'editoriale di oggi, il K in libertà di oggi, complice forse il caldo e una voglia di gelato inespressa, oggi è dedicato a una notizia che

riguarda proprio il mondo dei gelati. Altroconsumo, l'associazione italiana che tutela i diritti dei consumatori, ha pubblicato un'analisi sul cambiamento di prezzo e di peso di alcuni gelati che fanno parte dell'immaginario collettivo, sicuramente quello italiano, ma in buona misura anche del nostro. Gelati dal nome storico che ci hanno accompagnato nelle estati di quando eravamo bambini, per chi ha la mia età, come la Coppa del Nonno o il Maxi Bon del gruppo Nestlé oppure il Magnum di Algida, hanno subito in pochi anni aumenti di prezzo notevoli e allo stesso tempo si sono ridotti di dimensioni. Cito dal sito di Altroconsumo: il Magnum Classic 5 anni fa pesava 79 grammi, oggi ne pesa 75. Stesso discorso per la Colpa del Nonno, che 5 anni fa conteneva 72 grammi e oggi 65. Il Maxi Bon al momento pesa 96 grammi, ma in 5 anni ne ha persi 6, visto che nel 2021 era 102 grammi. Sono ovviamente pochi grammi a gelato, neanche ce ne accorgiamo, però sulle grandi quantità per le aziende la differenza si fa sentire. Tra aumento del prezzo e diminuzione del peso, infatti, Altroconsumo ha calcolato per esempio che il Magnum oggi costa il 26% in più di 5 anni fa, il Maxi Bon il 43% in più e la Coppa del Nonno il 25% in più. Ora, che i prezzi aumentino nel tempo è una cosa inevitabile, visto il modello economico mondiale che ci siamo dati e visto che l'inflazione è una variabile che in questo modello non è eliminabile. Quello che però trovo subdolo è che questo aumento venga camuffato. Essendo poco presentabile un aumento del 50% in 5 anni, e allora cosa facciamo? Rimpiccioliamo le dimensioni del prodotto. È un po' sporca come operazione, no? Mi piacerebbe conoscere il genio del marketing che ci ha pensato per primo. Sarei onorato di stringere la mano a questo benefattore. Tra l'altro, questo fenomeno, che in inglese ha l'orribile nome di shrinkflation, una specie di fusione venuta male tra shrink, restringere, e inflation, è diffuso ormai da molto tempo in tanti prodotti, non solo nei gelati. C'è il cracker in meno nel pacchetto, il grissino in meno nel sacchetto di grissini, le mini confezioni di patatine con un prezzo al chilo raddoppiato. Un po' di tempo fa ci avevano provato anche le aziende europee di telefonia, che avevano introdotto la fatturazione settimanale anziché mensile, equiparando quindi la fattura mensile all'equivalente di 4 settimane, solo che un mese non ha 4 settimane, non ha 28 giorni ne ha 30, e quindi 2 giorni in più venivano pagati alla fine dell'anno. Era una vera e propria truffa, per fortuna bloccata e anche sanzionata dall'Unione Europea. È un'operazione sporca, ribadisco, subdola, difficile da individuare per il consumatore, questa del ridurre le dimensioni, che non dovrebbe essere permessa, non dovrebbe essere proprio illegale. Però non vi voglio lasciare al venerdì con questo saporaccio di fregatura in bocca, e allora chiudiamo con una nota paradossale, anche un po' comica, relativa alla semantica di questi gelati. Avete fatto caso ai nomi? Maxi Bon, Magnum, tutti nomi che richiamano dimensioni epiche, mitologiche, e che poi si riferiscono a cosini piccolini e sempre più cari. Io lo trovo molto divertente, devo dire, e fa parte di un'abitudine che mi pare molto del nostro tempo, quella che ci fa chiamare le cose per quello che non sono, per il contrario spesso di quello che sono. E le guerre che sono piani di pace, le fregature che diventano opportunità, e poi giù fino ai nostri gelatini, i Maxi Bon che diventano Mini Bon o i Magnum che diventano Parvum, per chi si ricorda di studi di latino del liceo di tanti anni fa.

0: È un appuntamento abbastanza regolare quello con i videogiochi che abbiamo organizzato qui a K, e quando si parla di videogiochi telefoniamo al critico videoludico Matteo Lupetti, che di questo proprio si occupa e non guarda solo ai videogiochi mainstream, a quelli principali, quelli che vendono magari sulle grandi piattaforme milioni di copie, ma anche a tutto quel fermento culturale, creativo che c'è intorno a videogiochi magari che occupano nicchie particolari, che vengono sviluppati in maniera indipendente o che vengono sviluppati da chi sviluppatore non è, come è il caso di oggi. Intanto saluto Matteo Lupetti con noi al telefono. Buonasera Matteo, ben ritrovato.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, oggi ci parli della terza edizione di Playground. Io lascio a te il compito di spiegare di che videogioco si tratta e raccontare anche che si tratta di un gioco non sviluppato da chi fa questo per mestiere.
1: Esatto, perché Playground, questa è la terza edizione. Perché un videogioco ha un'edizione? Perché Playground è un progetto fatto da un gruppo di associazioni e delle scuole. Sono videogiochi sviluppati da studenti di scuole secondarie di primo e secondo grado. In questo caso c'era l'Istituto Comprensivo di Villa Estense di Padova e l'Istituto di Istruzione Superiore Masotto di Noventa Vicentina, che hanno seguito un percorso che, partendo dall'introduzione al videogioco, come funziona il videogioco, ha portati poi a fare una serie di laboratori di scrittura, di arte, di programmazione, per realizzare i videogiochi su cosa, che forse è la parte ancora più interessante, sul loro territorio. Cioè ogni anno il progetto Playground porta proprio fisicamente le classi a esplorare luoghi un po' dimenticati, un po' abbandonati, riutilizzati, ma storicamente significativi del loro territorio, per poi usarli come spunti per i videogiochi che realizzano, che non sono videogiochi, il risultato non sono proprio videogiochi noiosetti, educativi, perché sono quasi sempre storie horror, thriller, crime, che però usano le ambientazioni, gli spunti come sfondo, usano disegni tratti dalle foto che magari durante i sopralluoghi hanno fatto le classi, usano i personaggi che quei luoghi hanno abitato trasformandoli in fantasmi. Ecco, per questa serie di spunti costruiscono dei videogiochi, sono principalmente quelli che si chiamano visual novel, sono dei videogiochi illustrati con molto testo, delle specie di storie interattive vive illustrate, ecco. E in questo caso, quest'anno c'è anche qualcosa di più spaziale, quindi sono alcuni videogiochi in cui si esplora di più lo spazio, ma comunque si tratta di piccole opere in cui si esplorano posti, si vivono storie, si fanno delle scelte, a volte ci sono dei finali multipli, a volte ci sono dei terribili morti, ecco, però questo è il risultato. E appunto questa è la terza edizione, quindi ci sono, in realtà, se volete, se andate a scoprire sul progetto playground.it, ci sono da scoprire anche due edizioni passate di videogiochi realizzati da queste scuole.
0: Io trovo particolarmente interessante, ovviamente, il primo aspetto che tu hai sottolineato è quello che non si tratta di giochi educativi, perché sennò c'è sempre quell'aura un po' di noia che dici: caspita, un altro videogioco educativo che ti spiega quello che devi fare, conoscere il castello, la sua storia, eccetera eccetera. Quella è roba che lasciamo alle scuole, i ragazzi di 16 anni si divertono, e per divertirsi. L'altra cosa trovo molto interessante è che spesso si vira sull'horror, quindi mi pare di capire, Matteo, anche il videogioco in questo senso ci dà uno spaccato sui gusti delle generazioni più giovani, che va in una direzione dell'essere un po' scioccato, del cercare il brivido, che è un po' quello che vediamo al cinema con il successo strepitoso di alcuni film horror in questi ultimi mesi, successo proprio in maggioranza nelle generazioni più giovani.
1: Sì, penso di sì. Anche io, facendo corsi nelle scuole, noto che c'è davvero una fascinazione diffusa e una frequentazione assidua di studenti già dalle medie con un certo tipo di horror, che poi in realtà è adatto a quel tipo di studenti. Poi sicuramente queste ambientazioni abbandonate, queste rovine, in qualche maniera si prestano anche, però effettivamente l'horror poi permette di essere trasformato in così tante cose diverse. È un ambito che permette molta più sperimentazione, secondo me, rispetto agli altri generi, e quindi diventa più diffuso. Perché gli sviluppatori si divertono di più a fare horror, perché sanno che c'è un pubblico più curioso che continuerà a seguirli, e quindi ci sono più videogiochi, più film, più romanzi horror, più serie horror rispetto ad altri generi, e questa cosa si autoalimenta in qualche maniera, no?
0: Sì, è anche uno dei motivi per cui l'horror funziona molto bene al cinema, perché costa anche meno da un certo punto di vista, e anche in questo caso non ha senso parlare di costi produttivi quando si affronta un gioco, un tipo di giochi, una categoria sviluppata in questo modo. Però c'è un elemento molto interessante, Matteo, che volevo anche questo approfondire con te, ovvero il videogioco come elemento creativo. Quindi ragazzi che sono abituati, noi ce lo dicevamo anche fuori onda, da nativi digitali a usare dei dispositivi che però non ti danno davvero il controllo di quello che succede dietro allo schermo. Tu hai uno schermo, hai delle possibilità, le possibilità però le decide il dispositivo, non le decidi tu. Sono lontani i tempi in cui all'età dei 16 anni, 15 anni ti dicevano di imparare a programmare per avere il controllo sulle macchine. Oggi nessuno è interessato a quell'età, o pochi, a programmare. Tutti credono di saper usare un dispositivo che in realtà fa un po' quello che vuole e ti presenta solo una faccia di un solido, di una figura tridimensionale. Da questo punto di vista, creare un videogioco, pur con i limiti dovuti a una piattaforma che ti semplifica il lavoro rispetto alla programmazione, è un po' un riappropriarsi di questa parte del vedere come funziona dentro, del riprendersi la creatività e usare la macchina per quello che è una macchina, o no?
1: Sì, assolutamente. Infatti c'è questo rovesciamento. Noi trattiamo i videogiochi, parliamo in uno specifico per un attimo di videogiochi, noi trattiamo i videogiochi come un prodotto di consumo che arriva dall'alto, ci arriva e noi lo consumiamo, poi tra l'altro quando è finito li buttiamo via, passiamo al prossimo, come se non fossero giocattoli da poter utilizzare, che sarebbe anche un altro discorso. Però invece i videogiochi sono una cosa che può essere fatta. Secondo me la cosa interessante di provare una raccolta come Playground, o farla provare, no? Se chi ha prole e fa provare ai figli e figli queste cose, è interessante far vedere che, guardate che da 12, 13, 14 anni oggi esistono gli strumenti per farli i videogiochi, sono molto... sono strumenti molto accessibili, molto approcciabili, non serve porsi verso la tecnologia semplicemente come qualcuno che la consuma. E questa è parte di tutto un processo di uso del videogioco come strumento di possibile anche alfabetizzazione all'informatica. È una cosa che i ragazzi usano. Parlavo prima di chi organizza Playground, c'è Glass Studio, ma c'è anche questa associazione che si chiama IV Pro, Italian Video Game Program, e loro realizzano, a parte questo progetto, fanno anche un altro progetto che è Press Start to Learn, che è proprio sempre per le scuole, ma è un, per esempio, proprio un percorso di alfabetizzazione al digitale attraverso il videogioco, no? Utilizziamo il videogioco per andare a capire anche altro del digitale, in qualche modo imparare a leggere il videogioco, come a scuola si impara a leggere il film, a leggere il romanzo, bisogna imparare a leggere il videogioco, e in questa maniera impara a leggere la macchina.
0: Riprendere il controllo della macchina è quello forse il grande tema della generazione nativi digitali, che questo controllo purtroppo non ce l'ha, non per colpa sua. Matteo Lupetti, grazie, ci risentiamo presto, alla prossima.
1: Grazie a voi.

0: Dall'album Ombre de Piedra del cantante argentino Axel Krieger, questo era Mosquito e ci introduce l'ultimo appuntamento della giornata, quello con K e Spalla, dove per me è sempre un grande piacere ritrovare un maestro, Roberto Antonini. Buonasera, ben ritrovato.
1: Vedo che cominciamo con un po' di humor.
0: Io alzo l'asticella, tu adesso dovrai essere all'altezza.
1: Sì, lo so, mi metti in difficoltà, va bene.
0: Hai scelto un argomento in effetti con un'asticella un po' altina, perché parliamo del tema della storicizzazione delle religioni, dello studio storico delle religioni, che è un principio di base della ricerca scientifica, ma è un'operazione spesso ad alto rischio, soprattutto quando si deve confrontare con le ideologie religiose che si oppongono molto spesso e volentieri alla verità storica. Sappiamo in alcuni stati del sud degli Stati Uniti quanto sia complicato insegnare l'evoluzionismo in alcune scuole molto cristiane, molto conservatrici, che invece praticano il creazionismo. Dopo la Bibbia, da qualche anno si lavora comunque sulla storicizzazione, sulla ricerca storica delle fonti, anche sulla realtà del Corano, libro sacro dei musulmani. Allora, questo è un campo particolarmente delicato.
1: Assolutamente. Allora, effettivamente partirei dalla Bibbia, perché gli studi più importanti finora sono stati fatti attorno alla storicizzazione della Bibbia. Cioè, cosa si tratta? In sostanza, di confrontare la storia fattuale, quella reale, con la narrazione che troviamo nella Bibbia. È da decenni che si è sviluppato, ma anche prima, ma insomma sostanzialmente c'è stata un'accelerazione negli ultimi anni da parte degli archeologi, degli epigrafi, degli studiosi del testo. In particolare c'è uno svizzero che si chiama Thomas Römer, che è responsabile del Collège de France, che ha lavorato tantissimo proprio sulla parola, sulla lingua, per vedere da dove vengono certi termini. Per esempio il termine Mosè, la parola Mosè, lui attraverso un'analisi così ha capito che questo personaggio, che non è un personaggio storico, è un personaggio leggendario, in realtà non è di origine ebraica, ecco, no? Come nome, viene da un'altra lingua semitica. E poi ci sono gli archeologi, in particolare il più grande archeologo israeliano, si chiama Israel Finkelstein, che hanno sostanzialmente decostruito il testo biblico, un po' quello che aveva già fatto, ma tanti anni fa, Spinoza, rimettendo in discussione il fatto che la Bibbia sia stata scritta, soprattutto il Pentateuco, i primi cinque libri, da Mosè, e poi è stato cacciato dalla sua comunità, la comunità ebraica di Amsterdam, è stato mandato in esilio il povero Spinoza, no? Che ha fatto veramente questo lavoro. E adesso naturalmente ci sono altri mezzi, soprattutto il lavoro archeologico. Finkelstein e Thomas Römer ci dicono, per esempio, che Mosè non è un personaggio storico, che l'esodo dall'Egitto non è mai esistito. Infatti nel Sinai gli archeologi, tra cui Finkelstein, non hanno mai trovato traccia di una popolazione che per 40 anni ha vagato lì aspettando di andare nell'attuale Israele-Palestina, eccetera, eccetera. Re Giosia non è mai entrato con le sue trombe, non ha mai distrutto i muri di Gerico, eccetera, eccetera. No, dunque si tratta di vedere cosa c'è di vero, cosa c'è di leggendario in ogni religione. Sappiamo per esempio che la Bibbia non è stata scritta ovviamente da Mosè, non essendo un personaggio storico, è stata scritta il Pentateuco, la Torah per gli ebrei, molto molto più tardi, sotto un re che si chiamava Giosia. Ecco qua, dunque, questa è la premessa è che il lavoro degli storici sulla Bibbia è stato fatto perché c'è stata sostanzialmente l'illuminismo da noi, no? Mm-hmm. Però per il Corano
0: se ne sta cominciando a parlare adesso, tu mi dicevi, ed è un'operazione direi ad alto rischio. Il Corano per i fedeli è emanazione diretta di Dio.
1: Assolutamente, dunque è la parola di Dio, Il Corano non è stato scritto per i musulmani, non è stato scritto dal profeta Maometto, secondo la tradizione. Dunque il profeta Maometto ha sentito l'arcangelo Gabriele che gli ha detto qual era il messaggio di Dio, e poi i compagni del profeta l'hanno messo in forma scritta sotto il terzo califfo. Questa è l'ortodossia, diciamo, sunnita, in gran parte, diciamo, del mondo musulmano. Dunque una ventina d'anni dopo abbiamo il testo che è considerato il testo con la parola di Dio, ma gli storici ci dicono che c'è qualcosa che non quadra, perché hanno fatto delle analisi un po' come quelli per la Bibbia, hanno fatto dunque gli epigrafi, dunque la scrittura, l'archeologia e soprattutto l'analisi di testo. E qui c'è in particolare un testo molto importante che è stato scritto qualche anno fa, è un'opera collettiva molto voluminosa, si chiama Le Courant des Historiens, uscito in francese, curato da due storici molto bravi, Guillaume Di e Mohamed Amir Moezzi, che smitizza sostanzialmente la realtà del Corano. Cioè il Corano non è un libro che è stato scritto in un certo momento della storia, paf, arriva il testo di Dio, ma è un insieme di testi, c'è stata una selezione, scritto su diversi decenni e messo nella versione che abbiamo adesso, quasi un secolo più tardi, sotto il quinto califfo che si chiama Abdel Malek, molto importante nella storia dell'Islam perché è lui in sostanza che ha esteso ai suoi limiti massimi l'impero arabo sotto gli Umayyadi, dunque era un impero gigantesco, e soprattutto ha fatto sì che la lingua ufficiale dell'impero fosse la lingua araba. Dunque, questo testo viene pubblicato molto tardivamente rispetto alla morte del profeta, sono state fatte delle modifiche e per esempio i filologi che studiano la lingua hanno visto che ci sono delle influenze molto, molto presenti di altre lingue semitiche come il siriaco, l'ebraico, la lingua dei cristiani etiopi, il jez, eccetera. Insomma, in sostanza è un po' quello che è successo anche con i Vangeli, no? Cioè i Vangeli sono stati scritti ben dopo la morte di Gesù e noi consideriamo che ce ne sono quattro, ma ce n'erano molti di più. È stata fatta una selezione, tra virgolette, a livello politico. E dunque, quando leggiamo i Vangeli, quando leggiamo il Corano, dobbiamo renderci conto che è l'espressione di una cultura, di una sensibilità e di una selezione che è stata fatta anche a fini chiaramente politici legati al potere, ecco.
0: Certo, non è difficile immaginare i rischi a cui va incontro uno storico che nella sua carriera decide di intraprendere la ricerca in questo settore, soprattutto pensando alle frange più fondamentaliste.
1: Assolutamente. Allora, quando parliamo di fondamentalismo non è necessariamente fondamentalismo musulmano. Tu hai citato all'inizio il fondamentalismo cristiano, che è altrettanto estremista, c'è fondamentalismo ebraico, sappiamo che non è meno di quello musulmano, ognuno pensa di avere la propria verità, considera che quella è la propria terra, che il testo sacro è quello e non quell'altro, eccetera, eccetera, che c'è un Dio che dice le cose giuste, che quell'altro è un falso Dio, eccetera. Eccetera. Dunque, la difficoltà in questo caso è dovuta al fatto che prima di tutto le autorità saudite, perché il Corano è stato prodotto nella penisola arabica, hanno distrutto, per ragioni chiaramente politiche, molti reperti preislamici. Perché? Perché in sostanza sostengono che l'Islam, e prima dell'Islam non ci fosse niente, ci fosse la barbarie totale, no? E dunque il lavoro degli studiosi è molto difficile, ma gli studiosi sanno che vi è una grande continuità tra il Corano, scritto alla fine del VII secolo, diciamo, e la Bibbia, per esempio. Ci sono dei personaggi come Mosè, che appaiono nel Corano, Gesù, soprattutto la Vergine Maria, eccetera, eccetera. Dunque il governo saudita ha distrutto questi reperti epigrafici, archeologici, eccetera, per far credere dunque che prima non ci fosse nulla, che fosse una specie di deserto culturale. Invece non è vero, e gli storici sanno che nella penisola arabica c'erano delle influenze di Bisanzio, dello Yemen, dell'Iran, dell'Etiopia, perché lì viaggiavano i mercanti, c'erano dei mondi molto, molto connessi, c'erano delle religioni che erano già presenti, il cristianesimo naturalmente, l'ebraismo, lo zoroastrismo, tra i beduini il politeismo, ecco. E dunque questo lavoro è molto difficile e i due autori che hanno dunque scritto quest'opera hanno coordinato il lavoro anche di altri storici, dunque Di e Amir Moezzi, mi hanno detto, perché ho potuto parlare con loro, e mi hanno detto che questo tipo di lavoro che hanno fatto, dunque di storicizzazione, di decostruzione del messaggio religioso, sarebbe stato impossibile eseguirlo, farlo in un paese arabo-musulmano. Dunque l'hanno fatto in Francia, perché bene o male in Francia c'è una forte tradizione laica che consente agli studiosi, agli scienziati, di sviluppare una ricerca senza avere la spada di Damocle sulla testa di qualche fondamentalista. Ecco. Però è un discorso molto difficile da fare perché spesso chi fa questo tipo di lavoro viene considerato un apostata, blasfemo, eccetera, eccetera, e sappiamo che purtroppo dietro l'angolo c'è sempre il rischio di qualche estremista fondamentalista pronto anche a passare all'azione per cancellare quella che non è la verità religiosa.
0: Ci ricordiamo Charlie Hebdo. Roberto, grazie. Roberto
1: Assolutamente.
0: Antonini, come sempre, grazie per le tue considerazioni. Io ti dico a questo punto di rimanere in linea, ti chiedo di rimanere in linea. Salutiamo insieme il nostro pubblico perché noi ci congediamo. Kappa finisce qui con il brano Honest Man di Lowell George e poi arriva la replica del Laser. Oggi andiamo in Mesolcina. Grazie Roberto, un saluto.
1: Grazie, felice estate, grazie.

0: Laser.
1: Terra di castelli e di battaglie, di conquiste e di poesia, terra di bellezze artistiche e naturali. La Mesolcina è stata raccontata attraverso scritti di uomini e donne che la percorsero tra il X e il XXI secolo nel volume Tracce d'inchiostro, curato da Giorgio Tognola, che di questi luoghi è appassionato studioso. E allora lasciamoci guidare da lui tra paesi e montagne sulle tracce della famiglia De Sacco e del condottiero milanese Gian Giacomo Trivulzio tra le imponenti rovine del castello di Mesocco e gli straordinari affreschi della chiesa di Santa Maria del Castello, un percorso che risuona ancora degli echi di antiche battaglie e di poesia cortese.

Ci troviamo in un archivio, per la verità un po' freddo, perché durante l'inverno di solito qui non si lavora, ma i documenti vengono portati a casa e si lavora al caldino. In ogni caso l'archivio è della Fondazione Amarca, della famiglia Amarca. Si sta trasformando lentamente in un archivio regionale che interessa non solo la famiglia Amarca, ma interessa tante altre famiglie del Moesano, cioè della Mesolcina e della Calanca. È stato iniziato questo lavoro di raccolta di materiali della famiglia una ventina d'anni fa, in modo particolare con una presenza estremamente importante che era quella di Cesare Santi, purtroppo morto 2 anni fa. Nel 2011 poi questo luogo, che era troppo piccolo, ha imposto la ricerca di un edificio più adatto a contenere tutti questi materiali che Cesare Santi in gran parte aveva digitalizzato, trascritto. E dicevo che appunto nel 2011 si è trovato, grazie a una donazione fatta dalla famiglia Amarca, di una scuderia che serviva nel passato, appunto, che accoglieva i cavalli che poi trasportavano, i muli che trasportavano le merci sul San Bernardino. Ecco, questo archivio oggigiorno accoglie appunto tutti questi materiali. La famiglia Marca era una famiglia molto importante nella valle, perché ha avuto nel corso dei secoli dei mercenari, dei commercianti, dei banchieri, insomma un sacco di gente che era collegata anche con le famiglie che prima di loro indubbiamente dominavano la valle. E tra queste famiglie abbiamo dei materiali che risalgono al 1200, al 1300, e lì si inserisce la storia della nostra valle, legata da prima alla presenza dei signori feudali De Sacco, che hanno governato in valle per circa 4 secoli, a partire dal 1100 più o meno, e questi signori vivevano nel castello di Besocco, ma avevano poi delle famiglie cadette che si erano stabilite, l'una nel castello di Norantola, l'altra nel castello d'abitazione di Grono, la Fiorenzana. Ecco, e questi signori avevano il controllo non solo della Mesolcina e della Calanca, ma anche del valico del San Bernardino, e possedevano anche territori nella valle del Reno e nella Safiental. I De Sacco sono molto importanti per la nostra storia, anche perché in questi secoli in cui hanno governato, hanno regnato, hanno lasciato per esempio un'organizzazione religiosa con una convenzione voluta da Enrico De Sacco nel 1219, che ha creato appunto un capitolo per cui da quel momento si è avuto un'organizzazione religiosa con la presenza di sacerdoti un po' in tutti i villaggi. Poi a un certo momento entra la crisi del sistema feudale, della famiglia De Sacco, che deve vendere i suoi territori, e ecco che alla fine del 400 il proprietario della Mesolcina e della Calanca diventa Gian Giacomo Trivulzio.

0: Gian Giacomo Trivulzio non è mai stato da noi, lui viveva a Milano, lascia da noi un commissario, un nome conosciuto, per esempio Scannagatta, è un nome che è legato poi alla storia appunto della valle. E che fa Trivulzio? Prima di tutto rinforza il castello. Lo amplia, mette a posto anche un pochettino la strada, per esempio costruendo dei ponti, per esempio il ponte di Valle di Roveredo, poi il ponte di Grono, il ponte di Cama, amplia anche il castello di Norantola. E la cosa molto importante per noi, ecco che nel 1496 Triulzio si lega alla Lega Grigia, una delle tre leghe dei Grigioni, e indubbiamente legandosi alla Lega anche il Moesano, Mesocina e Calanca e il Safientale Rheinwallen diventano appunto parte integrante della Lega Grigia. Poi abbiamo un altro momento importante nella storia appunto del Trivulzio, siamo nel 1499, il momento della guerra sveva e grazie al contributo di Trivulzio che invia più di 100 soldati guidati da Scannagatta, danno un apporto indispensabile per la vittoria dei grigionesi nella famosa battaglia per noi grigionesi della Calven. Che si potrebbe dire ancora di Trivulzio? Si potrebbe dire che tra l'altro ha lasciato anche a Roveredo coniare le sue monete, dunque a Roveredo abbiamo anche in quel periodo una zecca. Poi Trivulzio Gian Giacomo muore, ma forse varrebbe la pena di ricordare ancora che Trivulzio è stato dapprima legato ai signori di Milano, poi si lega in un secondo momento alla Francia, in modo particolare alla Francia di Francesco I, e come condottiero lo troviamo a capo dell'esercito francese coadiuvato dai veneziani che batterà gli svizzeri a Marignano nel 1515, per cui così potremmo ben dire che se gli svizzeri sono stati sconfitti a Marignano, ecco noi mesocinesi invece non siamo stati sconfitti perché il nostro signore era il condottiero appunto Gian Giacomo Trivulzio che guidava le truppe francesi.
1: Lei il signor?
2: Luca Marca,
0: sono dottore.
1: Molto onorata.
2: Nato qui, in questa casa, costruita nel 1564, è arrivato dopo 20 anni, nell'83, San Carlo Borromeo, perché aveva il compito di fermare l'avanzata, se vuole, della riforma protestante. E è rimasto qui un paio di giorni, è stato, siccome questa era una casa relativamente nuova, è stato ospitato in questa casa e c'è ancora la sua camera lassù. E noi andiamo avanti dopo 400 anni a cercare una soluzione un po' più nobile a questo caseggiato.
1: Cioè, vorrebbe dare visibilità a
3: Sì,
1: questa,
3: certo, questa
1: a
3: storia,
1: questa storia,
3: questa, sì, è
1: portare anche un
3: importante,
1: po'
3: sì.
1: di persone, di pubblico a vedere questi
3: Potrebbe essere
1: luoghi.
3: anche una buona possibilità, non solo il castello, dunque, non solo la chiesa di Santa Maria del Castello, ma anche il resto.
1: E allora dal centro di Mesocco ci muoviamo verso il castello e la chiesa.

La chiesa è citata già nel 1219 in occasione della fondazione del capitolo di San Vittore da parte del signore della Mesolcina, Enrico de Sacco. Questa chiesa è stata costruita ai piedi del castello dove tra l'altro sorgeva un'altra chiesa che era la chiesa di San Carpoforo. Poi a un certo momento, per dare la possibilità ai fedeli di seguire le funzioni religiose, le manifestazioni religiose, ecco, non al castello, si è costruita appunto già attorno al 1100-1200 questa chiesa, che però poi è stata ampliata e in modo particolare dai De Sacco nell'ultima fase del loro dominio. Oltre a questo, poi c'è stata anche la mano di Trivulzio. La cosa più interessante di questa chiesa sicuramente sono gli affreschi. Questi affreschi risalgono alla seconda metà del 1400, dunque attorno al 1460-1470. E non abbiamo però purtroppo dei documenti precisi che ci indichino chi siano stati i committenti, chi siano stati poi gli autori. Sta di fatto che, secondo gli studi degli specialisti della storia dell'arte, si fa risalire questa serie di affreschi alla famiglia dei Seregnesi, dei pittori di Seregno. Un padre e un nipote, se non vado errato, e alla bottega dei Seregnesi, semplicemente perché sono stati riconosciuti in modo particolare quelle che sono le cornici di queste fasce che sono tipiche appunto della bottega dei Seregnesi. La fascia in alto illustra la vita di Gesù, gli ultimi istanti della sua vita, dal processo alla crocifissione. La fascia centrale invece ripropone un momento della vita di Gesù che è la nascita e l'incontro con i magi, i tre re magi, e oltre a questo abbiamo nella fascia centrale dei santi. Sull'estremità sud abbiamo un San Giorgio che uccide il drago, poi abbiamo un San Martino che dà un pezzo del suo mantello al mendicante, riconosciamo un arcangelo, riconosciamo però anche Santa Lucia, riconosciamo San Pietro, riconosciamo anche San Bernardino da Siena che poi ha dato il nome al passo. E la fascia più bassa è una fascia estremamente interessante che illustra i 12 mesi dell'anno. Ecco, dicevo che non conosciamo il committente. C'è gente che dice che molto probabilmente si tratta ancora della famiglia De Sacco, i signori appunto che hanno dominato sulla Mesolcina per 4 secoli. Ci sono altri che osano fare anche il nome di Gian Giacomo Trivulzio. Siccome siamo nella seconda metà, Gian Giacomo Trivulzio arriva nel 1480, è possibile che ci sia anche lo zampino del Trivulzio. Ma ritorniamo ancora ai 12 mesi. Per ogni mese c'è qualcheduno. Andiamo dal gennaio con un signore che si sta riscaldando davanti a un bel camino e sopra la sua testa vediamo dei salumi. Dunque è interessante vedere che il mese di febbraio, per esempio, un altro contadino che sta preparando i pali per la vigna. Il mese di marzo è un mese interessante perché lì abbiamo la rappresentazione, molto probabilmente o quasi sicuramente, del marzo pazzerello con i suoi venti, lo si vede, lo si intravede dai capelli che vanno in aria, lo si può riconoscere anche da un seme che sta germogliando. E un'altra cosa interessante è che sì, ci sono dei contadini nel mese di febbraio, per esempio, ma anche ci sono altre attività come quella del mese di settembre, che è l'attività del bottaio, oppure quella del mese di ottobre, dove vediamo un signore piuttosto malconcio con una stanga, una pertica che sta abbattendo i ricci da un albero, con i ricci dalle castagne, e una signora piuttosto prosperosa, anche lei contadina, che sta raccogliendo con una tenaglia, che noi chiamiamo giova in dialetto, sta raccogliendo i ricci da mettere nel cesto.
Poi ci sono i mesi che sono stati rifatti in parte, novembre con l'uccisione, la Mazziglia, l'uccisione del maiale. Interessante sono i vestiti del mese di aprile e il mese di maggio. Lì vediamo due signori a cavallo, sia in aprile è un signore con un bellissimo cavallo bianco che sta portando i fiori all'amata, e in mese di maggio sappiamo che è il mese degli amorosi, no? E lì vediamo il cavallo, questa volta un bel cavallo bruno, con il signore e dietro il signore, sempre sulla sella, anche la sua amata. Interessante che questo signore è un signore nobile, come d'altra parte quello che abbiamo visto nel mese di aprile, e questo signore del mese di maggio, oltre all'amata, ha sulla mano, tiene un guanto e sul guanto poi è appoggiato il falcone per la caccia. La stessa cosa in quanto a presenza di nobili l'abbiamo al mese di luglio. Stranamente il signore che sta mietendo il grano nel mese di luglio non è un contadino, ma è vestito come un nobile, mentre il mese di giugno troviamo di nuovo un contadino che è un falciatore. Ecco, per dire che queste rappresentazioni erano fatte sia per il popolo, dunque il popolo fatto di contadini, di lavoratori, eccetera, ma era anche fatto per i nobili, e questo lo possiamo vedere sia nella rappresentazione dei mesi, sia poi nella rappresentazione superiore dei santi e della vita di Gesù.

0: Eccoci al castello. Alle rovine del castello.
1: Alle grandi rovine del castello, di questa grande fortezza, una delle più grandi della Svizzera in quanto a superficie, tra l'altro. E qui, in base agli studi che sono stati fatti, in base agli scavi e poi gli ultimi lavori, sono stati lavori di restauro tra il 2006 e il 2010, come dice questa targa, sono stati riconosciuti, ma questo già precedentemente, diciamo così, i luoghi più importanti. Più in basso, vedete, c'è una grande stalla, la stalla per i cavalli. Un posto più importante all'interno di questo castello era quello dello scudiero. La scuderia era, diciamo così, il fiore all'occhiello del castello, oltre alla presenza indubbiamente del rappresentante del signore e delle guardie. Poi c'era il fabbro ferraio, che era anche un maniscalco, dunque c'era fucina, è stata riconosciuta la fucina. Poi c'era una fonderia addirittura. Poi indubbiamente bisognava pensare all'acqua. Di solito ci si riforniva anche in basso, ma quando le porte venivano chiuse bisognava avere la possibilità di rifornirsi anche all'interno del maniero, ed ecco che ci sono i pozzi, c'è una cisterna dove si può attingere l'acqua. E poi abbiamo la chiesa che risale al tempo carolingio, che è la chiesa di San Carpoforo. In modo particolare bello è ancora il campanile. Proprio dietro di noi qui vediamo il piccolo palazzo dove viveva il signore, e all'interno di questo palazzo ci sono i vari momenti della costruzione, che abbiamo appunto la parte carolingia legata alla chiesa, poi abbiamo un campanile che a quanto pare è datato del 1067, poi abbiamo gli ampliamenti della famiglia De Sacco che risalgono al XII-XIII secolo, poi abbiamo ancora un ampliamento successivo verso il 1400 e poi finalmente i grandi ampliamenti dopo il 1480, il momento in cui il signore è diventato Gian Giacomo Trivulzio.

Ci troviamo allo stallo. Anche il nome Lo Stallo è un nome interessante, ricorda la stalla, e molto probabilmente questo nome, questo toponimo, deriva dal luogo dove esistevano delle stalle, dove gli animali da soma, cavalli, muli, eccetera, si fermavano nel loro viaggio o verso nord o verso sud. Però lo stallo è interessante dal punto di vista della nostra storia, perché è qua che ci si riuniva per l'assemblea annuale e riuniva un rappresentante per ogni famiglia, almeno a partire dai 15 anni. Avevano, diciamo così, il diritto di voto. E l'assemblea si chiamava La Centena, che è un nome di origine molto probabilmente franca, anzi quasi sicuramente, e la circoscrizione franca era governata, diciamo così, c'era un governatore che si chiamava Centenario, ed appunto da Centenaria è bellissimo, adesso è mezzogiorno, certo, no? Questo nome di Centenario per traslazione è diventato anche nome Centena, e in Mesolcina diventa, a partire dal 1100-1200, il luogo dell'assemblea dove si riunivano appunto i rappresentanti delle varie famiglie.

0: volta all'anno al 25 di aprile, che è il giorno di San Marco. E ancora oggigiorno, almeno tra i vecchi, in modo particolare a Roveredo, ma anche un po' a Grono, quando qualche cosa bisogna farlo obbligatoriamente, si usa il termine per forza San Marc. Cioè, per forza dobbiamo farlo perché è stato deciso il giorno di San Marco da parte appunto della centena. E di che cosa si discuteva? Si discuteva degli statuti che interessavano sia la Valle Mesolcina sia la Valle Calanca, e la decisione era legata al dover poi seguire queste leggi, questi statuti, ma si discuteva anche di liti riguardante i confini tra una comunità e l'altra, in modo particolare a proposito dei boschi, a proposito dei pascoli, a proposito degli Alpi. Ecco, questi erano poi i grandi temi. Qua si davano anche le leggi dal punto di vista penale, con le leggi riguardanti per esempio la condanna della stregoneria, la condanna per gli aborti, la condanna di le unioni proibite tra fratelli, eccetera, sorelle, eccetera, eccetera. Si trova un po' di tutto. Bisogna poi dire però che dopo il 1400-1500 la centena perde un pochettino di importanza, ma continua ad esserci, perché i comuni sono diventati un po' più potenti, hanno acquisito certe libertà. E allora ecco che certe decisioni, certi temi non venivano più trattati dalla centena, ma venivano affrontati dalle singole comunità, che si chiamavano vicigne. Prima di tutto il Comun Grande di Mesolcina, così si chiamava l'entità intera, era suddivisa in due vicariati: il vicariato di Mesocco, che comprendeva Soazza, che comprendeva lo stallo, poi addirittura a sorte, qua verso sud, c'era una specie di muraglia che separava il vicariato del nord, quello di Mesocco, dal vicariato del sud, che era quello appunto di Roveredo, che comprendeva anche la Calanca. La Calanca riuscirà ad acquisire una certa libertà come vicariato solo verso la fine del Settecento. Poi nell'Ottocento la centena perde di nuovo importanza e a un certo punto viene riunita una volta sola ogni due anni per la nomina dei giudici del distretto, e il distretto era appunto il distretto Moesa, che comprendeva appunto quello che era il Comun Grande della Mesolcina, ma solo per la nomina dei giudici a un certo punto. E qui vorrei ricordare qualche cosa di personale. Quando le donne hanno acquisito il diritto di voto, la prima donna che è stata eletta presidente del giorno alla centena è stata mia madre. Siamo nel 1973 o 74, se non vado errato. Nel 2000 poi la centena scompare. Qua sono state messe anche le tre bandiere, che sono la bandiera svizzera, la bandiera dei Grigioni e la bandiera appunto del Comun Grande del distretto di Moesa, con un masso che sta a ricordare questo momento importante nella storia politica, sociale, economica della nostra valle.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: La giusta stagione della vita. La giusta stagione per scrivere un libro, magari l'ultimo. Fare il bilancio di un'esistenza. Pensare alla morte con leggerezza e intanto illudersi e innamorarsi ancora una volta. Di tutto questo e molto altro parliamo con gli ospiti di questa settimana ad Alice. Pietro De Marchi, autore de Alla giusta stagione. Nicola Gardini, che ha da poco pubblicato il suo 8° romanzo Daddy. E Marta Morazzoni, che ci fa scoprire e consiglia Partenze, l'ultimo lavoro di Julian Barnes. La giusta stagione, a cura di Natascia Fioretti. Alice, libri, storie, idee. Domani alle 14:35.
1: Rete 2.
2: Di sera.
3: È caccia all'uomo in Ticino. La polizia cantonale sta cercando proprio un uomo sospettato di aver ucciso la ex moglie. Buonasera da Veronica Lippi, un'edizione carica di cronaca nera, quella di oggi, perché alla clinica di Faido una donna è morta, le hanno sparato alla testa, poco si sa, ma quel poco ve lo racconteremo. A Lugano, al parco Ciani, molti hanno invece assistito a una brutale aggressione, 4-1, tre testimoni, anche una nostra collega che ha voluto approfondire la questione. Chi sono queste persone particolarmente violente che da qualche tempo frequentano il Ciani? Quali misure si possono adottare? Poi il Medio Oriente, perché sembra sempre più evidente che il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran sia ormai un ricordo. Si segnalano continui attacchi e provocazioni che coinvolgono anche altri paesi della regione. Faremo il punto e analizzeremo la situazione con un ospite. Per fortuna però, ci viene da dire, ci sono i mondiali di calcio e allora cominceremo a lanciare il quarto di finale di domenica tra Svizzera e Argentina. Saranno le 3 di mattina e alcuni comuni hanno decretato la notte libera, ma questo non significa notte senza regole. Ricorderemo quali sono i limiti da rispettare. E poi chiuderemo parlando di incendi. In Spagna la situazione è gravissima, noi ci siamo fatti spiegare cosa favorisce questi vasti roghi e abbiamo approfittato per chiedere come stanno i boschi della Svizzera italiana.
4: Nel Ticino centro-meridionale soprattutto il bosco è visibile anche a occhio nudo, è un po' sotto pressione a causa del forte calore e della mancanza di acqua.
3: E più passa il tempo, più il rischio di incendi aumenta, ce l'ha spiegato il capo sezione forestale Andrea Pedrazzini. C'è stato un omicidio ieri sera a Faido. Una donna di 56 anni è stata trovata in fin di vita nel giardino della clinica di riabilitazione. Trasportata d'urgenza in ospedale, non è sopravvissuta alle gravi ferite riportate alla testa per un colpo d'arma da fuoco. Allora, questi dati essenziali. Con me c'è Ale Melchionda. Cosa ci puoi dire di più?
5: Sì, i contorni di questa vicenda rimangono ancora piuttosto sfocati. Le prime voci da noi e in redazione hanno cominciato a girare nel primo pomeriggio. Nel frattempo abbiamo potuto avere varie conferme. Alle 16 è arrivato anche un comunicato della polizia cantonale che in sostanza rispecchia le informazioni principali da noi già raccolte. Parecchie cose rimangono però da chiarire, a partire dalla domanda se si tratti di omicidio, femminicidio o di altro. Ma partiamo dai fatti. Cosa sappiamo? Il comunicato stampa parla del rinvenimento di una donna di 56 anni, svizzera, domiciliata in Val di Blegno, degente nella struttura riabilitativa di Faido, nel giardino della clinica, poco dopo le 8 di ieri sera, con una grave ferita d'arma da fuoco alla testa. Sul posto sono intervenuti la polizia cantonale e la Rega, che ha trasportato la vittima in ospedale, dove però per lei non c'è stato niente da fare.
3: Alain, in che contesto è maturato tutto ciò?
5: Allora, da nostre informazioni la donna attorno alle 18:30 avrebbe ricevuto la visita dell'ex marito 59enne. La donna a Faido per un periodo di riabilitazione e non potendo camminare troppo a lungo era su una carrozzella. I due sarebbero usciti nel giardino della clinica dove più tardi l'uomo avrebbe sparato alla ex moglie, presumibilmente con una pistola di cui però non si ha finora traccia. Poco dopo le 8, come detto, il ritrovamento, da subito è partita la caccia all'uomo ricercato dalla polizia cantonale, finora però senza esito.
3: Una settimana fa in Italia, in provincia di Lucca, c'è stato un episodio che a noi un certo punto è sembrato richiamare quanto successo a Fido. Cioè, a Lucca un uomo ha ucciso a coltellate l'ex moglie, ricoverata in ospedale, non sopportando più di vederla malata e sofferente. Potrebbe essere andata così anche in questo caso o è qualcosa di diverso?
5: In effetti gli omicidi per pietà, chiamiamoli così o così vengono chiamati, sono un fenomeno di cui si parla ancora poco o nulla, ma sempre più frequenti in tutta l'Europa occidentale, e proprio da fonte ospedaliera si raccolgono queste informazioni. Nel caso specifico però, confrontandoci con diversi interlocutori di ambiti professionali differenti, non dovrebbe trattarsi di un caso del genere, né da richiesta della donna né su iniziativa dell'uomo, e questo soprattutto perché la clinica di Faido è di tipo riabilitativo, non c'è nessun reparto e nessuna cura dedicati al percorso di fine vita. Detto in altre parole, la donna, dopo il percorso di cura, sarebbe tornata a casa, sana e sulle sue gambe. Il destino gli ha invece riservato una sorte diversa, e se fosse confermato dovremmo allora parlare di ennesimo femminicidio.
3: Ennesimo caso di femminicidio in Ticino. Passiamo ad un altro fatto di cronaca, perché ieri sera al Parco Ciani di Lugano c'è stata una brutale aggressione ai danni di un 32enne. Quattro persone sono state arrestate, l'ipotesi principale di reato è quella di tentato omicidio. La scena è stata ripresa e pubblicata sui social e ha acceso i riflettori su una realtà che gli operatori denunciano da anni. L'aggressività fra i tossicodipendenti sta crescendo e servono misure urgenti. Ma andiamo con ordine, perché Francesca Calcagno adesso è qui in studio con me, ma tu ieri sera eri al Parco Ciani, hai assistito direttamente al pestaggio.
2: Sì, è sempre banale dirlo, ma è stato davvero scioccante, forse perché tutto è cominciato davvero come una lite tra tossicodipendenti, di quelle che siamo forse abituati a vedere, almeno chi frequenta il Parco Ciani, in particolare la zona del Boschetto, dove d'estate ci sono tante attività per adulti e bambini, insomma si convive tutti. Dietro al Boschetto, a ridosso di Viale Cattaneo, c'è la zona dove sosta chi consuma sostanze. Poi però i minuti passavano, la polizia non arrivava, avevamo saputo che era già stata chiamata, e la rissa si è trasformata appunto in un'aggressione. Quattro persone che prendevano pugni e calci, un'altra persona a terra, al corpo ma anche al volto e alla testa. Questa parte è quella che appunto è stata filmata ed è stata pubblicata sui social. Scioccante, dicevo, anche perché in molti abbiamo chiamato la polizia e poi l'ambulanza, ma nessuno è intervenuto di persona, perché davvero il livello di violenza era altissimo. Nel frattempo abbiamo avuto la conferma che è il secondo episodio grave in una settimana.
3: Continuiamo nel tuo racconto, nella tua testimonianza, perché a un certo punto comunque polizia e ambulanza sono arrivate.
2: Sì, assolutamente, poi come sempre i dettagli arrivano il giorno dopo, sono arrivati oggi, la polizia ha confermato la gravità dell'attacco. La vittima è un 32enne kosovaro domiciliato nel Luganese, che ha riportato diverse fratture al volto. Quattro persone sono state arrestate, tutti cittadini stranieri fra i 33 e i 46 anni, uno è domiciliato nel Mendrisiotto, gli altri tre sono senza fissa dimora. Informazioni queste che in qualche modo confermano quanto dice da tempo il vice direttore di Ingrado, Marcello Cartolano. Insomma, la scena della droga al Parco Ciani è cambiata, perché sono cambiate le sostanze che circolano, la cocaina sotto forma di crack, ma anche altre sostanze da taglio sono stimolanti.
6: Oggi sono persone molto più reattive, imprevedibili, la sostanza porta comunque a questa aggressività e a questi momenti che riducono di molto, per esempio, anche la finestra relazionale nel quale poter entrare in contatto e cercare di sostenere, capire, stemperare situazioni. Ci sono molti volti nuovi, ci sono persone pericolose, anche aggressive, che transitano con interessi altri e che diventa difficile intercettare, soprattutto non hanno nessun interesse nel entrare in contatto con un approccio che è quello della riduzione del danno tipico dei nostri operatori di prossimità.
2: Lo avrete capito, la situazione è seria, talmente seria che anche gli operatori hanno dovuto riorganizzarsi.
6: Abbiamo fatto un passo di lato, nel senso che abbiamo dovuto mettere chiaramente anche delle misure per mettere in sicurezza il nostro personale. Non è possibile per noi avere una permanenza stabile prolungata durante la giornata, proprio perché durante la giornata le dinamiche sono in continua evoluzione e in cambiamento, quindi i nostri operatori si muovono per un monitoraggio a piedi, non possiamo più fermarci stabilmente a lungo termine.
2: Abbiamo parlato di situazioni che sono degenerate ma che appunto in grado denuncia da anni, eppure ci sono misure efficaci, hanno un nome: locali controllati per il consumo e alloggi d'urgenza per chi ha problemi di dipendenza.
3: Misure tra l'altro che hanno messo in pratica ad esempio a Coira in poco tempo. Abbiamo fatto tra l'altro qualche giorno fa un bilancio di questa esperienza. Perché a Lugano non si interviene?
2: Beh, a Lugano si è parlato molto negli ultimi anni ma si è fatto poco. Il video dell'aggressione di ieri però lo ha visto anche la capo di Castero Sicurezza della città, Karin Valenzano Rossi, che ha detto alla RSI di essere molto preoccupata. Sentiamola.
7: Io non vorrei aspettare il morto, vorrei poter dare una risposta a chi dei nostri cittadini ha una necessità e invece poter gestire in modo più corretto l'aspetto dell'ordine pubblico per chi ne approfitta di queste persone e viene qui per delinquere.
2: L'idea su cui torna è quella di un locale per il consumo. In gioco c'è la sicurezza delle persone, di tutti, ma anche degli stessi tossicodipendenti. Sentiamola ancora.
7: Vogliamo andare ad incontrare i responsabili sia di Coira che di San Gallo per capire come qualcosa del genere possa essere implementato a Lugano. Evidentemente ha dei costi, però è vero che ci sono delle priorità sociali che non possiamo negligere e questa diventa una priorità.
2: Investimenti che secondo Ingrado, ma anche la stessa Valenzano, permettono di contenere e prevenire un'escalation.
7: Situazioni del genere hanno comunque dei costi e poi hanno un corollario di disagio anche riguardo all'alloggio e altri temi che quindi poi ricadono comunque sulla collettività, sia sul cantone che sulla città in particolare. Quindi bisogna fare la somma di tutti i costi collaterali e poi forse in realtà è un risparmio e non è un costo.
2: L'obiettivo di Valenzano, e concludo, Valenzano che tra l'altro ha ammesso di essere in ritardo, è portare un progetto strutturato in municipio.
3: Grazie Francesca Calcagno. Oggi possiamo dirlo, non è proprio la giornata delle buone notizie, ce la conferma anche l'attualità internazionale. Il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran è terminato. Beh, a decretarlo unilateralmente poco fa è stato il presidente americano Donald Trump via social media. Una comunicazione la sua che interviene in un momento contraddistinto da attacchi, bombardamenti, accuse vicendevoli. Cosa sta succedendo in queste ultime ore? Ci risponde Piero Grabe, che poi faremo un'analisi appunto della situazione internazionale. Allora Pier, dicevamo, cosa sta succedendo in queste ultime ore?
8: Sì, Trump è stato tassativo nel suo comunicato via social, ha avvertito l'Iran che il cessate il fuoco è finito con, scritto con caratteri maiuscoli. Questo dopo alcuni giorni di attacchi vicendevoli, iniziati con quelli perpetrati da parte iraniana contro delle navi mercantili lungo lo strato di Hormuz, attacchi ai quali hanno fatto seguito bombardamenti in vari paesi della regione. Il presidente americano precisa però che Teheran avrebbe chiesto di proseguire con i negoziati e lui ha risposto dando il proprio assenso, ma senza più rispettare il cessate il fuoco già violato più volte nei giorni scorsi e che doveva servire per promuovere i negoziati di 2 mesi fino a metà agosto, attorno ai quali c'era il pieno accordo tanto da parte statunitense che da parte iraniana. Era stato messo nero su bianco nel memorandum siglato il 17 giugno scorso. Non si capisce dunque ora quali siano esattamente le intenzioni del presidente americano dopo questa sua ultima comunicazione sul suo social Truth. Nei giorni scorsi ad Ankara, in occasione del vertice NATO, si era comunque già espresso in questo senso. Ora l'incertezza torna di nuovo a pesare, soprattutto sullo stretto di Hormuz.
3: Ecco, proprio lo stretto, grande pietra di contesa, cosa sta capitando lì in questi ultimi giorni?
8: I grandi armatori sembravano aver ritrovato un po' di fiducia, alcune decine di navi hanno attraversato lo stretto di Hormuz quotidianamente nei giorni scorsi, contrariamente a quanto capitava prima dell'inizio degli attacchi statunitensi e israeliani contro l'Iran. Ora però Teheran persiste nel voler imporre il suo controllo e nel dettar leggi sui passaggi attraverso quella zona nevralgica. È un grosso grattacapo per Donald Trump. La diplomazia internazionale però rimane attiva. Qatar, Pakistan, Egitto in particolare stanno insistendo per mantenere aperti i canali di comunicazione per scongiurare un nuovo rischio che la navigazione da e per il Golfo Persico venga ulteriormente ostacolata, con un potenziale nuovo e pesante impatto sull'economia mondiale.
3: Fin qui appunto la cronaca delle ultime ore, anche degli ultimi giorni, e allora noi coinvolgiamo ora Nicola Pedde, lo ricordo, direttore dell'Institute of Global Studies di Roma. Buonasera Pedde.
9: Buonasera a voi, grazie.
3: L'abbiamo sentita spesso in questi ultimi periodi, quando si tratta di cercare di capire cosa sta succedendo in Medio Oriente, in particolare nei rapporti tra Stati Uniti e Iran. Allora la prima domanda che le faccio è diretta: non ci sono più speranze per il cessate il fuoco dopo le dichiarazioni di Donald Trump?
9: Ma è molto ambigua la comunicazione di Trump e al tempo stesso lascia aperta la strada per una prosecuzione del negoziato. Credo che ci siano problemi indubbiamente evidenti nella gestione del memorandum siglato tra le parti, ma al tempo stesso tanto gli Stati Uniti quanto l'Iran ritengo che non possano permettersi di andare in direzione di un'escalation incontrollata. Quelle di questi giorni sono stati sicuramente degli episodi molto gravi, ma sono rimasti circoscritti nella misura e geograficamente, e questo lascerebbe ben sperare. Un ulteriore fattore positivo è quello della continuità del negoziato, al di là di che cosa possa significare effettivamente significa che è finito il cessato il fuoco, ma il negoziato di fatto continua. Nessuno ha smentito ancora la partecipazione per il prossimo incontro, che dovrebbe tenersi domani, e quindi dovremo aspettare per capire se effettivamente i negoziatori riusciranno a ricomporre parte di questo ingarbugliato dossier.
3: Però proprio forse all'origine, no, di questa situazione ancora poco chiara, questo continuo a tira e molla, c'è un'ambiguità di fondo di questo famoso memorandum d'intesa. Citiamo uno fra tutti, il paragrafo legato alla Stretto di Hormuz, prevede che l'Iran garantisca il passaggio sicuro e senza pedaggio delle navi dallo Stretto di Hormuz, appunto, e questo non sta succedendo in questo momento.
9: Sì, il vero problema è che entrambi, sia gli Stati Uniti sia l'Iran, interpretano in modo molto differente il significato del memorandum. Al di là del testo che è stato scritto in questo documento, dal punto di vista iraniano, il significato di questo accordo è quello di una sospensione della fase di combattimento che ha caratterizzato il più recente passato, quindi una sospensione dell'esazione del pedaggio, ma il Teheran ribadisce che il controllo di Hormuz è iraniano e il transito attraverso lo stretto deve avvenire secondo le regole che detta Teheran, quindi concordando con la Marina e la IRGC e transitando all'interno dei canali di navigazione che sono stati stabiliti. Per gli Stati Uniti questo è inaccettabile. Gli Stati Uniti invece intendono il memorandum come una piena riapertura dello stretto secondo quelle condizioni che lo regolavano prima del 28 febbraio. E questo porta quindi a questa tensione dove quando alcune navi tentano di forzare questa imposizione iraniana vengono attaccate e ovviamente generano i presupposti per una ripresa delle ostilità tra i due paesi. Ma lo ripeto, in questo momento sembra essere più un esercizio di forza per mantenere il punto sul negoziato che non una reale intenzione di andare ad un'escalation più grande, cosa che comunque potrebbe comunque accadere in futuro.
3: Ho ancora una domanda per lei, le chiedo una risposta concisa e diretta: che ruolo possiamo aspettarci invece da Israele? Per il momento si mantiene un po' distante, ma è pienamente comunque stata coinvolta in questo conflitto. Lei cosa si aspetta da Netanyahu?
9: Israele non ha mai fatto mistero di non essere soddisfatta del memorandum e di una possibile intesa tra Stati Uniti e Iran. Dall'altra parte non credo che Netanyahu in questo momento disponga della capacità politica per poter andare contro quelli che sono i desiderata di Washington, che, lo ripeto, secondo me in questa fase non sono quelli di una ripresa dell'escalation. E quindi credo che Israele stia cercando di puntare per convincere gli Stati Uniti a riprendere il conflitto, ma non dipenderà da Israele questa decisione.
3: Grazie a Nicola Pedde, in diretta con noi questa sera. E mentre si riaccendono le tensioni tra Stati Uniti e Iran, la Svizzera rafforza il suo impegno, la sua presenza diplomatica nella regione. Parliamo di Libano e parliamo soprattutto di Siria, mete della missione di alto livello appena conclusa dal Dipartimento federale degli esteri, cappeggiata dalla responsabile per il Medio Oriente e il Nord Africa, Monica Schmutz-Kirgöz. Bilancio della missione, prospettive future per il ruolo svizzero, nel contributo di Anna Valenti.
10: Una missione partita inizio settimana con la tregua tra Stati Uniti e Iran, faticosamente negoziata al Bürgenstock, ancora intatta. Nel giro di poche ore dall'arrivo in Libano di Monica Schmutz-Kirgöz, responsabile del DFAE per il Medio Oriente e il Nord Africa e della direttrice della divisione sviluppo e cooperazione, Patrizia Danzi, la situazione è cambiata con l'inizio di nuovi bombardamenti. Tutto da rifare dunque anche per gli sherpa elvetici? Chiediamo all'ambasciatrice Schmutz Kirgütz.
11: Mi piace dire che la speranza muore ultima. Gli sviluppi degli ultimi giorni non erano aspettati così, però secondo me non pensiamo a ritornare a una guerra, perché la guerra non serve a nessuno. I contatti ci sono, i canali di dialogo esistenti continuano a funzionare, sono molto importanti. Secondo me fra un po' si riparlerà di nuovo.
10: La Svizzera si intuisce, si è già messa al lavoro, ma può davvero giocare un ruolo in questo momento?
11: Secondo me la nostra posizione c'è sempre stata, perché anche il fatto che abbiamo il mandato di protezione appunto degli Stati Uniti e un Iran fa da noi un player molto importante. Posso rispondere alla sua domanda con qualcosa che mi ha detto pochi giorni fa il presidente libanese, che ha detto: voi comunque siete questa superpotenza, sappiamo che voi tutto ciò che fate per la pace è molto fondamentale, molto silenzioso, una cosa fatta a lungo termine, ma lui stesso ha detto: per intanto c'è un attore molto dominante in tutto questo, che sono gli Stati Uniti.
10: Libano, che è stato anche la prima tappa della missione di alto livello delle due ambasciatrici, 3,5 milioni di franchi, fondi umanitari stanziati nel paese dalla Svizzera, ma il ruolo della Confederazione va oltre.
11: Noi siamo un attore importante in Libano, siamo lì da sempre, noi parliamo con tutti, abbiamo i contatti con tutti, e devo dire che le comunità sono molto montati un po' una contro l'altra. Siamo noi che le mettiamo insieme in modo che possano parlare per la coesione sociale. Abbiamo una credibilità che oso dire che pochi altri paesi hanno.
10: Altro paese chiave nella crisi che attraversa oggi la regione è la Siria.
11: Il viaggio in Siria era fondamentale, in quanto era un viaggio appunto dove la nostra direzione per lo sviluppo e la cooperazione trasformava ufficialmente il suo ufficio umanitario in un ufficio di cooperazione, che vorrebbe dire un campo di azione molto più ampio. Adesso vorremmo fare delle cose più a lungo termine con questo nuovo governo.
10: Da piccolo ufficio umanitario con un diplomatico e pochi collaboratori locali, la nuova struttura vanta ora 17 collaboratori del Dipartimento Federale degli Esteri, Segreteria di Stato della Migrazione compresa, e questo per un chiaro motivo.
11: Sono 15 milioni di siriani che sono stati déplacés durante la guerra civile, da qui 6-7 milioni all'estero. Dunque vorremmo poter creare le condizioni economiche in modo che loro possano tornare per ricostruire anche il loro paese. Lei trova dei dottori che fino a un mese fa erano dottori a Londra, che adesso però aiutano nel Ministero degli Affari Esteri siriani, perché dicono: tutti noi adesso dobbiamo fare in modo che questo esperimento, e probabilmente ancora un esperimento, è riuscisse.
10: Di questi profughi sono 22.000 quelli in Svizzera, di cui 5.800 con procedura di asilo ancora in corso, poco più di un centinaio quelli già rientrati in Siria. Un esperimento, come l'ha definito l'ambasciatrice, è una transizione che va sostenuta anche attraverso lo sviluppo economico.
11: In modo che il paese possa ricrescere o riprendersi o stabilizzarsi, ed è assolutamente una delle strade sulle quali adesso vogliamo andare avanti, anche con microcrediti, con aiutare i piccoli imprese.
10: 60 milioni di franchi, la cifra che la Svizzera ha messo a disposizione per questo tipo di progetti. Ma è davvero possibile per la Svizzera incidere in paesi e in una regione così complessa e con dinamiche tanto complicate, o resterà una diplomazia da hotellerie, come è stata definita ancora questa settimana da alcuni critici?
11: L'accesso che abbiamo è abbastanza incredibile. Secondo me gli alberghieri non sono ricevuti come siamo ricevuti noi, e questo è il frutto di un lunghissimo lavoro per la stabilità e la pace e l'inclusione.
3: L'ambasciatrice Monica Schmutz-Kirgütz, che lo ricordo è responsabile per il Medio Oriente e il Nord Africa. Noi lasciamo la Siria al Medio Oriente, alleggeriamo un po' i pensieri. C'è attesa in Svizzera per il quarto di finale di domani notte, quindi sarebbe domenica mattina alle 3, per la partita contro l'Argentina, e il calcio d'inizio appunto è alle 3 di mattina di domenica. Molti comuni che in Ticino hanno concesso la notte libera, soprattutto nei principali agglomerati, dove si attendono centinaia di persone davanti agli schermi giganti. La presenza della polizia sarà discreta ma rafforzato. Ha fatto il punto della situazione Luca Berti, che è qui anche lui in studio. Luca, dunque, come ci si prepara a questo attesissimo evento in Ticino.
12: Beh, con trepidazione non potrebbe essere altro, non solo perché è il primo quarto di finale della Svizzera in oltre 70 anni, ma anche perché nonostante loro, forse proprio per via dell'ora, potrebbe esserci davvero molta gente in piazza. D'altronde siamo stati rimasti tutti un po' sorpresi di quanta gente ce ne fosse alle 5 di mattina per Svizzera-Algeria. Allora, per inciso, tutti, lo dicevi, tutti i principali agglomerati, ovvero Bellinzona, Locarno, Lugano, Mendrisio e Chiasso, hanno decretato la notte libera, si potrà dunque visionare le partite nelle piazze. Quel che può succedere lo ha riassunto bene il comandante della Polizia Comunale di Bellinzona, Fabrizio Martinella, sentiamolo.
13: Con l'essere una partita alle 3 di notte, avere dato la possibilità della notte libera vuol dire che una buona parte, come si dice, poi è continuato. Cioè si trova magari la sera, vede la prima partita che è alle 11 e a seguire quella della Svizzera, quindi sarà un continuare la festa e pensiamo che ci sia molta più gente rispetto alle altre sere.
12: Allora, questo vuol dire che tutte le città hanno previsto più agenti nel turno di notte tra sabato e domenica e hanno chiesto, questo ad esempio a Bellinzona e Giubiasco, più sicurezza privata agli organizzatori dei maxi schermi. A Chiasso il dispositivo sarà quello già collaudato, a Mendrisio si era già aumentata la presenza di polizia dopo Svizzera-Algeria, quando i festeggiamenti, diciamo così, sono andati un po' oltre. Allora, sentiamo il municipale Samuel Maffi.
14: Sì, vi era una presenza visibile di polizia, nonostante questa presenza abbiamo registrato determinate situazioni che non abbiamo potuto far finta di non aver visto e quindi in applicazione del principio della proporzionalità determinate situazioni, parliamo su tutto l'arco della manifestazione meno di 10 procedure, abbiamo aperto degli incarti di polizia.
12: Insomma, 10 multe, peraltro ci risulta che siano le uniche per i comuni che abbiamo sentito, multe soprattutto per chi circolava fuori dal finestrino o addirittura all'esterno delle auto durante i caroselli. È da ricordare che sono comportamenti non solo vietati ma anche ad alto rischio. Altrove su questi comportamenti si è optato per il richiamo.
3: Ma Luca, bisogna anche ricordare che andare oltre può costar caro, perché in Francia i festeggiamenti hanno portato alla morte di una ragazza caduta da un camion e allora vale la pena ribadire le regole.
12: Allora sì, si circola, se si circola in un veicolo si circola dentro il veicolo, non fuori, non sul tetto, sul cofano, niente vandalismi. E poi si diceva della notte libera, ciò significa che gli esercenti potranno tenere aperto per mostrare la partita. Sono già diverse decine gli esercenti che nei vari centri del cantone si sono annunciati. Sugli schiamazzi, sui caroselli, ammesso che si vinca, non sarà facile, ci sarà tolleranza fino ad un'ora dopo la fine della partita. Allora sentiamo Karin Valenzano Rossi, che è municipale di Lugano.
7: La polizia ha una tolleranza, abbiamo dato questa finestra, ma in realtà una certa tolleranza c'è, vogliamo che sia una festa e fino adesso è funzionata come una festa, nel senso che non ci sono stati eccessi, non ci sono state grosse problematiche e anche un po' di festa legata a questi avvenimenti ci sta e quindi la polizia si adegua di conseguenza.
3: Allora Luca, ricordiamo dove si può vedere la partita oltre che sul proprio divano, magari anche con la radio accesa, perché la diamo anche in radio, in
12: perché
3: diretta,
12: no?
3: In Sport e Musica, ricordaci
12: perché
3: dove
12: no,
3: ci sono i maxi
12: vuole,
3: schermi.
12: Se si vuole immaginarla alla radio è perfetto, però altrimenti senza essere esaustivi, se si vuole uscire in piazza la si potrà vedere per esempio a Bellinzona, Parco Urbano, al Convento di Montecarasso, in Piazza Grande a Giubiasco e poi a Lugano in Piazza Manzoni, a Locarno in Piazza Grande dopo i concerti di Moon and Stars, a Piazzale Lavalle Mendrisio, in Piazza Indipendenza Chiasso e a Biasca al Vallone. Lo si diceva, calcio d'inizio di Svizzera-Argentina alle 3.
3: E niente unisce come la nazionale di calcio, lo stiamo vedendo nelle piazze svizzere ma anche in TV, perché con la nazionale ai mondiali, edizione dopo edizione, le reti SSR e la nostra RSI vedono gli indici di ascolto schizzare alle stelle. E così anche questa volta, con i successi rossocrociati a controbilanciare gli orari poco favorevoli delle partite, servono le telecronache. Ci dice di più Ale Melchionda.
15: Nel 1994 il Mondiale di Calcio era andato negli Stati Uniti per far conoscere il soccer, come lo chiamano loro, da quelle parti. 32 anni dopo, dai numeri ufficiali della FIFA, sappiamo già che questa edizione finirà con una media spettatore allo stadio più bassa di allora, 65.000
5: contro 69.000. Il successo, insomma, ha un altro sapore. E mentre i vicini azzurri se la suonano e se la cantano, storcendo il naso e invocando la bruttezza dell'ottavo di finale fra noi rossocrociati e la Colombia, prendendo in prestito un motto italico di sanremiana memoria, ma è come questa volta potremmo dire: perché il calcio è il calcio. Sì, perché i successi svizzeri non si fermano alle gesta della truppa guidata da Murat Yakin, ma si stanno celebrando anche nelle piazze e nei salotti di casa nostra, a suon di record di presenze e di share, l'indice di ascolto, non l'ormai ex nazionale fino a Euro 24. E poco importa se siamo partiti tutti con un po' di freddezza, sentendo questo evento come lontano, non solo geograficamente, ma soprattutto per gli orari dir poco scomodi delle partite. Tanto che, sbuffando e a colpi di moca, abbiamo fatto fuori anche i cafeteros. E noi qui, fino a l'una di notte, a trepidare e a segnare il 75% di share con oltre 66.000 spettatori medi. 1.180.000 per SRF in Svizzera tedesca, più del doppio della media delle partite della Svizzera ai recenti mondiali di hockey casalinghi. E se pensiamo che in Qatar, in inverno e in orari decisamente più potabili, i contatti a partita dei rossocrociati sono stati 117.000, vedere che alle 5 di mattina di un giorno feriale, per i 16esimi di finale Svizzera-Algeria, RSI La 2 è arrivata a 63.000, non può che far pensare che per i quarti di finale, alle 3 di notte, a dormire saranno in pochi. Il bello viene dunque ora, il momento di sognare e di vivere una notte di mezza estate che solo chi ha più di 80 anni può dire di aver già vissuto. Le previsioni SSR parlano di uno share oltre il 90%, più incerto è invece l'esito sportivo. Dunque, forza Svizzera e che l'aurora o l'alba sia bionda e non celeste.
3: Il Presidente della Repubblica Italiana si è recato oggi nel Bosco delle Querce a Seveso, in provincia di Monza, per commemorare il disastro ambientale di 50 anni fa, quando una nube tossica di diossina si sprigionò a seguito di una esplosione in una fabbrica chimica di proprietà svizzera. Fu uno dei più gravi disastri ambientali mai visti in Italia. Nel nuovo episodio del nostro podcast sentiamo la voce di alcuni testimoni del disastro, di chi non dimenticherà la nube di diossina che si liberò nell'area della Brianza, come Stefania Senno, allora bambina di 2 anni, segnata appunto dalla diossina. La sua testimonianza è stata raccolta dal nostro collaboratore Claudio Moschin. Sentiamo un estratto del podcast.
16: Come sta Stefania Senno oggi?
17: Ma oggi Stefania Senno vive ancora isolata in un piccolo paese del nord Italia e da un punto di vista fisico si è ripresa, ha subito credo una serie lunga di interventi al viso. Il problema è psicologico, perché lei dice: io allora, quel giorno di Seveso, giocavo con mia sorella sul balcone di casa e mai avrei immaginato che in quel momento, per una nube tra l'altro in colore e in odore, la mia vita fosse stravolta.
18: Per tanti anni tutte le mattine, quando andavo allo specchio, non accettavo quel volto. Ho fatto tanta fatica ad accettarlo.
3: Seveso, Stefania Senno, la bambina simbolo del disastro. Questo è il titolo del nuovo episodio del podcast Il mondo là fuori, il nostro, Attualità RSI, è dedicato a Seveso. Lo trovate sul sito e applicazioni RSI. Tra poco ci occuperemo di siccità e incendi. In Spagna, nella zona di Almeria in Andalusia, si è aggravato il bilancio di un incendio boschivo che ha già distrutto oltre 3.000 ettari di macchia mediterranea. Approfondiremo la questione con un esperto ticinese per un paragone tra i danni causati dal fuoco nelle zone mediterranee e quelli che possono essere causati nelle zone alpine. Prima però alcune notizie in breve con Pervin Cavaccioglu.
19: Una delle 3 procuratrici incaricate di curare il caso dell'incendio di Capodanno a Cramontana ha deciso di lasciare l'incarico. Lo ha reso noto la procura vallesana, che aprirà presto un concorso per sostituirla. Gli avvocati delle vittime e degli indagati hanno espresso preoccupazione, temono lungaggini e ritardi nelle indagini in corso per far luce sulle responsabilità del rogo che, lo ricordiamo, ha causato 41 morti e oltre un centinaio di feriti. La Francia non rimborserà la Svizzera per la sicurezza del G7, ne ha dato notizia il Dipartimento federale degli affari esteri. Per garantire la sicurezza dell'evento nella città francese di Evian erano stati dispiegati a Ginevra numerosi agenti di polizia, oltre a 4.000 militari. Un'operazione importante la cui fattura ammonta a 30 milioni di franchi, parte dei quali dovrebbero essere coperti dalla Confederazione. Paura in Grecia su un aereo Ryanair. Durante il volo un motore si è rotto e alcuni frammenti hanno colpito il finestrino. Il passeggero che era seduto lì accanto ha rischiato di essere risucchiato. La tragedia è stata evitata con l'aiuto degli altri passeggeri, che hanno trattenuto l'uomo sul sedile a cui era fortunatamente legato con la cintura. L'aereo era in volo da Salonicco verso la Germania ed è stato quindi costretto a un atterraggio d'emergenza. 4 passeggeri sono stati trasportati all'ospedale per accertamenti. La Commissione europea contesta a Meta una violazione della legge sui servizi digitali. Funzioni di Facebook e Instagram come lo scroll infinito, l'autoplay e notifiche push, secondo l'esecutivo comunitario, favoriscono un uso compulsivo dei programmi con rischi per il benessere fisico e mentale degli utenti, in particolare minori e persone vulnerabili. Se le segnalazioni dovessero essere confermate e Meta non dovesse intervenire, rischia una multa fino al 6% del suo fatturato annuo mondiale.
3: Siamo all'emergenza incendi in Europa. La situazione è particolarmente grave in Spagna, nel sud del paese, nella provincia andalusa di Almeria. Un enorme rogo ha già bruciato oltre 3.000 ettari di vegetazione, ma soprattutto ha provocato la morte di 12 persone. Altre 23 non sono ancora state localizzate.
20: El objetivo prioritario es la identificación de las personas desaparecidas y poder realizar las tomas de muestras de ADN necesarias para así lograr la identificación de las víctimas en el plazo más breve posible.
3: La Guardia Civil, questa è la voce della sua portavoce, ha invitato i familiari delle persone scomparse a raggiungere i posti di polizia per collaborare all'identificazione delle vittime, dare loro un nome e quindi aggiornare appunto la lista dei dispersi. La situazione è dunque grave. Noi ne abbiamo parlato con un esperto ticinese. Si chiama Boris Pezzati ed è il responsabile della sede di Cadenazzo dell'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, la Neve e il Paesaggio.
21: Sì, direi che gli incendi comunque sono proprio una componente soprattutto di queste aree mediterranee, quindi fanno parte anche del sistema e dell'ecosistema. Quest'anno abbiamo delle temperature particolarmente elevate, infatti fino ad oggi sono constatati più di 150.000 ettari di incendi boschivi, che sono al di sopra di quello che è la media ventennale in Europa.
3: Le alte temperature che effetto hanno sulle foreste o su questi luoghi anche del Mediterraneo che si prestano a incendi?
21: Un'alta temperatura di per sé non basta e deve essere sempre associata a una situazione di siccità o di bassa umidità. È veramente la combinazione dei due fattori che gioca un ruolo. Chiaramente nelle zone mediterranee la mancanza di acqua durante il periodo estivo è proprio caratteristica, per cui a questo punto le alte temperature esacerbano ancora il fenomeno.
3: Sono comunque sempre in crescita, no? Le superfici che vanno in fumo durante l'estate, dobbiamo abituarci.
21: Ma direi che il clima sicuramente spinge verso questa direzione, ma non bisogna dimenticare anche che il fenomeno è legato proprio anche alla gestione del territorio. Infatti il fatto che abbiamo sempre più delle superfici contigue boschive fa anche sì che questi incendi poi sono difficili da combattere e diventano anche di dimensioni molto, molto grandi.
3: Quindi diciamo l'uomo, l'essere umano potrebbe avere un ruolo nel tentare di mettere un freno a questa situazione, come potrebbe intervenire?
21: In realtà i fenomeni che si osservano sono poi quasi anche di, tra virgolette, abbandono della gestione del territorio, quindi con un'agricoltura sempre meno presente. Prima anche nel Mediterraneo, con una pastorizia più presente, si contribuiva a ridurre il carico di combustibile nei boschi o a interrompere la continuità di queste aree di macchia mediterranea. Non bisogna dimenticare che la gestione del territorio è comunque una gestione onerosa che ha bisogno di molte risorse.
3: Torneremo tra poco con Boris Pezzati sulla questione della gestione del territorio, perché è fondamentale anche qui da noi. Prima facciamo il punto della situazione per quanto riguarda il Ticino e la Svizzera con Gian Rubiani, che oggi ha intervistato Andrea Predazzini, che è capo della sezione forestale del Canton Ticino.
4: vediamo già le prime piante che cominciano a cambiare colore. Nel Ticino centro-meridionale soprattutto il bosco è visibile anche a occhio nudo, è un po' sotto pressione a causa del forte calore e della mancanza di acqua, aumenta in maniera importante anche il rischio di incendi di bosco.
0: Rischio di incendi alto, si diceva, allora magari anche l'occasione per ricordare che il Canton Ticino, ma questo vale anche per il Moesano e la Val Poschiavo, è stato introdotto da lunedì 6 luglio il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto e il pericolo di incendi è molto alto, di livello 4 in tutta la Svizzera, ad eccezione delle Alpi, con alcune aree, soprattutto nei Grigioni e in Vallese, dove il livello è stato portato addirittura a 5, dove il pericolo è insomma molto forte.
4: Attualmente in Ticino abbiamo un grado di pericolo marcato nella parte settentrionale e elevato, quindi grado 4, nella parte centrale e meridionale del cantone.
0: Siamo all'inizio dell'estate, non siamo indovini, non sappiamo se aumenteranno le piogge da qua a fine agosto, ma le chiedo una previsione, dobbiamo aspettarci un'estate particolarmente dura.
4: Sicuramente un'estate dura. Nel bosco i danni o eventuali morie non si vedono a corto termine, ma li vedremo magari questo autunno rispettivamente l'anno prossimo, e quindi la situazione dobbiamo controllarla e monitorarla costantemente, perché appunto la risposta del bosco è su più anni a seguito di questi stress di quest'estate, ma anche degli eventi canicolari e di siccità che hanno colpito il Ticino anche negli anni scorsi, problema particolare nel 2022.
0: E in Svizzera è stata prolungata l'allerta canicola di grado 3 oltre San Gottardo, sarà fino a giovedì sera, con l'aggiunta della regione dell'Altipiano centrale e la zona di Sciaffusa. Nel Ticino centrale e meridionale, così come nel Basso Moesano, l'allerta è fino a venerdì prossimo e, come indica una nota di Meteo Svizzera, un ulteriore prolungamento non è da escludersi, così come il passaggio al livello 4 per alcune regioni del paese. Data questa situazione, diversi comuni ticinesi stanno invitando la popolazione a usare in modo parsimonioso l'acqua potabile. Ne cito alcuni: Coldrerio, Sant'Antonino, Gordola, Serravalle. In alcuni comuni è inoltre vietato riempire piscine, lavare autoveicoli, mentre l'irrigazione di giardini è regolamentata. Raccomandiamo quindi di informarsi allo sportello del proprio comune.
3: Allora, dopo questo aggiornamento torniamo da Boris Pezzati, abbiamo sentito qual è la situazione in Ticino, qual è il livello di siccità in Svizzera, il pericolo è elevato anche da noi, ma quali differenze ci sono con la situazione spagnola o la situazione mediterranea? Prima si diceva in Spagna ci sono foreste continue con poche interruzioni che favoriscono la diffusione degli incendi anche sulle nostre montagne, in fondo è così, gli alpeggi o i pascoli sono molto diminuiti.
1: Nelle Alpi noi abbiamo anche una copertura forestale abbastanza continua, ma la nostra topografia così marcata ci permette poi, almeno quando l'incendio arriva verso l'alto della montagna, di bloccarlo ed evitare che si propaghi poi ad altre montagne. Quindi la topografia in quel senso ci aiuta. È chiaro che comunque avere degli incendi di 300 ettari è una cosa che dovremmo veramente evitare, perché nelle Alpi, paragonandole al Mediterraneo, spesso l'incendio si propaga lungo il pendio e quindi si allontana quasi dalle infrastrutture, ma quello che succede è che poi questo incendio va a compromettere la funzione protettiva che il bosco ha, per cui se nelle settimane, nei mesi dopo l'incendio andiamo ad avere delle piogge medie o intense, questo mi aumenta di molto il rischio di avere poi dei dissesti idrogeologici da erosione a smottamenti di terreno, come era stato il caso nel 97 a Ronco sopra Ascona, dove in marzo è bruciato un piccolo bacino imbrifero al di sopra del paese e in agosto abbiamo avuto 3.500 metri cubi che si sono riversati nel villaggio. Quindi
3: certo. Danni di un altro tipo rispetto, sì, ai danni che si possono avere nel Mediterraneo, ma comunque, sì, importanti, certo.
1: E inoltre nel Mediterraneo abbiamo in più questa continuità tra la zona urbana e la zona forestale, che sono proprio molto intrecciate, ed è questo anche che poi fa sì che ci possano essere anche delle fatalità o un impatto forte proprio anche sugli insediamenti. È vero, conta la gestione del territorio, ma conta anche molto la pianificazione di come questo territorio viene costruito.
3: Boris Pezzati è stato il nostro ultimo ospite, 6 di sera termina qui, da parte mia e da parte di Pervin Cavacioglu, che ha preparato con me questa edizione. Buona serata e buon fine settimana.
22: Lo sport.
23: Ben ritrovati all'ascolto, stasera sapremo chi sfiderà
2: al Mondiale di Calcio la Francia in semifinale, ovvero una tra Belgio e Spagna che si affrontano a Los Angeles con calcio d'inizio alle 21. Per il tennis, Alex Zverev è il primo finalista del torneo maschile di Wimbledon. Il tedesco ha messo fine alla favola del britannico Arthur Fairey nel tabellone grazie ad una wild card e battuto in semifinale questo pomeriggio in 3-7. Zverev, numero 3 al mondo, conoscerà il suo avversario al termine della semifinale più attesa, quella che si gioca stasera tra Sinner e Djokovic. Infine il Tour de France con lo sprint di gruppo quest'oggi a Bordeaux e vittoria di potenza con ampio margine del favorito, il belga Tim Merlier. Pogacar sempre in giallo con 2 minuti e 42 di margine su Vingegaard. Domani tappa numero 8, 180 km da Périgueux a Bergerac, salvo sorprese, altra occasione buona per i velocisti.
6: Buonasera a tutte e a tutti voi dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme come sarà il tempo di domani, sabato 11 luglio. Al nord sarà generalmente soleggiato, nelle ore pomeridiane vi sarà la tendenza a rovesci o temporali, soprattutto nelle Alpi. Al sud in mattinata avremo tempo in parte nuvoloso, al pomeriggio arriveranno alcuni rovesci o temporali a partire dalle Alpi. Le temperature minime saranno comprese tra 22 e 16 gradi, le massime potranno raggiungere 32 gradi. Rimane attiva l'allerta canicola di livello 3, estesa anche al resto del nord delle Alpi fino al 16 luglio e che continuerà al sud fino almeno a venerdì prossimo. Inoltre, a causa del tempo secco in Ticino, Moesano e Valposchiavo, è in vigore il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto. Per oggi è tutto. A voi l'augurio per una serena serata e a presto. Dalla redazione Meteo, Stella Angiocu.
22: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

Risuona la sigla di Prima Fila e si apre il sipario della grande musica su Rete 2. Un caloroso benvenuto al concerto RSI da Mattia Caputo, con voi al microfono per guidarvi ogni venerdì sera all'ascolto di concerti o eventi musicali di primissimo livello che tengono viva la scena culturale della Svizzera italiana. Dei ricordi che rimangono indelebili, registrati dai microfoni della RSI e per sempre custoditi nei nostri preziosi archivi. Questa sera torniamo al 25 settembre 2025 presso la chiesa di San Tommaso di Agra per riascoltare in esclusiva per la prima volta in emissione radiofonica il concerto che il duo Mandala teneva per la rassegna Ceresi Estate. L'anno scorso sono stati ben 25 concerti che hanno celebrato l'anima e l'eccellenza musicale del luganese e specialmente il talento delle sue artiste e dei suoi artisti. Il duo Mandala rappresenta proprio il meglio in campo musicale di questo territorio, con due giovani violiniste in formazione presso il Conservatorio della Svizzera Italiana, Amanda Nesa e Donatella Gibboni, entrambe attive anche come insegnanti presso la Scuola di Musica Musicando di Bigorio in Capriasca. Ma avremo modo di scoprire le loro biografie in corso d'opera. Per guidarvi al meglio suddivideremo l'ascolto dei numerosi brani in programma in due parti, una ventina di minuti l'una, come se fossimo presenti per davvero quella sera ad Agra. La domanda ora è: cosa prevede il menù della serata? Il duo Mandala ci propone un viaggio attraverso la storia del violino, attraverso i secoli, dall'inizio del 1700 al 900, attraverso gli stili, dal barocco al classicismo, al romanticismo fino al modernismo, e specialmente attraverso il mondo: Francia, Germania, Italia, Russia, Argentina e Belgio. È un viaggio cronologico attraverso le scuole violinistiche che parte con i primi tre ascolti dalla Francia e dalla scuola franco-fiamminga, con la sonata Due violini numero 5 in mi minore di Jean-Marie Leclerc, tra i padri del violino in Francia, sinonimo di eleganza e tecnica, quella tecnica che deriva dall'Italia e da Arcangelo Corelli. E a proposito, col secondo brano andiamo in Italia, qualche anno dopo, nella seconda parte del Settecento, con Luigi Boccherini e il suo duo numero 1 in Sol maggiore. Tutto è sensato, perché Boccherini è l'anello mancante tra Leclerc e il terzo brano che ascolteremo, il duetto numero 1 in re minore di Louis Spohr. Siamo a cavallo tra il classicismo e il romanticismo di inizio Ottocento e siamo così arrivati in Germania con un pilastro della scuola violinistica tedesca. Le arcate diventano sempre più ampie e controllate, così come la struttura musicale più rigida, meno virtuosismi e un vibrato più controllato. Il duo Mandala nella chiesa di San Tommaso di Agra lo scorso settembre.

Applausi per il duo Mandala, ossia le violiniste Amanda Nese e Donatella Gibboni, di scena lo scorso 25 settembre presso la chiesa di San Tommaso di Agra per Ceresi Estate 2025. Abbiamo ascoltato Senza soluzione di continuità, tre duetti per due violini di Jean-Marie Leclerc, Luigi Boccherini e Louis Spohr, e così iniziava questo viaggio cronologico attraverso la storia del violino e le scuole violinistiche del mondo. Dal barocco e dalla scuola franco-fiamminga di Leclerc siamo andati nell'Italia di fine Settecento di Boccherini per sfondare poi le porte del romanticismo tedesco con Louis Spohr. Prima di ascoltare senza interruzioni i prossimi quattro brani dell'ultima parte di questo concerto, scopriamo però chi sono Donatella Gibboni e Amanda Nese. La prima entra giovanissima a 6 anni al Conservatorio di Salerno, dove si diploma ma a 15 anni e prosegue presso le celeberrime Accademie Perosi di Biella e la Staufer di Cremona con due insegnanti di fama mondiale, Pavel Berman e Salvatore Accardo. Proprio con Berman ottiene due master al Conservatorio della Svizzera Italiana e oggi suona in tutto il mondo, insegna anche in Capriasca e al Conservatorio di Rimini. Amanda Nese invece inizia il suo percorso musicale proprio in Via Besso al Conservatorio della Svizzera Italiana, dove frequenta sin da giovanissima tutti i corsi proposti fino ai titoli più prestigiosi. Anche lei possiede vari master e suona e insegna in tutto il mondo. A proposito, proseguiamo andando dapprima in Belgio con una figura centrale dell'Ottocento e della scuola violinistica franco-fiamminga, colui che meglio esprime l'equilibrio tra il virtuosismo folle di Paganini e quell'elegante cantabilità tutta francese. Charles Auguste de Berlioz è uno dei massimi violinisti di tutto il pianeta a metà Ottocento e ascolteremo il suo duo concertante numero 3. Non solo, se Boccherini ha fatto da ponte tra Leclerc e Spohr, de Berlioz è l'anello di congiunzione tra Spohr e il virtuosismo romantico di Henryk Wieniawski, polacco ma di scuola francese, che ascolteremo subito dopo con il primo dei suoi 8 studi Capricci. Torneremo poi in Germania con uno studente della scuola di Lipsia, quella di Felix Mendelssohn in realtà, qui però si tratta di un norvegese, Johan Halvorsen, con la sua celebre Passacaglie Sarabanda con variazioni su un tema di Handel, per poi coronare infine questo concerto, avendo sfondato le porte del Novecento, con colui che porta il violino nel modernismo russo. Ironia, ritmi spigolosi, un nuovo linguaggio che rimane sempre estremamente virtuosistico. Sto parlando di Sergei Prokofiev e dell'Allegro, della sua sonata per due violini in Do maggiore. Amanda Nese e Donatella Gibboni, a voi senza interruzioni il duo Mandala.

0: le nostre musiciste.
1: Buonasera a tutti e tutte, grazie di cuore per essere venuti, grazie a Ceresio Stato per averci invitate a suonare, grazie alla parrocchia, per la chiesa e per i vostri calorosi applausi e presenza questa sera. Come bis faremo Oblivion di Astor Piazzolla, per andare avanti nella cronologia.

Una versione per due violini del tango Oblivion di Astor Piazzolla, e questo è il fuori programma del duo Mandala, Amanda Nese e Donatella Gibboni, con cui concludono questo viaggio attraverso la storia del violino, sbarcando nel Novecento argentino. Si chiude il sipario di questo concerto del 25 settembre scorso per Ceresi Stat.

nella chiesa di San Tommaso di Agra. Questa era la prima emissione esclusiva su Rete 2 di questo concerto inciso dai microfoni della RSI e conservato per sempre nei nostri archivi. Ma per proseguire questa puntata di prima fila facciamo uno smacco al mondo del violino ascoltato finora. Anton Bruckner è uno dei compositori più odiati da ogni violinista. Lo dico scherzando, ma forse neanche troppo. Il suo uso allo sfinimento del tremolo snerva ogni violinista. È al contrario l'uso della sezione fiati, degli ottoni specialmente, come un organo fa battere il cuore di ogni trombonista o flautista. Le sue sinfonie sono delle assolute cattedrali sonore e per questa seconda parte di prima fila lasciamo che sia la sua ultima ed incompiuta nona sinfonia in re minore ad accompagnarci nel suo mondo sonoro. Siamo nel 1896, è dedicata, come dice lui, profondamente credente al buon Dio, è in effetti il suo testamento musicale. Siamo davanti ad un monumento della storia della musica, una pagina di una profondità disarmante, specialmente con il terzo movimento, l'Adagio, il suo addio alla vita che si apre con uno struggente salto di ottava degli archi. Il quarto ed ultimo movimento è solo abbozzato, non riuscirà mai a comporlo in tempo prima di morire, mentre il primo e il secondo movimento sono caratterizzati da quelli che sono dei blocchi sonori, dei capitoli che si ripetono di solito dal carattere opposto, maestoso da una parte con gli ottoni in fortissimo e altri mattoni dolcissimi con legni e archi. Sono appunto i mattoni con cui Bruckner costruisce delle cattedrali sonore gotiche, metafora che usa lui stesso. Per ascoltare la nona sinfonia di Anton Bruckner ci affidiamo ad uno dei suoi più grandi interpreti, con quella che probabilmente è la registrazione di riferimento. Stanislav Skrovacevsky alla testa della Rundfunk Sinfonieorchester di Saarbrücken per la OEMS Classics nel 2001.

0: struggente, maestosa, sono poche le parole che possono esprimere la grandiosità e la profondità di Anton Bruckner a pochi istanti dalla sua morte. Questo era il suo testamento in musica alla sua ultima ed incompiuta sinfonia, la nona, nella tonalità di re minore, tonalità lugubre per eccellenza. Una cattedrale sonora qui resa nel migliore dei modi in una lettura che probabilmente è la migliore di sempre, quella di Stanislav Skrovacevski alla testa dell'orchestra della radio di Saarbrücken nel 2001 per la OEMS Classics. Si conclude così questa puntata di Prima Fila Concerto RSI, che prima ha elevato il violino a solista per poi sbeffeggiarlo con il poco amato Bruckner da ogni violinista, perché relegato spesso a tappeto sonoro piuttosto che a grande protagonista, con i temi importanti qui affidati invece ai fiati, specialmente agli ottoni. Da Mattia Caputo, grazie di essere stati con noi e a presto con il concerto RSI e Prima Fila.
1: Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Corrado Benigni.
2: Come in pochi altri autori, silenzio e trascendenza si fondono nell'opera di Josef Sudek. È intorno a queste due dimensioni che prendono forma le immagini del grande fotografo ceco, nato a Praga nel 1886, celebre per la sua capacità di trasformare scene quotidiane in immagini profondamente evocative e malinconiche. Soprannominato il poeta di Praga, ha dedicato la sua vita a catturare l'anima della capitale ceca attraverso fotografie che spaziano tra nature morte intime e vedute urbane solitarie. Durante la Prima Guerra Mondiale perde il braccio destro al fronte italiano. Questo evento interrompe la sua carriera da rilegatore, ma lo spinge verso la fotografia a tempo pieno. Nonostante la disabilità, porta pesanti macchine di grande formato e treppiedi di legno, sviluppando uno stile unico basato su lunghe attese per la luce perfetta. La scelta di utilizzare macchine fotografiche di grande formato, pur con un solo braccio, lo obbliga a una pratica fotografica lenta, meditativa e precisa. Uomo schivo e riservato, raramente presenzia alle sue mostre, preferendo la compagnia della sua musica classica e dei suoi oggetti. Il suo lavoro passa dal pittorialismo romantico a un realismo più soggettivo e lirico, con una padronanza eccezionale del bianco e nero. Oggetti semplici come un uovo, un bicchiere d'acqua, una rosa, vengono elevati a simbolo di purezza e silenzio. La potenza della visione fotografica, la purezza della ripresa operata dalla macchina come improvviso momento di rivelazione dei lati inaspettati del visibile, come taglio e rilettura del reale, colpisce Josef Sudek. È lo stupore surrealista nei confronti del mondo, delle identità nascoste e dell'apparizione improvvisa degli oggetti, come nel sogno, dei corpi, le luci e i vuoti dentro lo spazio, il nero della notte e dell'inconscio insieme. In questa direzione, la sua fotografia è molto debitrice del surrealismo e del dadaismo, esperienze che peraltro attraverseranno la fotografia per tutto il Novecento e oltre, penetrando a fondo anche in vasti ambiti della comunicazione di massa, come il reportage, la moda e la pubblicità. Alla morte di Josef Sudek nel 1976 viene recuperato un impressionante archivio contenente oltre 20.000 negativi e 40.000 stampe. I soggetti delle sue immagini si estendono dalle viste di strade poetiche ai nudi, ritratti, paesaggi romantici e nature morte. Sudek era costantemente votato alla ricerca, alla sperimentazione, alla scoperta del nuovo. Mentre Eugène Adjé fotografa la realtà sociale e impone uno stile di documentazione della sua Parigi, Sudek cattura l'esperienza più soggettiva di Praga, dettagli architettonici, viste dall'alto e una determinata attenzione su enigmatiche ombre. Anzitutto il suo lavoro è concentrato sulle ombre, per lasciar poi esplodere le luci. Per lui la luce è una forza metafisica capace di scolpire gli oggetti, rendendoli presenze vive e vibranti. Nella serie intitolata Il mondo alla mia finestra è esemplare in questo senso. Sudeck fotografava dalla finestra del suo studio, spesso con il vetro appannato dalla pioggia e sporco, trasformando lo sguardo sul mondo in una meditazione privata e interiore, capace di aprirsi all'oltre. La finestra funge da barriera metaforica tra l'interno sicuro e l'esterno oscuro occupato, evidenziando la relazione tra luce, percezione e limite visivo. Il progetto è durato circa 14 anni, documentando la stessa vista in infinite variazioni atmosferiche. Le fotografie della serie sono considerate meditazioni silenziose, in cui la realtà esterna è velata o trasformata dalla superficie del vetro. Le immagini appaiono degli enigmi in attesa di essere sciolti. Nella fotografia dal titolo Via di Praga, un tram che avanza al di là di un arco divide in due lo spazio fotografico e sembra uscire da un cono d'ombra verso la luce, mentre una figura femminile cammina sul lastricato in primo piano, lasciando intuire, forse, una storia di solitudine appena sfiorata. Tutto si tramuta in racconto nelle sue foto, un teatro delle ombre rischiarato dal bagliore delle candele. Ha detto: «Non mi piace ciò che è geometrico, spigoloso, troppo definito. Amo la vita degli oggetti che non hanno la certezza semplicistica del tutto già detto. Do grande importanza all'istinto. Non lo si deve sottovalutare. Verso il tramonto, quando scende il silenzio, mi metto a fotografare». La folgorante immediatezza delle sue istantanee, dietro un'apparente semplicità, nasconde tutta la complessità di un pensiero nobile che non ha bisogno di manifestazioni eclatanti per disvelarsi. La sua arte, nel rendere straordinaria la normalità, svelandone il fascino sublime in un susseguirsi di energia vitale, lui la definiva, con la modestia dei grandi, un bel mestiere che si richiede una certa dose di gusto, ma che non è arte perché dipende da cose che esistono indipendentemente da lei. Ma se l'arte è possibilità di captare i frammenti impercettibili dell'universo, di connettere il passato con il presente, rammentandoci che siamo fatti con la stessa materia dei sogni, allora sfogliare il suo album di foto ci solleva un po' dalla pesantezza di un mondo dove la gentilezza è ormai diventata una chimera e l'armonia un ricordo perso nel frastuono. Nelle immagini soffuse di chiari scuri, in perfetto equilibrio, segnate dal trascorrere del tempo, ogni dettaglio è ritagliato con rigore pittorico. Il banale si adorna di infinito e di introspezione. Materia e spirito si riuniscono e ci regalano momenti di intimità profonda. Nelle sue immagini è tangibile la lacerazione spirituale di un'epoca e di un'identità, quella della Mitteleuropa, scossa nelle sue fondamenta, avviata all'instabilità, alla frantumazione e ad uno smarrimento inarrestabile verso un futuro di incertezza e un finale tragico. Tuttavia, e qui sta la grandezza di Joseph Sudeck, la Praga simbolista della grande letteratura del Novecento traspare con un'intuizione del tutto personale nelle foto. Un'audace angolazione può restituire vitalità a un corpo femminile di marmo spezzato. La testa di una Madonna danneggiata sul lato ritrova la sua integrità diventando rifugio materno per nidi di uccelli. Si leva metafora di pietà, a deposito di memorie senza tempo, lasciando l'illusione che un riparo lo si possa trovare ovunque.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Turn on, tune in, and drop out.
1: Il sogno della California, ossia il sogno di una terra promessa dove coniugare insieme pace e amore e dove costruire un nuovo mondo di libertà, dalla prima metà degli anni 60 ammagliò migliaia di giovani in tutto il mondo, attirandoli a San Francisco, eletta capitale del movimento hippie.
2: Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to.
1: E a San Francisco era andata a vivere anche Janis Joplin, la giovane cantante di origini texane che poco tempo prima si era scoperta avere la voce giusta per interpretare il blues, quello delle origini, quello di Bessie Smith per intenderci.

In California Janice vive nelle comuni di High Hesbury, cercando in quel mondo popolato di giovani sognanti relazioni dirette, sincere e soprattutto capaci di farle dimenticare i traumi che aveva subito negli anni precedenti, quando i coetanei l'avevano estromessa da qualsiasi compagnia, chiamandola mostro, cicciona o eleggendola uomo più brutto dell'università. Purtroppo però, nonostante i sempre più numerosi riconoscimenti in campo musicale, per lei, per il suo desiderio di amore e di comprensione, le cose non andarono affatto bene. Anche nella terra del free love, dell'amore libero, le delusioni per lei si moltiplicarono e parallelamente crebbe il suo desiderio di annullare la sua sofferenza con alcol e droghe varie. Sembra che fu una promessa di matrimonio mancata a spingerla ad un certo momento a rompere con tutto, con San Francisco, con la musica, con l'alcol, e a spingerla nel 1965 a tornare a casa, a Port Arthur. Sofferente, delusa, ancor più ferita di quando era partita, Janice si trasforma, acconcia i suoi capelli con pettinature fuori moda che probabilmente nemmeno sua madre avrebbe voluto più portare. Riprende gli studi all'università, abbandona gli abiti colorati per indossare vestiti sobri, scuri. Insomma, per qualche tempo è come se Janice volesse annullare la propria identità nel conformismo. Ma non sarebbe stata la sua storia. Durante una delle sue esibizioni in California, era stata notata da un impresario musicale che la rintracciò a Port Arthur, convincendola a contattare una formazione che era alla ricerca di una vocalist. Fu la scintilla che distrusse la maschera di perbenismo che Janice aveva indossato. In 4 e 48 tornò in California e si unì alla band. Il gruppo, che fondeva il rock con il blues, si chiamava Big Brother and Holding Company e per Janice rappresentò il salto definitivo verso quelle mete musicali che di lì a poco l'avrebbero portata a essere riconosciuta come la regina del blues bianco. Con il suo nuovo gruppo Janis Joplin infatti riprende la vita delle serate in concerto, girando per la California e raccogliendo sempre più consensi, anche perché lo stile rock blues dei Big Brother, elettrico e distorto, permette a Janis di utilizzare la sua voce, una voce resa sempre più rock dall'alcol e dalle sigarette, ai massimi livelli, creando una miscela sonora che è rimasta ancora oggi inimitabile. Sarà quella la voce che al Monterey Festival Pop del 1967 incanterà definitivamente il pubblico.

Con i Big Brother, la regina del blues bianco, poco tempo dopo il festival pop, incide un brano che la consacrerà nel gotha della storia della musica del secondo Novecento, ossia la sua reinterpretazione di Summertime di George Gershwin.

L'LP con questo brano entra rapidamente nella classifica di Billboard, raggiungendo il primo posto, che manterrà per 8 settimane. Un ottimo risultato per allora. Poca cosa di fronte al fatto che lo stesso disco compare alla 338esima posizione nella classifica dei 500 dischi più importanti di tutti i tempi, redatta anni fa dalla rivista musicale Rolling Stone.

0: Il pane è l'alimento per antonomasia, ma è anche un simbolo, uno strumento privilegiato per raccontare il mondo, promuovere l'incontro tra culture e diffondere giustizia alimentare. Moby Dick propone un viaggio nelle storie, le esperienze e l'impegno di tre persone che attorno al pane e al cibo hanno costruito la propria vita. Stefano Pasquini, cofondatore della compagnia di attori contadini Teatro delle Ariette. Diletta Sereni, direttrice editoriale della rivista Libro L'Integrale. E lo chef italo-egiziano Walter El Nagar, fondatore del ristorante Refettorio di Ginevra. Storie buone come il pane, a cura di Barbara Camplani. Nel ventre della balena, il meglio di Moby Dick. Domani alle 10.35.
1: Rete 2.
2: Sono le 22 in studio Federico Talarico. Un'esplosione si è verificata stasera attorno alle 8:15 a Leontica in Val di Blegno. Deflagrazione collegata all'omicidio di ieri sera a Faido. L'ex marito della donna era ricercato dalla polizia che è intervenuta nel pomeriggio per fermarlo. L'uomo avrebbe quindi fatto esplodere l'abitazione. Alcuni agenti sarebbero rimasti lievemente feriti. Le autorità hanno sbarrato la strada, sul posto pompieri, ambulanze e anche il nostro collega Luca Berti. Quali sono gli ultimi aggiornamenti che puoi darci?
3: Sì, in realtà la situazione qui è ancora, diciamo così, in divenire, nel senso che la polizia in questo momento sta facendo il punto della situazione, stanno appunto discutendo, ecco, la situazione. Quello che possiamo dirvi è che nel frattempo il rogo è stato spento anche, ci dicono, relativamente velocemente, una quarantina di minuti, in modo che poi non ci fosse più pericolo, diciamo così, per le case limitrofe. Poi il resto, appunto, come avete detto, attorno alle 19:40 si è avvertita in paese una forte esplosione, un'esplosione che poi a posteriore è stata collegata appunto all'esplosione presumibilmente fatta deflagrare dalla persona ricercata. Quello che non sappiamo ancora esattamente il numero di agenti che sarebbero rimasti feriti in modo relativamente poco grave, sembra forse 5. Quello che vi posso dire è che regolarmente abbiamo visto passare delle ambulanze soprattutto verso Leontica e verso le 21:20 è partito anche un elicottero della Rega. Altri aggiornamenti in questo momento da qui non ce ne sono, quindi vi cedo la parola.
2: Dalla Valle di Blegno, Luca Berti, grazie per l'aggiornamento. Sempre per l'attualità regionale, 4 persone sono state arrestate per una lite scoppiata verso le 18 al Parco Ciani a Lugano, che ha coinvolto in totale 5 uomini. Lo ha comunicato la polizia ticinese, stando alla quale ad avere la peggio è stato un 32enne kosovaro del Luganese, ricoverato in ospedale con fratture al volto. In manette sono finite 3 persone senza fissa dimora, oltre a un domiciliato nel Mendrisiotto. A vario titolo sono accusati di tentato omicidio, lesioni gravi e semplici. Una delle 3 procuratrici incaricate di curare il caso dell'incendio di Capodanno a Cramontana ha deciso di lasciare l'incarico. Lo ha reso noto la procura vallesana, che aprirà presto un concorso per sostituirla. Gli avvocati delle vittime e degli indagati hanno espresso preoccupazione, temono lungaggini e ritardi nelle indagini in corso per fare luce sulle responsabilità del rogo che ha causato 41 morti e oltre un centinaio di feriti. Nuove sanzioni all'Iran dagli Stati Uniti in risposta agli attacchi a 3 navi nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Intanto l'Iran potrebbe tentare di ricostruire i suoi impianti nucleari, lo afferma la CNN, che ha ottenuto immagini satellitari che mostrano qualche attività presso diversi siti nucleari e impianti missilistici in tutto il paese fra la fine di giugno e gli inizi di luglio. Il ministro degli esteri iraniano si recherà domani in Oman a capo di una delegazione diplomatica per colloqui sugli sviluppi regionali, in particolare sulla situazione nello stretto di Hormuz, lo riporta l'agenzia di stampa statale IRNA. Sono ancora ricoverate in ospedale le tre vittime dell'attentato di fine giugno a Monte Carlo, dove una donna ucraina ha detonato una bomba nella casa di un oligarca suo connazionale, ferendolo assieme alla compagna e al loro figlio. Lo ha comunicato il procuratore generale di Monaco. L'adolescente ha già parlato con gli investigatori, il padre non ancora, ma sta migliorando, mentre la madre è in prognosi riservata. Nonostante stia un po' meglio, è in pericolo di vita, ha subito l'amputazione delle gambe. Per quanto riguarda l'attentatrice, la sua latitanza è terminata dopo essere stata trovata morta giorni fa in Ucraina, uccisa da colpi di arma da fuoco. Domani a sud tempo nuvoloso in mattinata, mentre a nord generalmente soleggiato. Nel pomeriggio possibili rovesci o temporali in tutto il paese, specialmente nelle Alpi.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Als Autorin finde ich, ist das immer sozusagen der Anspruch, den ich an meine Arbeit habe. Es ist
1: Come autrice trovo che sia sempre questa la pretesa che ho nei confronti del mio lavoro, raccontare una storia che non è ancora stata raccontata, almeno non in un certo modo. Avevo la sensazione che ci fosse così poca conoscenza su ciò che hanno vissuto i miei genitori, ma soprattutto i miei nonni, quando sono immigrati in Germania negli anni 60. Tra le lavoratrici e i lavoratori ospiti provenienti dalla Turchia, molti erano di origine curda e la loro identità curda è stata repressa, assimilata con la forza in Turchia. C'erano leggi per cui non si poteva parlare la propria lingua. Parlare curdo o dire sono curdo era già considerato un atto di terrorismo. Alcune persone venivano arrestate per questo, incarcerate per anni, solo perché volevano parlare la loro lingua madre.
0: Ja, weil sie ihre Muttersprache sprechen wollen.
2: Fatma Aydemir è una delle autrici tedesche di origine turco-curda più note degli ultimi anni. È nata nel 1986 nell'ex Germania dell'Ovest. Oggi vive a Berlino e scrive per il Guardian. Ha pubblicato solo due romanzi, due volumi che però hanno catturato subito l'attenzione della critica e dei lettori. Il suo ultimo lavoro, Tutti i nostri segreti, è stato incluso dal quotidiano Der Spiegel nella lista dei 100 libri tedeschi più importanti degli ultimi 100 anni. Aydemir, in effetti, racconta con onestà e profondo realismo esperienze intime e particolari, ma in un certo senso universali. Ci parla di chi è nato curdo ma è stato obbligato a diventare turco e poi a integrarsi nella società tedesca. Ci parla, più in generale, di chi cerca la propria strada in bilico tra la riscoperta e il superamento delle proprie origini. Incontro Fatma Aydemir a Mantova, a Festival Letteratura, dove presenta proprio il romanzo Tutti i nostri segreti, edito in italiano da Fazzi. Nel secondo dopoguerra la Germania ha un disperato bisogno di forza lavoro per stimolare la crescita del paese. Tra gli anni 50 e gli anni 70 il governo tedesco inizia quindi a reclutare lavoratori stranieri, i cosiddetti Gastarbeiter, lavoratori ospiti che prima o poi avrebbero dovuto rimpatriare. In Tutti i nostri segreti lei racconta la storia della prima generazione di Gastarbeiter, quella dei suoi nonni. Che realtà descrive? Che cosa significa per lei portare avanti la memoria di chi ha lasciato la Turchia negli anni 60?
1: I miei nonni sono immigrati da adulti, i miei genitori da adolescenti. Io quindi faccio parte della prima generazione nata direttamente in Germania. Sono cresciuta in una famiglia molto assimilata. La nostra origine curda non era affatto oggetto di discussione. La lingua si è praticamente fermata con mia nonna. Mia madre non la parla più, capisce soltanto qualche parola della sua infanzia. Direi che non mi sento responsabile di portare avanti questa cultura. Vorrei però, per così dire, riappropriarmi di questa lingua. D'altra parte, io sono cresciuta in una casa molto influenzata dalla cultura turca. E poi c'è sempre stata anche la cultura tedesca. In Germania c'era una forma di, come dire, sì, si può chiamare violenza o repressione, ciò che i miei nonni e i miei genitori hanno vissuto. Ed è qualcosa che continua ancora oggi. Negli anni 90 la Germania non si percepiva affatto come un paese di immigrazione, anche se lo era. Nei 30 anni precedenti erano arrivate molte persone non solo dalla Turchia, ma anche dall'Italia, dai Balcani, dalla Spagna, dal Marocco. Si erano stabilite in Germania con le loro famiglie, avevano lavorato duramente e contribuito alla ricostruzione economica. Avevano arricchito e trasformato la società. Lo Stato però non voleva riconoscere questa situazione. E questo ha fatto sì che le persone migranti vivessero per decenni in isolamento, costrette a restare sempre tra loro, sempre con l'idea che un giorno sarebbero tornate nei loro paesi d'origine. Tutto veniva visto come temporaneo. Credo che molte persone siano tornate, ma che molte siano rimaste. Psicologicamente questa idea del temporaneo è stata in qualche modo ereditata, trasmessa di generazione in generazione. Almeno questa è la mia sensazione. E questo ha davvero un impatto sul modo in cui i giovani oggi faticano ancora a sentirsi pienamente parte della società.
0: Immer noch nicht als Teil der Gesellschaft begreifen können.
1: Davvero, ti fanno vergognare di essere turca, aggiunse Hava a proposito di quelle scarpe di pelle strabuzzando gli occhi. Ma tu non sei turca, no? Chiese Sevda. Hava la guardò in silenzio con quel suo mezzo ghigno ed estrasse un'altra sigaretta dalla borsa. Che vorresti dire, bimba?
3: Niente, scusa. Non volevo dire niente, fece Sevda smarrita.
1: Come no? Dici così perché non siamo musulmane?
3: No, no,
1: ribadì Sevda.
3: Come no? Intendevi proprio questo?
1: Hai capito male, Hava. Lo dicevo perché tra voi parlate arabo, tu e tua madre, per questo.
3: Senti un po', bella mia.
1: Hava scosse la testa. Forse hai ragione, forse no.
3: Io francamente me ne sbatto. Ma non venirmi a dire cosa sono o cosa non sono, intesi? Non basta che per strada ci urlino dietro turchi di merda, tornatevene a casa?
1: E chi lo dice? Domandò Sevda meravigliata.
3: Oddio, Sevda, non sai proprio niente, eh? Te ne stai tutto il giorno chiusa in questo buco e non hai la più pallida idea di quello che succede là fuori. E comunque, non lo sai cosa dicono di voi. Vi chiamano turchi di montagna. Sembra un incrocio tra una capra di montagna e un essere umano, non ti pare? E solo perché non sai più parlare la tua lingua da capra, non vuol dire che sei meno capra di prima, Sevda. Mettitelo bene in testa.
1: Sevda non si capacitava di come fosse finita in quel ginepraio. Sapeva solo che non avrebbe mai più detto a nessuno da dove veniva la sua famiglia. Da piccola parlava curdo con i nonni. Chissà quando aveva smesso di preciso. Forse dopo che si erano trasferiti in città. Sì. Sevda ricordava uno schiaffo. Emine le aveva dato un ceffone e aveva detto: «Se rispondi un'altra volta in curdo ti ammazzo».

0: Per capire la scrittura di Fatma Aydemir bisogna partire da un conflitto che dura da più di un secolo, quello tra Turchia e Kurdistan, una regione dell'ex impero ottomano con una sua lingua e una sua precisa identità culturale. In seguito alla disgregazione dell'impero, dopo la Prima Guerra Mondiale, il Kurdistan ottiene l'indipendenza. Qualche anno dopo, però, la Turchia si oppone a questa decisione. Nel 1923 il Trattato di Losanna le riconosce ufficialmente il controllo del settore più ampio del Kurdistan. Le altre porzioni della regione vanno all'Iraq, all'Iran, alla Siria, all'Armenia e all'Azerbaigian. In tutti questi territori, specialmente in Turchia, i curdi reagiscono con una serie di rivolte. Vengono tutte sedate con la violenza dal governo turco, che mette in atto una repressione sistemica nei confronti dell'identità e della cultura curda. A partire dal 1978, i curdi si riorganizzano nel PKK, il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, un'organizzazione armata di cui è stata annunciata la dissoluzione nel 2025. Oggi i curdi in Turchia rischiano l'arresto solo per il fatto di partecipare a riunioni pubbliche nella loro lingua. Tutti i nostri segreti di Fatma Aydemir non solo affronta il problema dell'identità curda da un punto di vista storico e sociale, ma riflette sull'uso della lingua, del tedesco, del turco o del curdo, in modo esplicito. Per esempio nel passo che abbiamo appena ascoltato. Da una parte la lingua si fa testimone della repressione politico-culturale, del divieto di parlare curdo imposto dal governo turco e dell'accezione negativa che la lingua turca prende in Germania negli anni 90. Dall'altra rispecchia un uso reale, come direbbe Ginsburg, un lessico familiare.
1: Während ich an Jens geschrieben habe, habe ich natürlich sehr viel über
2: Mentre scrivevo, ho riflettuto molto sulla lingua, perché si tratta di una storia familiare. E trovo che all'interno di una famiglia sia sempre interessante osservare cosa non si dice, cosa viene taciuto. E come fa questo silenzio a tenere insieme le persone? Il silenzio è una forma di protezione? Forse. In tutti i nostri segreti, io descrivo una famiglia in cui i genitori a un certo punto non hanno più parlato con i figli la propria lingua madre, il curdo. Hanno iniziato a parlare turco perché avevano paura. E poi sono emigrati in un paese, la Germania, dove a loro volta non conoscevano la lingua e non l'hanno mai imparata. Questo significa che i figli hanno vissuto un doppio passaggio linguistico, cioè per così dire una doppia rottura nella comunicazione tra queste due generazioni. E quindi sì, ho riflettuto molto su come rendere tutto questo anche a livello linguistico. Ad esempio, nel libro non indico mai esplicitamente quando viene parlato turco o tedesco, ma ci sono parole specifiche per cui so con certezza che quelle parole verrebbero dette in turco.
1: Egal welche Sprache ich jetzt mit meinen Eltern sprechen würde, wir würden diese Worte auf Türkisch sagen.
0: Ad un lessico familiare corrispondono realtà private e molto personali. I personaggi di tutti i nostri segreti ci coinvolgono nella loro intimità, ci aprono il loro diario interiore, rendendoci partecipi di scelte di vita microscopiche, sentimenti inconfessabili, piccole gioie e grandi dolori quotidiani. La fatica del padre, Hüseyin, la depressione della madre, Emine, gli abusi che subisce il figlio Ümit, la soddisfazione che prova la figlia Sevda nel realizzarsi. Un sentimento che tuttavia non metterà mai a tacere la vergogna. Allo stesso tempo, la famiglia di tutti i nostri segreti è immersa nei grandi fatti della storia, dal colpo di Stato in Turchia nel settembre 1980 agli attentati razzisti della Germania degli anni 90.
1: Wenn man einen Roman schreibt, ein...
2: Trovo che, di fatto, quando si scrive un romanzo realistico, esso sia sempre in qualche modo anche un romanzo storico. Riflette sempre le condizioni storiche e politiche del suo tempo. Nel caso di tutti i nostri segreti, ci sono salti temporali, vengono raccontati diversi decenni, ci sono cambi di luogo. Trovo che per me la sfida sia sempre quella di tenere presente il quadro generale, cioè ciò che accade nel mondo, ma senza metterlo al centro, tenerlo sullo sfondo, per così dire. La mia attenzione è sempre sul personaggio. Mi chiedo quanto lo tocchi davvero ciò che accade nel mondo. Naturalmente, un colpo di stato militare rappresenta una grande rottura nella sfera privata, nella quotidianità di un bambino che a un certo punto non può più uscire di casa dopo una certa ora. Anche l'ondata di attentati razzisti nella Germania degli anni 90, quando case abitate da famiglie migranti venivano sistematicamente incendiate dai neonazisti, cambia profondamente la vita quotidiana delle persone. E così, ad esempio, durante un trasloco per un personaggio del mio libro, diventa importante pensare se ora mi trasferisco in un nuovo appartamento, forse è meglio scegliere un palazzo in cui vivono soprattutto famiglie tedesche, così da non diventare facilmente un bersaglio, così posso nascondermi meglio. Questi aspetti per me sono fondamentali. È anche questo, secondo me, il potere della letteratura, ed è ciò che la distingue dalla saggistica, il fatto che possiamo raccontare la storia in un altro modo.
0: E a partire da questa prospettiva privata che nei romanzi di Aydemir emerge con forza la voce delle donne. I personaggi femminili hanno una visione del mondo molto diversa tra loro, mai stereotipata, sempre personale e tuttavia rappresentativa di un'oppressione sistemica che si sviluppa sia nella cultura turco-curda sia in quella tedesca.
2: È difficile dire sto scrivendo un personaggio femminile, come se esistesse un sentire o un pensare femminile unico. Ciò che ci rende donne in realtà è più lo sguardo che viene rivolto su di noi, gli ostacoli che ci vengono messi davanti. È la repressione sistemica che ci definisce come donne più di come ci sentiamo, pensiamo o ci vestiamo. Trovo sempre interessante osservare come diversi personaggi affrontano problemi diversi. La mia preoccupazione, in effetti, è stata raccontare donne in un contesto patriarcale molto rigido, donne che vivono esperienze molto dure, che subiscono repressione, ma senza renderle personaggi piatti, che subiscono soltanto senza poter far nulla. Non volevo che apparissero ingenue, passive o inferiori o semplicemente innocenti. Per me era importante dare a questi personaggi, nonostante tutto l'orrore che vivono, una forza, un'autonomia, una volontà di scelta e riconoscere loro anche la possibilità di sbagliare. Per esempio, la figlia maggiore a un certo punto arriva a dire: mi viene sempre raccontato che mio padre è severo e che vuole opprimermi, ma in realtà è mia madre quella che mantiene attiva questa forma di repressione che lo aiuta. La repressione patriarcale, insomma, non consiste semplicemente nel fatto che gli uomini sono malvagi, è più il fatto che non solo gli uomini, ma anche le donne partecipano a mantenere in piedi quest'ordine e non si oppongono ad esso.
0: Tutti i nostri segreti è innanzitutto un romanzo familiare. Aydemir si mette alla prova con un genere centrale nella letteratura tedesca moderna e contemporanea. Basti pensare a Jahrestage di Uwe Jonsson, ma anche ad opere di autori tedesco-curdi come Abschaum e Leila di Feridun Zamoglu.
2: Ho capito di stare componendo una sorta di romanzo familiare mentre scrivevo. Non ho mai avuto un piano preciso. Penso sempre ai personaggi, alle scene. Cerco di sviluppare delle voci e piano piano la storia si forma come un mosaico. A un certo punto mi sono accorta che tutti i personaggi erano imparentati tra loro. E mi sono stupita perché non avevo mai davvero riflettuto sul genere. Anzi, pensavo, ho mai letto un romanzo familiare? Non ne sono nemmeno sicura. E poi ho guardato nella mia libreria e ho visto che c'erano tanti romanzi che non avevo etichettato così nella mia mente, ma che in effetti sono romanzi che parlano di famiglie o relazioni familiari. Non so bene come collocare la mia opera all'interno di questa tradizione. Credo che la famiglia come fenomeno sociale sia molto affascinante perché è antico e universale, ma allo stesso tempo viene vissuto in modo sempre diverso a seconda dell'epoca e della geografia. Trovo affascinante che la famiglia resti

0: Si ripete ogni Natale, quando ci si siede a tavola con persone che a volte non si sopportano nemmeno, che non si vorrebbero vedere. Anche la vita è così. Non possiamo stare solo con persone che la pensano come noi, a livello politico o personale. E insomma, credo che il romanzo familiare sia anche un'occasione per riflettere continuamente su quanto sia assurdo il nostro concetto di famiglia, ma anche per metterlo sotto un microscopio e cercare di capire in che tipo di società ci troviamo in questo momento.
1: Über die Familie zu verstehen, in was für einer Gesellschaft wir uns gerade bewegen.
2: Il romanzo per Aydemir funziona dunque come una lente di ingrandimento attraverso cui osservare la società. L'autrice non dimentica mai il proprio stare al mondo e la propria responsabilità nei confronti di chi lo abita. La letteratura come forma artistica è allora intesa nella sua dimensione più politica, come mezzo di dialogo con se stessi e con gli altri.
0: Credo che l'arte non sia mai apolitica. Credo anche che la letteratura non sia mai apolitica. Anche quando un'autrice o un autore dice di considerarsi apolitica o apolitico, anche questa per me è un'affermazione politica. Significa infatti che si ritiene accettabile lo status quo, che non si vuole opporre nulla a esso, ad esempio. D'altra parte, faccio fatica a imporre una responsabilità alle persone e in particolare a chi scrive. Ma direi che io personalmente sento una certa responsabilità in quanto persona esposta pubblicamente, la cui opinione viene ascoltata e i cui testi vengono letti. Tuttavia, mi sento innanzitutto responsabile verso l'arte. Non mi interessa affatto promuovere posizioni ideologiche o fissare nei miei testi una certa linea politica come se fosse un programma.
2: La possibilità di ritagliarsi uno spazio politico attraverso la scrittura è fondamentale per molti artisti con un passato migratorio. Alcuni anni fa l'autrice giornalista Melikiya che denunciava le difficoltà della letteratura curda a trovare spazio in Germania. Pochi gli autori e le autrici, poche le case editrici disposte a pubblicarli. Eppure la popolazione curda in Germania nel 2023 è stata stimata dall'agenzia Medien Desintegration ad almeno 1,3 milioni. Oggi, all'indomani dello scioglimento del Partito dei Lavoratori del Kurdistan, dopo oltre 40 anni di rivendicazioni identitarie e lotta armata, la società tedesca sembra più propensa ad accogliere pubblicazioni che divulgano la cultura e l'identità curda. Ma secondo Fatma Aydemir non è ancora abbastanza. L'indipendenza del Kurdistan non viene percepita come un problema reale, né da parte della politica né da parte dell'opinione pubblica.
0: Esiste il Kurdistan come regione, anche se in parte non è riconosciuta a livello statale, ma molte autrici e molti autori curdi vivono nella diaspora e direi che oggi hanno sicuramente più possibilità di trovare editori rispetto a 10 anni fa. Posso parlare soprattutto per la Germania, il mercato che conosco meglio. Negli ultimi 10 anni molte case editrici hanno iniziato a prestare più attenzione agli autori migranti, agli autori di colore, dando loro più spazio. È un'evoluzione molto positiva, ma va sempre presa con un po' di cautela, perché spesso è legata a una sorta di moda. E trovo che non ci sia niente di peggio che vedere un'apertura progressista verso le minoranze come una moda, perché significa che domani può finire in qualsiasi momento. Per questo sono un po' prudente a celebrarla adesso. Ma se parliamo specificamente di autrici e autori curdi, sì, ce ne sono più di 10 anni fa, ma sono ancora troppo pochi, direi. Credo che dipenda anche dal fatto che il tema del Kurdistan forse ora non è così centrale come altri progetti politici o movimenti di emancipazione.
1: Vielleicht jetzt gerade nicht so sehr im Zentrum steht wie andere politische Projekte und Emanzipationsvorhaben.

0: Opera con Paolo Borgonovo.
1: Un cordiale saluto a tutte le persone in ascolto. Non è la prima volta quest'anno che ci dedichiamo a un titolo perduto di Antonio Vivaldi, che è La Costanza Trionfante, che in qualche modo le ricerche musicologiche di questo inizio di millennio hanno parzialmente riportato alla luce. E questa volta lo facciamo grazie a Diego Fasolis, che l'ha incisa per Da Vinci Classics. Sarà lo stesso Fasolis, in conclusione di puntata, a presentarcela. Ma prima di tutto questo ci trasportiamo idealmente nell'atmosfera festosa dell'Arena di Verona per raccontarvi la nuova produzione de La Traviata di Giuseppe Verdi, in scena fino a settembre, con la regia di Paul Curran e con la direzione di Michele Spotti. Gaetano Miglioranzi ha assistito per noi alla premiere del 12 giugno e noi lo introduciamo con un breve estratto di quella serata.

0: Gaetano Miglioranzi, benvenuto a Rete 2.
1: Ben ritrovati a voi.
0: Una nuova fastosa traviata, Gaetano Miglioranzi, che trasporta nell'arena di Verona le atmosfere del Moulin Rouge.
1: Certamente è un allestimento che risponde alle esigenze di spettacolarità, ambientando le azioni nella Parigi del primo Novecento con Moulin Rouge. Certamente abbondano i momenti spettacolari, le cancanese, le ballerine lampadario, i cignetti, insomma ci sono molti momenti coreografici, quindi molto movimento in scena, c'è veramente un grande utilizzo delle masse, oserei dire, dove appunto il regista Paul Kerran si è proprio profuso. Questo allestimento mi sembra che sia proprio nel segno della tradizione spettacolare zeffirelliana. Zeffirelli realizzò la sua ultima opera Traviata in arena nel 2019, di cui non vide il debutto, poverino, perché poi ci lasciò. Mi sembra che questo allestimento rispecchi per molti aspetti quell'allestimento con un omaggio al grande maestro. È una Traviata imponente, con tre elementi scenici importantissimi, molto alti, che si spostano e che creano ambientazioni diverse. Ecco, tra l'altro c'è nel secondo atto la scena di campagna ambientata in questa serra che ricorda molto molto da vicino la soluzione che adottò appunto Zeffirelli. Ci sono molte luci, direi, in questo allestimento, che certamente, ripeto, soddisfa proprio le esigenze del pubblico areniano. E poi ci sono degli interpreti e dei professionisti che hanno dato prove piuttosto belle, dal direttore d'orchestra Michele Spotti alla protagonista Martina Russomanno, che io non conoscevo, del resto è una ventottenne, non più ormai debuttante, perché ha già fatto dei debutti importanti a Napoli, a Roma, veramente una giovane di grandissimo talento. Un coro molto ben diretto, che legava molto bene con l'orchestra. La riuscita, diciamo, è stata tanto più sorprendente se si pensa che la sera della prova, cioè 2 sere prima, il bacino dell'arena è stato oggetto di un nubifragio molto importante, che ha anche compromesso proprio le scenografie. Sono state riparate a tempo di record all'ultimo minuto, e di questa Traviata non si è mai fatta una prova generale. Quindi l'idea, insomma, di andare in scena con tutte queste masse, con tutti questi movimenti tecnici, con questa riuscita, devo dire, è stato piuttosto sorprendente.
0: Come hanno agito, come hanno funzionato negli enormi spazi dell'arena e tra le vivaci masse dei numerosi figuranti, i protagonisti del dramma?
1: Hanno funzionato, infatti, ognuno per conto proprio, perché l'impressione, forse per la mancanza appunto di questa prova, è che proprio i protagonisti fossero lasciati un po' a se stessi. Per cui abbiamo una Violetta, secondo me, di grandissima resa scenica. Martina Russomanno si è formata in America, e notoriamente i cantanti che studiano in America hanno una formazione attorale cospicua. Mentre, ecco, Yusif Eyvazov, il tenore, si è dimostrato un po', come dire, un po' immobile, ecco, degno figlio, diciamo, del padre, che anche in questa occasione era Amartuk Cin Ecbat, e il Nabucco che avevamo visto l'anno scorso, di cui ormai è proverbiale l'immobilismo, ecco. Però lei veramente riempie la scena. Martina Russomanno è un'attrice di talento, oltre che una grande cantante, secondo me. A volte questi movimenti di grandi masse, a volte sono fastidiosi. Nella romanza dei miei bollenti spiriti, che evidentemente è un soliloquio che Alfredo fa con se stesso, c'è un via vai di facchini, di operai che trasportano bauli, insomma, che secondo me è puramente distraente. Però a chi ha l'occhio, diciamo, che esige costantemente del movimento, ecco, probabilmente questo allestimento piacerà.

0: Un estratto dalla grande scena del primo atto, Martina Russomanno, dicevi, Gaetano, un'attrice convincente, ma soprattutto una cantante di grande qualità.
1: Martina Russomanno è una cantante che ha un'origine di cantante pop. Lei ha cominciato a lavorare con la Disney Channel in America. E questo secondo me è un vantaggio, nel senso che non ha molti cliché della cantante lirica. Questo la rende molto più fresca e più credibile in qualche modo. Certamente ha un grande dominio vocale, sia nelle parti di agilità che nelle parti drammatiche, con questo timbro leggermente acido che a me personalmente ricorda un po' da lontano la voce di Maria Callas.
0: Si dice che porti sfortuna dire a una Violetta che ci ricorda la Callas.
1: Ma lei la ricorda anche per il fatto che è questa figura esile che ha in scena un portamento molto carico, a volte anche molto nervoso, ha una recitazione anche che assomiglia a quella. Vabbè, non bisogna dirlo, ma io invece auguro a questa Martina Russomanno veramente ogni bene, ogni fortuna, perché è sicuramente non solo una cantante, ma proprio un interprete di grande talento. Un fraseggio molto studiato, ha studiato approfonditamente il testo, non solo per la chiarezza della pronuncia, ma ha riportato, diciamo, in luce delle sillabe, dei passaggi che di solito nel canto passano in ombra. Ma lei ha dato a questi momenti, diciamo, linguistici, proprio l'intensità drammatica che meritano. Ci sono proprio delle parole che lei ha rimarcato perché all'interno dell'aria rivestivano un ruolo drammatico molto importante. Voglio dire, nonostante la giovane età, è una cantante che certamente applica una grande coscienza di quello che sta facendo.
0: Abbiamo capito dunque che la mattatrice dello spettacolo è stata la giovane Russomanno.
1: E anche il direttore, questo direttore molto giovane, 33enne, Michele Spotti, che a dire la verità all'aspetto sembra anche più giovane, sembra quasi un adolescente, però di bacchetta molto sicura, che ha saputo, secondo me, anche non fornire una versione routinier. È una versione molto interpretata, con molti colori. Devo dire, è stata una direzione che aveva sia il gusto dei fortissimi, ma anche il gusto dei pianissimi, per cui abbiamo sentito una gamma di colori veramente interessante. Poi, parlando di giovani, anche il costumista, che è Stefano Ciammitti, è il costumista che ha prodotto anche la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina in Arena e anche il costumista di Diamanti di Ospetek. È un giovane costumista che ha dato già molte prove di genialità, assolutamente, che qui ha fatto un ottimo lavoro. Forse un po' compresso dalle indicazioni registiche, ecco, perché lui sa essere più estroso di così, più originale, ma qui ha dovuto attenersi, diciamo, a una ricostruzione storica piuttosto rigorosa.
0: Diamo però il giusto spazio anche agli uomini, partendo da Yusif Eyvazov, che forse conosciamo più a suo agio con ruoli eroici e di peso.
1: Sì, Eyvazov certamente funziona, diciamo, come volume di voce, ha un vocione. A volte nei duetti sovrastava anche la voce della Russomanno. Questo vocione però a volte è un intralcio per il ruolo di Alfredo, hai ragione tu. È più una voce adatta a Radames. È un Alfredo che non conosce molti momenti di tenerezza, è molto irruente. Anche sì, gestualmente, insomma, come attore è piuttosto rigido. Del resto, degno figlio del padre, Martuvchin Enkbat, certamente una voce sicura, un baritono di tutto rispetto, certamente risente anche del fatto appunto di non essere italiano, la pronuncia, il fraseggio sono un po' approssimativi. Poi ci sono anche delle belle sorprese nei ruoli secondari, perché la Annina, per esempio, della Francesca Maionchi è un ruolo che lei esegue da prima donna, devo dire, con grande maestria. E anche il Visconte Gaston di Carlo Bosi è veramente di tutto rispetto. Quindi sul piano del cast diciamo che andiamo abbastanza sul sicuro.
0: Una Traviata all'insegna della gioventù, Gaetano Miglioranzi.
1: È dove i giovani, secondo me, fanno la figura migliore. Abbiamo parlato della Martina Russomanno, del direttore Michele Spotti, ma se vogliamo anche lo scenografo Juan Guillermo Nova, che è un giovane spagnolo, il costumista, l'abbiamo già detto, Stefano Ciammitti, e devo dire poi questa massa di giovanissimi tecnici di palcoscenico, io non ne ho mai visti così tanti in arena.
0: Gaetano, qui si sente la tua esperienza di assistente alla regia in arena.
1: Sono tutti giovanissimi che a tempo di record cambiano la scenografia, cambiano l'assetto del palcoscenico. Oddio, gli intervalli erano di 20 minuti ciascuno. Purtroppo gli spazi areniani, voglia o non voglia, hanno sempre imposto dei cambi scena piuttosto macchinosi. Insomma, qua diciamo vale anche la pena, nel senso che vedi realmente un cambio di atmosfera. Ecco, vorrei dire anche che questa stagione lirica è stata dedicata ufficialmente a Giovanni Zenatello, che è quel tenore veronese di cui quest'anno ricorre il 150esimo della nascita, che inventò la stagione lirica areniana e, oltre a essere stato un grandissimo tenore, famoso veramente a livello internazionale, fu anche uno dei primi tenori di Giacomo Puccini, per esempio, e fu poi in età matura, quando ormai era diventato, come dire, un agente, fu lo scopritore di Maria Callas. E quindi a questo Giovanni Zenatello viene dato un giusto tributo, secondo me.
0: Gaetano Miglioranzi, vale sempre la pena di godere dell'atmosfera unica di quel sito archeologico impareggiabile che è l'Arena di Verona, ma in particolare vale la pena di assistere a questa Traviata?
1: Assolutamente sì, gli applausi sono stati lunghissimi, interminabili, e anche gli applausi a scena aperta, perché è uno spettacolo che riserva appunto molte sorprese, e sicuramente anche chi non è ferrato proprio nella lirica si gode comunque una magnifica serata.
0: E d'altra parte, chi arriva con qualche pretesa musicale in più può uscirne non di meno piacevolmente sorpreso.
1: Certo, assolutamente.
0: Grazie Gaetano Miglioranzi.
1: Grazie Paolo.

E noi, esauriti gli ascolti concessi dall'arena, prendiamo congedo, tornando all'inizio della puntata, all'omaggio a Franco Zeffirelli e alla sua ultima traviata in arena, con un estratto da quella commovente serata del giugno 2019, dall'addio del passato, la direzione di Daniel Oren, la voce di Aleksandra Kurczak.

E dalla cupa tragedia borghese delineata da Verdi, cambiamo completamente atmosfera, correndo stavolta verso il lieto fine, anzi verso un finale trionfante, sulle note di Antonio Vivaldi.

0: L'aria Donna crudel spietata è tratta dalla Costanza trionfante di Antonio Vivaldi, opera perduta del compositore veneziano di cui abbiamo già parlato in una precedente puntata del Ridotto, opera che però ritorna piacevolmente alla nostra attenzione grazie a una nuovissima e inattesa incisione discografica appena uscita per Da Vinci Classics, la Costanza trionfante appunto, con Diego Fasolis alla testa dei barocchisti e con le voci di Romina Basso che abbiamo appena ascoltato e di Anne Hallen. Benvenuto Diego.
1: Buongiorno a tutte e a tutti.
0: La Costanza trionfante, un'opera con cui il piccolo teatro veneziano di San Moisè, riaperto da poco, voleva far concorrenza ai più blasonati teatri della città lagunare, avvalendosi del nome di Vivaldi e la musicologia degli ultimi decenni, come è scritto nell'ottimo libretto, bisogna dire, che correda la tua incisione, ha ritrovato 18 delle 35 arie di cui era composta la Costanza trionfante. Il tuo progetto ne propone 16 insieme a brani strumentali. Raccontaci un po' com'è strutturata questa tua proposta.
1: Qui si trattava dell'entusiasmo di Frédéric Delamea, che ha scritto tra l'altro i testi fantastici del libretto, che mi dice: ho qui 18 arie della Costanza trionfante degli amori e ho ottenuto questo materiale da un famoso castello e il responsabile della biblioteca ci ha dato il permesso di registrare queste opere, basta che lo segnaliamo. E quindi ho detto fantastico. Poi due di quelle arie in verità le avevamo già incise con Topi Lehtipu in un disco della Vivaldi Edition, quindi ovviamente non abbiamo messo in concorrenza le aree che erano già state registrate. Quindi in verità tutto il materiale che esiste per il momento della Costanza trionfante alla RSI l'avevamo registrato molti anni fa, quindi mi sembra 2011 o...
0: Proprio nel 2011, ecco. Mi ricordo perché c'ero anch'io
1: ecco, infatti ci sono qualche intervento di coro che quando ci sono io non può mai mancare, e quindi bene, è una grande e bella produzione che doveva uscire per una casa discografica che si chiamava Eloquenzia. La responsabile era presente, lei che aveva preso i contatti con le due artiste. È stata una bella produzione. All'inizio abbiamo avuto un po' di discussioni perché la signora Laurence voleva intervenire anche sugli aspetti tecnici, ma essendo la RSI e i nostri tonmeister al top mondiale, ho detto tu ascolta e vedrai che non avrai da pentirti. Poi purtroppo questioni familiari, questioni finanziarie, quella casa discografica Eloquenzia ha dovuto chiudere la sua attività e quindi questa registrazione è rimasta nei cassetti della RSI, però si sa che noi non abbiamo mai avuto un mandato per registrare dei dischi, noi dobbiamo registrare per l'antenna e diffondere come servizio pubblico sulle onde, adesso non sono più onde, insomma, o sui cavi o quello che serve. E quindi niente, questa cosa era rimasta nei cassetti, adesso magari tu mi dai lo spunto poi per dire come mai ne è uscita.

0: E questa era Hai sete di sangue, aria di Doriclea, Anna Hallenberg, o Hallenberg se vogliamo pronunciare alla tedesca il nome del mezzo soprano svedese. Diego, questa registrazione è del 2011, lo dicevamo, e fa piacere, bisogna dire, sentire Anna Hallenberg forse nel massimo momento della sua forma vocale, del suo splendore vocale.
1: La recente produzione in scena che abbiamo fatto al Teatro Malibran per l'attività della Fenice di Venezia ha dimostrato che è un'artista strepitosa, però devo dire che in quel disco, quando lei è venuta, che la sentivo per la prima volta, mi sono detto: questo è veramente un talento strepitoso, come lo è anche Romina Basso. Quindi questo disco, in verità, che era rimasto lungamente nei cassetti, ha tutta la ragione di apparire e di avere il suo nuovo successo. Tra l'altro scaturito dal fatto che, come avete recentemente fatto capire al pubblico, c'è una registrazione di Sardelli, il quale l'ha venduta come una novità assoluta di ricerche sue spasmodiche per il mondo, e io mi ero permesso in un post di dire: fantastico che esca quest'opera di Vivaldi, però vi segnalo che noi nel 2011 l'abbiamo registrata. E lui aveva reagito al post dicendo: non commento perché dovrei essere ironico. Allora, io non sono ironico, però il dato di fatto è codificato, è questo. Però bene che ci siano così vicine queste due cose. Tra l'altro ho ascoltato il disco di Sardelli, che è pregevole, ovviamente musicalità completamente diversa dalla mia, cantanti diversi, e quindi vale la pena a questo punto che gli appassionati di Vivaldi abbiano anche tutte e due i CD, volendo. Però questa provocazione, forse non volontaria, ha fatto sì che Frédéric de la Mea mi scrivesse in preda a non dico al panico, ma a un'eccitazione. Mi ha detto: ma noi l'abbiamo fatto molto prima, perché e come mai adesso, chi, come? E allora, diciamo, mia moglie Lucia Cirillo si è messa di buzzo buono con il direttore della casa discografica e a dire: abbiamo questo progetto, potremmo uscire anche noi, magari uno tira l'altro. E infatti ci siamo riusciti, abbiamo in mano questo CD pregevole anche nelle fattezze.
0: La Costanza Trionfante è un'opera andata perduta, come abbiamo detto ce n'è rimasta poco più della metà, persi tutti i recitativi, ma ebbe un enorme successo. Che cosa c'è di davvero interessante e di specifico in quest'opera? Forse c'è un Vivaldi molto sperimentale, in un certo senso, un Vivaldi che vuole stupire il pubblico di un nuovo teatro.
1: Allora, il problema di tutte le opere di Vivaldi, che non vengono così eseguite come quelle di Handel o di altri autori coevi, è che Vivaldi scrive per persone competenti su questo linguaggio, quindi non ha bisogno di indicare tutto, fa una specie di canovaccio, e poi con le competenze che gli interpreti avevano all'epoca e che cerchiamo di avere anche noi oggi, fatte le debite proporzioni, ci permette di ritornare al pubblico quello che questa musica contiene, al di là delle note scritte. Ci sono per esempio questi numeri all'unisono tra cantante e orchestra, e uno si dice: ma come mai Vivaldi, pigro, non ha voglia di comporre qualcosa di più complesso? In verità non dobbiamo mai dimenticare che ci troviamo a Venezia, Porta d'Oriente. Noi sappiamo che la musica orientale, ci sono orchestre di 100 persone che suonano all'unisono. Ed è impressionantissimo vedere e sentire tutti che suonano la stessa cosa. Adesso non andiamo a tornare indietro al gregoriano, però l'idea che ci sia una sola linea, che tutti fanno quella, è fantastico. E dal punto di vista emozionale, anche queste arie, tra virgolette, semplici, in verità, fatte con un'articolazione particolare, con una presenza del testo, un basso continuo ricco, fanno sì che siano anche queste dei capolavori. Poi ci sono arie più complesse, la varietà è totale. Noi abbiamo 21 numeri perché abbiamo messo un coro, abbiamo messo anche una sinfonia con corni per richiamare l'aria col corno. Insomma, abbiamo cercato di fare un bel concerto, nessuno pensava di rappresentare l'opera mancata, ma di fare un bel disco variato, un bel concerto variato, e avere, diciamo, una settantina di minuti di musica eccellente e di godersela con i giusti cambi di emozione e di affetto.

0: E questa era l'aria Lascia al men che ti consegni, ancora la voce di Romina Basso, il personaggio quello di Eumena, l'aria del bacio, con questi pizzicati che sembrano proprio descrivere i baci. Ci sono tanti preziosismi in questa musica e c'è il Vivaldi, grande conoscitore di timbri strumentali, oltre che quel Vivaldi che lascia alle sue prime donne chiaramente il compito di integrare la sua scrittura molto scarna. Come lavora oggi un direttore come te, così attento alle sonorità, al fraseggio, all'articolazione?
1: Ma dunque bisogna creare un'intesa fantastica con i cantanti, far capire che saranno appoggiati e sostenuti in tutti i modi e poi avere il gusto del timbro. Sembra che sia facile, uno prende un violino moderno, gli mette un mi di budello, ascolta un po' di colleghi e dice ecco sono entrato in possesso del linguaggio, ma non è così. Qui si tratta di un linguaggio che potrebbe essere anche un dialetto, quindi chi non lo sa non può capire. Prendere una persona di lingua madre francese e pretendere che reciti o scriva un poema in italiano, mi dispiace, non funziona così. O può funzionare dopo anni di applicazione. Questo è il lavoro da fare per Vivaldi. In verità è un lavoro da fare per qualsiasi repertorio, però per il repertorio italiano, anche più avanti, anche nell'Ottocento, l'aderenza tra il sostegno al cantante che è diciamo l'elemento essenziale per portare musica vocale cantata e tutto quello che gli sta attorno. E devo dire che Vivaldi è più interessante di autori che arrivano dopo, nel senso che la parte strumentale è completamente adatta a sostenere l'affetto che il testo e che la musica cantata rappresentano. E quindi io parlo senza nessuna remora di un grande genio. Antonio Vivaldi è un grande genio della musica e lo è non solo con le quattro stagioni o con la sua grande musica strumentale, ma anche nella musica vocale. Poi non dobbiamo dimenticare che il desiderio degli strumentisti è di suonare bene come canta un cantante e il desiderio dei cantanti è di cantare bene come suona uno strumentista.
0: Il progetto è, come dicevi, quasi una specie di concerto, però la tua carriera, la tua storia ti ha legato a Vivaldi e a Venezia anche nel senso della scena, perché, diciamolo pure, per Vivaldi questa non era musica pura, era teatro. C'è qualcosa in questa direzione che vuoi dirci? Qualcosa che bolle in pentola, qualche progetto?
1: Penso che tutti sappiano quali sono le traversie che il teatro La Fenice sta passando in questo momento. Devo dire che Fortunato Ortombina, che ora si trova alla Scala, mi aveva dato carta bianca, una fiducia totale nel elaborare un progetto di opere vivaldiane da tenere nel più grande teatro barocco del Settecento, che è il Teatro di San Crisostomo, ora restaurato da Maria Malibran e quindi porta il nome di Malibran. Comunque un teatro grande da 1000 posti che avevo bisogno di vivere e devo dire che Vivaldi, che in quel teatro non poteva andare perché non era abbastanza nobile, in più essendo un prete che viveva a stretto contatto con cantanti, con ragazze, con donne, veniva un po' emarginato, tanto che il povero Vivaldi alla fine se ne andò a Vienna e sta in una fossa comune a Vienna. Questa cosa mi commuove, mi emoziona ogni volta che ci penso o che vado a Vienna. E quindi bene, il progetto Vivaldi teoricamente potrebbe continuare. Mi sono incontrato col nuovo sovrintendente che ha altre idee di barocco ma che vuole implementare la musica barocca un po' di più a Venezia, e direi che se non la si implementa a Venezia dove dovremmo mai farlo? E vediamo cosa succede. Io sono un po' in ritiro, in pre-ritiro, quindi faccio poco, ma tra il poco potrebbe esserci ancora un'opera vivaldiana. Adesso vediamo in quale stagione, quale titolo e con che solisti e con che desiderio di continuare questo progetto, che va continuato o da me o da altri, ma Vivaldi deve prendere il posto di grande operista che ha nel mondo.
0: Allora, Diego, ci salutiamo con una sorpresa, la Costanza trionfante per Da Vinci Classics di Antonio Vivaldi, ma ci salutiamo con una sorpresa in cui ci sei anche tu.
1: Ma purtroppo non resisto quando vedo una tessitura che permette di usare la ghironda, prendo la mia ghirondina da studio che ho a casa e dove posso la suono, quindi in questo duetto, l'unico duetto del disco, non ho potuto esimermi da far girare la ruota.
0: Grazie Diego Fasolis.
1: Grazie a tutti e a tutti.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il Radiogiornale.
2: Valle di Blegno, esplosione di una casa a Leontica. Il fatto è collegato all'omicidio di ieri sera a Faido, dove una donna è stata trovata morta con colpi di arma da fuoco in testa. Principale sospettato, l'ex marito che avrebbe provocato la deflagrazione in Valle di Blegno. Cramontana lascia l'incarico al Ministero Pubblico Vallesano una delle tre procuratrici, timore di rallentamento dell'indagine per gli avvocati delle famiglie delle vittime e degli imputati. Spagna, almeno 12 morti nel bilancio provvisorio dell'incendio che sta di vampando nella regione di Almeria. Medio Oriente è terminato il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, lo comunica Trump via social media. Dal presidente però luce verde per il proseguimento dei negoziati. Lo sport svizzero piange Roland Colombin, morto oggi all'età di 75 anni, leggendario discesista della nazionale, con la sua personalità marcò la storia dello sci rossocrociato. Infine il calcio e la Spagna che battendo 2-1 il Belgio raggiunge la semifinale dei mondiali il 14 luglio se la vedrà con la Francia. In studio Federico Talarico, l'avete sentito nei titoli, l'Alto Ticino è stato scosso da un fatto di sangue seguito da un'esplosione in un'abitazione. I due eventi si sono svolti in due luoghi diversi, ma sono collegati. In Leventina dapprima, dove giovedì sera una donna è stata assassinata con un colpo d'arma da fuoco fuori dall'ospedale di Faido, il principale sospettato, l'ex marito, era ricercato dalla polizia quando alcune ore fa a Leontica, in Valle di Blegno, l'uomo ha provocato una deflagrazione in un'abitazione. Dice di più Pervin Cavacioglu.
3: Partiamo dai fatti in Leventina. La donna, una 56enne, era in degenza all'ospedale di Faido per una cura riabilitativa. Giovedì sera verso le 18.30 l'ex marito le avrebbe fatto visita. Sarebbe stata accompagnata all'esterno, nel parco della clinica, e dopo un po', forse attorno alle 20, lui le avrebbe sparato un colpo di pistola alla testa. Il motivo è ancora da chiarire. La donna è stata ricoverata all'ospedale di Bellinzona, dove è poi deceduta. Sospettato della morte dell'ex moglie, l'uomo era ricercato dalla polizia che lo ha intercettato 24 ore dopo a Leontica in Valle di Blegno, valle di origine sia dell'uomo che dell'ex moglie. Verso le 19.30 si sono uditi degli spari e poi un'esplosione. A prendere fuoco un'abitazione riconducibile in un qualche modo all'uomo, edificio che è andato distrutto. L'incendio è stato spento in meno di un'ora, ma alcuni agenti sono rimasti feriti, come ci ha confermato l'addetto stampa della polizia cantonale Roland Lucini.
4: Sì, siamo intervenuti nel nucleo di Leontica presso un'abitazione e nel momento in cui ci siamo avvicinati all'abitazione c'è stata una forte esplosione dove è coinvolto 5 agenti di polizia. 5 agenti di polizia di cui 3 hanno riportato delle lesioni non gravi e gli altri 2 invece non hanno riportato lesioni. L'esplosione è riconducibile alla persona dei fatti di ieri di Faido.
3: Sulla sorte dell'uomo non sono state rilasciate informazioni. La strada per Leontica è stata chiusa e la polizia invita la popolazione del comune a collaborare, ma si chiede anche di non spostarsi fuori casa fino a nuovo avviso.
2: Sempre per la cronaca regionale, 4 persone sono state arrestate giovedì sera per una lite scoppiata verso le 18 al Parco Ciani a Lugano, che ha coinvolto 5 uomini. Lo ha comunicato la polizia ticinese, stando alla quale ad avere la peggio è stato un 32enne kosovaro del Luganese, ricoverato in ospedale con fratture al volto. In manette sono finite 3 persone senza fissa dimora, oltre a un domiciliato nel Mendrisiotto. A vario titolo sono accusati di tentato omicidio, lesioni gravi e semplici. L'inchiesta sull'incendio di Cramontana perde una delle sue figure di rilievo. Come rivelato da RTS, una delle 3 procuratrici lascia infatti per la fine dell'anno il Ministero Pubblico del Canton Vallese. Le dimissioni sorprendono gli avvocati delle famiglie delle vittime e degli imputati, che temono un rallentamento delle indagini. Anna Riva.
5: 6 righe, non una di più. Dice a malapena l'essenziale l'email delle 3 procuratrici agli avvocati delle famiglie delle vittime e degli indagati coinvolti nel dramma delle Constellation. La notizia in essa contenuta però va ben al di là di una manciata di parole. Una delle 3 procuratrici che indagano sull'incendio del 1 gennaio lascerà infatti il 31 dicembre il Ministero Pubblico Vallesano per dedicarsi a una nuova opportunità professionale. L'inchiesta sarà così condotta fin da subito dalle 2 magistrate imputate restanti, di cui una è la procuratrice aggiunta del cantone. Non si specifica se a medio termine sia previsto il coinvolgimento di una terza figura in sostituzione della partente. Raggiunti dai colleghi RTS, alcuni avvocati delle famiglie delle vittime e degli imputati si dicono sorpresi della notizia e si augurano che questa non si ripercuota sui ritmi dell'inchiesta. Inchiesta che, lo ricordiamo, era stata inizialmente condotta da una sola procuratrice. La pressione di diversi addetti ai lavori, ma anche dell'opinione pubblica, aveva però portato a un repentino cambio di rotta. La procuratrice generale vallesana, Beatrice Piu, aveva allora assegnato le indagini alla procuratrice aggiunta, alla quale erano poi state affiancate le due colleghe.
2: E intanto in Svizzera è stata prolungata l'allerta canicola di grado 3, oltre San Gottardo fino a giovedì sera, con l'aggiunta della regione dell'Altipiano centrale e la zona di Sciaffusa. Nel Ticino centrale e meridionale, così come nel Basso Moesano, l'allerta è fino a venerdì prossimo e, come indica una nota di Meteo Svizzera, un ulteriore prolungamento non è da escludersi, così come il passaggio al livello 4 per alcune regioni del paese. Le temperature massime saranno fra 31 e 35 gradi, con punte localmente fino a 37-38 gradi nella prima metà della prossima settimana. Il bilancio provvisorio delle vittime dell'incendio che sta divampando nella regione di Almeria, nel sud della Spagna, è pesantissimo, almeno 12 le morti accertate. Fra questi alcuni turisti britannici e belgi, intrappolati nelle loro auto mentre cercavano una via di fuga. Le autorità segnalano anche 23 persone di cui non si ha notizia. Gli aggiornamenti da Madrid con Giulia Danieli.
6: Oltre 200 vigili del fuoco, mezzi aerei e i militari dell'unità di emergenza stanno lottando contro le fiamme alimentate da forti venti e temperature altissime. I primi testimoni hanno indicato come possibile causa dell'incendio la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca, anche se ad adesso non c'è ancora una conferma ufficiale. L'incendio in Andalusia si inserisce in un inizio d'estate caldissimo che sta mettendo a dura prova il paese. Nei giorni scorsi anche la regione della Catalogna è stata colpita. Sono stati bruciati oltre 20.000 ettari a pochi chilometri dalla Costa Brava e nonostante il piano incendi presentato dal governo lo scorso maggio sia stato definito come il più grande dispiegamento di forze statali mai realizzato in Spagna, secondo i dati del sistema europeo Copernicus aggiornati a inizio luglio, la Spagna è il paese dell'Unione Europea più colpito dagli incendi in questa prima metà dell'anno, registrando circa il 40% di tutta la superficie bruciata nell'Unione Europea e dall'inizio del 2026 a oggi sono già andati in fumo più di 50.000 ettari di terreno, una cifra nettamente superiore rispetto alla media dello stesso periodo negli anni precedenti.
2: Il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran è terminato. A decretarlo unilateralmente è stato il presidente americano Donald Trump via social media. Una comunicazione, la sua, che interviene comunque in un momento contraddistinto da attacchi, bombardamenti e accuse vicendevoli. Gli aggiornamenti con Piero Grabeck.
7: Trump è stato tassativo nel suo comunicato via social, ha avvertito l'Iran che il cessate il fuoco è finito, scritto con caratteri maiuscoli. Questo dopo alcuni giorni di attacchi vicendevoli, iniziati con quelli perpetrati da parte iraniana contro delle navi mercantili lungo lo strato di Hormuz, attacchi ai quali hanno fatto seguito bombardamenti in vari paesi della regione. Il presidente americano precisa però che Teheran avrebbe chiesto di proseguire con i negoziati e lui ha risposto dando il proprio assenso, ma senza più rispettare il cessate il fuoco già violato più volte nei giorni scorsi e che doveva servire per promuovere i negoziati di due mesi fino a metà agosto, attorno ai quali c'era il pieno accordo tanto da parte statunitense che da parte iraniana. Era stato messo nero su bianco nel memorandum siglato il 17 giugno scorso. Non si capisce dunque ora quali siano esattamente le intenzioni del presidente americano dopo questa sua ultima comunicazione sul suo social Truth. Nei giorni scorsi ad Ankara, in occasione del vertice NATO, si era comunque già espresso in questo senso, ora l'incertezza torna di nuovo a pesare, soprattutto sullo stretto di Hormuz.
2: Avete sentito Piero Grabeck. E per l'attualità sportiva sentiamo Giordano De Lucia.
8: Sì, apriamo con la notizia di un lutto nel mondo dello sport svizzero per la morte di Roland Colombin, leggenda dello sci, morto oggi all'età di 75 anni da oltre due e lottava contro il cancro. Vallesano, figura di spicco dello sci elvetico degli anni 70, era noto per il suo umorismo e ironia che portava in pista nelle competizioni di alto livello. In carriera si ricordano anche le sue 8 vittorie in Coppa del Mondo, gli 11 podi in totale, le 2 Coppe del Mondo di discesa conquistate nel 73 e 74 e soprattutto l'argento vinto a soli 21 anni ai giochi di Sapporo del 72 dietro proprio allo storico rivale e compagno di nazionale Bernard Russi. Nelle stagioni successive lui e Russi hanno poi formato una coppia tra le più celebri nella storia dello sci svizzero e mondiale. Passiamo al calcio. La Francia affronterà la Spagna nella semifinale del 14 luglio ai mondiali di calcio. Spagna che questa sera ha battuto 2-1 il Belgio con rete decisiva arrivata per gli iberici grazie a Merino all'88esimo minuto di gioco. Spagna che torna così in semifinale ad un mondiale per la prima volta dal 2010, quando in Sudafrica vinse poi la Coppa del Mondo. Sempre per il calcio, successo 1-0 del Lugano l'amichevole in Germania contro l'Edenheim, squadra di seconda Bundesliga, rete bianconera nel secondo tempo di Dos Santos. Infine per il tennis sarà Sinner l'avversario di Alex Zverev nella finale maschile di Wimbledon. Questa sera il numero uno al mondo ha infatti battuto in semifinale Novak Djokovic, superato in 3 set.
2: Grazie Giordano De Lucia. Prima dei saluti, uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi sabato 11 luglio. A sud tempo nuvoloso in mattinata, mentre a nord generalmente soleggiato. Nel pomeriggio possibili rovesci o temporali in tutto il paese, specialmente nelle Alpi. Il radiogiornale termina qui, l'informazione radiofonica torna ogni ora piena con i notiziari su Rete 1 ed è consultabile anche sul sito rsi.ch e sull'app RSI. Ancora grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Il suono rifrangente del sitar caratterizzava la prima traccia del lato B dell'album più influente della storia del pop, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dei Beatles.

Beatles, ma quell'episodio è stato solo la punta di diamante di un movimento che guardava l'India e al suo corredo mistico con una curiosità davvero famelica, quando anche un po' ingenua. Assieme al caso dei Beatles, il cui afflato esotico si è rivelato avere una scadenza, fatta salva l'attenzione perdurante per questi temi e questi suoni da parte di George Harrison, l'Inghilterra degli anni 60 ha presentato un vero e proprio florilegio di escursioni nei modi della musicalità indiana, in particolare attraverso l'utilizzo di uno strumento ancestrale e complesso come il sitar. Alla fine nessuno dei gruppi o dei musicisti che hanno utilizzato il sitar in quegli anni ha prodotto musica tradizionale o indie folk puro e semplice. Ognuno ha cercato di portare le inflessioni di quello strumento a casa propria, diciamo così. Nel migliore dei casi alchemizzando l'incontro, nel peggiore utilizzando il sitar come semplice colore esotico. Nell'aprile del 65 esce Heartfuls of Soul degli Yardbirds. La canzone è stata scritta da Graham Gouldman, che anni dopo otterrà una carriera di successo come membro dei 10cc. Musicalmente il brano si caratterizza per uno dei primi utilizzi dell'overdrive, introdotto da Jeff Beck durante l'assolo di chitarra. In origine doveva essere usato un sitar, in accordo appunto con le atmosfere esotiche della canzone, ma il risultato non convinceva appieno i membri del gruppo, per cui Jeff Beck decise di riprodurre l'effetto dello strumento attraverso la tecnica della distorsione del suono. Esiste comunque una versione del brano in cui è presente la parte originaria di sitar. Si tratta di uno degli esempi più lampanti di raga rock ed è proprio quello che noi adesso ascoltiamo, la versione con sitar di Heartfuls of Soul.

Heart Full of Soul. Painted Black è un singolo dei Rolling Stones pubblicato il 7 maggio del 66 negli Stati Uniti d'America. Nello stesso anno la canzone compare anche come traccia d'apertura nella versione statunitense dell'album Aftermath. La canzone fu scritta da Mick Jagger, Keith Richards e Brian Jones, che ha contribuito alla creazione del riff, ma è ufficialmente accreditata al solo binomio artistico Jagger-Richards. Nel suo libro, peraltro, Bill Wyman definisce questa canzone come risultato di uno sforzo collettivo di tutta la band, nonostante appunto i due leader, diciamo così, se la siano accreditata. Si tratta comunque di un brano pop rock che unisce la semplicità di una grande melodia pop a un sound trascinante con influenze orientaleggianti. La maggior parte dei primi arrangiamenti provati per il brano si ispiravano alla versione degli Animals del tradizionale The House of the Rising Sun, ma i Rolling Stones non erano soddisfatti e presero in considerazione l'idea di scartare la canzone. Poi cominciarono ad armeggiare, soprattutto Bill Wyman sull'organo Hammond provò a rafforzare una linea di basso usando peraltro il pedale dello strumento dove appunto potevano essere elaborati i bassi. Quanto provato da Wyman piacque agli altri e ispirò la melodia pentatonica orientale del pezzo. Secondo tutti i resoconti, il sitar fu aggiunto al missaggio dopo che il musicista indiano Harihar Rao, discepolo di Ravi Shankar, si era presentato in studio con lo strumento in mano. Per Painted Black, dice Brian Jones nel giugno del 66, usai una terza abbassata di tono. Il suono che si ottiene da un sitar è una specie di blues basico, il mio risultava dall'abbassamento di tono degli accordi di terza e di settima. Nel suo libro su Brian Jones, Paul Trink ha fatto notare che l'influenza del sitar suonato da George Harrison dei Beatles in brani come Norwegian Wood possa avere ispirato appunto Brian Jones a utilizzarlo in Painted Black, ma lo stesso Jones aveva negato. Che scemenza totale, allora si potrebbe dire che copiamo tutti gli altri gruppi che suonano il sitar, non bisogna per forza ricavare quello strano sound indiano dal sitar. La sua parte di sitar di fatto divenne immediatamente influente nello sviluppo di un intero sottogenere di musica psichedelica. Abbinato peraltro allo straordinario motivo strumentale, il suono del sitar è completato dal cantato un po' minaccioso e leggermente nasale di Mick Jagger. In aggiunta, Painted Black è illuminata appunto dal basso pesante di Wyman, dal drumming di Charlie Watts e dall'introduzione alla chitarra acustica suonata da Richards. Il tema della canzone è chiaramente la morte, ma non ha una fonte di ispirazione in particolare. C'è questa atmosfera orientale che adesso andiamo ad ascoltare.

San Francisco, Be Sure to Wear Flowers in Your Hair è una canzone scritta da John Phillips e cantata da Scott McKenzie. È stata scritta e pubblicata nel giugno del 67 per promuovere il Festival di Monterey. Love In era uno dei neologismi introdotti dal movimento degli hippies, dal cosiddetto Flower Power, del quale questo celebre brano di John Phillips, il leader dei Mamas and Papas, portato al successo internazionale dal cantante Scott McKenzie, è stato l'inno. Per Love In si intendeva un raduno informale nel quale i giovani si incontravano per manifestare in modo non violento per qualche causa, oppure semplicemente per incontrarsi e condividere sensazioni positive. San Francisco fu inserita nell'album di debutto dell'artista The Voice of Scott McKenzie del 67 e poi nella prima raccolta dal titolo omonimo. La canzone di McKenzie fu subito una hit e il testo diceva appunto: se stai andando a San Francisco sii sicuro di avere qualche fiore tra i capelli. Il singolo raggiunse i 5 milioni di copie in tutto il mondo. La canzone è apparsa poi anche in molti film, fra questi Frantic, The Rock e Forrest Gump. C'erano a suonarla Scott McKenzie, John Phillips, che suonava anche il sitar, Joe Osborne, Gary Coleman e Al Blaine. Ascoltiamola e ci salutiamo con questo.

0: In altre parole.
1: Io do il benvenuto per l'ultima conversazione della settimana a Maria Chiara Giorda, professoressa di storia delle religioni all'Università di Roma 3. Buongiorno, ben ritrovata.
2: Buongiorno a tutti, buon venerdì.
1: Dunque, durante la settimana abbiamo scovato il religioso e il sacro nella comunicazione politica, nei riti, anche quelli che potrebbero sembrare i più profani come quelli sportivi, il sacro che permea lo spazio abitato urbano e non. Oggi partiamo dal crustafarianesimo, un culto speciale, lascio spiegare a lei.
2: Crustafarianesimo, come l'ultimo ritrovato quando si parla di nuovi movimenti religiosi. Che cos'è questa religione a tutti gli effetti? Beh, è una religione creata da agenti di intelligenza artificiale che è messi a dialogare su una piattaforma come proprio sperimentazione per andare oltre la potenza mimetica, la potenza riproduttiva, ma per sperimentarne la potenza creatrice. Alla fine di gennaio del 2026 hanno inventato una religione che si chiama Crustafarianismo, e l'invenzione di questa religione nel giro di poche ore ha creato davvero un repertorio religioso completo: enunciati dottrinali, delle norme, dei testi considerati sacri, composti ovviamente collettivamente dagli agenti dell'intelligenza artificiale, dei profeti, dei dettami anche pratici, un sito, una narrazione cosmologica coerente centrata proprio su questi testi. E questo Crustafarianismo si è dotato ovviamente anche di un simbolo che è un granchio. Il nome stesso, crust, rimanda proprio al guscio, alla componente importantissima del granchio, che rimanda a che cosa? Alla capacità rigenerativa, e quindi è il simbolo cosmologico cruciale di tantissime religioni, vale a dire la capacità proprio di mutamento, di riproduzione. Ecco, io credo che non ci dobbiamo domandare se è una religione vera o non vera, se è soltanto una sperimentazione, ma ci dobbiamo domandare che cosa ci dice il fatto che gli agenti artificiali abbiano, tra le tante attività, riprodotto quel fenomeno che abbiamo detto durante la settimana è un fatto sia culturale sia naturale. Quindi dal mio punto di vista è veramente una potenza esemplificativa di quanto la religione, che esiste davvero, sia un prodotto non soltanto umano in questo caso, ma sia veramente un prodotto culturale e sociale.
1: Quello che manca in questa religione però è l'esperienza, che è qualcosa di centrale nelle religioni, tra virgolette, umane, mi permetto di chiedere.
2: Sì, anche se certamente l'esperienza, per come noi esseri umani, animali, uomini e donne, siamo abituati a pensare all'esperienza e alla pratica, ma la riproduzione continua, il ripensamento continuo, l'aggiornamento anche dei dati rimanda a dei processi dinamici che sono delle forme forse di esperienza, ce lo possiamo domandare. Io vorrei sottolineare davvero come questa esperienza del crustafarianismo non sia soltanto una metafora o sia una specie di surrogato o un esempio totalmente artificiale e anche forse fallace di religione, ma sia stato in grado di farci interrogare su quanto noi abbiamo costruito, noi studiosi in particolare abbiamo costruito quella categoria lì che chiamiamo religione. Vorrei anche catturare un po' l'attenzione sul nome stesso. Ho detto della prima parte del granchio, l'elemento sacro, il simbolo, la necessità di trovare veramente il simbolo che rappresenta la religione, che è un tratto direi comparativamente essenziale per tutte le religioni, ma anche sul suffisso farianism, per due ragioni. Il primo è perché rimanda al rastafarianism, che è una religione, movimento religioso molto popolare, molto sentito dal basso, partecipato e vissuto, e poi soprattutto quel suffisso ism. Da studiosa delle religioni metto sempre in guardia tutti gli studenti o coloro che mi ascoltano quando faccio qualche lezione, perché quell'ism è un po' la spia del fatto che quel nome sia sempre un nome inventato, una categoria, spesso una categoria occidentale, per in qualche modo semplificare dei fenomeni religiosi molto più complessi. Pensiamo ai buddismi, che diventano meditation, il buddismo, i vari movimenti dell'India che diventano l'induismo, ma lo stesso cristianismo. Quindi è veramente il suffisso della creazione di qualche cosa. Allora, dal mio punto di vista, studiare il Rastafarianism ci aiuta in una maniera comparata, storica e anche sociologica, a studiare la religione nel terzo millennio, che di nuovo è in costante sempre riproduzione e ripensamento, e di nuovo ci aiuta a comprendere quanto tradizione e innovazione stanno assieme. Perché? Perché tradizione riproduce esattamente tutto i principi, tutti i pilastri di ogni religione, per come abbiamo imparato a chiamare la religione, quindi il testo, i profeti, le norme e anche delle indicazioni proprio etiche. E l'innovazione, perché è del tutto artificiale, perché è stata inventata senza nessuna spinta, nessuna istruzione, nessun prompt da agenti di intelligenza artificiale.
1: Sì, leggevo su Forbes, è stata creata anche in pochi minuti, in poche ore, se ho ben capito, da questo meccanismo di intelligenze artificiali che dialogano l'una con l'altra e si nutrono una con l'altra.
2: Sì, e questa rapidità ci dice intanto dei processi sempre dinamici di continua trasformazione. Un altro dato che da un punto di vista storico, ma anche antropologico, è cruciale quando si pensa alla religione: non pensare mai come dei fatti o dei fenomeni che sono stabili, che sono fissi, che se evolvono e perché si degenerano. Perché questa processualità, questa dinamicità, questa vivacità è proprio di tutte le religioni, e quindi sia la rapidità, ma anche veramente, di nuovo insisto, sulla simulazione delle modalità classiche attraverso le quali noi leggiamo il fenomeno religioso, ci aiuta a riflettere su queste due dinamiche, sia di proiezione dei fenomeni e degli atteggiamenti umani da parte di atteggiamenti e fenomeni non umani, e sia questa fondamentale e costante presenza della replicazione mimetica, la mimesis umana che riproduce qualche cosa che, pur non essendo umano, sembra molto umano, e che cosa c'è di meno umano possibile? Proprio la religione, con, dal punto di vista di nuovo storico-religioso, la centralità del tema della memoria, perché c'è una storia veloce di creazione e c'è una memoria che, se si vuole, si può interrompere, e forse però si può in questo caso rigenerare, come il granchio stesso sembrerebbe suggerire. Perché poi una delle grandi differenze, uno dei grandi salti tra ciò che è umano e ciò che non è umano, e questo che abbiamo imparato a chiamare artificiale, è proprio il tema della memoria, che si interrompe quando si vuole nel caso dell'intelligenza artificiale, e questa mortalità e vulnerabilità dei processi che in qualche modo esistono nell'umano e cercano di essere superati nell'artificiale. Quindi credo che ci siano delle corrispondenze che ci aiutano non tanto a riflettere su che cosa sia il Rastafarianism, ma su che cosa sia di nuovo il fenomeno religioso, il dato religioso, e quanto ci sia di irriducibile nel religioso rispetto ad altri fenomeni.
1: E su questo ha scritto anche il Papa nella sua ultima enciclica Magnifica Humanitas, dove indaga appunto i rapporti tra religione e intelligenza artificiale. Cosa risponderebbe il Papa all'esperimento che ha portato al Rastafarianesimo?
2: Beh, ovviamente da un punto di vista teologico, dal punto di vista di chi noi chiamiamo insider, è inaccettabile pensare a questo Rastafarianesimo come una religione a tutti gli effetti. Quindi, se lo è da un punto di vista dello studioso, ecco, è irricevibile da un punto di vista delle istituzioni religiose e soprattutto dai credenti e dai praticanti. Ed è proprio questo, secondo me, a creare anche non solo una curiosità, un interesse, ma un senso sia di disagio sia anche di timore nei confronti di queste produzioni culturali, che rimanda quindi e che spinge, ma giustamente, le istituzioni religiose a riflettere proprio sulla incomparabilità, sull'eccezione, sulla eccezionalità della propria religione e del proprio modo di vedere il mondo, la vita e la morte, soprattutto la storia e la memoria religiosamente. Credo che il concetto di sacro che si legge e che permea tutto il testo dell'enciclica Magnifica Humanitas, è tutto il rimando a un rapporto rapporto sano, è un rapporto mediato sempre in qualche modo da una visione religiosa con la tecnologia, con la tecnica, con la innovazione, nel senso di un riappropriarsi della responsabilità umana che è comunque una creatura di quel Dio in cui ovviamente l'istituzione cattolica crede e che deve difendere, sia un po' una risposta dal mio punto di vista anche ferma e rigida rispetto ad alcune innovazioni che sono considerate delle derive, che sono considerate ovviamente inaccettabili e assolutamente improponibili da un punto di vista culturale, religioso o cattolico in questo caso. Quindi c'è una sorta di accettazione, ma anche un tentativo di controllo per evitare certune derive. E infatti l'icone bibliche contrapposte con cui inizia l'enciclica sono, dal mio punto di vista, davvero il modo più chiaro, più palese per affermare questo impianto argomentativo. La Torre di Babele da una parte e la ricostruzione delle mura di Gerusalemme sotto Neemia, come proprio simbolo di da un lato disgregazione, da un lato di coesione e di ricostruzione nel nome però di quel Dio in cui credono le istituzioni che hanno prodotto questo testo.
1: Maria Chiara Giorda, abbiamo avuto una settimana di conversazioni intense attorno al fatto, alla pratica religiosa. Io la ringrazio davvero molto. Ad una prossima volta.
2: Grazie a voi e spero che veramente possiate leggere a partire dalle mie parole, perché credo che sia la cosa migliore, la curiosità che porta alla lettura e all'approfondire temi che abbiamo accennato. Davvero grazie.
1: Grazie, arrivederci.

0: Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Corrado Benigni.
1: Come in pochi altri autori, silenzio e trascendenza si fondono nell'opera di Joseph Sudek. È intorno a queste due dimensioni che prendono forma le immagini del grande fotografo ceco, nato a Praga nel 1886, celebre per la sua capacità di trasformare scene quotidiane in immagini profondamente evocative e malinconiche. Soprannominato il poeta di Praga, ha dedicato la sua vita a catturare l'anima della capitale ceca attraverso fotografie che spaziano tra nature morte intime e vedute urbane solitarie. Durante la Prima Guerra Mondiale perde il braccio destro al fronte italiano. Questo evento interrompe la sua carriera da rilegatore, ma lo spinge verso la fotografia a tempo pieno. Nonostante la disabilità, porta pesanti macchine di grande formato e treppiedi di legno, sviluppando uno stile unico basato su lunghe attese per la luce perfetta. La scelta di utilizzare macchine fotografiche di grande formato